0: 4 agosto. Berlino che ha deciso pure la chiusura del consolato russo a Bonn. Solidarietà alla Germania è giunta da Bruxelles con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha assicurato adeguate risposte. Dello stesso tono anche le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha parlato di prove chiare nelle mani di Berlino e di tentativi intimidatori di Mosca destinati a fallire. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che con il presidente russo Putin ha rimandato le accuse al mittente. Per lo sport, calcio in primo piano, in serata è stata disputata una partita di Super League, valida per la sesta giornata di campionato. Stiamo parlando di Zurigo Young Boys, conclusa con risultato di 2-4. Si sono disputate pure due partite valide per i sedicesimi di Coppa Italia, Parma Cremonese 0-2 e Torino Monza 0-1. Nel tennis, Belinda Bencic fuori dagli US Open dopo la sconfitta in 3-7 contro la kazaka Putintseva per 6-4, 5-7, 3-6. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 settembre. Bene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature ad alta quota.
1: Rete 1.

per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante e impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 3, in studio Lino Bini. Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali è indagato per reati contro l'integrità sessuale. Il secondo procedimento penale nei suoi confronti, innescato dalle dichiarazioni di una terza persona. Ministro leghista che respinge ogni addebito, ricordiamo che prevale la presunzione di innocenza. Nel corso di una riunione straordinaria il governo ha chiesto a Zali di anticipare con effetto immediato le già annunciate dimissioni dal Consiglio di Stato, richiesta questa respinta dal diretto interessato. Nelle prossime ore l'esecutivo tornerà a riunirsi e non è detto che venga decisa una ridefinizione dal Dipartimento del Territorio, togliendo di fatto tutte le competenze al suo direttore, ovvero Zali. Un passo di lato chiesto anche dai partiti di governo, PLR, Centro PS, mentre la Lega ritiene che spetti a Zali una decisione, una vicenda in evoluzione che potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore. E a proposito di politica cantonale, ieri sera a Sant'Antonino c'è stata l'assemblea della sezione ticinese dell'UDC. I membri del partito hanno approvato il progetto di un centrodestra unito con la Lega dei Ticinesi, preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale ad interim Marco Chiesa. Dall'estero le forze armate statunitensi sono tornate a colpire alcuni obiettivi militari in Iran. Una risposta ai recenti attacchi dei Pasdaran contro il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz. Una nuova prova di forza che questa volta ha preso di mira alcune città portuali e l'isola di Gemsh nello stretto di Hormuz. Casa Bianca che ha assicurato nuovi attacchi qualora dovesse esserci una risposta militare iraniana. Risposta militare che non è tardata ad arrivare con le guardie rivoluzionarie islamiche che hanno sferrato diversi attacchi contro obiettivi americani in Iraq, Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è entrata in azione la contraerea. E anche nella guerra russo-ucraina quella in corso è una notte di attacchi incrociati con l'esercito russo che ha colpito soprattutto la regione di Odessa sul Mar Nero, mentre militari ucraini sono tornati a bersagliare le infrastrutture petrolifere russe. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime. Le maggiori economie mondiali devono poter contare su una crescita più sostenuta per far fronte all'aumento del debito, all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle nuove ondate di instabilità come sul fronte energetico influenzato dai conflitti. Questa in sintesi è la linea comune raggiunta al termine del vertice G20 delle finanze che si è svolto ad Asheville in North Carolina, dove è saltato il tradizionale comunicato congiunto finale a causa della divergenza di vedute sui motivi che frenano la crescita. Tutti, Cina esclusa, hanno concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Disaccordi, come detto, sono emersi sul fronte dei conflitti e sui loro effetti sull'economia globale. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, con possibili velature ad alta quota.
0: Rete 1.

si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Nelle prossime ore il Consiglio di Stato ticinese potrebbe decidere la ridefinizione dei ruoli all'interno del Dipartimento del Territorio, togliendo di fatto tutte le competenze al suo direttore, ovvero a Claudio Zali. Zali, che ieri è stato indagato per reati contro l'integrità sessuale, il secondo procedimento penale nei suoi confronti, innescato dalle dichiarazioni di una terza persona, ministro leghista che respinge ogni addebito, ricordiamo che prevale la presunzione di innocenza. Nel corso di una riunione straordinaria il governo ticinese ha chiesto a Zali di anticipare con effetto immediato le già annunciate dimissioni dall'esecutivo, richiesta questa respinta dal diretto interessato. Le autorità argoviesi forniranno oggi maggiori dettagli sulla sparatoria avvenuta domenica a margine di un rave party ad Arau, dove una ragazza 22enne è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite. In manette, ricordiamo, è finito un 43enne svizzero, al momento ritenuto essere l'unico responsabile del grave fatto di sangue. L'inchiesta è in corso, dovrà chiarire se nella sparatoria siano coinvolte altre persone e soprattutto il movente del gesto. Resta tesa e alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, che anche nelle scorse ore sono tornati a colpirsi con attacchi incrociati innescati dal bombardamento statunitense di 2 petroliere iraniane, oltre a obiettivi militari nell'area dello stretto di Hormuz. Teheran, la cui risposta non si è fatta attendere, attraverso i Pasdaran, sferrati attacchi contro basi americane in Iraq, Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è entrata in azione la controaerea. Un crescendo di attacchi e contrattacchi che allontanano un'eventuale via per raggiungere la fine delle ostilità. L'Assemblea Nazionale del Venezuela ha ratificato l'accordo sul petrolio con gli Stati Uniti, che assumeranno il controllo di 17 giacimenti. Un ristretto gruppo di deputati dell'opposizione si è astenuto dal voto in Parlamento, affermando di voler prima esaminare il contratto. Proseguono le ricerche delle persone disperse a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione montuosa al confine tra Nepal e Tibet. L'ultimo bilancio ancora provvisorio fa stato di oltre 1 migliaio di morti accertati, più di 4.500 dispersi e 10.000 persone tratte in salvo. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore proprio della popolazione locale. Eventuali donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. Sarà processato Tyler Robinson, l'uomo che uccise l'attivista conservatore statunitense di destra Charlie Kirk durante un comizio in un campus universitario nello stato dello Utah. Lo ha stabilito il giudice che si occupa del caso dopo una lunga udienza, durante la quale ha stabilito pure che sarà possibile richiedere la pena di morte per il 23enne autore del delitto. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature ad alta quota.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Lino Bini, il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali è indagato per reati contro l'integrità sessuale. Il secondo procedimento penale nei suoi confronti, innescato questa volta dalle dichiarazioni di una terza persona, ministro leghista, che respinge ogni addebito. Ricordiamo che prevale comunque la presunzione di innocenza. Nel corso di una riunione straordinaria, il governo ha chiesto a Zali di anticipare con effetto immediato le già annunciate dimissioni dal Consiglio di Stato. Richiesta questa respinta dal diretto interessato, nelle prossime ore l'esecutivo tornerà a riunirsi e non è detto che venga decisa una ridefinizione del Dipartimento del Territorio, togliendo di fatto tutte le competenze al suo direttore, ovvero a Zali. Un passo di lato subito, chiesto anche dai partiti di governo PLR, Centro e PS, mentre la Lega ritiene che spetti a Zali una decisione, una vicenda in evoluzione che potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore. E a proposito di politica cantonale, ieri sera a Sant'Antonino c'è stata l'assemblea della sezione ticinese dell'UDC. I membri del partito hanno approvato il progetto di un centrodestra unito con la Lega dei Ticinesi, preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale ad interim Marco Chiesa. In Mesolcina ora, dove la strada della Val Calanca sarà riaperta parzialmente in serata, ovvero dalle 18, inizialmente solo su una corsia e a determinati orari, visto che il cantiere per la messa in sicurezza proseguirà anche nei prossimi giorni. Dall'estero, le forze armate statunitensi sono tornate a colpire obiettivi soprattutto militari in Iran, nello stretto di Hormuz. Una nuova prova di forza che questa volta ha preso di mira due navi, alcune città portuali e l'isola di Gemsh nello stretto di Hormuz. Pronta la risposta iraniana con le guardie rivoluzionarie che hanno sferrato diversi attacchi contro obiettivi americani in Iraq, Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è entrata in azione la contraerea. E anche nella guerra russo-ucraina, quella in corso, è stata una notte di attacchi incrociati con l'esercito russo che ha colpito soprattutto la regione di Odessa sul Mar Nero, mentre i militari ucraini sono tornati a bersagliare soprattutto le infrastrutture petrolifere russe. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime. Cresce l'allarme in Europa per la guerra ibrida russa. A lanciare l'allerta è stata nelle scorse ore Berlino, che ha accusato Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Berlino, che ha deciso pure la chiusura del consolato russo di Bonn. Solidarietà alla Germania è giunta da Bruxelles, con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha assicurato adeguate risposte. Dello stesso tono anche le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha parlato di prove chiare nelle mani di Berlino e di tentativi intimidatori di Mosca destinati a fallire. A stretto giro di poste è giunta la risposta del Cremlino, con il presidente russo Putin che ha rimandato le accuse al mittente, parlando di insinuazioni assurde. Le maggiori economie mondiali devono poter contare su una crescita più sostenuta per far fronte all'aumento del debito, all'invecchiamento della popolazione e alle nuove ondate di instabilità come sul fronte energetico influenzato dai conflitti. Questa è in sintesi la linea comune raggiunta al termine del vertice del G20 delle finanze che si è svolto ad Asheville in North Carolina, dove è saltato il tradizionale comunicato congiunto finale a causa della divergenza di vedute su motivi che frenano la crescita. Tutti, Cina esclusa, hanno concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Disaccordi, come detto, sono emersi sul fronte dei conflitti e sui loro effetti sull'economia globale. Per lo sport, calcio in primo piano, in serata è stata disputata una partita di Super League, valida per la sesta giornata di campionato. Stiamo parlando di Zurigo Young Boys, conclusa con il risultato di 2-4. Si sono disputate pure due partite valide per i sedicesimi di Coppa Italia, Parma Cremonese 0-2 e Torino Monza 0-1. Nel tennis, Belinda Bencic fuori dagli US Open dopo la sconfitta in 3 set contro la kazaka Putinseva per 6-4, 5-7, 3-6. E in chiusura, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature ad alta quota.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Triathlon di Locarno. E ci sarà anche Rete 1 con Alice Pedrazzini e Axel Belloni in diretta per raccontarci gli atleti, il pubblico e soprattutto gli arrivi. Il Triathlon di Locarno, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Su Rete 1 sabato dalle 14 alle 16. Informazioni su rsi.ch/20. Rete 1.

Sono le 5:30 di questo mercoledì mattina. Buongiorno! Pam pam pidibing! Va come siamo partiti, spediti stamattina! subito con la sigla di questo programma che si chiama Alba Chiara, che vi tiene compagnia ogni mattina qui su Rete 1. Oh, ciao, ben arrivati, siamo a mercoledì. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi fino alle 7 in onda per iniziare insieme la giornata, per berci il nostro caffettino, per condividere i primi pensieri appena svegli, se volete. Allora, mercoledì, dai, è già mercoledì, siamo a metà della settimana, giro di boa, vedi che in un battibaleno si chiuderà anche questa prima settimana di settembre. Mamme, papà, nonni all'ascolto, ditemi la verità, dopo 3 mattine che accompagnate i vostri amati piccoli a scuola, non fate un bel sospiro di sollievo? No, perché sono adorabili, siamo d'accordo, io che ho 3 nipoti più innumerevoli, bambine, bambini di amici, per cui stravedo chiaramente, so che in fondo però averli a casa, ecco, per tutta l'estate mette un po' alla prova, no? Che dite? Buongiorno a chi invece si gode questo inizio estate, anzi questo inizio autunno. Possiamo già parlare di autunno? No, va bene, ma insomma, chi è ancora in vacanza? Ecco, diciamola così, che a settembre andare in ferie è una cosa wow. Felice per voi, godetevela, che poi il tempo di ricominciare arriverà. Partire a settembre è, secondo me, uno di quelle coccole che quando possiamo permetterci di farlo, davvero ce lo godiamo. Per tutti noi invece, per cui questo mercoledì 2 settembre è un giorno tra virgolette normale, lavorativo, ebbene, ci piacerebbe sapere anche come vestirci stamattina. Sole, pioggia, come saranno le temperature? E allora brevemente andiamo a sbirciare dal sito di Meteo Svizzera. Secondo me è quasi, poi lo chiederemo al meteorologo più tardi, è quasi un copia e incolla di ieri, perché io vedo ancora sulla cartina del nostro paese molto sole, quindi giornata soleggiata sia a nord che a sud. Un po' di nebbia magari a nord Svizzera tedesca, che poi però andrà a dissolversi nel corso della giornata. Le temperature minime 11 gradi, le massime sui 26. La Svizzera romanda regala un mercoledì soleggiato, 12-26 gradi anche qui le temperature, così come a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato e caldo. Le massime arriveranno a 30 gradi di oggi. Va bene, dai, siamo pronti per partire? Ho tante cose da raccontarvi, come sempre tanta buona musica da farvi ascoltare. E allora, ben arrivati, buongiorno, partiamo con Elton John.

0: 076-321 1113. Volevo farvi sentire il messaggio della Lucy. Perché non mi parte? Niente, va bene, fa niente. Ciao Lucy, ho sentito il tuo messaggino, vediamo se riesco a farlo ripartire da qui.
1: Ciao Kate, buongiorno, buon mercoledì mattina.
0: Buongiorno cara.
1: Sì, oggi te lo dico, farà caldo come ieri.
0: Sì,
1: ieri
0: faceva
1: caldo caldo andare in giro, mm-hmm. Sì. Ti auguro una splendida giornata e ti mando un abbraccio. A presto.
0: Ciao cara, un abbraccio a te e grazie, grazie per i vostri messaggi che già arrivano numerosi al nostro numero WhatsApp. Buongiorno Pat, buongiorno Flavio, state bene? Come avete dormito stanotte? Buon mercoledì anche da parte di Eleonora. Patrizia, sorriso e un doppio caffè, scrive Caterina, e ai tantissimi stropicciati che ascoltano Rete 1. Beh, buongiorno, va bene arrivati a voi, ma grazie. Ciao Giovanna, tante tazze di caffè, cappuccini, insomma tante colazioni. Buona colazione se state magari adesso consumandola con Rete 1 in sottofondo. Qualcuno scrive: sì, siamo già a mercoledì, metà settimana, come vola il tempo quando si è in buona compagnia. Ma lo spero, ma lo spero. Allora, se avete voglia di farmi sapere come passerete questa giornata, più che volentieri, e poi andremo con il nostro almanacco tra poco a ricordare, a ripassare, a scoprire magari, ecco, che cosa è successo in passato nella storia. Questo 2 settembre. Intanto però vengono a trovarci Maroon 5.

2 settembre 1945 finisce la Seconda Guerra Mondiale ufficialmente. Questo è probabilmente l'evento più importante associato ad oggi. A bordo della corazzata americana USS Missouri nella baia di Tokyo, la delegazione giapponese firma ufficialmente l'atto di resa, ed è il momento questo che sancisce formalmente la fine, appunto, del conflitto. La guerra in Europa era terminata mesi prima, l'8 maggio del 45, ma nel Pacifico il conflitto continuò fino alla resa, appunto, giapponese. E poi, tornando indietro di molto di più nella storia, il 2 settembre è iniziato il grande incendio di Londra, per esempio. Ecco, questo importante fatto storico era il 1666, uno degli incendi urbani più famosi. Le fiamme partono da una panetteria di Pudding Lane e, alimentate poi dal vento e dalla grande quantità di materiale infiammabile presente nella città, si propagano rapidamente. Siamo nel 1600, le case londinesi erano fatte principalmente di legno, soprattutto i tetti erano di legno. Incendio che durerà diversi giorni e distruggerà circa 10.000 edifici, compresa la vecchia cattedrale di St. Paul, che poi verrà ricostruita. Oggi nel 1840 nasceva Giovanni Verga, uno dei più importanti scrittori italiani dell'Ottocento, principale esponente del verismo. Cosa abbiamo letto di Verga? I Malavoglia, Rosso Malpelo, Cavalleria Rusticana, magari. Verga che poi scompare nella sua Catania nel 1922, come detto era del 1840, 2 settembre del 1840. Poi ancora ci sono dei compleanni importanti da festeggiare, lo faremo naturalmente all'interno anche dello spazio dedicato ai compleanni musicali. Intanto, se oggi siete voi i festeggiati, fatemelo sapere, che qui in Alba Chiara festeggiamo voi naturalmente, ci piace farlo insieme. Quindi 076 321 1113, fatemelo sapere attraverso il canale WhatsApp. Allora, compleanni, già che ci siamo, dai, ascoltiamoci subito il festeggiato, uno dei festeggiati di questa mattina, visto che ce l'ho qui pronto in scaletta. Classe 1957, facciamo gli auguri a Steve Porcaro, 69 anni oggi. Figlio del famoso percussionista italo-americano Joe Porcaro, assieme al fratello Jeff, ha dato vita, siamo nella seconda metà degli anni 70, ai Toto. Gruppo importantissimo che però poi ha lasciato nell'88. Tra le sue collaborazioni, Steve Porcaro ha lavorato con gli Yes, ha lavorato con Michael Jackson nell'82 insieme al resto del gruppo, scrive per Michael Jackson il pezzo Human Nature. Risale una decina di anni fa il suo ultimo album da solista, titola Someday Somehow. Come detto, oggi soffia su 69 candeline e noi lo festeggiamo ascoltandoci i Toto. Tornando indietro all'inizio degli anni 80, questa è Rosanna.

i Toto per festeggiare Steve Porcaro, oggi compie 69 anni. Ci sono degli altri compleanni che possiamo annoverare in questo 2 settembre 2026. Compie 60 anni l'attrice Salma Hayek. E a questo proposito, visto che la vede tra i protagonisti, vi segnalo un film. Questo sabato 5 settembre, sulla 1 alle 20:40, la pellicola dal titolo House of Gucci, film di Ridley Scott di pochi anni fa, se mi ricordo bene, con appunto Salma Hayek, Adam Driver e Lady Gaga, che racconta la celebre famiglia e la famosa casa di moda italiana. Salma Hayek interpreta nel film Giuseppina Auriemma, un personaggio chiave nell'assassinio di Maurizio Gucci, il marito appunto di Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga, e Adam Driver, Maurizio Gucci, sappiamo insomma, no, la vicenda appunto è questa. E quindi, se non l'avete ancora visto House of Gucci, può essere, perché no, una buona scelta questo sabato sera alle 20:40 su La 1. Un altro attore compie gli anni oggi, 62, auguri a Keanu Reeves. Sapete il significato del suo nome? È particolare, è hawaiano e significa brezza leggera che sale dal mare verso i monti. Wow! Keanu. Brezza, come ti chiami? Ma io mi chiamo Brezza Leggera che sale dal mare verso i monti. Così, una cosina. Non ci sta sulla carta d'identità questo nome. Keanu Reeves, che pare sia pronto a tornare ancora una volta nei panni dell'iconico assassino John Wick, questa saga che lo vede protagonista. Non ho visto nulla di questi film, mi dicono però che sono belli, che ci sono appunto molti appassionati del genere. Stavolta però non si parla di film ma di un videogioco, quindi Keanu Reeves interpreterà questo suo personaggio, ma in un videogame appunto e non in una prossima pellicola cinematografica. A proposito di cinema, oggi inizia Venezia, inizia la mostra cinematografica di Venezia e naturalmente noi qui su Rete 1 ve la racconteremo con degli appuntamenti puntuali insieme ai nostri inviati e colleghi ogni pomeriggio qui su Rete 1. Moira Bubola, Chiara Fanetti e Alessandro Bertoglio saranno in collegamento dal Lido per raccontarci questa 83esima edizione. Poi più tardi ne parliamo, perché ci sono tante novità, ci sono delle chicche, grandi nomi come sempre attesi tra registi e attori che sbarcheranno in questi giorni in Laguna, e poi c'è tutto, no, un coté mediatico che segue questi VIP, queste star. Intanto sono le 5:52. Nella nostra scaletta musicale questa mattina c'è anche lui, Lucio Dalla.

sei sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con me stessi, tra i due giornali, e noi sempre più lessi, a farci abbindolare.

Ciao a tutti voi che scrivete al nostro numero WhatsApp. Quanti saluti stamattina, che bello, buongiorno, saluto Franca, c'è anche Antonio all'ascolto, buongiorno, buon mercoledì Kate, pardon, buona giornata a tutti i teleascoltatori. Qua abbiamo radio, abbiamo teleascoltatori, giustamente, anche perché lo ricordiamo, per noi questo è anche un debutto, questa settimana, prima settimana di settembre, si torna a scuola e noi abbiamo iniziato con il trasmettere da un nuovo studio, quindi se accendete la vostra TV, mettete il secondo canale, potete vedere appunto la bellezza di questo nuovo studio. Allora, facciamo gli auguri alla mia dolce amata zia Kate, sappi che ho una zia più piccola di me, dove siamo cresciute, le voglio un mondo di bene, ci sarò sempre per lei. Lei è davvero la zia Kate, mi scrive Patrizia, ma che meraviglia, che bello, vedi? Anch'io dicevo che sono zia di tre nipoti e poi di innumerevoli marmocchi, di amici e conoscenti vari. A proposito di bambini, Flavio mi scrive, nonno Flavio mi scrive che ha chiesto a suo nipotino ieri: cosa hai fatto di bello a scuola? Lui, serio, ha risposto: ricreazione. Ah, beh.

0: consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi Claudio Zali. Ieri, dopo la notizia dell'apertura di un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti, il governo ticinese ha chiesto le sue dimissioni immediate, ma lui ha rifiutato, ce ne parla Alessandro Broggini.
1: Questa mattina il Consiglio di Stato si riunirà nuovamente dopo l'incontro straordinario di ieri pomeriggio, durante il quale il governo ha chiesto a Claudio Zali di abbandonare la carica immediatamente, senza attendere i termini di fine settembre già concordati nelle scorse settimane. Il consigliere di Stato leghista ha rifiutato. Se la sua posizione non dovesse cambiare, il Consiglio di Stato, che non ha facoltà di destituire un collega di governo, ha già annunciato che oggi gli toglierà la conduzione del Dipartimento del Territorio. In altre parole, Zali resterebbe in carica senza alcun potere per i prossimi 28 giorni. Zali, infatti, aveva già annunciato di voler lasciare il Consiglio di Stato e mettere fine alla sua carriera politica durante il mese di luglio, con effetto il 30 settembre. L'inchiesta aperta nei suoi confronti per reati contro l'integrità sessuale di cui si è saputo ieri si somma a quella già nota in cui Zali risulta indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il cosiddetto caso Zali era emerso dopo che una donna aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente, la stessa donna poi rinvenuta morta nel lago Amelide il 23 luglio scorso.
0: E a proposito di politica cantonale, ieri sera a Sant'Antonino c'è stata l'assemblea della sezione ticinese dell'UDC. I membri del partito hanno approvato il progetto di un centrodestra unito con la Lega dei Ticinesi, preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale ad interim Marco Chiesa. Chiesa, al quale abbiamo chiesto se la cronaca di queste ultime settimane per quanto riguarda sia le denunce per la mancata comunicazione tempestiva delle entrate finanziarie della Lega, sia per il caso Zali, non rischino di rendere in salita la nascita proprio di un centrodestra unito su delle Alpi.
2: Non possiamo guardare all'oggi, dobbiamo guardare alla prospettiva futura, e in questo senso si è espressa la base dell'UDC. Abbiamo dei pilastri, dei mattoni che servono a costruire questa casa, e adesso ci tocca condividerli, e vogliamo condividerli con la Lega dei Ticinesi. Il Canton Ticino, a parte Ginevra, è forse l'unico cantone che non ha un centrodestra coeso, e questo lo si sentono anche nelle decisioni, appunto, a livello parlamentare di Consiglio di Stato.
0: Le autorità argoviesi forniranno oggi maggiori dettagli sulla sparatoria avvenuta domenica a margine di un rave party ad Arau, dove una ragazza 22enne è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite. In manette, ricordiamo, è finito un 43enne svizzero, al momento ritenuto essere l'unico responsabile del grave fatto di sangue. L'inchiesta in corso dovrà chiarire se nella sparatoria siano coinvolte altre persone e soprattutto il movente del gesto. Dall'estero, le forze armate statunitensi sono tornate a colpire nella notte obiettivi soprattutto militari in Iran. Una nuova prova di forza che questa volta ha preso di mira due navi, alcune città portuali e l'isola di Gemsh nello stretto di Hormuz. Pronta la risposta iraniana, che ha sferrato a sua volta attacchi contro obiettivi americani in Iraq, Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è entrata in azione la contraerea. Proseguono le ricerche delle persone disperse a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione montuosa al confine tra Nepal e Tibet. L'ultimo bilancio, ancora provvisorio, fa stato di oltre un migliaio di morti accertati, più di 4.500 dispersi e 10.000 persone tratte in salvo. Sarà processato Tyler Robinson, l'uomo che uccise nel 2025 l'attivista conservatore statunitense di destra Charlie Kirk durante un comizio in un campus universitario nello stato dello Utah. Lo ha stabilito il giudice che si occupa del caso dopo una lunga udienza, durante la quale ha stabilito pure che sarà possibile richiedere una pena di morte per il 23enne autore del delitto. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature ad alta quota. A seguire le notizie sportive con Paolo Laurenti.
3: Lo sport.
4: Il Lugano ha trovato l'attaccante che cercava dalla Basilea, il club bianconero prelevato in prestito con diritto di riscatto il 29enne Albian Ajeti, che porta in dote 60 gol in 176 partite in Super League. Campionato svizzero che ha dato il via ieri sera alla sesta giornata, apertasi con l'ennesima goleada dello Young Boys 4-2 in casa dello Zurigo, con grande protagonista Fasnacht, autore di una tripletta. Bernesi, che hanno scavalcato momentaneamente in testa la classifica, il Lugano che ha giocato però due partite in meno. Stasera la giornata prosegue con Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Tennis.

0: non ci sono più svizzeri agli US Open. Al primo turno è stata infatti eliminata a sorpresa anche Belinda Bencic. L'elvetica, dopo aver vinto il primo set a 6-4, si è fatta rimontare dall'argentina Putintseva, che al termine di un match durato quasi 3 ore ha fatto suoi gli altri 2 set per 7-5, 6-3. Era dal 2018 che Bencic non veniva eliminata al primo turno degli US Open. Infine il ciclismo, con sempre lo spagnolo Massi in maglia rossa di leader, alla Vuelta va in scena l'11ª tappa, la Cartagena Lorca di 154 chilometri.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

6 e 7 minuti di questo mercoledì mattina, 2 settembre 2026. Ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara, il programma del vostro risveglio. Buongiorno a chi fa partire il mondo anche oggi. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi, con i vostri messaggini allo 076 321 1113. Grazie per esserci, siete davvero tantissimi. Michela mi chiede: possiamo fare gli auguri di compleanno a mio figlio Luciano? Luciano, auguri, auguri, auguri, auguri! Che sia una giornata questa meravigliosa, che lo sia per tutti noi, anche se la stropicciata numero uno, la sottoscritta, stamattina si è vista alle 4 del mattino, che già uno dice, sono alle 4 del mattino, dormito poco, sto andando a lavorare, no, universo, vienimi incontro, no, stamattina si è vista attraversare la strada dal gatto nero. Ora va bene tutto, non siamo superstiziosi, noi a queste cose non ci crediamo, però se fosse stato di un altro colore, ma no, va bene uguale, va bene uguale. Ho fatto subito una macumba per scongiurare il peggio, per annullare tutto quello che poteva arrivare, poteva essere collegato con... Ma scherzo, dai, adoriamo tutti gli animali, cani, gatti, che siano di qualunque colore. I nomi di oggi sono Elpidio e Ingrid, due nomi particolari che non si sentono tutti i giorni. Se c'è un Elpidio all'ascolto, ti prego, palesati. E poi, come sempre, mi piace iniziare la giornata condividendo insieme a voi un aforisma, una frase motivazionale, delle parole che magari durante il giorno poi ci ritornano alla mente e in qualche modo ci fanno anche un pochino ragionare, pensare. Ho scelto stamattina una frase pronunciata da una scrittrice statunitense che è vissuta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Lei si chiamava Helen Keller. Una volta disse: «La tolleranza è il principio primo della comunità, è lo spirito che conserva il meglio del pensiero dell'uomo».

0: Sono incappata l'altro giorno in un mio vecchio quaderno dell'università, mi sono rimessa a leggere gli appunti presi durante il corso di psicologia che ho seguito per un semestre e in particolare ho riletto questo studio che avevo rimosso, avevo dimenticato, ma che contiene in realtà, credo, un insegnamento potentissimo. E allora ho detto, ah, questo lo voglio condividere con gli amici di Alba Chiara, ed è il bias della negatività. Di cosa si tratta? Allora, gli psicologi lo descrivono come la tendenza umana di concentrarci sul negativo più che sul positivo. Cioè, noi tendiamo a focalizzare la nostra attenzione, le nostre energie sui problemi. Guarda che siamo veramente fatti male, eh? Basta una difficoltà incontrata e tutto ci appare peggio di quello che è, o comunque tende a mettere in ombra quello che in realtà sta andando bene. Bisogna invece, dovremmo essere bravi a educare la nostra mente e a non rovinarci la giornata per un imprevisto. Vedi il gatto nero che mi ha attraversato la strada mentre venivo qui in studio. Quindi dovremmo vedere uno ostacolo come parte della nostra storia, ma non è la storia intera. Ed è qui che entra in gioco la regola delle tre cose positive. Cioè, ogni volta che ci si presenta appunto un problema, una difficoltà, dobbiamo ripeterci a noi stessi per tre volte per fortuna. Facciamo qualche esempio. Allora, sto andando al lavoro, sono in ritardo, c'è traffico, ecco, c'è traffico a causa del cantiere vicino a casa, improvvisamente prendo un chiodo, puff, buco la gomma dell'auto. Qual è la nostra prima reazione? Ecco, diciamo, no? Insomma, non siamo proprio contenti, ma invece che arrabbiarci, dobbiamo dirci, per fortuna ho un'auto, per fortuna ho una ruota di scorta, per fortuna ho il cellulare carico, posso chiamare il TCS, posso chiamare il carro attrezzi, qualcuno che venga ad aiutarmi. Altro esempio, è mattina, sto facendo colazione, sono già un pochino in ritardo che devo uscire di casa, mi rovescio il caffè addosso, basta, camicia da cambiare, sporca, non posso andare al lavoro così. E uno che cosa si dice? Anche qua, invece che sclerare, ti dici, per fortuna ho una maglietta di ricambio, ho una camicia di ricambio, per fortuna non mi sono scottato con il caffè bollente, per fortuna ho il tempo di cambiarmi, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, quindi il problema non è che scompare, ma è un trucchetto che va a cambiare il modo in cui il nostro cervello reagisce alla vita. Quindi la mente che cambia prospettiva, che cerca la soluzione. E allora, la prossima volta che qualcosa vi va storto, amiche e amici, fermatevi, ripetete tre volte per fortuna. Ci proviamo?
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Che bella vita.
1: Ma che bella questa canzone, si intitola proprio così, Che bella vita, nuova collaborazione tra Ariete e Angelina Mango, queste due voci che si fondono meravigliosamente insieme. Allora, buongiorno, 6:19 minuti di questo mercoledì 2 di settembre, questa data che ha visto, lo abbiamo ricordato nell'almanacco, incendi devastanti, dichiarazioni di indipendenza, battaglie epocali, nascite anche di figure che hanno lasciato un segno nella cultura, per esempio Giovanni Verga, nato oggi nel 1840. Ma noi vogliamo sapere come aprono le prime pagine dei quotidiani. E allora, il Corriere del Ticino torna sul caso Zali, la Procura ha aperto un'inchiesta per reati sessuali nei suoi confronti. Il governo ha chiesto a Zali di lasciare con effetto immediato la carica di consigliere di Stato, richiesta declinata dal diretto interessato. Se ne occupano sia il Corriere del Ticino che la Regione, naturalmente. Sempre dalle pagine del Corriere, di un altro caso attuale si parla, ovvero della società di navigazione, la SNL, che opera anche sul lago Verbano. Il clima politico è definito ostile dai diretti interessati dopo che il Consiglio di Stato a inizio luglio ha deciso di passare l'incarico alle Ferrovie Autolinea Regionali Ticinesi. Il Corriere intervista Agostino Ferrazzini, che è presidente della SNL, che afferma il servizio sul Verbano continuerà. Altro interessante articolo che vi segnalo a pagina 5 sempre del Corriere, che tratta della tendenza riscontrata ormai da diversi anni, tendenza da parte dei giovani, siamo nella fascia d'età 25-35 anni, di lasciare il Canton Ticino per spostarsi in altri cantoni della Svizzera, oltre Alpe, per motivi di studio o di lavoro. L'ufficio cantonale di statistica parla di flussi migratori, 495 è il numero di persone che mediamente lascia il Ticino ogni anno, appunto, per un altro cantone. Dal 2000 ad oggi il tasso di partenze è quasi raddoppiato, per fortuna c'è anche chi arriva dall'estero, soprattutto dall'Italia. Questo è un dato apparentemente rassicurante che però nasconde equilibri fragili. Passiamo alle pagine della Regione, si parla di sanità e della penuria di pediatri nelle periferie svizzere. A pagina 4, mancano pediatri ma non in Ticino, quindi una carenza che non è uniforme. A Ginevra c'è un medico ogni 750 bambini, in Ticino un dottore ogni 1100. In Appenzello Esterno il rapporto schizza a 1 ogni 4.750 bambini minori, e queste sono chiaramente conseguenze pesanti per le famiglie e per l'intero sistema sanitario. Questo è quello che emerge da uno studio condotto dall'Università di Berna, pubblicato su una rivista medica, che ha analizzato per la prima volta come è la distribuzione regionale, appunto, dei professionisti e le cause degli squilibri riscontrati. A livello nazionale, in media un pediatra a tempo pieno segue circa 1600 bambini sotto i 18 anni. Poi vi segnalo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa per lavori di manutenzione per un totale di 18 notti, dalle 20 e fino alle 5 del mattino. Questo dal 7 settembre, quindi da lunedì prossimo, corretto? Sì, da lunedì prossimo, fino alla prima settimana di ottobre. Auto che saranno deviate sul passo, i camion invece verranno fermati a nord e a sud del tunnel già a partire dalle 19:30. Quindi ecco se nel prossimo mese dovete transitare soprattutto la sera o al mattino presto dalla Galleria del San Gottardo ricordate che ci sarà questo disagio. Andiamo a chiudere con la nota culturale culturale di questa mattina, la regione a pagina 14 e il giornalista Stefano Pieri ci presentano la 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che dicevamo si apre proprio oggi al Lido e proseguirà per i prossimi 10 giorni. Noi qui su Rete 1 ve lo racconteremo con i nostri inviati e, come ogni anno, questo è il primo grande festival della stagione, rappresenta un po' uno dei principali trampolini di lancio verso poi gli Oscar, che saranno il prossimo anno, febbraio-marzo 2027. Film di apertura di Venezia sarà Hink, il nuovo film di Danny Boyle, dedicato all'ascesa del magnate dei media, Rupert Murdoch. In concorso ci sono in totale 21 film, ci sono nomi molto attesi di registi importanti come Werner Herzog e Nanni Moretti, e poi naturalmente sul red carpet molte star e molti attori attesi come sempre. George Clooney e Ellen Burstyn riceveranno il Leone d'Oro alla carriera. Altri documentari fuori concorso sui quali già gli occhi sono puntati sono Musk di Alex Gibney, dedicato a Elon Musk, e Father Joe, un thriller con Al Pacino e Kiefer Sutherland. Come detto, ecco, la regione si occupa anche di questa 83esima edizione del Festival dell'Arte Cinematografica di Venezia. A voi buona lettura! Ci accompagna Michael Jackson per i prossimi minuti, fino alle 6:30, quando scopriremo i titoli del radiogiornale.

0: per le anticipazioni del radiogiornale in onda tra 30 minuti esatti mi ha raggiunta in studio puntuale Veronica Alippi, la capa edizione di oggi. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno, buongiorno Caterina, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
0: Capa o capo?
1: Capa.
0: Ti è piaciuto capa al femminile?
1: Assolutamente, sì, assolutamente.
0: Sai che
1: sì.
0: C'è chi preferisce il maschile?
1: Non si discute.
0: Bene.
1: In italiano il femminile è capa e quindi, siccome sono una donna, si dice capa.
0: Dici tutto.
1: Grazie. Allora, con cosa apriremo? Con la notizia di cui si parla ormai da quasi 24 ore. Ieri appunto si è scoperto che il consigliere di Stato leghista ticinese Claudio Zali è indagato per reati sessuali e poi nel pomeriggio sono giunte le richieste di che lui se ne vada subito, che lasci il governo immediatamente. Lo ricordo, lui in realtà aveva annunciato il 30 settembre come data per la sua partenza. Ieri sia il governo, i suoi colleghi di governo, sia i partiti hanno appunto detto che se ne deve andare subito. Oggi peraltro c'è anche una riunione del Consiglio di Stato ticinese, aspettiamo comunicazioni, hanno anticipato che potrebbero decidere a chi attribuire il Dipartimento del Territorio già appunto nelle prossime ore. Tra l'altro all'interno del radiogiornale faremo anche un po' un riassunto di questa estate calda, proprio ricorderemo tutte le tappe della vicenda Zali. Ma la Lega, che è il partito di Claudio Zali, è sotto pressione anche per un'altra questione, una questione finanziaria. Infatti l'amministrazione federale ha denunciato il partito per non aver presentato i conti in tempo. La replica del coordinatore della Lega Piccaluga è che in realtà lui sostiene che invece i conti sono stati presentati e sono in tempo, quindi a luglio, a inizio estate. Per l'attualità estera parleremo dell'accusa del governo tedesco che accusa la Russia di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia. Forse ti ricorderai, era stato trovato un drone carico d'esplosivo che fortunatamente non era esploso all'interno dell'aeroporto di Lipsia. Appunto, secondo il governo tedesco è stata la Russia e quindi ha annunciato misure di ritorsione, come ad esempio la chiusura dell'ambasciata. E poi per lo sport, male, molto male, Belinda Bencic, ci si aspettava qualcosa di più da lei agli US Open a New York, in realtà è stata eliminata al primo turno, insomma piuttosto deludente. E poi segnalo che per il calcio il Lugano in extremis, perché ieri sera chiudeva il mercato, ha trovato il suo nuovo attaccante e l'ex nazionale Aieti, che è in arrivo dal Basilea.
0: Molto bene, allora vi ascolteremo con interesse alle 7. Grazie Veronica.
1: A te.
0: Buon lavoro. Per noi c'è la viabilità. E vi segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Fate buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. No.

0: Com'era la battuta? Nessuno può mettere Baby in un angolo. Ah, che meraviglia, Dirty Dancing. Devo rivedermelo questo film, l'ho visto solo una cosa come 37 volte. Buongiorno, Kate, caffè? Avete ragione, scusatemi. È che stamattina... è così, c'è un po' di confusione e allora poi rischio di distrarmi. E giustamente mi ricordate invece che il caffettino di Alba Chiara è sacro, è quello condiviso, è quello che ci piace bere al mattino molto presto, e quindi bravi a ricordarmi, ecco, queste cose. Qualcuno scrive anche: lo studio è particolarmente affollato stamattina. Sì, perché ci sono un po' di cose da sistemare, giustamente, ma sono come dire, assistita naturalmente in maniera eccelsa dai miei colleghi. Buongiorno da Porto Recanati, è Andrea che scrive e che mi manda la foto di un'alba pazzesca sul mare, ma che bello, grazie. Buongiorno anche a Olivier. Buongiorno Mattea, scrive Veronica Lippi, una di noi, brava capa. E sì, perché dicevamo, no, ma capa edizione, capo edizione, no, va bene al femminile. Poi buongiorno, per fortuna che ci tieni svegli, sono qui apposta. Questa regola, la regola delle tre cose positive, parlavamo, no, del fatto che quando ci succede un inghippo, quando abbiamo un problema, dobbiamo ripeterci per tre volte per fortuna. E quindi se appunto buchi la gomma la mattina mentre stai andando al lavoro, devi riuscire a switchare sul positivo, non concentrarti sull'incidente in sé, su quello che è capitato, ma dirti: per fortuna ho un'auto, per fortuna ho una ruota di scorta, per fortuna ho il cellulare carico per chiamare qualcuno che mi venga a soccorrere. Buongiorno anche a Irma, buongiorno a chi mi scrive sempre a proposito di questo piccolo trucchetto che dovremmo mettere in pratica ogni giorno. È Sara, bella questa teoria, un po' già la applico, non sempre però è facile, appena capita qualcosa, vedere, no, il lato positivo, appunto. Sì, ci dobbiamo un pochino sforzare, però può essere, no, un esercizio da fare ogni giorno. Se partiamo già al mattino con questo obiettivo, forse ora di sera riusciamo a realizzarlo. Abbiamo un personaggio del giorno che volevo ricordare insieme a voi oggi, Claude Nicollier, astronauta svizzero, che oggi compie gli anni perché è nato il 2 settembre del 1944, il primo astronauta svizzero.
1: Oui, l'espace accroche pour les étudiants. D'ailleurs, il y a passamment de place de travail dans le domaine spatial ici en Suisse, en Europe bien sûr et dans le monde en général. C'est un domaine d'une part qui est accrocheur, et puis il ne faut pas oublier que l'espace est extraordinairement utile, que ce soit pour les applications pratiques, je parle des communications, navigation précise, études des ressources terrestres, mais
0: questo
1: également
0: lui, recherche. La voce che state ascoltando appartiene a Claude Nicollier. Ho trovato un'intervista dei colleghi, realizzata dai colleghi di RTS di qualche anno fa. Dunque, astrofisico vodese che lasciò poi l'astronautica per concentrarsi sull'insegnamento al Politecnico di Losanna, e in questa intervista appunto racconta proprio del corso che teneva all'epoca e delle applicazioni pratiche che lo studio dello spazio, lui dice, può avere anche nella vita. Nel corso della sua carriera Claude Nicollier ha partecipato a ben 4 missioni spaziali, restando in orbita per un totale di oltre 1000 ore. Quante persone al mondo possono dire di essere stati 1000 ore nello spazio? Wow! Durante il suo ultimo volo ha realizzato una passeggiatina, si è fatto una passeggiata nello spazio. È stato fuori a fluttuare per circa 8 ore. La sua prima missione risale al 92, l'ultima al dicembre del 99, e poi, come detto, ha intrapreso la carriera dell'insegnamento. Lui, che già da bambino era affascinato dal volo, dalla scienza, dall'astronomia, e aveva quindi deciso di studiare fisica a Losanna e in seguito astrofisica a Ginevra. La prima reale opportunità di diventare anche un astronauta gli si palesò verso la metà degli anni 70, quando l'Agenzia Spaziale Europea si stava organizzando, gli 11 stati membri, Svizzera compresa, decisero di cooperare con la NASA per lo shuttle. Dopo di lui, il secondo astronauta svizzero nella storia è Marco Sieber, originario lui del canton Berna, selezionato dall'Agenzia Spaziale Europea nel 2022. Medico d'urgenza, ex ufficiale dell'esercito. E allora, auguri, avevo detto, a Claude Nicollier, lo salutiamo, naturalmente oggi compie 82 anni, mi piaceva l'idea di stamattina raccontare un pochino la sua incredibile storia.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. In una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

A proposito di infinito, verso l'infinito e oltre, diceva Buzz Lightyear in Toy Story, ed era proprio un astronauta. Raccontavamo la storia incredibile e la carriera di Claude Nicollier, il primo astronauta svizzero che oggi compie gli anni. Allora, ci siamo, sono le 6:46, buongiorno, ben arrivati se avete acceso adesso la vostra radio. Alba Chiara con la Cate, con il nostro gioco musicale. È il momento di mettere alla prova il vostro orecchio. Parte quindi questo gioco senza premi. Vi farò ascoltare come sempre dei brevi estratti di tre canzoni. Attenzione, dovrete indovinare il non titolo, ma chi la canta. Abbiamo anni 60, poi abbiamo un pezzo del 79, il più recente invece è di un paio di anni fa, 2024. Siamo pronti? Ah, vi ricordo il numero, lo 076 321 1113, fatemi vedere quanto siete bravi. Perfetto, allora vediamo se riesco a farvelo sentire. Forza, collabora! No, non collabora. Perché non collabora? Non è colpa mia, eh. Vediamo se questo gli piace un pochino di più. Questo gli piace. Allora, il primo pezzo lo recuperiamo.

0: Dunque siamo nel 1979. Il mio ex è il titolo di questo brano che stiamo ascoltando. La voce però, dovete dirmi a chi appartiene. Lei, cantante, produttrice discografica, ha superato la soglia degli 80 anni. Chi è?
1: Mi sono spaventata e così l'ho lasciato di colpo, son quasi fuggito.
0: Complimenti a Nemo, ha indovinato. Roberto da Uri mi scrive: Dori Ghezzi? Non è Dori Ghezzi? Non è neanche Nilla Pizzi.
1: Ti amo, ti amo, non amo che te.
0: Buongiorno Kate, sono la Lua. È Claudia Mori? Nice try. Bel tentativo, ma no.

C'è arrivato anche Sasha. No, Sasha mi ha scritto Caterina Caselli. Ma è vero. Brava Debora. Abbiamo Mia che dice Gigliola Cinquetti. Forse un pochino più difficilina, no? Questa stamattina. Non è la Cinquetti. Fantasia, ma mi spiace. Non è neanche Iva Zanicchi. Il nome che cercavamo era Giovanna. Giovanna Nocetti, nome completo, ma conosciuta appunto solamente come Giovanna. Il mio ex era il 1979. Ho paura di non riuscire a farvi sentire per problemi tecnici stamattina il primo pezzo del 1960, però l'ultimo credo di sì. L'ultimo. Ah no, eccolo qua! Guarda che adesso collabora, vedi? Ogni tanto questi computer. Va bene, dai, allora ditemi chi è lui.

0: Quando vien la sera, lui cantautore italiano, lui che faceva questo saltino alla fine di una sua performance vocale.
1: Vieni qui, stiamo vicinissimi.
0: Lui che non è Tony Dall'Ara, questo ve lo posso dire.
1: Sembra di volare.
0: Non è neanche Johnny Dorelli.
1: La sera.
0: Jimmy qualcosa, mi scrive Donato. Non è proprio Jimmy, ma...
1: Solo per te.
0: Non è Joe Fontana, ma è Joe Sentieri, vero nome Rino Luigi, ma lo conosciamo come Joe Sentieri, appunto. Quando vien la sera, era 1960. Bravi tutti, andiamo, dai, ultimo pezzo, quello più recente. Siamo sempre nell'ambito della musica italiana, ma ascoltiamo una voce, un'altra voce femminile. Riconoscete?
2: Guarda.

0: Il suo genere è il rap. Quest'estate leggevo si è laureata, ma la musica resta la sua vita, la sua passione, la sua professione. Era il 2024, pubblicava questo singolo dal titolo La rabbia non ti basta. Lei chi è? Quindi apri ferite, vorresti solo un altro corpo. Ma quale corpo? Non è Madame? Guarda me. Non è neanche Gaia? Silvia scrive: quella con i capelli blu. Allora, o intendi la Bertè, o forse intendi Rose Villain? Nessuna delle due. Stiamo ascoltando Big Mama. Big Mama, lei volevamo. Giovanna e Gio Sentieri, i nomi di questa manche stamattina. Bravi tutti. Va bene, va bene. È un giochino che ci piace, che ci mette alla prova, quindi applausi per tutti voi, grazie per aver partecipato. Giochiamo ancora naturalmente domani, ora però di corsa la meteo.
1: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
0: E mi scuso per il ritardo con Stefano Zanini. Buongiorno Stefano, ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccomi, allora, dici tutto.
2: Beh, la giornata oggi sarà di per sé generalmente stabile, tuttavia abbiamo il passaggio di una perturbazione che sta transitando adesso dalla Francia verso la Germania e sfiorerà, diciamo proprio in modo molto marginale, la parte nord delle Alpi. Al sud abbiamo una giornata ben soleggiata, c'è qualche banco nuvoloso basso al momento, più tardi vedremo anche qualche velatura, ma nel complesso avremo un soleggiamento quasi completo con temperature che si spingeranno nel pomeriggio fin verso la soglia dei 30 gradi. A nord delle Alpi, appunto a causa di questo passaggio perturbato sulla Germania, ci sarà qualche nube in più, sarà solo abbastanza soleggiato, quindi avremo degli nuvolamenti a tratti estesi, questo in particolare verso la Svizzera orientale e verso le prealpi della Svizzera tedesca, dove nel pomeriggio si svilupperanno anche dei cumuli piuttosto estesi, ma resterà comunque ovunque asciutto. Le temperature al nord, con il flusso di aria un pochettino più fresca e dall'Atlantico, saranno attorno ai 26 gradi, quindi un po' più basso rispetto alle nostre, e l'isoterma di 0 gradi la troviamo invece in tutto il paese sui 3800 metri.
0: Stefano, grazie per queste importanti informazioni. Ti ritroviamo più tardi all'interno di 7:20. Buon lavoro.
2: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Grazie per aver in qualche modo volato insieme a me anche questa mattina, soprattutto grazie per aver condiviso con me il vostro primo caffè della giornata, i primi pensieri, e grazie per esserci stati anche attraverso i canali WhatsApp. Siamo ai saluti. Tra poco il notiziario delle 7 e poi a seguire 7:20 Danny Rauseo e Paolo Guglielmoni vi faranno compagnia per il resto della mattinata, dunque vi invito a rimanere qui su Rete 1. Io invece sono la Cate Caterina Righenzi, vi aspetto domani mattina puntuali alle 5:30. Passate un bel mercoledì e a domani. Ciao!
1: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Zali se ne deve andare subito. Governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Oggi attese decisioni dal governo. E la Lega è sotto pressione anche per questioni finanziarie. L'amministrazione federale l'ha denunciata per non aver presentato i conti. Noi lo abbiamo fatto in tempo, la replica del coordinatore. È stata la Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il

0: obbligatorio. Questa mattina il governo però si riunirà nuovamente. Ieri, dopo una seduta straordinaria convocata appena preso dalla stampa la notizia del nuovo procedimento aperto contro Zali, il Consiglio di Stato ha già fatto sapere che gli toglierà la conduzione del suo dipartimento. In altre parole, se Zali non dovesse cambiare opinione, resterebbe in carica senza alcun potere per i prossimi 28 giorni. Il governo ha annunciato che convocherà la stampa in giornata. Intanto l'UDC Piero Marchesi, che è il primo subentrante sulla lista, ieri sera ha fatto sapere di essere pronto a entrare in carica anche immediatamente. Sentiamolo.
1: Farò quello che è nell'interesse del cantone, dunque se sarà necessario entrare prima mi organizzerò per farlo. Bisogna assolutamente fare qualche cosa, perché questa situazione fa del male alle istituzioni, fa del male al paese, e spero che con la collega e con i colleghi saremo capaci di raggiungere questo obiettivo.
2: Alessandro, adesso ti chiedo una cosa non facile, ti chiedo di riassumere i termini della questione, soprattutto dal punto di vista penale. Cosa è emerso ieri?
0: Allora, ieri si è saputo che la procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento contro Zali per reati contro l'integrità sessuale, che Zali è già stato sentito come testimone e che la notizia è emersa perché la procura è stata spinta, diciamo così, a darne comunicazione all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la pressione esercitata dalla stampa, in particolare in questo caso da domande poste pubblicamente dalla regione. Altrimenti non sappiamo quando il Consiglio di Stato, così come i partiti e l'opinione pubblica, ne sarebbero venuti a conoscenza. Il nuovo procedimento si somma a un altro procedimento penale aperto nei confronti di Zali per abuso di autorità e tentata coazione. Tutto questo dopo che una donna di 52 anni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente. E la stessa donna, la stessa 52enne, è poi la stessa che è stata rinvenuta morta nel lago Amelide qualche settimana dopo.
2: Senti, veniamo all'ultima inchiesta aperta. Si parla di reati contro l'integrità sessuale, in particolare, questo emerge anche dagli articoli di stampa odierna, si parla di violazione degli articoli 191 e 193 del codice penale. Che articoli sono?
0: Allora, sono articoli di legge che puniscono abusi commessi contro persone vulnerabili o per le quali o la vittima manifesta una forma di dipendenza da chi commette gli abusi. Il 191 punisce chi approfitta di una persona incapace di discernere, cioè che non è in grado di capire il valore di quel che sta subendo, oppure che non può resistere, ad esempio per ubriachezza o per le sue condizioni fisiche o mentali. Il 193 invece entra in gioco quando si sfrutta lo stato di bisogno di una persona, oppure si sfruttano rapporti come ad esempio quelli di lavoro. E le pene previste sono pesanti, possono arrivare sino a 10 anni di carcere.
2: Allora, questa è la cronaca delle ultime ore, alcune precisazioni con Alessandro Broggini, ma il caso Zali è iniziato ormai diversi mesi fa, è un periodo in cui sono successe davvero tante cose, ce le riassume Marcello Ierace.
3: È il 9 giugno 2026, Claudio Zali riunisce nel suo ufficio la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa e i vertici delle carceri ticinesi. Il tema della discussione è un ragazzo di 14 anni, figlio di una conoscente di Zali. Il giovane è detenuto alla Farera e il consigliere di Stato ne chiede la scarcerazione e il ricollocamento in una struttura più adeguata.
4: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
3: 13 luglio 2026, su un profilo anonimo Instagram vengono pubblicati due file audio. Si sentono le voci di un uomo e di una donna. L'uomo è Claudio Zali, la donna è una sua conoscente. La donna si lamenta di sentirsi tormentata da un'altra persona, un'altra donna. Il consiglio di Zali è lapidario. Riempila di botte, io l'ho già pestata, dice. Centro, PLR e PS chiedono chiarimenti. Zali minaccia denunce per violazione della sfera privata. 23 luglio 2026, Claudio Zali viene indagato dalla procura per abuso di autorità e tentata coazione nell'ambito del caso del 14enne alla Farera. Nello stesso giorno si viene a conoscenza anche di una mail del luglio 2020. In piena pandemia Zali scrive al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero Paolo Sanvido, chiede l'assunzione di una sua conoscente. La donna è la stessa degli audio su Instagram. Il governo ticinese organizza una riunione straordinaria durante la quale viene tolta a Zali la conduzione politica

0: di magistratura e polizia. 29 luglio 2026, Claudio Zali annuncia le dimissioni dal governo di cui è presidente. Chiede però di restare in carica fino alla fine di settembre. La presidenza viene assunta da Marina Carobbio.
1: Si tratta di una situazione molto difficile che sta vivendo il cantone e che, va detto, stiamo vivendo anche noi come consiglieri di Stato da diversi giorni. Abbiamo fatto 3 sedute di governo che ci ha portato ad approfondire le tematiche che erano uscite pubblicamente e a prendere delle decisioni che io reputo delle decisioni importanti.
0: 18 agosto 2026, il cadavere di una donna viene rinvenuto nelle acque del Ceresio a Melide e una 52enne del Luganese è la stessa donna che aveva diffuso in rete gli audio di Claudio Zali. 1 settembre 2026 viene aperto un procedimento penale contro Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. Il governo chiede le sue immediate dimissioni. Lui non dà seguito alla richiesta. Il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, rilascia questa dichiarazione.
2: Il governo ha espresso una posizione chiara. Ora aspetta Claudio Zali valutare, alla luce del nuovo quadro, se vi siano ancora le condizioni per rimanere in carica fino alla fine di settembre. È una riflessione che deve compiere con un senso di responsabilità e nell'interesse delle istituzioni e del movimento.
3: Vedremo quali saranno le novità in giornata. Intanto, restando alla Lega dei Ticinesi, segnalo che il partito è stato segnalato per possibili violazioni della legge sui diritti politici. La denuncia arriva dal Controllo Federale delle Finanze, che lunedì ha pubblicato le entrate dei partiti rappresentati in Parlamento svizzero. Il partito ticinese risponde alle accuse. I dati sono stati inviati in tempo a Berna. Ci riassumo il tutto, Laura Dick.
4: Campagne elettorali, votazioni popolari, supporto ai partiti. I finanziamenti a livello federale devono essere dichiarati e questo ai sensi delle norme sulla trasparenza in vigore dal 2022. Lunedì il Controllo Federale delle Finanze ha pubblicato i dati sulle entrate dei partiti per il 2025. All'appello mancava solo la Lega dei Ticinesi. Ieri, su sollecitazione dell'agenzia stampa Keystone ATS, il Ministero Pubblico ticinese ha confermato che è stata depositata una denuncia per mancata presentazione o dichiarazione errata delle entrate, una segnalazione fatta contro il partito dal Controllo Federale delle Finanze, che non fornisce ulteriori dettagli. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi afferma che il partito ha trasmesso, come ogni anno, tutte le informazioni richieste a Berna nel mese di luglio. Il coordinatore Daniele Piccaluga ha già dichiarato di voler chiedere spiegazioni all'autorità federale sul perché questi dati non siano stati pubblicati. Le circostanze della vicenda sono dunque attualmente oggetto di verifiche da più parti.
3: Aggiungiamo anche che ieri sera c'è stata l'assemblea dell'UDC sezione Ticino. I membri si sono riuniti a Sant'Antonino, dove hanno approvato il progetto di un centrodestra congiunto con la Lega dei Ticinesi, proposta dalla direttiva del partito e preannunciata qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa. Questa casa comune, come è stata definita, dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni e servirà a portare avanti progetti e idee comuni. Ma di fronte agli attuali problemi, dal caso Zali alla denuncia, l'abbiamo appena sentita, per i conti non presentati, la Lega non rischia di essere una zavorra per l'UDC? Questa è la domanda che abbiamo girato appunto a Marco Chiesa.
5: Non possiamo guardare all'oggi, dobbiamo guardare alla prospettiva futura e in questo senso si è espressa la base dell'UDC. Abbiamo dei pilastri, dei mattoni che servono a costruire questa casa e adesso ci tocca condividerli e vogliamo condividerli con la Lega dei Ticinesi. Il Canton Ticino, a parte Ginevra, è forse l'unico cantone che non ha un centrodestra coeso e questo lo si sentono anche nelle decisioni appunto a livello parlamentare di Consiglio di Stato.
3: Marco Chiesa, presidente dell'UDC. E per concludere con l'attualità regionale vi segnalo che riapre stasera la strada della Valle Calanca, anche se solo parzialmente. Si potrà circolare a partire dalle 18 con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia solo di giorno e comporterà brevi tempi di attesa. Queste le parole utilizzate dall'ufficio tecnico dei Grigioni. Andiamo all'attualità estera con la notizia in primo piano, che è quella che il governo tedesco ha accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile del fallito attacco con droni carichi di esplosivo contro alcuni aerei cargo all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. In segno di protesta, Berlino ha annunciato una serie di rappresaglie e di sanzioni contro Mosca. Sentiamo Walter Raue.
6: Zusammenbetrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
7: Le indagini condotte dalla polizia, i materiali utilizzati e le informazioni raccolte dai nostri servizi segreti confermano la responsabilità della Russia per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.
6: Versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
7: In una conferenza straordinaria tenuta ieri sera a Berlino, il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha confermato ufficialmente quanto molti sospettavano già da tempo. I droni contenenti esplosivo scoperti lo scorso 4 agosto a Lipsia, in prossimità di un aereo cargo ucraino e di un velivolo della DHL, sono stati costruiti e pilotati dai servizi segreti russi. Un episodio che ha posto la guerra ibrida, condotta già da anni dalla Russia contro la Germania e altri paesi della NATO, in una nuova pericolosa dimensione. E il governo tedesco questa volta non è rimasto a guardare, ma ha reagito con rappresaglie dure alla nuova sfida lanciata dal Cremlino.
6: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
7: Abbiamo ordinato la chiusura del consolato russo a Bonn entro il 18 settembre e la chiusura anche del centro culturale russo a Berlino. Aggiungeremo una serie di cittadini russi alla lista delle persone sanzionate dall'UE e limiteremo i visti d'ingresso in Germania per cittadini russi, ha annunciato il ministro degli esteri Johann Wadephul. Sono misure insolitamente dure quelle prese dalla Germania contro le crescenti provocazioni del Cremlino. Non siamo in guerra con la Russia, ha ribadito il ministro tedesco degli interni, mettendo però in chiaro che Berlino non è più intenzionata a tollerare gli attacchi ibridi al suo paese.
3: Aggiungiamo che Vladimir Putin ha definito le misure punitive tedesche un grave errore e il presidente russo ha fatto in particolare riferimento alle prossime campagne elettorali in Germania. C'è una personalità ucraina, di cui abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane, che ha provocato un botta e risposta tra Italia e Russia. È Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa di Kiev, esperto di nuove tecnologie e di droni, che è stato nominato da Roma consigliere strategico a titolo gratuito per il Ministero della Difesa italiana. Una scelta che ha provocato le reazioni di Mosca. I dettagli con la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
8: L'incarico è stato ufficializzato venerdì scorso, ma il botta e risposta tra Mosca e Roma è cominciato solo ieri, con Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, a definire ridicola la scelta di Roma, aggiungendo che se Gianni Rodari fosse vivo scriverebbe una favola satirica su questa decisione. Sul fronte opposto il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato che l'Italia prende decisioni pensando a Roma e non a Mosca, a Kiev o a Washington. A monte del diverbio c'è appunto la nomina di Mikhail Fedorov, giovane ex ministro ucraino della difesa, come consulente per la difesa, consulente non retribuito, come è stato specificato, scelto per trasferire in Italia le competenze maturate durante la guerra in Ucraina. In particolare Fedorov, che non si trasferirà in Italia e non coprirà ruoli organici nell'amministrazione italiana, interverrà su alcuni fronti strategici come i droni e i sistemi senza pilota e la adozione di software avanzati per le guerre contemporanee. Tanto basta per ottenere la reazione stizzita di Mosca e di qualche aderente del movimento Futuro Nazionale che fa capo a Roberto Vannacci. Il nome di Fedorov è legato alla trasformazione digitale dell'Ucraina negli anni della presidenza Zelensky, prima nella pubblica amministrazione, poi direttamente sul campo di battaglia. Lo scorso mese di luglio è stato rimosso dal suo incarico proprio da Zelensky dopo solo 6 mesi alla guida del Ministero della Difesa. Dietro la rimozione sono emerse forti frizioni interne.
3: Un'ultima notizia prima di chiudere. Seconda ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran in 3 giorni. Ieri sera gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti più ampi ed estesi contro obiettivi legati al gruppo militare dei Pasdaran, lo ha comunicato proprio il comando centrale americano, ed è stata una rappresaglia ad attacchi contro navi e forze militari statunitensi nella regione. Teheran da parte sua ha denunciato vittime civili, oltre una decina e una cinquantina di feriti. Tutti partecipavano a un matrimonio. Questa è l'ultima notizia, buona giornata a tutti e a tutte.
9: Lo sport.
10: Non ci sono più svizzeri agli US Open. Buongiorno da David Conti. Iniziamo dal tennis. A New York è stata eliminata anche Belinda Bencic. L'elvetica al primo turno, dopo aver vinto il primo set, si è fatta rimontare dalla kazaka Putintseva al termine di un match durato quasi 3 ore. Paolo Laurenti.
9: Roger Federer, inserito nella Hall of Fame del tennis, è l'unica nota positiva della settimana americana per i colori rossocrociati. A Flushing Meadows, infatti, nel campo di rappresentanti del nostro paese non ce ne sono già più. Wawrinka prima, Golubic e Walter poi e infine, non senza sorpresa, Bencic, tutti eliminati nel giro di due giorni. Era poi dal 2018 che la sangallese non veniva estromessa dagli US Open al primo turno. E la Svizzera, che dettava legge con la racchetta, ormai non c'è più. L'assenza di un ricambio dopo anni di successi è palese. Nessun ventenne svizzero oggi bussa le porte della top 50 con la stessa urgenza con cui lo facevano Federer o Wawrinka a quell'età. Il movimento ha vissuto probabilmente l'epoca più fortunata della sua storia, concentrata su un pugno di fuoriclasse irripetibili, e ora si trova a fare i conti con quello che viene dopo un'epoca così, il vuoto, o quasi. La Svizzera resta un paese con solide strutture tennistiche, ma la potenza che era, quella capace di portare due o tre giocatori tra i primi 10 al mondo contemporaneamente, oggi è un ricordo. E il primo turno di uno slam senza più nessun elvetico in tabellone, quest'anno ne è la fotografia più chiara.
10: Nel calcio, sfumato l'arrivo di Enem dalla Bologna, Lugano ha trovato in Albion Arieti il sostituto di Behrens. Il 29enne attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Basilea e con lui arrivano 60 gol in 176 partite in Super League, massimo campionato che ieri sera ha presentato l'anticipo della sesta giornata, ha vinto 4-2 dallo Young Boys sul campo dello Zurigo. I gialloneri, trascinati dalla tripletta di Fasna, scavalcano in testa la classifica proprio il Lugano, che ha però due partite in meno. Bianconeri impegnati domani in casa contro il Servette, stasera Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Nell'hockey l'Ambrì Piotta alle 19 in amichevole riceve a Bellinzona il Kloten, bianco-blu capitanati quest'anno da Tommaso De Luca.
11: Sono contentissimo, sono emozionatissimo e questa stagione penso di portare ovviamente quello che ho sempre portato sul ghiaccio, energia, positività. Ovviamente col ruolo di capitano lo porterò ancora di più, enfatizzerò ancora l'energia e sicuramente anche fuori dal ghiaccio, in spogliatoio, ed è questo quello che fa un ruolo da capitano. Ecco.
12: Responsabilità ma anche fiducia, tu in passato spesso hai cambiato linea, ruolo, e questo ti darà più anche stabilità, immagino che anche a te farà del bene.
11: Sicuramente, penso che negli altri anni non ho avuto molta stabilità nelle linee, line up durante la stagione, e vedendo la fiducia che mi sta dando adesso Giussi, penso che dovrò darne sicuramente vantaggi in questa stagione e farò vedere che potrò veramente meritare in questo ruolo in prima linea. Ecco.
12: Che capitano sarai?
11: Sarò un capitano giovane che porterà un po' di quella, diciamo, allegria giovanile in spogliatoio, sul ghiaccio, che sicuramente sarò anche aiutato dai miei compagni con esperienza magari nei momenti un po' più bui, ma questo sarà un lavoro che faremo di squadra. Penso che c'è un grandissimo gruppo quest'anno di ragazzi, siamo abbastanza tutti giovani, e questo sicuramente è una cosa positiva.
12: Come vedi questo Ambrì Piotta?
11: Sicuramente dall'ultima stagione che abbiamo fatto, arrivando ai playout, le aspettative magari esterne sono leggermente più basse del solito, ma non cambierà assolutamente niente quest'anno, e daremo il massimo per vincere ogni partita, e poi si vedrà a fine stagione i risultati.
12: Avete già parlato con Jussi Tapola, cosa ti ha chiesto?
11: Ma mi ha chiesto di essere me stesso, penso che mi ha dato questo ruolo perché hanno visto che sono un ragazzo che lavora, che è simpatico, che è solare, che non è mai giù di morale, anche se magari nei momenti un po' più, diciamo, bui, ma è questo quello che porterò, quello che ho sempre portato, questa, diciamo, positività, energia tutti i giorni.
10: Infine nel ciclismo, con lo spagnolo Mas in maglia rossa, la Vuelta presenta l'11ª tappa, la Cartagena Lorca di 154 km. È tutto per lo sport, buona giornata.
13: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo, anche questa mattina al microfono di Rete 1 alla radio e in TV su RSI La 2. Buongiorno Paolo.
14: Buongiorno, tra poco ne cominciamo male, parlo di cinema, ne ho facoltà?
13: Sì, io credo che tu possa parlare di cinema, hai fatto ben due film dei Frontiers, sei un attore famoso ormai, sì. Ti fermano per strada, ti chiedono gli autografi.
14: Ecco, ma io volevo parlare di un livello superiore ai Frontiers, che è la mostra del cinema di Venezia, okay, che è iniziata ieri e che ha avuto l'ardire di proporre, e questo succederà il 10 settembre, un film fatto tutto con l'intelligenza artificiale.
13: Caspita, temo succederà sempre più spesso.
14: Vuol dire veramente un po' una rivoluzione copernicana, ne parleremo, perché vuol dire che praticamente tutte le maestranze che stanno dietro un film, da quelli tra virgolette più umili al regista, cominciano a contare meno.
13: Sì, tu sei veramente bravo, puoi parlarne allora, ti do il permesso, sei Loris J. Bernasconi in questo caso.
14: Va bene, perché però poi costruisco anche un pensiero, però prima abbiamo la meteo.
13: Certo, abbiamo un collegamento con Stefano Zanini per sapere come sarà la giornata di oggi dal punto di vista meteorologico. Stefano, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
13: Dici tutto.
15: Beh, la giornata oggi non porterà grandissimi cambiamenti, ma un piccolo cambiamento c'è. Abbiamo una debole perturbazione che adesso si sta muovendo dalla Francia verso la Germania, e questa sfiorerà marginalmente la Svizzera nordalpina. Iniziamo dalla nostra regione a sud delle Alpi, dove oggi troveremo un tempo ben soleggiato, malgrado qualche banco nuvoloso basso proprio in queste ore sul centro-sud del Ticino, e qualche velatura che si vedrà nel corso della giornata, che non disturberà però particolarmente il soleggiamento. Le temperature questa notte sono scese a 18-20 gradi circa, quindi è stata una notte piuttosto, oserei dire, piuttosto mite, se pensiamo che siamo già a settembre, e anche le massime saranno sopra la media stagionale, con valori che si spingeranno fino ai 30 gradi. Al nord delle Alpi abbiamo un po' meno sole, ma comunque un tempo nel complesso abbastanza soleggiato, anche se a tratti avremo degli annuvolamenti piuttosto densi che offuscheranno appunto di intervalli il sole. Le temperature al nord sono un po' più basse, già la notte è stata decisamente più fresca rispetto al sud, con valori fra i 10 e i 13 gradi, e le massime al nord saranno attorno ai 27 gradi. In alta montagna avremo invece le stesse temperature in tutto il paese, con un'isoterma di 0 gradi che troviamo oggi a 3700 metri, e in alta montagna abbiamo un vento debole o moderato da nord-ovest. E
13: grazie Stefano, ci confermi dunque che l'estate è ancora qui tra noi. Buon lavoro.
15: L'estate decisamente non è ancora finita.
13: Esatto, buon lavoro, a risentirci presto. Adesso andiamo a Bien per gli aggiornamenti di viabilità. Diana Gatto, buongiorno. Dici com'è la situazione sulle strade a quest'ora.
16: Buongiorno a tutti. Al momento rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano, e traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio.
13: Grazie, a più tardi Diana con i prossimi aggiornamenti.
16: Grazie, buona giornata.
17: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
14: Partiamo?
13: Partiamo, ti va se ascoltiamo Bruno Mars?
14: Vai.
13: Guarda che lui è forte.
14: Pronto?
13: Avete un bicchiere d'acqua per Guglielmoni, per piacere?

0: Pensa che l'ho anche visto Bruno Mars in concerto ed era veramente uno bravo, eh?
1: Molto forte, molto Bruno forte. Mars. Allora, ripartiamo dalla mostra del cinema di Venezia, che è iniziata ieri. E l'abbiamo detto, ospiterà un film fatto tutto con l'intelligenza artificiale. Si tratta di un documentario su Renzo Rosso, il patron del marchio di moda Diesel, e la sua storia è ricostruita con l'intelligenza artificiale. Be Brave si chiama questo film.
0: Sì, allora, sì, coraggioso.
1: Sì, coraggioso, esatto, perché lui si è fatto tutto da solo, da un paesino del Veneto. Però il dilemma per i grandi festival fino ad ora è sempre stato: invitiamo i film di Netflix o no?
0: Ormai lo sappiamo che Netflix è in concorrenza con le sale cinematografiche.
1: Esatto, quindi quando Cannes ha cominciato a invitare i film di Netflix c'era gente che saliva sulle barricate e diceva no, non li dovete invitare perché rovinano il cinema.
0: Sì.
1: Adesso il problema è più grande.
0: Adesso il problema più grande c'è questa minaccia dell'intelligenza artificiale.
1: Cioè, se tu praticamente inviti un film fatto tutto con l'intelligenza artificiale, vuol dire che tutti quelli che dietro che stanno dietro al film non lavorano più.
0: Bravo, perché
1: nominiamoli.
0: No, perché il cinema è una serie di mestieri: c'è il regista, il direttore della fotografia, gli operatori delle cineprese.
1: Bravo.
0: Il macchinista.
1: Bravo.
0: L'attrezzista, lo scenografo, il truccatore
1: e via dicendo.
0: E tanti altri.
1: Allora, quindi Venezia, che appunto è in corso di svolgimento la mostra, che invita un film con il suo direttore Barbera, che invita un film fatto con l'intelligenza artificiale, rompe un argine. Bisogna dire che la televisione questo argine l'ha già rotto. Per esempio, non so se hai visto, non bisognerebbe guardarla, ma ogni tanto capita, no, a noi, la Rai.
0: Sì.
1: La Rai ha fatto la Rai ha fatto due prime serate sulla storia di due giganti della musica italiana, Riccardo Cocciante e Edoardo Bennato.
0: Sì, e cosa c'entra l'intelligenza artificiale?
1: C'entra perché praticamente tutto quello che non avevano con l'archivio l'hanno fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Ah, hanno ricostruito,
1: cioè,
0: alcune cose.
1: Tu vedi Cocciante giovane che scrive Margherita,
0: ma è una finta.
1: E lo vedi con l'intelligenza artificiale. È strano.
0: Si nota?
1: È strano. A me mi ha fatto un effetto strano, ma c'ho 56 anni. Però mi ha fatto veramente un effetto strano.
0: Sì.
1: Va considerato, tornando al cinema, però, che da quando è uscito Toy Story nel 1995, tutti i film d'animazione praticamente sono fatti col computer, con la grafica 3D. È una cosa che in 30 anni abbiamo accettato. Adesso andiamo a vedere i film d'animazione fatti col computer e non è che ci buttiamo via. Diciamo, ok. Quindi
0: però
1: la grande domanda è, cioè, tra 30 anni sarà un mix tra film fatti dagli umani e film fatti con l'intelligenza artificiale?
0: È possibile, anche se sono due cose diverse. Toy Story è evidentemente una costruzione artificiale, mentre l'intelligenza artificiale ti fa credere che è vero. Capisci la differenza?
1: Diciamo, il grande discorso, e qui la pianto, è che, perché sai che io sono un grande appassionato di Hollywood, della storia di Hollywood.
0: Io lo so, facevi anche un programma che si chiamava Stra Hollywood una volta.
1: Praticamente Hollywood è nata sullo Star System negli anni 20.
0: Vuol
1: dire, lo Star System vuol dire vendere un film sul nome dell'attore.
0: Sì.
1: Con l'intelligenza artificiale vuol dire che tu non ci avrai più i Brad Pitt, i Tom Cruise, Julia Roberts, Angelina Jolie, Meryl Streep. Vuol dire che c'hai, non so, prendi un attore che fai col computer e lo chiami come vuoi.
0: Sì.
1: Ma non puoi più costruire tutta quella glamour su gli esseri umani che ti tirano sul mondo cinema.
0: Allora. Pronto? Quindi no, ma è vero, quindi fra 100 anni non ci saranno più questi ricordi, non
1: forse
0: ti ricorderai più di nessuno.
1: Ecco, anche la storia dei ricordi è bella. Forse ci saranno solo dei registi, un po' come vedevamo in Truman Show, dei demiurghi dietro che con un computer fanno tutto,
0: fanno muovere
1: l'unica parte umana che rimarrà. Forse
0: è
1: un po' retorico questo intervento.
0: Non so se vedremo tutto questo, ma forse sì.
1: Cioè, nel senso, saremo morti.
0: È quello che volevo dire. Musica.

0: Gianna Nannini, Latin Lover. Allora, grazie a tutti quelli che ci scrivono allo 076 321 1113. Gianluca dice: ma voi siete i ragù? Buona giornata, Rauseo Guglielmoni. Ormai questo è il gioco, l'abbiamo capito. Poi ci scrivono anche: sì, ma i film d'animazione sono disegnati al computer. C'è una bella differenza con tutti i contenuti creati con l'intelligenza artificiale.
1: E non voglio contraddire l'ascoltatore, perché il pubblico è il nostro editore.
0: Sì.
1: Però una volta si filmavano dei disegni fatti da illustratori, no?
0: Sì, sì, è vero.
1: Adesso sono comunque degli artisti quelli che mettono dentro la grafica 3D nel computer, ma è un altro tipo di procedimento.
0: Vero. Damiano dice: tra 30 anni l'intelligenza artificiale avrà decostruito e ricostruito gli umani tutti. Quindi questa è abbastanza apocalittica come visione.
1: Ricordiamo che sulla presa di potere da parte dei robot sugli umani,
0: sì,
1: hanno fatto film e romanzi anche nel secolo scorso, se ne parla da un po'.
0: Fritz dice: attenzione Guglielmoni, non mangiare il microfono, fa male.
1: Ok,
0: dice
1: prendo
0: che
1: nota.
0: Sei troppo vicino.
1: Ok, poi chiedo scusa a tutti.
0: Allora, forse si può concepire anche l'assenza del direttore cinematografico tra i mestieri, no? Che...
1: faremo a meno di un sacco di maestranze, perché ci sarebbe praticamente solo il regista che fa, però entriamo un po' nello specifico.
0: Sì, poi dopo è chiaro che nascono anche professioni nuove. Fabrizio dice: probabilmente con l'avvento dell'intelligenza artificiale nella serata degli Oscar ci sarà anche il premio per il miglior promptista, cioè quello che scrive il testo per dire: creami un attore con le sembianze di Paolo Guglielmoni che fa Loris J. Bernasconi, una roba così, no?
1: Che poi la cosa spaventosa è che magari la performance è quasi migliore.
0: Sì.
1: Però se gli togli
0: la sporcatura, non
1: L'umanità, dove andiamo a finire?
0: Sì, qualcuno dice: al Festival del Cinema di Venezia vedremo sfilare sulla passerella programmatori e server AI, magari gli umanoidi che camminano e inciampano come è successo nello sport. A proposito di sport,
1: io perché voglio mettere al centro, non devo agitare la mano perché la televisione sta male, ma io voglio mettere al centro l'elemento umano.
0: Sì.
1: C'è una storia molto umana che ho preparato.
0: Sì, riguarda un campione di calcio brasiliano che si chiama Ronaldinho, che ci ricordiamo tutti.
1: Ronaldinho Gaucho, due settimane fa è stato ufficialmente tesserato dal Ravenna FC, tesserato per giocare in Serie C italiana.
0: Sì, con Ravenna.
1: Ricordiamo, Ronaldinho era un campione meraviglioso.
0: No, lo ricordiamo, ad esempio, io ricordo Paris Saint-Germain sicuro, Barcellona, anche Milan, era anche Milan. Quasi a fine carriera, ma ha fatto delle cose straordinarie anche lì.
1: Poesia, possiamo dire, Ronaldinho.
0: Sì, aveva il pallone nei piedi, era poesia quella.
1: Allora, adesso il discorso è questo: i grandi ritorni. Lui non gioca da 11 anni una partita ufficiale, è stato tesserato a 46 anni per il Ravenna in Serie C, e calcola che la Serie C italiana hanno tutti in media 20 anni e in media meno di lui, e corrono come cavalli perché sono professionisti in Serie C.
0: È cambiato un po' il...
1: Allora, cosa ha fatto Ronaldinho a Ravenna?
0: Sì.
1: Che poi Ravenna appunto non è nel Paris Saint-Germain.
0: No, no, però ha un suo perché.
1: Il grande Ravenna, ricordiamo.
0: Grande Ravenna.
1: Alla presentazione due settimane fa Ronaldinho è arrivato più o meno magro,
0: sì,
1: ed ha detto che è pronto a giocare.
0: Ok.
1: Abbiamo capito che per il Ravenna è importante creare clamore attorno al club.
0: Mi sembra di sì.
1: Più che, insomma, si capiscono che non giocherà più o meno tutte le partite, l'hanno detto.
0: Sì, ha creato anche una maglietta tutta stilosa, molto modaiola. È vero, hanno fatto una presentazione anche della maglietta stessa.
1: Per ora Ronaldinho a Ravenna ha fatto due cose in Romagna.
0: Sì.
1: A Marina di Ravenna si è presentato ai tifosi e ha fatto parlare di sé di nuovo tutti i media del mondo.
0: Sì.
1: E poi ha già fatto un'ospitata allo Space di Riccione, che è una discoteca
0: che tu non hai mai frequentato.
1: Famosa.
0: Sì.
1: No, però no. Non ho niente contro.
0: Anche quando giocava nel Milan andava spesso in discoteca, lo rimproverava l'allenatore per quello.
1: Sì,
0: credo, no?
1: Ricordiamo che grandissimi campioni, questa è una pagina romantica, Maradona non si allenava mai.
0: Vero,
1: stava praticamente sempre a casa, tutti i giocatori, dei compagni del Napoli lo sapevano, mai nessuno ha protestato, perché in partita era sempre migliore.
0: Sì.
1: E poi Ronaldinho, anche lui non si allenava, quello era già un altro calcio, era già
0: Però poesia rimane nei suoi piedi. Staremo a vedere se Ronaldinho a 46 anni giocherà o no una partita con la squadra romagnola.
1: Chiudo, leggo nei tuoi occhi perché questo Ronaldinho dopo 11 anni che non gioca vuole giocare in Serie C italiana, un giudizio negativo.
0: Già
1: il giudizio è sbagliato, perché, come dice la cultura orientale. Ricordati del giapponese Kazuyoshi Miura, detto Kazu, che noi dicevamo Katsu Miura, ma
0: la
1: si dice Kazu in giapponese.
0: Legesse,
1: giocava nel Genoa 30 anni fa, all'ascolto se lo ricordano sicuramente.
0: Io me lo ricordo, sembrava un cartone animato. Non è vero, sembrava Oli e Benji.
1: Ebbene, nel 2026, a 59 anni, Kazu Miura gioca ancora per il Fukushima Hiroshima United.
0: 59 anni.
1: 9 anni.
0: Mamma mia, quindi diamo fiducia anche a Ravenna e a Ronaldinho,
1: diamo
0: direi.
1: Fiducia.
0: Diamogli,
1: diamo
0: diamo,
1: fiducia.
0: Diamo, vedremo.
1: Sempre dare c'era. Fiducia.
0: Mica.
1: In questo caso la ritiriamo. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Questo è il finale che tutti conoscono di Mika. Grace Kelly finisce così con Kicin, che è un po' un ingresso ufficiale perché hanno suonato il campanello, un po' come le trasmissioni di Bruno Vespa. Sono entrati Maria Iannuzzi. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ben arrivata.
0: E buongiorno anche a David Conti.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Cominciamo dalla stampa svizzera e dal Blick.
1: Sì, che lancia un allarme, ed è quello lanciato da Economo Suisse, l'organizzazione mantello dell'economia, sul fatto che i giovani che iniziano un apprendistato sono poco preparati, hanno difficoltà quindi nelle competenze di base, leggere, scrivere, fare di conto.
0: Quindi escono dalla scuola media un po' deboli, questo un
1: po'. È questo il messaggio, e questo è quanto emerge da un sondaggio che è stato condotto su 3.000 responsabili della formazione aziendale. Oltre appunto la metà delle aziende afferma di far fatica a trovare apprendisti idonei, e quasi un'azienda su 5 parla di difficoltà molto forti. E questo calo delle competenze poi ha delle conseguenze anche dirette sulle aziende. Molte di queste cercano di colmare le lacune sostenendo i propri apprendisti con offerte aggiuntive. Questo carico però di lavoro aggiuntivo per le aziende fa sì anche che ci siano aziende, soprattutto quelle piccole, sostengono gli esperti, che vengono in qualche modo spinte quasi a rinunciare o a ridurre il numero di apprendisti.
0: Sì, perché crea un lavoro eccessivo, insomma,
1: esatto,
0: supplementare.
1: Sì.
2: È un'accusa pesante per la scuola media svizzera, però.
0: Sì. È un tema. Quindi si esce dalla scuola media insomma un po' debolucci. Nello sport, David, invece,
3: e nel tennis anche diciamo che cerchiamo apprendisti valorosi per dare un cambio generazionale
0: alla Svizzera in questo caso
3: ovviamente sì. La notizia più migliore, diciamo, di questi giorni è che Roger Federer sia entrato nella Hall of Fame, e di sicuro non perché gli svizzeri abbiano fatto bene agli US Open, anzi Wawrinka ha fatto quello che ha potuto con Berrettini, a 41 anni lo ricordiamo, ultima partita in un grande slam, 160 vittorie totali, 3 grandi slam vinti, però ecco Golubic, Valtert e soprattutto Bencic hanno un po' deluso le aspettative, almeno ieri sera in tarda
2: come
3: sera.
2: Che Bencic con Cobolli nel doppio misto aveva fatto bene.
3: Sì, ma il doppio misto diciamo che è un altro sport,
0: non è il top di gamma dell'offerta tennistica.
2: È molto spettacolare.
3: Sì, no, assolutamente sì. Però sì, Bencic ha perso contro Putintseva, insomma, a sorpresa, era un po', diciamo, il nostro fiore all'occhiello agli US Open. Ecco, non ci sono più svizzeri agli Slam, dunque potete dormire tranquilli, non svegliatevi di notte.
0: Altri spunti sportivi per oggi?
3: Sì, Lugano ha trovato il suo attaccante che andrà appunto a sostituire sulla carta Behrens. Aieti arriva da Basilea, l'abbiamo già iniziato.
0: È forte lui, no? È forte.
3: Ma allora, diciamo che sì, anche Belinda Bencic c'era forte.
2: Doveva arrivare Amen.
3: Doveva arrivare, sì, poi a quanto pare aveva già fatto anche i test fisici, e quindi il Bologna però ha deciso di tenerlo, questo ragazzo olandese cresciuto nell'Ajax. Aieti sì, faceva parte della nazionale svizzera, 29 anni, e speriamo che abbia il suo colpo di coda agli ultimi anni da giocarsi. Speriamo che faccia bene.
0: Fa la strada di Steffen, insomma, magari
3: sì,
0: fa bene come lui.
3: Ma la forza del Lugano è proprio il gruppo e il gioco che Mattia è riuscito, Crocitorti, a dare alla squadra, e sicuramente beneficerà Aieti di questa cosa.
0: Torniamo sulla stampa svizzera, Maria. Tagesanzeiger, c'è Trump e la Svizzera, come sono legati in questo contesto?
1: In questo contesto non arriverà un nuovo farmaco antitumorale in Svizzera a causa di Trump. Il principio attivo si chiama Daraxonrasib, raddoppia la sopravvivenza media dei malati di tumore metastatico al pancreas, e questo perché Trump impone alle aziende farmaceutiche una garanzia sul prezzo più basso, quindi un'azienda non può vendere all'estero a un prezzo inferiore a quello praticato negli Stati Uniti. In Svizzera, si sa, i prezzi vengono regolati, prezzi che risultano più bassi, e quindi le aziende dovrebbero abbassare anche il prezzo negli Stati Uniti. Quindi, risultato, preferiscono non lanciare il farmaco da noi. Questo farmaco in particolare costa $40,000 al mese. Per i pazienti resta una speranza, non è una certezza, ed è l'articolo 71C dell'ordinanza sull'assicurazione malattia, che permette a certe condizioni di importare in Svizzera anche farmaci non ancora autorizzati, ed è quello che sta facendo adesso un'oncologa a Basilea per i suoi pazienti. Ma anche qui resta il nodo del prezzo, perché comunque la cassa malati cerca sempre di ottenere uno sconto, e se questo non viene ottenuto
2: Non si fa.
1: Non si fa.
0: Sul Tom invece c'è una domanda: dobbiamo vivere più a lungo?
1: No, dobbiamo lavorare più a lungo, questo è il tema. L'età pensionabile in Svizzera resta ferma a 65 anni, ecco, ma per finanziare la VS sul lungo periodo un'idea sta guadagnando terreno, è quella di contare gli anni di contribuzione, non l'età anagrafica. Il principio è semplice: chi inizia a lavorare prima va in pensione prima. In Spagna dal prossimo anno chi ha contribuito meno di 38 anni e 3 mesi dovrà attendere 67 anni. In Slovenia la soglia è stata fissata a 40 anni di carriera. Ecco, per la Svizzera, spiega un'esperta, questo modello sarebbe particolarmente equo perché l'aspettativa di vita varia anche secondo il livello di istruzione e anche il contesto socio-economico. Quindi un muratore che inizia a 18 anni non dovrebbe andare in pensione alla stessa età di un professore universitario che ha iniziato a lavorare a 28 anni.
0: Chiaro. Sì, un po' come i calciatori, dicevamo prima, Ronaldinho 46, quell'altro giocatore giapponese 59 che giocano ancora, dovrebbero andare in pensione loro.
2: Sì, no? Cioè sono notizie, lasciamo che sia il pubblico a farsi la sua opinione.
0: Hai ragione.
3: Beh, Kazumi Ura ha segnato, tra l'altro.
0: Vedi? Vedi
2: che è il Fukushima United.
3: Me lo ricordo con Scuravi nella Genoa, attaccante Kazumi Ura.
0: L'abbiamo raccontato.
2: Ricordiamo bene.
0: Grazie Maria e grazie David, buon lavoro a voi, adesso torniamo a Bien. Ah, non c'è ancora il collegamento con Bien, quindi ci torneremo tra poco dopo Fulminacci e Maledetto Me.
2: Non è che abbiamo collegati
0: troppo
2: con un'altra stanza di Bien che in realtà è una famiglia?
0: Sì, probabilmente stanno ancora facendo colazione, sento rumore di tazza. È arrivata Diana Gatto, scusaci Diana, ti abbiamo dato la linea troppo in anticipo. Com'è la situazione sulle strade svizzere?
2: Non c'è problema,
0: scusaci,
2: prego, prego.
4: Allora, nel Canton Soletta segnaliamo ritardi di almeno 45 minuti sulla A1 tra Erkingen e Lutterbach in direzione di Berna. A Zurigo invece forti rallentamenti sulla A1 prima della galleria del Gubrist a partire da Spreitenbach, così come sul Westring a partire da Urdorf Nord in direzione di San Gallo e tra Urdorf Sud e Zurigo Ovest in direzione di Coira e infine sempre sulla A1 a partire da Effretikon in direzione di Dieticon.
0: Grazie Diana.
2: Grazie.
0: A più tardi.
4: Grazie, buona giornata.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Adesso c'è Fulminacci.
2: C'è Fulminacci, poi torniamo qui in diretta a Rete 1 7:20.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, ci siamo. Sono le 7.53. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo, piacere.
2: Piacere.
1: Piacere di conoscerla. A 7.20 fino alle 8.30, poi i colleghi di Modem, poi avremo anche lo spazio informativo delle 8. Però noi abbiamo accennato un po' a questa storia di Ronaldinho, che a 46 anni torna a giocare con il Ravenna.
2: Il Ravenna in Serie C italiana, sì. Poi anche il presidente del Ravenna, lo stesso Ronaldinho, hanno fatto capire che non è che farà tutti gli allenamenti, tutte le trasferte, magari giocherà una volta e sì, tirerà un rigore.
1: Sì, Danilo ci scrive: Ronaldinho ingaggiato solo per attirare più pubblico.
2: Chiaro.
1: Patetica la sua apparizione ai mondiali con Madonna e Ronaldo, qualcuno se la ricorderà.
2: Ma era appunto prima della finale, credo, con sì, era sulla golf car con lui e Ronaldo con Madonna. Boh, era un po' un'americanata.
1: Sì,
2: ma
1: hanno fatto una cosa simpatica, volevano essere simpatici. No?
2: Ma io perché poi c'era la polemica, no? Hai in mente che il metatempo durava 30 minuti invece?
1: Vero, perché c'era lo spettacolo.
2: Mi sono divertito, a dire la verità.
1: A proposito di atleti longevi, dice Giovanni, non dimenticatevi di Lamberto Boranga, tu te lo ricordi?
2: No, no, rido perché mi piace il nome,
1: ma
2: no, lo cerchiamo subito. Sì. Che disciplina Boranga, dove compete?
1: Lamberto Boranga.
2: È ancora tra noi?
1: Eh no, un calciatore italiano. Okay.
2: Il grande Boranga.
1: Sì, adesso ha 83 anni, però non so fino a quando ha giocato. Dacci informazioni, Giuseppe, Giovanni.
2: Però, allora, noi sorridiamo, ma vale la pena dire una cosa.
1: Sì.
2: Tutte e due non siamo lontani dall'età pensionabile, punto sì, uno, quindi ci dobbiamo anche, tra virgolette, preoccupare di quando saremo noi dalla parte della pensione. E poi ci sono un sacco di sport, un sacco di discipline, dove persone di 70, 80, 90 competono, magari non è la parola giusta, ma si divertono ancora. Per esempio, sì, gli sport di racchetta.
1: Sì.
2: Al tennis tu vedi spesso dei doppi di ottantenni che si divertono, vengono con la loro borsa e giocano e vanno via, e insomma, cioè
1: sì, anche tu sei già quasi fuori quota, anche tu, e quando giochi con i ventenni devi, insomma, devi,
2: certo,
1: correre un po' di più.
2: Io sono fuori quota per un sacco di ho delle turbe,
1: sì.
2: Però il fatto di non considerare gli ottantenni come delle persone anziane, ma invece come delle persone ancora attive, deve essere una battaglia di questo programma.
1: Io ti capisco quando parli. Ma dopo di che cosa parleremo? Cambiamo completamente argomento dopo le 8?
2: Dopo parleremo di meduse nel lago Ceresio,
1: sì,
2: che è un po' un mio pallino anche questo.
1: Sì, è tre giorni che me lo dici.
2: Tu mi hai
1: dimmi. Cioè,
2: prova a far vedere la medusa, ma non si vedrà,
1: no,
2: mai.
1: Si vede
2: la medusa? Ok, tra l'altro tu mi hai detto non chiamiamo ospiti perché poi dopo ce li ha Casati con Casa Svizzera, ce li ha Bolzani con ce l'ha Modem, ce li ha Bolzani con Contro.
1: Noi niente ospiti.
2: Se io avessi potuto, se tu me l'avessi lasciato fare, avrei chiamato un medusologo,
1: sì?
2: E alzavamo gli ascolti come poche altre volte.
1: Quasi come il giardino di Albert, tu dici.
2: Avrei chiamato un medusologo, ma
1: vabbè,
2: ne parliamo.
1: Adesso ascoltiamo i Police, che è tanta roba, e poi arriviamo allo spazio informativo delle 8.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a stasera: in generale soleggiato, specialmente al nord, annuvolamenti a tratti estesi, temperature massime al nord 30 gradi, al sud 27.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Insomma, Zali se ne deve andare subito. Oggi attese decisioni dal governo, Marchesi pronto a subentrare immediatamente. Gli apprendisti iniziano a lavorare con grosse lacune di base, lo denunciano gli imprenditori che minacciano di non assumere più i giovani. È stata la Russia, il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Oggi si deciderà la fine della carriera politica del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi, Claudio Zali. Ieri infatti è emersa la notizia dell'apertura di un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti da parte della Procura ticinese, questa volta per reati sessuali. L'incarto si somma a quello già noto per tentata coazione e abuso di autorità. Ieri il governo ticinese ha chiesto le sue dimissioni immediate, ma lui ha rifiutato. Le ultime con Alessandro Broggini.
4: Questa mattina il Consiglio di Stato si riunirà nuovamente dopo l'incontro straordinario di ieri pomeriggio, durante il quale il governo ha chiesto a Claudio Zali di abbandonare la carica immediatamente, senza attendere i termini di fine settembre già concordati nelle scorse settimane. Il consigliere di Stato leghista ha rifiutato.

0: emerso dopo che una donna di 52 anni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente, la stessa 52enne poi rinvenuta morta nel lago Amelide il 23 luglio scorso.
1: Intanto il consigliere nazionale dell'UDC e sindaco di Ponte Tresa, Piero Marchesi, si è detto pronto a entrare subito in carica nel caso in cui Claudio Zali questa mattina dovesse rimettere il proprio mandato con effetto immediato, così come abbiamo detto lo ha chiesto ieri il resto del governo. Piero Marchesi è infatti il primo subentrante della lista con cui la Lega dei Ticinesi e l'UDC si presentarono insieme del 2023 per la corsa al governo. Al momento attuale, lo ricordo, dovrebbe entrare in carica il 1 ottobre, ma sentiamolo.
2: Farò quello che è nell'interesse del cantone, dunque se sarà necessario entrare prima mi organizzerò per farlo. È chiaro che siamo in una situazione della politica cantonale che è difficile, tanti eventi negativi hanno anche ingenerato nella popolazione questa sfiducia, dunque il governo dovrà in qualche modo cercare di recuperare questa fiducia con i cittadini, essendo concreto, comunicando in modo trasparente, cercando di essere più vicino. So che sono parole forse facili da dire, più difficili da trasformare, ma bisogna assolutamente fare qualche cosa perché questa situazione fa del male alle istituzioni, fa del male al paese, e spero che con la collega e con i colleghi saremo capaci di raggiungere questo obiettivo.
1: Queste le parole di Piero Marchesi. In serata è giunta anche un ulteriore problema per la Lega. Il controllo federale delle finanze ha denunciato il partito per violazione degli obblighi di trasparenza sui finanziamenti dei partiti. Non avrebbe insomma mandato i suoi conti a questo organo di controllo e di sorveglianza. La notizia l'ha confermata il Ministero Pubblico ticinese e la Lega replica di aver trasmesso regolarmente i dati richiesti secondo i termini. E sempre a proposito di politica cantonale, ieri sera a Sant'Antonini c'è stata l'assemblea della sezione ticinese dell'UDC. I membri del partito hanno approvato il progetto di un centrodestra unito con la Lega dei Ticinesi, progetto preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale ad interim Marco Chiesa. In Svizzera molti giovani che iniziano l'apprendistato non sono sufficientemente formati. L'appello o l'allarme è lanciato dalle principali organizzazioni economiche del paese, che lamentano conseguenze dirette sulle aziende e minacciano di non assumere più apprendisti. La Confederazione intanto ha sbloccato 3 milioni di franchi per la formazione in azienda. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Scrittura, lettura e matematica sono questi i punti deboli dei giovani a fine formazione scolastica obbligatoria, e a ereditarne le lacune le aziende che li assumono come apprendisti. Tanto che 3/4 circa delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmarne le lacune esistenti. Un'azienda su 5 sarebbe però anche pronta a fare a meno degli apprendisti. Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
4: Questa è una prospettiva estremamente pericolosa, perché rischia di mettere in crisi un modello virtuoso che la Svizzera ha saputo sviluppare e che ci è invidiato in tutto il mondo. Però dover sopperire a delle lacune con un investimento supplementare in termini di tempo può rivelarsi faticoso, quindi è un problema reale al quale bisognerebbe dare delle risposte per evitare queste pericolose conseguenze per tutto il nostro sistema di formazione.
3: Per incoraggiare però le aziende ad assumere più apprendisti e rafforzare il sistema di formazione professionale duale scuola-lavoro, la Confederazione stanzierà 3 milioni di franchi.
4: Quello che a mio avviso andrebbe fatto sarebbe, forse a livello di Confederazione, creare una sorta di tavola rotonda invitando gli attori coinvolti, compresi quindi i responsabili delle scuole di base, per cercare di capire come si possono migliorare queste situazioni. E in quest'ottica bene questo contributo, che è una goccia nel mare ma che comunque è un segnale importante da parte della Confederazione, in un momento dove le risorse vengono centellinate a favore della formazione professionale.
3: Un sostegno rivolto principalmente a cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro per finanziare in particolare progetti preliminari o di innovazione.
1: Il governo tedesco ha accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile dell'attacco con droni carichi di esplosivo contro alcuni aerei cargo all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 di agosto. In segno di protesta, Berlino ha annunciato una serie di rappresaglie e sanzioni contro Mosca. Sentiamo Walter Raue.
5: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
6: Le indagini condotte dalla polizia, i materiali utilizzati e le informazioni raccolte dai nostri servizi segreti confermano la responsabilità della Russia per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.
5: Versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
6: In una conferenza straordinaria tenuta ieri sera a Berlino,

0: ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha confermato ufficialmente quanto molti sospettavano già da tempo. I droni contenenti esplosivo scoperti lo scorso 4 agosto a Lipsia in prossimità di un aereo cargo ucraino e di un velivolo della DHL sono stati costruiti e pilotati dai servizi segreti russi. Un episodio che ha posto la guerra ibrida condotta già da anni dalla Russia contro la Germania e altri paesi della NATO in una nuova pericolosa dimensione. E il governo tedesco questa volta non è rimasto a guardare, ma ha reagito con rappresaglie dure alla nuova sfida lanciata dal Cremlino.
1: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
0: Abbiamo ordinato la chiusura del consolato russo a Bonn entro il 18 settembre e la chiusura anche del centro culturale russo a Berlino. Aggiungeremo una serie di cittadini russi alla lista delle persone sanzionate dall'UE e limiteremo i visti d'ingresso in Germania per cittadini russi, ha annunciato il ministro degli esteri Johann Wadephul. Sono misure insolitamente dure quelle prese dalla Germania contro le crescenti provocazioni del Cremlino. Non siamo in guerra con la Russia, ha ribadito il ministro tedesco degli interni, mettendo però in chiaro che Berlino non è più intenzionata a tollerare gli attacchi ibridi al suo paese.
2: E Vladimir Putin, il presidente russo, ha definito le misure punitive tedesche un grave errore. Lo ha fatto riferendosi alle prossime campagne elettorali in Germania. Chiudiamo con lo sport. Per il tennis non ci sono più svizzeri agli US Open, è stata eliminata anche Belinda Bencic, da cui ci si aspettava di più, visto che era testa di serie numero uno. Al primo turno è stata sconfitta in tre set dalla kazaka Putintseva. Nel calcio, il Lugano ha trovato il suo nuovo attaccante in sostituzione di Kevin Behrens, che sarà infortunato fino ad ottobre. È il 29enne Albian Ajeti, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Basilea. Questa era l'ultima notizia, buona giornata.
3: In Ticino, traffico congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Magliasio e Agno in direzione di Manno e tra Gravesano e Bioggio nella direzione opposta, a Lugano su Via Besso in direzione del centro e tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Infine, per lo stato delle strade, per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina Nord fino alle cave di Arvigo rimane ancora chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Condizioni permettendo, una prima apertura è prevista per questa sera dalle 18 alle 20:30. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Sono le 8:10, questa è la Rete 1 alla radio, siamo anche in televisione su RSI La 2, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo.
6: Allora, questa cosa dei ragù sta prendendo piede.
5: Sì, perché Enrico scrive: buongiorno a tutti, Rauseo e Guglielmoni, i ragù sarebbe un bel nome, un presto per evocare il pranzo, quindi vedi che già c'è l'acquolina per il pranzo con i ragù.
6: Io alle 8 facciamo dei temi che possono un po' richiamare l'attenzione del pubblico. Sì. Io volevo fare i semafori di Cadenazzo che ci sono da sabato e stanno creando.
5: Sì. Magari lo lasciamo a Bolzani.
6: Ecco, tempo. E tu mi hai detto: no, le polemiche tutte a Bolzani.
5: Sì, funziona così qui.
6: Allora mi è...
5: Perché lui sa come gestirle, capisci? Lui ha questo contatto diretto con gli abitanti del territorio.
6: Allora voglio dire una cosa che dà tutto il credito che merita a Bolzani. Lui ha gestito cose molto più difficili e pericolose dei semafori di Cadenazzo.
5: Però qui abbiamo la testimonianza di persone che la vivono proprio male, sta storia dei semafori.
6: E che non riuscivo a prendere lo stradonino come volevo l'altro giorno, ma fa niente.
5: Ma allora, il prossimo tema tra poco, così sì. Ricordiamo di che cosa parleremo.
6: Allora, le meduse nel lago Ceresio e l'articolo, ho in mano il Corriere del Ticino di ieri, e l'articolo del Corriere del Ticino mi ha intrigato, perché praticamente è stata una famiglia,
5: sì,
6: che era in barca davanti a Gandria,
5: sì,
6: che ha visto queste due meduse piccole
5: lì a filo acqua
6: e ha scritto il Corriere del Ticino anche la frase e non sapeva se fare il bagno ai nostri figli. Cioè, era veramente un tema alla Bolzani, l'invasione degli ultracorpi.
5: Sì, potrebbe essere questo il titolo.
6: È già fantascienza.
5: È già fantascienza.
6: No, tra poco ne parliamo bene per capire, anche giustamente, se volete ancora fare il bagno in questi primi giorni di settembre nel lago Ceresio, se è un problema questa medusa, queste due meduse qua o no. Ne parliamo tra poco.
5: Magari sono solo loro o hanno delle amiche. Daryl Hall e John Oates ci riportano indietro nel tempo, ma è
0: Hitler.

0: È il momento giardino di Albert, sì, di 7:20.
1: Sì, e quindi è il momento di parlare delle famose meduse nel lago Ceresio.
0: Ma io, allora, tu cosa fai per rimanere? Sai che da alcuni veniamo additati come la Torre d'Avorio di Comano, no?
1: Sì.
0: Che non usciamo mai dalla nostra bolla. Sì. E in realtà io vado sempre al Piccadilly sotto casa mia, sì, a leggere i giornali, come facciamo ancora noi della nostra generazione.
1: E ha intercettato questa notizia.
0: Ha intercettato, così che rimango sul pezzo.
1: Poi, io capisco.
0: Ogni tanto cerco di parlare anche con le persone del Piccadilly quando, sì, non giocano alle macchinette.
1: Sì.
0: Allora.
1: Puoi stare fermo con quelle pagine?
0: Sì, che faccio vedere la medusa.
1: Ti stava coprendo la faccia.
0: Chiedo scusa, ma volevo far vedere la medusa che è stata avvistata l'altro giorno nel lago Ceresio davanti a Gandria. È una famiglia di lettori del Corriere del Ticino che ha scritto al giornale e ha detto che appunto i loro figli stanno facendo il bagno davanti a Gandia, ma c'erano queste due meduse. Allora cerchiamo di capire che meduse sono.
1: Io ho un nome scientifico, se vuoi.
0: Dillo pure.
1: Craspedacusta soverbii, con due i finali. È questo, si chiama così.
0: Allora,
1: non è un fritto misto, eh.
0: No, allora, beh, noi siamo soprattutto servizio pubblico. Allora, prima cosa, non sono pericolosi.
1: No.
0: Nei tentacoli di queste meduse non sono urticanti.
1: Sì, sono tanti, leggo, da una cinquantina fino a 500 tentacoli.
0: Non scottano. Mi ricordo ancora l'immagine di mio papà con una medusa enorme al mare che gli abbiamo staccato con l'accendino. Non è quel tipo di situazione.
1: No.
0: Ok.
1: Che brutta immagine.
0: È una medusa, è questa qua, che hai detto, la soverbi, che è larga 2,5 centimetri, quindi è piccolina.
1: Sì.
0: E soprattutto il particolare più interessante a livello naturalistico, che ci sono queste meduse nei laghi del Canton Ticino, dei Grigioni. In realtà hanno popolato i laghi, ma vivono in profondità, quindi non le vedi di solito.
1: Infatti potrebbe essere lì da tantissimo tempo, è solo venuta su.
0: Voilà. Per dare altre colpe alla Cina, in mente che sì, c'era chi dava la colpa alla Cina di tutti, sì, i mali del mondo.
1: Sì.
0: Sono nate nella valle di Yangtze queste meduse qua, e in qualche modo sono arrivate a noi. Non sono pericolose, quindi se vedete queste medusine non lo so, nel Verbano, nel Ceresio, potete tranquillamente fare il bagno. Giocarci no, perché rischiate di compromettere la loro salute, visto che sono proprio piccoline,
1: piccole,
0: sono così,
1: 2 centimetri, insomma, ma massimo. Può anche trasformarsi in una specie di forma dormiente capace di resistere a condizioni difficili, è un po' come Alien che si trasformava, capisci? Quindi tranquillizziamo la popolazione.
0: No, più che tranquillizzare, vorrei lanciare un appello magari oltre ai lettori del Corriere che hanno scritto di aver visto queste meduse nel lago di Lugano.
1: Certo.
0: Magari se le avete viste anche voi le meduse,
1: vediamo,
0: nel lago, fatecelo sapere, che noi poi leggiamo i vostri messaggi o mandateci un vocale.
1: Adesso Ligabue.

0: Allora c'è scritto Emilio, anzi no, scusa, non è Emilio, ma sono Gis e Lucio, per le meduse. Dicono: siamo i Berettas dalla Val Monastero e sempre in ferie a Brusino, faremo il bagno, punto esclamativo.
1: Ok, quindi vengono in villeggiatura a Brusino e fanno il bagno senza paura, l'abbiamo detto, queste meduse d'acqua dolce non sono pericolose.
0: Piccoline,
1: che non, eccetera.
0: Forse battezzando un battello con il nome Perseo potrebbe essere un rimedio, dice Vittorio.
1: Qui siamo già su livelli molto alti,
0: rete 2.
1: Tra l'altro, no, anche noi non dobbiamo buttarci via. Con un'istruzione l'abbiamo anche noi.
0: Sì, dimmi.
1: No, come si chiamavano le meduse che avevi lì?
0: Craspe d'acusta soerbi. Così si chiamano.
1: Allora, se tu me l'avessi permesso, perché ricordiamo che Rauseo non vuole che chiamo gli ospiti.
0: No, non è il contesto.
1: Qua a rete 1 720.
0: Solo stamattina.
1: Perché gli altri hanno tutti gli ospiti, esatto. Giustamente. Però se avessi potuto chiamare il medusologo, il medusologo mi aveva già promesso che portava delle formine di meduse dalla più grande alla più piccola.
0: Sì.
1: E facevamo veramente il botto di ascolti, perché io mettevo qua.
0: Davanti alla tua faccia.
1: Praticamente che mi copriva il volto la medusa delle Bermude.
0: Sì.
1: E la mettevo qua, ma è una cosa poi anche
0: grandissima.
1: Pericolosa. Come sì, il triangolo.
0: Però finta, tu dici, modellina.
1: No, cioè, morta.
0: Morta,
1: sì.
0: Nella vetrinetta.
1: Poi, a scendere mettevamo la medusa del Cerese in fondo.
0: Quindi quella di 2 centimetri.
1: E facevamo il botto di ascolti, sarà per un'altra volta.
0: Sarà per un'altra volta, porteremo le meduse in studio, promesso, te lo farò fare prima o poi.
1: Tra poco arriva Modem con temi molto più difficili e pesanti, che appunto riguardano le istituzioni del Cantone Ticino, ne parliamo tra poco.

0: È arrivato il momento di Modem, mi ha raggiunto in studio Roberto Porta, lo abbiamo un po' anticipato, le istituzioni sotto pressione direi.
1: Sì, oggi torniamo a parlare del caso Zali che sta scuotendo la politica ticinese da diverse settimane, lo facciamo perché da ieri sappiamo che è stata aperta una seconda inchiesta penale, perché oggi è attesa, penso si possa dire anche attesissima, una riunione del Consiglio di Stato per capire come si procederà, se e come e quando Zali lascerà davvero il governo ticinese.
0: Buon ascolto a tutti voi.
2: Modem.
3: È stato chiesto in via diretta di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate. Questa è la richiesta a Claudio Zali. Al momento però si prosegue nel comunicato stampa, il consigliere di Stato dimissionario non ha dato seguito a questa richiesta.
4: Il governo ha espresso una posizione chiara. Ora aspetta Claudio Zali valutare, alla luce del nuovo quadro, se vi siano ancora le condizioni per rimanere in carica fino alla fine di settembre. È una riflessione che deve compiere con un senso di responsabilità e nell'interesse delle istituzioni e del movimento.
5: Ora si tratta che la magistratura deve chiarire ogni millimetro di questa vicenda, come anche di altre vicende, e come PLR confidiamo che possa essere fatta chiarezza nel minor tempo possibile.
6: Come donna, come femminista, sono particolarmente preoccupata che ancora una volta il presunto reato riguardi la sfera della violenza di genere. Lo sappiamo, è una piaga estremamente diffusa anche in Ticino.
7: Se si vuole ancora salvaguardare quel poco di credibilità che è rimasto nelle istituzioni, io penso che a questo momento l'onorevole Zali debba dare le dimissioni immediate, e qualora non desse queste dimissioni, il governo deve provvedere a togliere tutte le competenze al consigliere di Stato.
1: Non bastava un terremoto, ora ce n'è un secondo. La politica ticinese è nuovamente scossa dal caso Zali, accusato da ieri anche di reati contro l'integrità sessuale, un procedimento che va ad aggiungersi a quello che lo vede imputato di tentata coazione di abuso di autorità. Lo scorso 29 luglio Claudio Zali aveva annunciato la sua intenzione di lasciare il governo alla fine di settembre, travolto anche dallo scandalo legato alla pubblicazione online di alcuni audio in cui incitava alla violenza contro una donna. Ieri, riunito in urgenza, il Consiglio di Stato ha sollecitato il ministro leghista a lasciare da subito la carica, e qui citiamo, a tutela delle istituzioni e della loro credibilità. Zali però ha risposto picche. Oggi, nella seduta settimanale del governo, ci sarà un secondo confronto con il Consiglio di Stato, pronto a togliergli il Dipartimento del Territorio nella sua interezza, qualora non dovessero giungere in modo spontaneo le dimissioni immediate del ministro in carica dal 2013. Buongiorno e benvenute, benvenuti a Modem, oggi con Sabrina Zanini in regia, Roberto Porta al microfono e Michele Bonasorta a garantire la messa in onda. Una delle crisi istituzionali più gravi nella storia del Canton Ticino, di cui discuteremo oggi con tre colleghi, tre osservatori della vita politica. Buongiorno a Daniel Ritzer, direttore della Regione.
8: Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
1: Benvenuto qui in studio a Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino.
9: Buongiorno a tutti.
1: E saluto anche il collega Luca Berti delle Cronache della Svizzera Italiana, che segue da vicino la politica ticinese qui in RSI. Luca, iniziamo proprio da te. La nuova inchiesta a carico di Zali, per cui vale la presunzione di innocenza, questo va sempre ricordato, è per reati contro l'integrità sessuale. I media, lo ha fatto da prima la Regione, parlano di due ipotesi di reato: la violazione di due articoli del codice penale, il 191 e il 193. Ecco, ci puoi spiegare che cosa ci dicono questi articoli?
9: Sì, beh, sono il 191, quello relativo agli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, vuol dire sostanzialmente che sia costretti qualcuno a praticare un atto sessuale senza che questa persona avesse la piena facoltà o avesse facoltà in qualche modo di esprimersi. Allora, storicamente, diciamo così, guardando un po' ai casi che sono andati anche a processo, lo dico per dare un esempio, ecco, di cosa vuol dire questo articolo. Sono casi generalmente dove c'era una persona in cui era ubriaca, oppure era stanca, era svenuta, insomma, che non era in grado in quel momento di capire cosa stava succedendo e di dire no. E poi c'è il 193, come dicevi, che è lo sfruttamento di stato di bisogno. Qui siamo più nella sfera o lavorativa o in qualche modo di rapporto di forza, capo dipendente, capo persona. Ecco, qui è più in questo senso. Da dire che il 191, per esempio, prevede una pena massima di 10 anni o una multa. Per il 193, quindi questo rapporto di forza, lo sfruttamento di stato di bisogno, sono 5 anni massimi di reclusione.
1: Ecco, ipotesi di reato dunque gravi, gravissime ipotesi. Zari però non ha dato le dimissioni, lo abbiamo detto, sollecitate dal governo e in pratica da tutto l'arco politico. Ecco, cosa possiamo dire invece della reazione del suo movimento, la Lega dei Ticinesi?
9: Beh, l'abbiamo sentito un attimo fa nella copertina, Daniele Piccaluga. Secondo me è in linea con tutte le comunicazioni della Lega sul caso Zali. E cioè, questo perlomeno è la prima parte della risposta, cioè tocca a Zali adesso decidere. Ci ricordiamo tutti, per esempio, quando era uscita la notizia della prima indagine sulla questione del 14enne, Piccaluga che aveva detto sostanzialmente: voglio parlare faccia a faccia con Zali, attendiamo che rientri dalle vacanze. Anche qui fondamentalmente Piccaluga ha detto tocca a Zali in qualche modo capire se c'è o non ci sono più presupposti per rimanere al proprio posto oppure per dare le dimissioni. Poi però c'è anche la seconda parte in cui e anche questo è stata una, diciamo così, una costante fino a un certo punto, da un certo punto in avanti, della Lega, dicendo però pensa anche al bene delle istituzioni, pensa anche però al bene della Lega.
1: Ecco, questo forse è un elemento di novità nella reazione della Lega in queste settimane. Per questa puntata abbiamo invitato anche dei rappresentanti, appunto, della Lega, movimento direttamente coinvolto da questa pesante vicenda, ma a cominciare dal coordinatore Daniele Piccaluga nessuno ha dato la propria disponibilità. Nei giorni scorsi abbiamo anche chiesto un'intervista al procuratore generale Andrea Pagani, ci è stato risposto che al momento non è possibile. Iniziamo dunque il nostro dibattito. Daniel Ritzer, una prima domanda. I capi di accusa li abbiamo elencati, c'è anche la questione dell'email inviata alle OC in cui si sollecitava l'assunzione di una conoscente a carico, appunto, di Zali, un uomo, e qui cito il tuo editoriale di questa mattina, un uomo convinto fino al midollo delle sue verità. Vuol dire che non ti aspetti per oggi le sue dimissioni immediate dopo l'incontro, a questo punto potremmo anche chiamarlo lo scontro, con i suoi colleghi di governo?
2: È difficile fare previsioni, nel senso che da un lato la cocciutaggine di Zali è nota, dall'altro lato è anche un uomo che a tratti appare imprevedibile, ma chiaramente questo rifiuto ieri a fare un passo indietro è coerente, diciamo, con il suo modo di intendere il suo ruolo e in tutte queste vicende. L'ha ribadito a più riprese, anche in quella famosa lettera dove annunciava le sue dimissioni, lettera inviata ai colleghi di Radio Ticino, ti ricorderai, Roberto, dove da nessuna parte c'è un accenno a un pentimento, a una scusa pubblica, cioè c'è sempre un po' un riaffermare quelle che sono, appunto, le sue certezze, le sue verità. Per cui, guarda, se devo essere sincero, ero in parte stupito, parlo di fine luglio, quando lui ha deciso di rassegnare le dimissioni per fine settembre. Quel gesto lì, e credo di averlo scritto, è leggermente in contrasto con tutta il suo atteggiamento, diciamo, soprattutto quando tutti questi casi sono scoppiati.
1: Sì. Devo aprire una parentesi per chi si sta muovendo in auto, perché sull'autostrada A1 Zurigo-Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach, un ciclista circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Gianni Righinetti, veniamo a te. Zali in queste settimane era stato sentito dalla procura, sapeva di essere sotto inchiesta ma non l'ha comunicato ai suoi colleghi. La riunione di oggi è dunque sicuramente ad alta tensione, lo è stata anche quella di ieri, a meno che Zali appunto non getti la spugna subito, e forse potrebbe anche essere una sorpresa, stando anche a quello che dice Rizzer.
10: Sono gravi e infamanti le ipotesi di reato, ed è grave che Zali, che aveva ottenuto da parte dei colleghi di governo fiducia, perché permettegli, sappiamo che il governo non poteva destituirlo, però permettegli comunque di rimanere fino a fine settembre. Tra l'altro, la data di fine settembre, più passano i giorni meno sembra casuale, però bisogna capire alcune cose prima di fare,
1: e lui
10: diciamo, delle
1: compie gli anni a fine settembre,
10: 65 anni, però prima di fare congetture e relazioni bisogna capire, però oggi agli occhi nostri appare sempre meno casuale questa data. Dicevo di un governo che comunque gli aveva dato fiducia, gli aveva tolto giustamente e in maniera obbligata direi la presidenza del governo, però gli ha lasciato qualcosa del suo dipartimento. Lui ha detto che aveva delle cose impellenti, importanti da terminare. C'è da chiedersi in queste settimane, guardando quello che viene fatto, quello che emerge, quali siano questi dossier così importanti, impellenti, che solo Claudio Zali potrebbe portare a compimento prima di questa fatidica data. Però torno alla fiducia, lui ha tradito la fiducia dei suoi colleghi, nascondendo il fatto di questa seconda inchiesta penale, ha assolutamente tradito l'apertura e la fiducia dei propri colleghi. E quindi posso immaginare, soltanto immaginare, la delusione, magari anche l'arrabbiatura da parte degli altri quattro membri del Consiglio di Stato, che ieri di punto in bianco da una lettera arrivata dopo quello che ha fatto la Regione nei giorni scorsi, si è capito quanto stava accadendo. E io credo che adesso lui oggi, penso che quella trascorsa sia stata la sua ultima notte da consigliere di Stato. Dal mio punto di vista è un auspicio, non è un auspicio forcaiolo, è un auspicio realistico, è un auspicio che dovrebbe avere lui stesso, Claudio Zali, che dice di essere tanto attento, tanto rispettoso dello Stato, delle istituzioni. Oggi ha l'ultima forse occasione per dimostrarlo, dopo aver dimostrato di non avere nessun senso di autocritica, ma di sapere solo criticare gli altri e la politica ticinese e i media ticinesi, insomma tutti stupidi tranne lui, verrebbe da dire. Oggi faccia questo passo, si faccia da parte e non metta le istituzioni ticinesi in grave imbarazzo. Lo sono già, ma non lo faccia ulteriormente.
1: Ecco, saremo a vedere fra qualche ora. Luca Berti, vediamo di fare un po' di ordine per quanto riguarda l'inchiesta penale emersa ieri, nata dalla testimonianza di una donna.
9: Sì, una testimonianza che è stata resa, abbiamo capito, qualche settimana fa, e in sostanza la procura che parla di terza persona, in sostanza probabilmente è una donna. Sappiamo noi, lo sappiamo come media, lo abbiamo detto, lo avete scritto anche sui giornali, sui due quotidiani, sappiamo che la 52enne, che poi è stata ritrovata il 18 agosto nel lago, qualche tempo prima era stata sentita dalla polizia giudiziaria e poi dalla procura, in relazione in parte sicuramente agli audio che aveva pubblicato, e sappiamo anche che in sostanza aveva fornito dei documenti o comunque qualcosa alla procura. Sta di fatto che scatta questa inchiesta qualche settimana fa. I fatti che sono quelli, appunto, si diceva contestati, sono quelli contro l'integrità sessuale, sono risalenti a qualche anno fa. E poi appunto è emersa ieri la vicenda, visto che la Regione, come altri media, però la Regione aveva posto una domanda alla Chiara, al procuratore generale Andrea Pagani e comunque alla procura, se fosse aperta un'inchiesta in questo senso. Ieri appunto la risposta è arrivata anche con un'informazione all'ufficio presidenziale in cui si è capito che questa inchiesta c'era e questa inchiesta era stata aperta. C'è da dire che la procura poi, giustamente anche in corso un'inchiesta, non ha fornito grandissime altre indicazioni su quello che sta succedendo. Sappiamo però che la vittima è una sola, e che una volta sentita dalla procura lei ha deciso come vittima di non costituirsi accusatrice privata, vuol dire sostanzialmente che non ha parte attiva, non prenderà parte attiva al procedimento penale.
1: Ecco, ieri ho parlato con due avvocati penalisti e entrambi mi hanno detto che per i reati contestati a Zali, fatta salva la presunzione di innocenza, non sempre, però si potrebbe anche procedere all'arresto se c'è il rischio, per esempio, di fuga o di inquinamento delle prove. È una decisione che spetta alla procura e che spettava semmai alla procura nelle scorse settimane. Daniel Ritzer, c'è anche questo argomento di cui tener conto.
2: Quello che sollevi, Roberto, evidentemente è un argomento molto delicato. È chiaro che andiamo un po' sul tecnico, no? Di quelle che sono le procedure giudiziarie in questo caso. Anche noi abbiamo sentito alcuni pareri che ritenevano fattibile in un caso del genere, quindi date queste ipotesi di reato, procedere con determinati provvedimenti coercitivi, come tu parlavi della detenzione, dell'arresto, e anche per esempio il sequestro di dispositivi, per esempio, rientra in linea di conto. Chiaro, qui ci muoviamo in un terreno molto delicato, perché comunque, e questo è stato detto e ribadito a più riprese, la vicenda riguarda non un cittadino qualsiasi, ma un consigliere di Stato, ma che davanti alla legge dovrebbe essere trattato come un cittadino qualsiasi, almeno questo che tutti noi ci aspettiamo. Ora, probabilmente nemmeno all'interno della procura, e qui magari prendo noto qualcosa che al momento sono solo segnalazioni, nemmeno all'interno della procura ci sarebbe, diciamo, una unanimità di pareri sul modo di condurre questa inchiesta. Questo è quello che noi abbiamo potuto appurare. Fatto sta che l'inchiesta è in corso da qualche settimana. I vari media, noi della regione, l'RSI e presumo anche gli altri, avevano raccolto qualche segnalazione. Abbiamo dovuto insistere perché quella risposta che è arrivata ieri dal procuratore generale non è stata la risposta alla prima domanda. So che colleghi dell'RSI e i miei colleghi qua alla regione avevano posto le stesse domande già una settimana, 10 giorni fa, e la risposta era stata un no comment. Questo per dire che comunque in tutta questa vicenda forse un discorso può essere fatto sul nostro ruolo, perché se oggi ci ritroviamo in questa trasmissione, come ieri sera in televisione, e chiaramente su entrambi i quotidiani, quindi l'opinione pubblica ne può discutere di questo fatto di estrema gravità istituzionale, è perché c'è comunque un diritto sacrosanto che va difeso, e non è soltanto la presunzione di innocenza, che per carità resta un elemento, ma è il diritto all'informazione. Ieri il Ministero Pubblico, quando ci ha risposto, si è avvalato all'articolo 74 del codice di procedura, che specifica in casi di grande rilevanza il Ministero Pubblico può rispondere alle domande dei media. Purtroppo, e qui lo dico, diciamo, in prima persona perché me ne sono dovuto occupare, abbiamo dovuto forzare un po' la mano per avere queste risposte. E non lo dico vantandomi, ma quasi dispiaciuto, perché oggi siamo confrontati con questa situazione, c'è una riunione del governo in queste ore che dovrebbe giungere a qualche conclusione, ma tutto questo oggi è di dominio pubblico perché i media, tutti, probabilmente tutti, non hanno mollato la presa su un argomento di grandissima rilevanza pubblica.
1: Sì, Gianni Reghinetti, torno sulle, possiamo chiamarle, misure coercitive per chi commette reati come quelli contestati a Zali. Dal tuo punto di vista, come la vedi?
10: Anche al Corriere abbiamo fatto delle verifiche e sono, diciamo, convergenti rispetto a quello che è stato detto prima, che tecnicamente ci potrebbe essere la possibilità, o dico potrebbe essere la possibilità, di un arresto per collusione di prove e per verifiche di indagine. Questo però non è dato, non è scontato, quindi ci potrebbe essere per qualsiasi cittadino come ci potrebbe essere per il Consiglio di Stato. Io oso immaginare, e non ho nessun elemento per dubitare in questo momento, che la Procura abbia fatto una ponderazione, e spero veramente vivamente sia così, ma prima o poi lo scopriremo anche dalle carte, che Claudio Zalli è stato valutato e ponderato come un qualsiasi cittadino. D'altronde è stato interrogato, ci mancherebbe altro, verrebbe da dire. Però quindi non è che siccome Zalli andava arrestato, ecco, cioè è una ponderazione nella quale i pareri legali, come sempre,
1: è una decisione rispetto alla procura.
10: Sì, poi i pareri legali sono sempre discordanti, gli avvocati ne ho sentiti tre, due la pensano in un modo, uno nell'altro. E aggiungerei una cosa, Claudio Zalli probabilmente avrebbe gradito in questa fase molto delicata e problematica per lui un parterre mediatico omertoso in Ticino. Questa non è la realtà. Io credo che ogni media, a modo suo, in una fase, in un'altra, ha dato del suo, ha dato informazioni, ha dato profondità a una notizia che purtroppo non si è fermata, purtroppo è come una valanga questa situazione di Claudio Zalli, e ogni giorno se ne aggiunge qualcosa. Io spero che siamo arrivati veramente al capolinea, ma non ne sono assolutamente certo, credo che qualche cosa ci sia ancora.
1: Ecco, vorrei aprire ora un altro capitolo, la donna che ha pubblicato gli audio, la donna che con la sua testimonianza ha fatto partire l'inchiesta per reati sessuali a carico di Zalli, lo abbiamo detto, la donna deceduta, ritrovata nel lago Amelide. Finora gli inquirenti, anche in base ai primi risultati dell'autopsia, escludono l'intervento di terzi, l'ipotesi dell'annegamento resta al momento la più verosimile. Luca Berti, questa donna aveva denunciato un'aggressione una decina di giorni prima del suo decesso, ecco un punto questo su cui andrà fatta assoluta chiarezza.
9: Certamente, beh, come qualsiasi caso di aggressione, qui in questo caso legata poi in qualche modo alla vicenda, a maggior ragione è necessario fare assoluta chiarezza senza che lasciare nessuna pietra, diciamo così, girata o non girata, o nessuna pista intentata. Però abbiamo già capito sostanzialmente che la magistratura in questo caso ha aperto un'inchiesta, sta lavorando, l'inchiesta è tuttora aperta, è un'inchiesta separata evidentemente rispetto a quella che poi indaga sul decesso della donna. Bisognerà capire, ecco, quali altri elementi possono uscire da questo, da questa verifica tuttora in corso. Comunque appunto la procura ci ha tenuto a dirlo, si va avanti anche su quel filone, ed è significativo, anche la procura si rende conto che è necessario essere il più limpidi e cristallini possibili in queste vicende.
1: Ecco, Daniel Ritzer, quest'estate purtroppo nei nostri laghi ci sono stati diversi annegamenti. Questo annegamento di Melide può essere trattato come qualsiasi altro annegamento?
2: Credo che, diciamo, da un punto di vista degli inquirenti, loro seguiranno le loro procedure, siamo in attesa, cioè sono loro in attesa, e chiaramente noi come media siamo in attesa degli esiti degli esami tossicologici e istologici che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. È chiaro che questo annegamento, questa morte, è una morte molto significativa per quello che questa donna è diventata nel dibattito pubblico, ed è un elemento che non si può tralasciare. Cioè è la donna che con le sue pubblicazioni di questi file audio ha contribuito a innescare, diciamo, questa crisi che in realtà, se guardiamo l'intera fotografia, ha un capitolo precedente e è ancora intrecciato, perché tutto quanto è da qualche parte collegato, ed è la famosa riunione indetta da Zalli per il 14enne detenuto Raffera, riunione sulla quale è ancora aperta un'inchiesta in cui i presunti reati contestati dalla procura riguardano l'abuso d'autorità e la tentata coazione. Quindi la sequenza di eventi e ora, diciamo, le inchieste in corso sono composte da quattro argomenti. Quindi riunione del 14enne detenuto alla Falera, aggressione quindi pubblicazione degli audio. Tra l'altro la donna è stata querelata per aver divulgato queste registrazioni clandestine. C'è l'aggressione denunciata dalla donna 10 giorni prima del decesso, c'è la morte e ora c'è un'inchiesta per presunti reati contro l'integrità sessuale a carico di Claudio Zali, che parte proprio dalla testimonianza fornita dalla 52enne deceduta. Quindi ora
1: un'estate decisamente movimentata e anche drammatica. Gianni Righinetti, domani sera davanti al Ministero Pubblico Ticinese a Lugano è stata indetta una manifestazione portata avanti in particolare dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno. Vuol dire che la pressione politica, ma anche della piazza, si sta aumentando anche nei confronti della Procura?
10: Assolutamente sì, ma questo ci sta benissimo, anche perché la morte di questa donna è prima di tutto la morte di una donna, di un essere umano, di una mamma, quindi è un dramma personale, è un dramma familiare. Adesso noi lo decliniamo in maniera politica, in maniera di inchiesta e queste questioni, però non bisogna mai dimenticare cosa c'è dietro. Prima tu chiedevi se ogni annegamento viene trattato in questo modo. Io credo che l'attenzione della Procura su questo annegamento oggi è tale, è stato molto pressante, molto importante. Mi risulta che sono stati fatti degli esami che vedremo nei prossimi giorni, immagino, che non sono di uso comune per fare una verifica di un annegamento. Quindi, siccome anche c'era la denuncia da parte della donna qualche giorno prima per un'aggressione, che rimane un'aggressione misteriosa, che rimane un'aggressione per mano di persone ignoti, ecco, ed è un'aggressione che per ora è ancora al vaglio per capire che cosa sia accaduto. La donna purtroppo non è più in vita, quindi non può più aggiungere nuovi elementi, però queste manifestazioni, queste pressioni, queste attenzioni come quelli che saranno domani in piazza Lugano credo che siano assolutamente legittime, assolutamente.
1: Luca Berti, Claudio Zali è un uomo di legge con una lunga carriera nei tribunali, presidente del Tribunale Penale per più di 10 anni prima di diventare consigliere di Stato. Ora è lui sotto inchiesta in un contesto che conosce però a menadito, con persone, procuratori che frequenta da anni. Tutto questo, c'è chi più volte in questi giorni solleva il tema della necessità di nominare un procuratore straordinario esterno.
9: Beh sì, diciamo che Zali, l'ho detto lui all'inaugurazione 2 anni fa dell'anno giudiziario, torno a casa, era il tema dell'Arrocchino, quindi, o dell'Arrocco in quel momento, torno a casa perché mi sento a casa nel contesto della giustizia ticinese. Detto questo, sarebbe anche sbagliato poi estendere acriticamente questa frase e metterla nel contesto di dire Zali conosce a menadito completamente il sistema. Mi verrebbe da dire tanti avvocati conoscono a menadito il sistema e non per questo, ecco, si sollevano dubbi quando poi magari finiscono loro davanti alla giustizia. Il tema chiaramente del procuratore straordinario si pone probabilmente più verso quello che è una questione di credibilità percepita delle istituzioni. Abbiamo capito che nel paese, nelle persone, intanto già sul governo qualche critica, qualche problema di credibilità lo stanno sollevando. Sulla procura probabilmente un procuratore straordinario potrebbe aiutare non tanto a mettere in dubbio la credibilità del lavoro che stanno facendo gli inquirenti cantonali, ma a sollevarli da qualsiasi possibile illazione che trae spunto da quello che dicevi tu all'inizio, cioè dal fatto che anche Claudio Zali, come tanti giudici, procuratori o avvocati, conosce bene il sistema, conosce le persone.
1: 8:57, mancano pochi minuti, lasciamo perdere per il momento l'aspetto giudiziario, passiamo a quello politico, perché la cronaca è incalzante. Ieri sera il comitato dell'UDC ha dato il proprio via libera alla cosiddetta casa comune della destra con la Lega dei Ticinesi. Daniel Ritzer, si è parlato A questo proposito lo hanno fatto i diretti interessati di due forze che vogliono confrontarsi alla pari. Ma è davvero così? La vicenda di Zali mette la Lega in qualche modo in una posizione di debolezza nei confronti dell'UDC, anche se la Lega finora dal punto di vista elettorale è sempre stata più forte?
2: Ma credo che questo sia piuttosto evidente, cioè qui si confrontano due entità, una in fase ascendente come l'UDC rispetto a un movimento in netto declino, soprattutto per tutte le vicende che lo riguardano. Non da ultimo ieri è arrivata la notizia di una denuncia per questioni fiscali nei confronti della Lega dei Ticinesi dal Controllo Federale delle Finanze, e il caso Zali, il caso Ospita, l'incidente del consigliere di Stato Norman Gobbi, cioè la cronaca, soprattutto se pensiamo all'ultima legislatura,
1: l'Arrocco e Arrocchino
2: di alto Arrocco Arrocchino, esatto, cioè, quindi è evidente, credo che qui si vada verso una situazione dove chiaramente l'UDC sa di avere il coltello dalla parte del manico. Permettimi solo una riflessione di carattere politico che esula un po' dalla tua domanda, visto che siamo in chiusura.
1: Voglio dare la parola a Carighinetti su questo tema, però. Prego.
2: Faccio io allora. Ok. No, trovo un po' particolare, sintomatico, il fatto che la politica, e qui mi riferisco sia al governo che alle principali forze, quindi i principali partiti, stiano soltanto reagendo. Ogni passo c'è una reazione, a mio modo di vedere, tardiva rispetto a dei fatti, a volte conclamati, a volte ipotizzati, ma piuttosto palesi, cioè tutta questa indignazione, questa richiesta corale di dimissioni subito, cioè sono settimane che la situazione era nota, era sul tavolo, per non parlare di anni. Vado, diciamo, provo una certa pietà e non parlo di anni, ma parlo di settimane in cui quello con cui eravamo confrontati era noto. La politica, purtroppo, ha sempre questa tendenza a tergiversare finché non è costretta ad intervenire.
1: Vorrei tornare sulla questione UDC Lega, Gianni Righinetti. Cioè, comunque qui un problema concretissimo da risolvere. Che nome dare a questa casa della destra?
10: Ho detto che è un confronto assolutamente impari, perché l'UDC ha mezzi e forze per mangiarsi la Lega nel corso degli anni. Ci si interroga come potrebbe chiamarsi questa nuova casa. Allora, siccome non ho grandissima fantasia, faccio una battuta: ho messo in ChatGPT qualche informazione e i suggerimenti sono stati Alleanza Ticinese, Destra Ticinese, Unione Ticinese. Questo semplicemente a livello di curiosità.
1: Ecco, concludiamo con questa curiosità. Sappiamo che però le ore sono pesanti. Oggi c'è questa riunione del Consiglio di Stato ed è stata annunciata anche una conferenza stampa del governo. Modem chiude qua la sua puntata. Ci risentiamo domani dalla redazione. Un saluto e una buona giornata.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
12: Buongiorno da Veronica Lippi. Zali se ne deve andare subito. Governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Oggi attese decisioni dal governo. Gli apprendisti iniziano a lavorare con grosse lacune di base. Lo denunciano gli imprenditori che minacciano di non assumere più i giovani. È stata la Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Oggi dunque si deciderà la probabile fine della carriera politica del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi, Claudio Zali. Ieri infatti è emersa la notizia dell'apertura di un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti da parte della Procura ticinese, questa volta per reati sessuali. L'incarto si somma a quello già noto per tentata coazione e abuso di autorità. Ieri il governo ha chiesto le sue dimissioni immediate, ma lui ha rifiutato. Le ultime con Alessandro Broggini.
13: Questa mattina il Consiglio di Stato si riunirà nuovamente dopo l'incontro straordinario di ieri pomeriggio, durante il quale il governo ha chiesto a Claudio Zali di abbandonare la carica immediatamente, senza attendere i termini di fine settembre già concordati nelle scorse settimane. Il consigliere di Stato leghista ha rifiutato, e se la sua posizione non dovesse cambiare, il Consiglio di Stato, che non ha la facoltà di destituire un collega di governo, ha già annunciato che oggi gli toglierà la conduzione del Dipartimento del Territorio. In altre parole, Zali resterebbe in carica senza

0: il 23 luglio scorso.
1: Io aggiungo che il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi, che è il primo subentrante della lista con cui Lega dei Ticinesi e UDC si presentarono insieme nel 2023 ed è successore annunciato di Zali da ottobre, è pronto ad entrare in carica subito in caso di dimissioni. In serata è poi giunto anche un ulteriore problema per la Lega: il controllo federale delle finanze ha denunciato il partito per violazione degli obblighi di trasparenza sui finanziamenti dei partiti, non avrebbe insomma mandato a Berna i suoi conti. Lo ha confermato il Ministero Pubblico ticinese, la Lega replica di aver trasmesso regolarmente i dati richiesti. In serata c'è anche poi stata l'assemblea dell'UDC, sezione Ticino, i membri che si sono riuniti a Sant'Antonino hanno approvato il progetto di un centrodestra congiunto con la Lega, proposto dalla direttiva del partito e preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chieda. Questa casa comune, come è stata definita, dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni e servirà a portare avanti progetti e idee comuni. Ma di fronte agli attuali problemi, dal caso Zali alla denuncia di cui abbiamo appena detto per i conti non presentati, la Lega non rischia alla fine di essere una zavorra per l'UDC. Questa è la risposta di Marco Chiesa.
2: Non possiamo guardare all'oggi, dobbiamo guardare alla prospettiva futura e in questo senso si è espressa la base dell'UDC. Abbiamo dei pilastri, dei mattoni che servono a costruire questa casa e adesso ci tocca condividerli e vogliamo condividerli con la Lega dei Ticinesi. Il Canton Ticino, a parte Ginevra, è forse l'unico cantone che non ha un centrodestra coeso e questo lo si sentono anche nelle decisioni appunto a livello parlamentare di Consiglio di Stato.
1: In Svizzera molti giovani che iniziano l'apprendistato non sono sufficientemente formati. L'appello, o allarme piuttosto, è stato lanciato dalle principali organizzazioni economiche del paese che lamentano conseguenze dirette sulle aziende e minacciano di non assumere più apprendisti. La Confederazione intanto sblocca 3 milioni di franchi per la formazione in azienda. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Scrittura, lettura e matematica sono questi i punti deboli dei giovani a fine formazione scolastica obbligatoria e a ereditarne le lacune le aziende che li assumono come apprendisti. Tanto che 3/4 circa delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmarne le lacune esistenti. Un'azienda su 5 sarebbe però anche pronta a fare a meno degli apprendisti. Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
4: Questa è una prospettiva estremamente pericolosa perché rischia di mettere in crisi un modello virtuoso che la Svizzera ha saputo sviluppare e che ci è invidiato in tutto il mondo. Però dover sopperire a delle lacune con un investimento supplementare in termini di tempo può rivelarsi faticoso, quindi è un problema reale al quale bisognerebbe dare delle risposte per evitare queste pericolose conseguenze per tutto il nostro sistema di formazione.
3: Per incoraggiare però le aziende ad assumere più apprendisti e rafforzare il sistema di formazione professionale duale scuola-lavoro, la Confederazione stanzierà 3 milioni di franchi.
4: Quello che a mio avviso andrebbe fatto sarebbe forse a livello di Confederazione creare una sorta di tavola rotonda invitando gli attori coinvolti, compresi quindi i responsabili delle scuole di base, per cercare di capire come si possono migliorare queste situazioni. E in quest'ottica bene questo contributo, che è una goccia nel mare ma che comunque è un segnale importante da parte della Confederazione in un momento dove le risorse vengono centellinate a favore della formazione professionale.
3: Un sostegno rivolto principalmente a cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro per finanziare in particolare progetti preliminari o di innovazione.
1: In Germania ora, dove di poco fa la notizia di un'esplosione alla stazione centrale di Augusta in Baviera, un ordigno è deflagrato in un passaggio interno verso le 4 del mattino. Il quotidiano Bild riporta che 2 persone sono state leggermente ferite. La polizia è sul posto, non ci sono per ora dettagli sui contorni di quanto accaduto. Si sa invece molto di più di quanto successo lo scorso agosto. 4 di agosto all'aeroporto di Lipsia, il governo tedesco ha infatti accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile dell'attacco con drone cariche di esplosivo contro alcuni aerei cargo. In segno di protesta allora Berlino ha annunciato una serie di rappresaglie e sanzioni contro Mosca. Sentiamo Walter Raue.
5: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
6: Le indagini condotte dalla polizia, i materiali utilizzati e le informazioni raccolte dai nostri servizi segreti confermano la responsabilità della Russia per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.
5: Versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
6: In una conferenza straordinaria tenuta ieri sera a Berlino, il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha confermato ufficialmente quanto molti sospettavano già da tempo.

0: I droni contenenti esplosivo scoperti lo scorso 4 di agosto a Lipsia, in prossimità di un aereo cargo ucraino e di un velivolo della DHL, sono stati costruiti e pilotati dai servizi segreti russi. Un episodio che ha posto la guerra ibrida, condotta già da anni dalla Russia contro la Germania e altri paesi della NATO, in una nuova pericolosa dimensione. E il governo tedesco questa volta non è rimasto a guardare, ma ha reagito con rappresaglie dure alla nuova sfida lanciata dal Cremlino.
1: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
0: Abbiamo ordinato la chiusura del consolato russo a Bonn entro il 18 settembre e la chiusura anche del centro culturale russo a Berlino. Aggiungeremo una serie di cittadini russi alla lista delle persone sanzionate dall'UE e limiteremo i visti d'ingresso in Germania per cittadini russi, ha annunciato il ministro degli esteri Johann Wadephul. Sono misure insolitamente dure quelle prese dalla Germania contro le crescenti provocazioni del Cremlino. Non siamo in guerra con la Russia, ha ribadito il ministro tedesco degli interni, mettendo però in chiaro che Berlino non è più intenzionata a tollerare gli attacchi ibridi al suo paese.
2: E Vladimir Putin ha definito queste misure tedesche un grave errore. Il presidente russo ha fatto riferimento in particolare alle prossime campagne elettorali in Germania. Seconda ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran in 3 giorni. Ieri sera Washington ha condotto bombardamenti più ampi ed estesi contro obiettivi legati al gruppo militare dei Pasdaran, lo ha comunicato il comando centrale americano, che ha parlato di rappresaglia per gli attacchi contro navi e forze militari statunitensi nella regione. Teheran da parte sua ha denunciato che ci sono state una decina di vittime civili, stamattina ha risposto colpendo interessi americani negli Emirati e in Kuwait. Io mi fermo qui, buona giornata.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati, non ci sono più svizzere agli US Open. A New York è stata eliminata anche Belinda Bencic, l'elvetica, al primo turno e dopo aver vinto il primo set si è fatta rimontare dalla kazaka Putintseva al termine di un match durato quasi 3 ore. Nel calcio, Lugano ha annunciato l'arrivo dalla Basilea di Albion Ajeti, il 29enne attaccante a proda sulle rive del Ceresio in prestito con diritto di riscatto. L'anticipo della sesta giornata di Super League invece è stato vinto 4-2 dallo Young Boys sul campo dello Zurigo. Stasera Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Sempre per il calcio, l'associazione svizzera ieri ha presentato il successore di Pier Tami. Ce ne parla Paolo Laurenti.
5: È ufficialmente in carica da 2 settimane. A Marinko Jurendić sono state affidate le chiavi del calcio svizzero. L'ex direttore sportivo dello Zurigo, campione elvetico nel 2022, è il nuovo Chief Officer Sports della Federazione Svizzera e in questa nuova carica in seno all'ISF è responsabile del calcio femminile, di quello maschile, delle nazionali maggiori e giovanili, nonché del calcio di base ed elite. Presentato alla stampa ieri, Jurendić ha detto di voler innanzitutto capire dove si trova il calcio del nostro paese. Tra le sue preoccupazioni, il calo dei minuti giocati dai giovani talenti in Super e Challenge League. Il calcio svizzero si definisce come un centro di formazione, spiega Jurendić, ma i nostri giovani talenti faticano sempre più a trovare spazio nelle prime squadre e se non vedono prospettive nella propria club o cambiano o vanno all'estero. Dobbiamo invece dare fiducia nel nostro paese, ai nostri talenti. Ferma Jurendić, che poi affronta anche un tema di strettissima attualità, quello dei calciatori contesi con la doppia cittadinanza, come Romano e Boteli. È chiaro che siamo in competizione con altre federazioni. Noi dobbiamo fare la nostra parte, curare le relazioni, trasmettendo i nostri valori, far capire le prospettive ai giocatori, il lavoro che abbiamo compiuto per farli crescere. La nostra filosofia, ma alla fine, conclude Marinko Jurendić, la decisione definitiva spetta sempre al giocatore. Intanto filtra che sia Boteli, richiesto dal Congo, sia Romano, nel mirino degli azzurri, verranno convocati per gli appuntamenti di fine settembre di Nations League.
4: Nell'hockey l'Ambri Piotta alle 19 in amichevole riceve a Bellinzona il Kloten e infine nel ciclismo con lo spagnolo Mas in maglia rossa la Vuelta presenta l'undicesima tappa, la Cartagena Lorca di 154 chilometri. È tutto, buona giornata.
3: Andiamo sulle strade, vi segnaliamo la fine del pericolo causato dal ciclista in contromano sull'autostrada A1 tra Zurigo e Berna, tra Wangen an der Aare e Lutherbach. In Ticino invece il traffico è congestionato a Lugano su via Trevano in direzione del centro.
6: Benvenuti, buongiorno, questo è lo Stammtisch di Casa Svizzera, siamo contentissimi di darvi il benvenuto giornalmente, questo da lunedì al venerdì, ma soprattutto siamo contentissimi di raccontarvi la Svizzera che spesso e volentieri magari non sentite con curiosità. Noi cerchiamo di mettere a posto e fugare ogni dubbio, ma soprattutto qui tutte le mattine c'è Alice Pedrazzini,
3: mio coinquilino Fabrizio Casacchi. Buongiorno, vi buongiorno. Ha salutato con la sua energia, tu sei carico già dalla mattina, questo
6: è perché siamo qua da un po', da un po' che siamo svegli e ci mancherebbe anche. Tra l'altro 076 321 11 13, questo è il numero per entrare a far parte del team di Casa Svizzera per raccontarci, magari nel caso in cui l'aveste, delle cose che vi riguardano e che in realtà potrebbero interessare veramente tutti gli amici di Casa Svizzera.
3: Tu hai detto ci siamo svegliati presto, sì. Però noi facciamo una cosa particolare, ci svegliamo ma poi aspettiamo voi di essere insieme per aprire la finestra e capire dove atterra questa Casa Svizzera. Perché va un po', è un po' come un UFO, lo diciamo, è sopra e poi atterra.
6: Sì.
3: Io guardo fuori e vedo forse uno dei posti in cui ho visto e sto vedendo più prati verticali. Non mi è mai capitato di vederne così tanti, che arrivano fino al lago. Sì. Siamo in una regione di montagna.
6: Vero, bellissima. Tra l'altro io vedo appunto tanti laghetti in realtà. Quindi Islanda, spostati. Noi siamo la Svizzera. Tutto un po' più mini, però fondamentalmente abbiamo dei posti incredibili. E questo lo è.
3: È un lago che chiamano anche il vetro colorato, quello in cui stiamo per atterrare.
6: Colori pazzeschi.
3: Cambiano tutto il tempo. Può diventare verde, può diventare blu intenso, turchese. Insomma, ci sono anche delle mucche molto felici in queste zone che fanno il bagno dove lo fai anche tu con loro.
6: È vero, e in più comandano loro, perché le mucche comandano davvero.
3: Siamo in quel momento dell'anno in cui ci può capitare di leggere anche il traffico è bloccato a causa delle mucche. Dove succede in particolare? Succede in Appenzello. È lì che siamo atterrati adesso e ci chiediamo se effettivamente stanno bloccando le strade, stanno scendendo, sono scese in anticipo. Insomma, vogliamo sapere tutto e noi abbiamo la fortuna di avere delle antenne sul territorio.
6: E che antenna questa?
3: E una alla quale siamo molto legati noi di Casa Svizzera, già nella scorsa stagione è stata tanto con noi, siamo andati anche a trovarla, lei è collegata con noi, bentornata Aline Oldenegger, come stai?
6: Ciao!
7: Ciao ragazzi, ciao, benissimo, figuratevi,
6: sentila, mi fa molto piacere ritrovarti dopo l'estate, la prima domanda che mi viene da farti e da farvi comunque in Appenzello è proprio quella, che tipo di estate è stata per voi?
7: Ma non è stata un'estate facile, le temperature come da voi erano anche da noi piuttosto alte, difatti continuavo a confrontare un po', vedere in Ticino con 30, 35, 40 gradi, da noi mancava poco, essendo però comunque a temperatura in altezza circa 1000 metri si dormiva meglio la notte perché le temperature scendevano abbastanza in fretta appena che il sole andava via e dormivamo tranquillamente. Chiaramente aria condizionata, non siamo ancora a quei livelli come voi in Ticino, però durante il giorno l'estate era abbastanza pesante.
6: Sempre si è lodato quello che ha inventato l'aria condizionata, devo dirlo sincero.
3: Ma anche da voi, ecco, questa è una domanda, anche da voi effettivamente, voi siete nelle prealpi appenzellesi, mi chiedo anche da voi c'è stato questa corsa veramente a instaurare dei nuovi sistemi per rinfrescare, perché io parlo nella Svizzera italiana, in particolare mamma il Ticino, mia. Vedo che davvero tutti o tantissimi per la prima volta quest'estate hanno detto io devo averla.
6: Tra l'altro dico solo una cosa, sabato danno canicola e sarebbe la prima di settembre.
3: C'è il triathlon anche a Locarno.
6: E c'è anche il triathlon a Locarno, quindi ancora di più. Però a parte gli scherzi, Aline, come l'avete vissuta per la prima volta, mi viene quasi da dire, questa situazione?
7: No, noi appunto la sera appena che andava via il sole si cercava di arieggiare in casa, avevamo dei ventilatori per buttare fuori un po' l'aria calda, però riuscivi a dormire ancora in maniera, cioè io sempre alla coperta invernale, il pigiama lungo, riuscivi a dormire in maniera tranquilla. Ci sono state forse 2 o 3 notti abbastanza calde, però mi ricordo in Ticino ai tempi, quando ero bambina, erano molto più pesanti le notti.
3: Immagino, ecco, moltiplicalo per 10, arrivi a
6: quello che hai vissuto.
3: Quindi effettivamente lo ricordiamo, tu sei partita da Brissago, ti sei innamorata di una penzellese doc. E di solito, ripetiamolo, che mi fa sempre sorridere, come facciamo a dire che è doc tuo marito?
7: È quello con l'orecchino, quello che va a cantare il coro yodel, che beve la penzeller, ecco.
3: L'hai detto te, però effettivamente quando sono venuta anch'io per seguire con Casa Svizzera era quello il marchio di fabbrica, ed è molto divertente capire che nelle varie zone della Svizzera siamo diversi, e questo è anche Casa Svizzera.
6: Certo, e noi poi lo raccontiamo. Tra l'altro dicevamo prima delle mucche che bloccano il traffico, ma è davvero così, Aline?
7: Sì, allora, per noi che andiamo a lavorare tutti i giorni devi calcolare 10 minuti, un quarto d'ora in più, perché chiaramente ci caschi dentro tutte le volte. Sì, stanno rientrando dall'Alpe, o comunque sono in fase finale, perché anche da noi sono rientrate prima per tutti i problemi dell'acqua, mancanza dell'erba in altezza. Quindi siamo, secondo me, agli sgoccioli. Ho controllato prima il calendario, perché l'ente turistico pubblica, cercando in maniera piuttosto precisa, le date del rientro, anche perché ricordiamolo, non c'è un rientro unico dove si spostano tutti allo stesso momento. Il contadino decide di rientrare quando vuole lui, in base alle proprie esigenze.
3: Non turistica,
6: no,
3: come discesa dagli alpeggi.
7: No, appunto. Non è una questione turistica come altre regioni della Svizzera, dove l'ente turistico ha a dare il compito alle fattorie di fare la transumanza. Qua da noi è proprio una tradizione molto, molto sentita. E ho visto prima sul calendario, questo weekend, venerdì o sabato, partono 2 contadini che sono sulla stessa Alpe con 1 ora di distanza, proprio perché ognuno guarda proprio le proprie esigenze. E chiaramente le strade saranno bloccate, anche perché dipendenza di che direzione li trovi, o ci vai dietro, ci vai a passo d'uomo, o riesci a sviare se ti vengono incontro.
3: Io, Aline, sono partita proprio con quest'immagine, che forse solo lì ho visto in Svizzera, così tanti prati ripidi che arrivano quasi fino alla cima della montagna, sono zone anche collinari, e li vedo molto verdi. Stavo riguardando le immagini dello scorso anno, a giugno, luglio, erano molto verdi. Quest'anno non sono venuta in Appenzello. Lo chiedo a te, come antenna, hanno quel colore giallo che contraddistingue tante zone d'alpeggio, oppure comunque è rimasto del verde da voi?
7: Ma essendo l'Alpstein una zona che piove abbastanza spesso, abbiamo fatto anche noi quest'estate periodi abbastanza lunghi di 3 settimane, 1 mese senza pioggia, però sono rimaste, confrontando altre regioni della Svizzera, comunque sentendo chi viene da altre zone, ancora abbastanza verdi. Quindi, se vuoi, ce la siamo cavata anche noi abbastanza bene.
3: Quindi stiamo parlando di siccità anche in Appenzello, ne stiamo parlando da tutta l'estate, è una parola chiave che ci accompagna.
6: Ai noi, e ci accompagnerà purtroppo per un po' di tempo almeno. Detto questo, Aline, stai ancora un attimo con noi, mandiamo un brano che, come sempre, qui a Casa Svizzera sa di Svizzera. Lei è Anna Rossinelli con questo Let It Go, e vale anche un po' per il Desalp di quest'anno, perché lasciatele andare, lasciatele tornare a casa, le mucche, ma non solo, anche la canzone della Rossinelli. Prego.

0: Mio nonno era arrivato in Appenzello dal Veneto nel 1910 e una delle prime cose che ha fatto per sentirsi integrato è stata quella di mettersi l'orecchino.
1: Grande, giusto.
0: Poi
1: giusto.
0: Solo dopo è arrivato lo svizzero tedesco. E poi io, e ci racconta Piero che ci ha scritto lo 0763211113, dice: a 16 anni anch'io mi sono messo l'orecchino e mia mamma mi ha sgridato, ma mia zia le ha fatto notare che anche il nonno 80 anni prima mi aveva preceduto e la mamma non ha detto più niente. Ma la cosa più curiosa,
1: sì, attenzione.
0: Quando il nonno poi è emigrato nuovamente in Ticino, l'ha tolto. Questa cosa qua è meravigliosa.
1: Eh beh, è un'integrazione continua, l'idea è un pochettino quella, ma è giusto vivere comunque le tradizioni dei posti che giornalmente riusciamo a scoprire anche grazie a Casa Svizzera. Con Casa Svizzera abbiamo scoperto una grande antenna, lei si chiama Aline, arriva proprio dall'Appenzello, alla quale ho subito da chiedere un po' di cose che riguardano poi un po' il posto del quale stavamo parlando. C'è questo Alpstein che è stato un po' preso d'assalto, vuoi per il caldo, vuoi perché è un posto strepitoso, questi
0: è
1: colori dei quali
0: massiccio, andateci, io
1: bellissimo.
0: Lo devo dire,
1: però
0: magari
1: abbiamo un problema
0: stagione, non so.
1: Te li vedi gli appenzellesi con l'overtourism? Cioè nel senso che ci sono sempre più persone che ci vanno e nascono un po' di problemi. Aline, hai voglia di rapportarti a questi problemi e raccontarceli?
2: Ma allora, l'overtourism si parla quando un posto viene preso di mira 365 giorni all'anno.
1: Vero.
2: Noi abbiamo la fortuna che dal mese, da metà ottobre in avanti, se si vuole, dalle prime nevicate fino agli inizi di marzo, aprile, Appenzello si svuota. Quindi anche lì ha la natura la possibilità di riprendersi, anche noi abbiamo la possibilità di respirare di nuovo, anche perché in alta stagione è veramente assillante. Ricordiamoci che però il 70% degli introiti del cantone di Appenzello derivano anche in maniera indiretta dal turismo, quindi alla fine viviamo tutti di questo, quindi non me la sento di criticare la cosa. Chiaramente quando si spostano tutti allo stesso momento diventa un problema anche logistico. Questo che vediamo, appunto, che abbiamo visto soprattutto st'estate, tipo il mese di luglio, in pianura Appenzello abbastanza poco frequentato, anche perché faceva troppo caldo, quindi anche sedersi di fuori, bere un caffè, sudavi per quello, non te la sentivi, la gente si spostava piuttosto verso le montagne e lì ci sono stati, chi c'è stato, perché io non me la sono sentita di andare, chi ha visto situazioni abbastanza
1: al limite,
2: poco si può dire
1: non bellissime, mettiamola così.
2: Non bellissime in zona di Sealpsed, proprio turismo molto affollato che si portava tutto con sé, anche da grill, usa e getta, gommoni gonfiabili per andare sul lago e cose del genere, cosa che poi chiaramente ha portato tutto il problema di rifiuti.
1: Sì, come se fossimo in
2: maniera
1: spiaggia.
2: Chiara.
1: Certo, poi i droni.
2: Allora, ho fatto un paragone una volta come a Rimini al 15 d'agosto.
0: Ecco, con l'acqua un po' più fredda, sì. Personalmente quell'acqua
1: è più bella, mettiamola così, dai.
2: E poi tentavi a spostarti un po' più verso l'alto, perché diciamo che fino al Sealpsee la situazione è abbastanza, anche per camminare, ci sono delle zone forse un po' più ripide, però ci si arriva
0: in un'oretta di cammino, e diciamolo, non si arriva in auto, è comunque un lago quello di cui stiamo parlando, una riserva naturale,
1: certo.
0: Si arriva solo a piedi, quindi comunque diciamo una selezione c'è, non è un lago dove bisogna camminare ore con tantissimo dislivello, sono 250-300 metri di dislivello, però tu ci stai dicendo che è stato raggiunto da tantissime persone. E quali, mi ricordo lo scorso anno si parlava tanto dei parcheggi a Wasserauen, che è da lì che si parte poi per andare anche alla capanna Escher, anche quello uno di quei luoghi molto che attirano molte persone, non so se l'avete in mente, quella piccola capanna nella roccia, quasi attaccata alla roccia a strapiombo. Mi dico, ma l'anno scorso si parlava tanto dei parcheggi, che era quella la novità, aumentati i prezzi, grandi polemiche, quest'anno quale avete messo in atto, sono stato messo in atto altro per frenare, per arginare? Cosa si fa con così tante persone in un posto?
2: Allora, la situazione dei posteggi non era nuova l'anno scorso. Ha fatto scolpore la notizia dei prezzi, 30 franchi al giorno, però ricordiamoci, l'altro giorno sono andata a cena a San Gallo con mio marito, 3 ore, ho pagato 10 franchi l'autosilo, quindi non è che siamo fuori dalla norma di altre destinazioni svizzere. Cosa sta entrando l'anno prossimo è un sistema di incanalamento del traffico, quindi già da Pensello ci saranno dei cartelli come in autosilo a Lugano, come vi spostate voi in città, in modo da incanalare il traffico già alcuni chilometri prima. Però la situazione non si risolve finché non verrà costruito un autosilo nella zona di Capitrave,
1: Eh
2: perché la
1: certo, se
2: questione
1: ne parla.
2: politica mi ricorda un po' la questione dell'autostrada sul piano di Magadino, ecco, siamo a quei livelli di discussione lì.
0: Sì. Tra l'altro c'è chi ci ha anche scritto dicendo ci sono dei nuovi sacchetti lungo il Sé al Sé per raccogliere i propri rifiuti. È una cosa nuova anche questa? È saltata in questo momento la linea.
1: Sì, ci ricolleghiamo assolutamente con Aline. È vero che si parla anche di queste novità, poi ci sono tante persone che ci stanno scrivendo. C'è chi dice anche di questi ranger volontari che vanno alla ricerca appunto di quelle che purtroppo sono quelle abitudini che non ci piacciono da nessuna parte. C'è gente che lascia in giro brutte cose, che non, rifiuti e
0: Tra
1: quant'altro.
0: l'altro, aveva fatto discutere tantissimo nella zona appunto del Sé al Sé un cartello, mi ricordo,
1: Sì.
0: dove segnalavano di tenere i bambini al guinzaglio, non
1: Ma
0: i
1: non è
0: cani.
1: vero,
0: Non
1: non
0: i
1: è
0: cani,
1: vero.
0: sì, questa è una cosa. Questo cartello, sono andata a rivederlo. Abstieg zum Sé al Sé gefährlicher Bergweg, quindi è pericoloso. Kinder mitterline sichern, un cartello molto grande. Effettivamente, poi una cosa curiosa, dicono di Leinen, il guinzaglio si può ottenere, erhalten, al Gasthaus Escher.
1: Cioè, quindi li affittavano anche guinzaglio per bambini. Siamo i numeri uno. Io
0: Questo ha
1: non ho
0: fatto.
1: dubbi. La Svizzera è veramente la numero uno.
0: Poi questo fa
1: Punto.
0: sorridere, noi
1: Punto.
0: stiamo sorridendo, però è vero che è una di quelle zone in cui ci
1: Ma è
0: sono, è
1: pericoloso.
0: pericoloso.
1: Certo.
0: Bello la famosa frase della Verzasca, bello ma pericoloso.
1: Certo.
0: Lì stavo guardando, comunque ci sono delle persone che hanno perso la vita anche salendo a questa capanna, ricordo poco prima, era il 2022, poco prima che io salissi, avevo letto la notizia, una mamma e una bambina che avevano perso la vita lì, e quindi salendo ancora di più ci pensi, già stai attento in montagna. Particolarmente attenta stavo quando sono salita e ci sono, beh, la montagna è
1: Eh beh, è
0: anche quello,
1: pericolosa,
0: quindi
1: certo,
0: è
1: bisogna.
0: un cartello che ha fatto discutere, le persone diciamo, ci offendono, pensano che siamo degli animali, ma vanno istruite le persone. Aline, sei di nuovo collegata con noi, ci hai sentiti? Vanno istruite le persone. Dobbiamo capire come
2: Sì,
0: comportarci.
2: vanno effettivamente istruite anche perché tante volte vedi gente male equipaggiata che passano su con le zibrette infradito. È come andare in un sentiero di caccia della Valle Maggia con le ciabatte, ecco.
1: Sì, o coi mocassini,
2: Tante
1: insomma.
2: volte ti chiedi, ma è il caso, ecco. Per questo che poi vengono esposti cartelli del genere proprio per sensibilizzare la persona. Ricordiamo che appunto gente ha perso la vita perché è inesperta con del materiale non
1: Non
2: adeguato.
1: corretto.
2: E chiaramente la rega la senti volare quando vola, sai successo.
1: Eh beh, certo, questo poco ma sicuro. Aline, noi ti stiamo per salutare, però prima di dirti ciao ancora una volta, mi viene da dirti una cosa. 6 ottobre è una
0: Hai
1: data
0: impegni?
1: che è importante, hai impegni, cosa succederà?
2: 6 ottobre ci sarà il Fish Out, che è la mostra delle mucche, dove i contadini si stanno preparando adesso l'esposizione delle mucche più belle, dove vengono premiate in fatto di prestazione, quindi litri di latte prodotti, numeri di vitelli fatti, e ci sarà un gran casino sulle strade.
1: Anche lì, esatto, quindi preparatevi oppure
0: Andateci.
1: andate perché sarà sicuramente
0: Martedì.
1: una bella esperienza.
2: È una bellissima tradizione dove anche qua Pensello si propone in tutte le proprie belle maniere, quindi venite perché vale veramente la pena.
1: E poi potreste incontrare Aline, grazie ancora Aline, molto presto, tanto tu ormai sei di casa qua, quindi sei una coinquilina. Un caro saluto a tutta la tua famigliola, ciao!
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao!
1: Ci sono i Modà con Emma, con Arriverà e tra poco il ping pong delle notizie svizzere.
0: Pam pam pam pam.
1: Pim pum pam.
0: Fa così.
1: Pim pum pam pam pam.

0: Che bravi, Emma e Imodà con Arriverà, e arriverà anche un qualcosa che in realtà farà molto discutere, perché stanno per sbarcare a Zurigo, quindi in Europa, ma soprattutto in Svizzera, domani per la prima volta in 36 edizioni gli Ig Nobel, che lasciano per la prima volta gli Stati Uniti, arrivano in Europa, e questa è una cerimonia che fondamentalmente premia le ricerche vere, ma che fanno anche abbastanza ridere e forse anche un po' pensare. Cioè, ci sono, che ne so, negli anni dei ricercatori che hanno dipinto delle mucche come zebre per vedere se le mosche, le punge, le andavano a rompere le scatole o no. Oppure ancora uno studio sulle preferenze delle lucertole in fatto di pizza. Cioè, piazzavano una pizza, le lucertole andavano e mangiavano, che ne so, la quattro formaggi perché era più buona. Una ricerca secondo cui in certe condizioni bere alcol può migliorare la capacità di parlare una lingua straniera. C'è gente che ha studiato questa cosa.
1: E ma sono stati magari
0: pagati e premiati in questi Ig Nobel, che sono i Nobel delle cose ignobili, appunto. Ma senti questa: uno studio svizzero che ha verificato che suonare il didgeridoo, che è questo strumento aborigeno,
1: come fa
0: questo rumore un po' così, può aiutare contro il russamento e apnea notturna, una cosa del genere.
1: Però la notizia, io non conoscevo questo. Mi dici, non solo lascia gli Stati Uniti, non solo arriva in Europa, ma arriva
0: C'è un motivo per il quale arrivano in Svizzera, per questioni di entrata da parte delle persone che vengono, tra virgolette, premiate, per quanto riguarda i visti. Sapete che con Trump l'America fa molta più fatica ad accogliere le persone dall'estero, quindi questa è un'idea, ma potrebbe rimanere per un bel po' di anni, e secondo me è una cosa molto carina.
1: Questa era la prima notizia del ping pong che facciamo di notizie curiose. La seconda la porto io, questa noi non ce la diciamo in anticipo, questa è una cosa, ci stupiamo, infatti io non conoscevo la tua.
0: Sì, poi diteci
1: penso
0: chi
1: che
0: vince.
1: La mia, chiaramente dobbiamo sempre sfidarci, è così che si fa tra coinquilini. A Romò ti porto, dove
0: bello,
1: è esplosa la febbre dell'aromat, l'hanno messa anche sul cioccolato, questa è la cosa che hanno fatto.
0: Mi infastidisce un po', ti dico la verità.
1: L'hai sentita? È una serata che hanno dedicato a questo sale speziato, umami, quel sapore in più che abbiamo da qualche anno, che viene definito così. L'hanno fatto, le persone che dicono lo metterei ovunque, probabilmente erano loro, erano in tanti, ma io te la racconterei con qualcuno che c'era. Paolo, ci sei?
0: Vabbè, ma hai vinto già facile.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Paolo, c'eri davvero, com'è andata?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno Alice. Sì, c'ero, grazie, è andata molto bene.
1: Ma dici di più, aiutami, dobbiamo vincere con questo racconto.
2: Sono stato invitato come ospite, sono arrivato, mi hanno dato una scala, mi hanno fatto attaccare dei manifesti e poi ho collaborato alla festa.
1: Come
2: è nata la festa? Il mio caro amico e collega Pier Alain faceva parte del comitato d'organizzazione della la Nuit de l'Aromat, no? E mi ha detto che hanno lanciato una sfida tra di loro, 7 persone, perché la presidente del comitato, la signora Yannick Daillé, ha sempre l'aromat nella borsa, no? Lei va in vacanza sempre un po' d'aromat, perché dice che bisogna sempre mettere un po' di aromat.
1: C'è tanta gente così, che ce l'ha anche nel cassettino al lavoro. E poi?
2: E poi si sono ritrovati 6 o 7 volte con questo comitato d'organizzazione che è stato creato durante un aperitivo.
1: Nasce spesso così, le storie iniziano con gli aperitivi.
2: Sì. No, è così, è proprio così. Hanno, come si dice, hanno coinvolto gli artigiani della regione, quindi i panettieri, i pasticceri, perché c'era il croissant all'aromat, c'erano i brislet all'aromat. Gli assetti in buon italiano all'aromat e poi hanno fatto la sossissa all'aromat,
1: Le tombri all'aromat,
2: c'era tutto era veramente buono. Io ho provato poco perché, come avete detto, ho calcolato, io ho contato 300 posti a sedere, però c'erano forse 1500-1700 persone.
0: Ma non è vero, tantissime, mamma mia, successore. Quindi vuol dire che l'aromat tira di brutto.
2: No, tira di brutto, perché c'erano anche vallesani, vodesi, ginevrini, neuchâtelois, c'era di tutto. E poi la serata è stata anche bella, c'erano i corni delle Alpi, c'era Miss Aromat Vallese col suo tatuaggio che è anche stato pubblicato sui giornali.
0: Che tatuaggio è?
2: Delle ragazze. Il tatuaggio, si è tatuata il flaconcino di aromat sul polpaccio.
0: Ma non è vero,
2: sembra,
0: non è vero. Sì, però si è pagata lautamente per questa cosa. Ma dimmi una roba, scusami, io sono più curioso dei gusti, perché poi figurati, è un po' il mio mondo. Ma fammi capire, cioè, prima hai parlato di un croissant all'aromat oppure del cioccolato con aromat? Sinceramente, adesso dai, sincero, anche se non l'hai degustato tu direttamente, ma non è una roba mangiabile, no?
2: No, è buono. Allora il cioccolato è andato a ruba,
0: è vero,
2: è andato a ruba purtroppo. Sì, e i brislè, che sono questi salatini un po' allungati, quelli li scippavo dai piatti quando uscivano. Sono buoni. Bon, è il gusto dell'aromate, come la patatina all'aromate.
0: Ma non va bene su tutto l'aromate, no?
2: Lo fa un'indigestione, però io ho mangiato la carne con la salsa aromatica, poi c'erano le salse da degustare, questo era veramente buono, veramente bella.
1: Sta facendo reagire tanto l'aroma sul cioccolato, ma c'è chi dice, ma non l'ho mai provato, ma vorrei, dato che adoro le patatine alla paprika col cioccolato al latte. Ecco. C'è anche questo, Fabri, de gustibus, bisogna sospendere il giudizio e applaudire chi ha organizzato una serata.
0: No, quello sicuro, numero uno.
1: Chiaramente anche sulla scia si sa quanta attesa c'è stata anche per le patatine. Chips a questo gusto. Forse un'ultima cosa, ci andrai? Io ho letto adesso diversi articoli, dicono ci sarà una prossima edizione nel 2027. Tu ci andrai o hai paura che ti faranno ancora lavorare e quindi
2: ma ti dico, mi hanno accolto come se fossi uno di loro subito, dopo mi hanno messo a spinar birra, quindi per me andava benissimo. Ci andrò, sì, in effetti con Pier Alain abbiamo già discusso che la data dell'ultimo weekend di settembre ideale, perché di agosto ideale, perché loro tornano dalle vacanze, nella regione non c'è niente di particolare, quindi penso che la rifaranno.
0: Funziona.
2: Sicuramente
0: alla grande. Sì.
1: Paolo, grazie. Mi hai permesso di vincere questa sfida del ping pong.
2: Grazie di avermi contattato. Buona giornata e buona trasmissione.
1: Ciao.
2: Presto.
1: Ciao Paolo, no, grazie.
0: Io ho orecchie bassissime, grazie ancora. Orecchie bassissime, ma te ne butto là un'altra. Ho scoperto una cosa che in realtà fa discutere. Siamo a Zurigo, okay. I colleghi della SRF stanno, tra l'altro proprio questa sera, manderanno in onda uno speciale dedicato a questa cosa. Nel caso in cui tu, Alice Pedrazzini, andassi a vivere a Zurigo e avessi quella voglia di vivere il lago zurighese su una barca, potresti farlo, certo, ma avresti un grosso problema per quanto riguarda i parcheggi, le boe.
1: Ok.
0: Sì.
1: Non ce ne sono abbastanza?
0: No, il problema è proprio dove mettere la barca. La città ha circa 2500 posti tra barca, pontili, boe, ma per alcune imbarcazioni la lista d'attesa arriva a oltre 20 anni. Cioè, quindi di base il problema è: tante sono occupate e usate pochissimo. Queste barche hanno il loro spazio, ma vengono usate poco, quindi la gente dice ok, mollala e vengo a prenderla io questa boa. C'è persino chi la barca ce l'ha, ma non avendo un posto lago, la tiene parcheggiata in un garage sotterraneo.
1: Un giardino.
0: E questo potrebbe essere il futuro, o un giardino o un garage.
1: In Bretagna
0: ma fuori...
1: l'hanno in giardino.
0: È vero?
1: Sì,
0: questa
1: è
0: un'idea. Qui i giardini però sul che la vedo
1: poi
0: un po'
1: avere a Zurigo
0: complessa.
1: Un giardino, anche quello è un altro
0: sì.
1: tema.
0: E allora io mi sono detto, cioè, se un bambino oggi nasce a Zurigo, i genitori lo mettono subito in lista per un posto barca, potrebbe ottenere il suo posto barca quando praticamente è già all'università. Questo è un problema svizzero, il posto barca sul che di Zurigo.
1: Siamo anche questo.
0: Siamo anche
1: Phil Collins.
0: Sì, però hai vinto tu, non va.

0: Dunque, come sapete, questa è Casa Svizzera, siamo sempre in diretta e soprattutto, come sapete, la Rete 1 è stata presente per una 5 giorni veramente indimenticabile a San Bernardino. Siamo riusciti ad essere presenti anche per dare totalmente il nostro conforto, per raccontare quella che è la vita in questi giorni molto particolari in Calanca. Noi non molliamo da quel punto di vista. Alice è entrata nel ring, ha raccontato la vita, le grandi difficoltà, insomma, che si sono vissute, però siamo anche molto contenti di poter dare alcune notizie che danno in un qualche modo il ritorno alla vita di tutti i giorni, non ancora fino in fondo, però da questa sera alle 18 la strada della Val Calanca sarà nuovamente percorribile e la riapertura avverrà con alcune limitazioni. Sì, questo è vero, la circolazione sarà possibile su una sola corsia, solo di giorno dalle 6.30 alle 20.30, comporterà anche ovviamente dei brevi tempi di attesa a causa delle attività di cantiere, delle pulizie che tra l'altro abbiamo visto anche in questi ultimi giorni, quindi grande abbraccio a chi si sta prodigando, a chi sta lavorando anche in condizioni non esattamente molto facili.
1: E allora noi con Casa Svizzera andiamo in Val Calanca, andiamo da una persona che ho incontrato, che abbiamo incontrato con la Rete 1 nei giorni scorsi, Giovanni Polti. Ciao, buongiorno, come stai?
2: Ciao, buongiorno, sì. Tutto bene, vediamo la luce in fondo al tunnel. Sì.
0: Questo è importante.
1: Certo. Allora, quando diciamo Polti, vediamo anche le cave, la cava di Alfredo Polti, con tua sorella Vagna lì ad Arvigo. Ci sono. Suona il telefono, suona di tutto.
0: Chi ti chiama?
1: Non ecco.
2: Posso evitarlo, chiedo scusa.
1: No, quante volte è suonato quel telefono e perché dici vedo la luce in fondo al tunnel? Voi avete le cave, lì. Dici di più, aiutaci a capire. Quel telefono lì che è molto simbolico.
2: Sì, dopo domani saranno 2 settimane, quindi è un periodo molto lungo e non aspettiamo il momento, sia i nostri clienti per ritirare la loro merce, alcuni hanno i cantieri fermi a causa nostra, e dall'altra parte per i nostri approvvigionamenti, in particolare il diesel per i nostri mezzi, che fino a venerdì ne abbiamo e da settimana prossima sarebbe stato un problema, avremmo probabilmente dovuto sospendere le attività.
1: Questa è una cosa che forse va detta quando si dice beh sono al limite della sopportazione le persone, e chi da fuori dice beh ma c'è l'elicottero fa dentro
2: persi.
1: E fuori. Ci senti Paolo? Giovanni, ci senti?
2: Non vi sento.
1: Non ci senti al momento. Allora facciamo così, io direi proviamo a ricollegarci.
0: Eccoci,
1: perfetto.
0: Siamo tornati, attimi.
1: No, volevo spiegare a chi ascolta da fuori, chi è fuori, che dice beh ma dentro e fuori si può andare con l'elicottero, alla fine sono 2 settimane, che cosa non sanno di chi per esempio ha una cava, che cosa non si può capire da fuori, che è bloccato lì. Aiutaci a capire del perché siete al limite della sopportazione.
2: Diciamo non vale solo per noi, vale per chiunque ha un'attività qui in valle, o così come anche chi deve dalla valle invece spostarsi fuori per le sue attività. Quindi ecco, si deve distinguere il fatto un po', non so, folcloristico, non so come chiamarlo, dell'elicottero, dell'essere isolati. La settimana scorsa che abbiamo dormito benissimo perché non c'era un rumore, e dall'altra invece tutti i problemi legati, vi potete immaginare, agli spostamenti di chi deve lavorare o chi deve invece spostarsi proprio con dei mezzi come il nostro caso, come può essere il caso dei forestali qui in Calanca. Oppure l'altro giorno vi siete collegati con i bambini della scuola. Sì. Ecco, ci sono dei problemi pratici che sono abbastanza complessi.
1: Problemi pratici che si chiamano tavoli, ecco. Fontane, lastre, tutto certo. Quello che è bloccato lì. Quanta roba avete lì che deve partire? Quante cose sono?
2: Nel nostro caso sì, è tanta roba. Noi ormai mediamente, diciamo, da noi caricano 5-6 camion al giorno. Adesso non necessariamente sempre completi, però sono 5-6 clienti al giorno. E qui noi abbiamo circa 100 ordini pronti giornalmente che continuano ad accumularsi e poi vengono ritirati e così via, e questo è abbastanza difficile da gestire perché questo significa che i nostri clienti hanno a loro volta i cantieri bloccati e fermi.
0: Certo, e soprattutto ci sono dei clienti che immagino si stiano lamentando un po' per la situazione quando in realtà c'è poco da fare, quindi sicuramente queste aperture vi aiuteranno, l'hai detto, la luce in fondo al tunnel. Quando penso a quella che è la cava, insomma, in Calanca, mi viene in mente lo Gneis, perché fondamentalmente si vive tanto da quelle parti di questa roccia che è molto richiesta per una serie di motivi. E tra l'altro, giusto per dirla così, anche per metterla un po' sul ridere, questa mattina noi ci siamo sentiti e a un certo punto ho detto: ma come si dice questa roccia?
1: Io
0: brillante, no, si dice Gneis, c'è poco da fare. Beh, Paolo, hai voglia di raccontarcela ancora questa cosa? Che è divertente.
1: Così non sbagliamo più, magari.
0: Esatto.
2: Sì, no, io lo pronuncio Gneis perché l'80% della mia clientela è di lingua tedesca.
0: E andiamogli incontro a quelli che ci danno i soldi.
2: Di necessità, virtù, diciamo giusto, così.
0: Giusto, giusto.
2: Però quando parlo con degli italofoni, io, mi capita di pronunciarlo all'italiano e quindi dico Gneis. Cosa sia giusto lo lascio a voi esperti della lingua di Dante.
0: Comunque, insomma, va bene sia Gneis che Gneis che Gneis. A questo punto sappiate che in Calanca, se andate là, loro vi capiscono, c'è poco da fare.
1: Tornando a casa svizzera, perché ormai ho sbagliato, io lo chiamo Gneis, quindi non voglio più parlare di questa cosa, ho imparato, dirò Gneis.
0: 1-1 oggi, allora.
1: Sì, palla al centro. Questa palla al centro io la metto a casa svizzera, dove noi raccontiamo anche le particolarità, le vicinanze di una zona rispetto all'altra, le differenze. E forse ti vorrei chiedere se tu hai detto l'80% della clientela è della Svizzera interna o della Germania. Tutti in generale, anche le altre persone del resto della Svizzera, penso alla Svizzera francese, sapevano di questa frana, erano più tolleranti, c'era qualcuno che lo era meno informato, più informato. Vorrei capire anche quello, essendo casa svizzera magari c'è una particolarità rispetto ai vostri clienti, chi ha chiamato di più, chi ha sollecitato di più.
2: Sì, no, posso confermare che ci sono delle differenze, anche nazionali, non solo internazionali, cioè il germanico chiaramente non lo sa, non segue, quindi non lo sa e dobbiamo cercare di avvisarli.
1: E anche perché diciamolo, è una frana su una strada, se fosse stato una cosa più ampia magari arrivava anche a livello internazionale, certo. Rimaniamo con delle frane che hanno bloccato tra Arvigo e Buseno, sì.
2: Esatto, sì. Però evidentemente non arriva neanche a livello nazionale, perché i clienti della Svizzera francese abbiamo l'impressione che vivono in un altro mondo.
1: Davvero?
2: Ma non solo questa volta, ci è già capitato altre volte, dove lo svizzero tedesco spesso sono loro i primi a chiamarci, prima che noi li contattiamo, dice abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo... Mentre lo svizzero francese cade dalle nuvole e non lo so da cosa dipenda, se dalla stampa svizzero francese che ha altre priorità.
1: Anche sto pensando a chi viene, i turisti, chi ama quella valle, tantissimo, quando ero lì, dicevano sì, mi dicevano tanti, anche penso alla Marina o alle varie persone che ho incontrato, Marina. Anche il Franco, il super Franco che saluto tantissimo, certo. Il mio accompagnatore, anche lui, insomma, tra i tanti cappelli che ha, gestisce anche la scuola, fa tantissime cose, ma mi ha accompagnato in tutta la valle, questo va detto, lo ringrazio. Lui mi ha detto: guarda, qua quasi più dei ticinesi abbiamo grigionesi, chiaramente siamo nel canton Grigioni, ma tantissimo la Svizzera interna. E anche tu quell'impressione che amano la Val Calanca le persone a nord delle Alpi che parlano tedesco?
2: Sì, sì, lo posso confermare assolutamente, cioè, quasi tutti i turisti sono di lingua tedesca, sono svizzeri tedeschi. Io stesso ho parecchi clienti che attraverso la nostra attività, la nostra vicinanza, vengono a conoscere la Val Calanca e poi vengono qui a farsi qualche giornata, a fare il sentiero alpino e a fare i sentieri della Val Calanca. Quindi effettivamente la Val Calanca è molto conosciuta nella Svizzera tedesca, e un piccolo contributo, diciamo, lo danno anche le cave qui
0: da noi. Certo, è certo, altro che. Noi prima di tutto ti ringraziamo tantissimo, buon lavoro, buon ritorno all'inizio, insomma, di questa vita. Ovviamente lo ricordiamo, tutte quelle che sono le criticità rimangono, quindi massima attenzione, massima allerta.
1: Se piove chiudono
0: cioè, senza dire niente a nessuno, quindi, certo. Ma giustamente, perché voglio dire, bisogna stare attenti alle vite, alle persone, e lo sappiamo molto
1: senza
0: bene.
1: Preavviso poi lo dicono, ma
0: sì,
1: senza,
0: certo,
1: preavviso,
0: certo,
1: possono poter,
0: sarà, insomma, l'idea è quella lì. Grazie mille Paolo Polti, a prestissimo.
1: Giovanni, l'ho detto io,
2: grazie,
1: ho sbagliato io, sono io, scusa Giovanni.
2: Niente, nessun problema.
1: L'ho contagiato.
0: Ci sarà un cugino che si chiama Paolo. Un salutone.
2: Ci adattiamo alla frana, ci adattiamo anche a questo.
0: Assolutamente
2: buon,
0: sì.
2: Buon lavoro, grazie.
0: Grazie, grazie anche a voi. Un saluto ovviamente a tutti i calanchini all'ascolto.
1: Avevamo parlato di Squall, dove cambiano i numeri di casa, noi gli cambiamo anche i nomi. Ieri è successo questo, oggi abbiamo cambiato i nomi a una persona.
0: Sono totalmente d'accordo con te. Noi ci salutiamo, andiamo con un piccolo pezzo di James Blunt e poi ovviamente l'appuntamento per domani.
1: E sì che torniamo domani.
0: Evviva casa svizzera!
1: Sei contento?
0: Certo, evviva voi! Ciao!

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Federico Talarico. Piero Marchesi è pronto a subentrare già da ora come consigliere di Stato ticinese. La decisione arriva dopo il nuovo procedimento penale per presunti reati contro l'integrità sessuale aperto contro il leghista Claudio Zali. Ai microfoni della RSI Marchesi ha detto di agire nell'interesse del cantone e ha aggiunto che la situazione danneggia le istituzioni e il paese. Il governo ticinese e i partiti chiedono all'unisono a Zali di lasciare subito senza aspettare il 30 settembre. Se oggi non si dimetterà, gli verrà tolta la conduzione del Dipartimento del Territorio. Grigioni, ieri sera è divampato un incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio nel centro storico di Coira. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato da due candele accese. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno evacuato quattro persone da un appartamento sopra il focolaio usando l'autoscala. L'intervento ha impedito la propagazione delle fiamme agli edifici adiacenti. L'appartamento è stato completamente distrutto con ingenti danni materiali. Dall'estero, seconda ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran in 3 giorni. Secondo il CENTCOM, i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar e altre risorse militari. Prese di mira anche 2 petroliere iraniane, una novità, parte della strategia per scoraggiare gli attacchi iraniani a navi nello stretto. I media statali iraniani hanno dichiarato che gli ultimi raid statunitensi hanno causato 11 morti. In precedenza avevano anche dichiarato la morte di 4 persone, tra cui un bambino, e 50 feriti in un attacco durante un matrimonio. Di tutta risposta, i Pasdaran hanno colpito basi statunitensi in Kuwait, in Iraq e in Bahrain. La devastante alluvione che ha colpito il Nepal mercoledì scorso vicino al confine con la Cina ha causato più di 1.100 morti e quasi 4.000 dispersi, secondo un bilancio preliminare diffuso dall'autorità per la gestione delle emergenze. I media statali cinesi hanno riportato 16 morti e 546 dispersi sul versante tibetano, aumentando il bilancio provvisorio complessivo. Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 3:15 alla stazione centrale di Augusta, in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta il quotidiano Bild.

Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mircan. Bentrovati in questo primo Mille Voci Scienza e Ricerca dopo la pausa estiva e dopo le lunghe vacanze per gli studenti ticinesi, perlomeno, che lunedì hanno ripreso la scuola. E proprio per questo vogliamo dedicare parte di questa puntata all'apprendimento, in particolare alle cosiddette neurodiversità, i disturbi specifici dell'apprendimento, quindi dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, oltre che all'ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Lo facciamo con un neuropsicologo che ci spiegherà gli aspetti tecnici, diciamo, e comunque scientifici, e con il capo della pedagogia speciale del DEX, anche perché ci sono novità appena entrate in vigore nelle scuole. Oggi, ve lo ricordo, staremo insieme fino a mezzogiorno e mezza e naturalmente poi avremo altri ospiti e news dal mondo scientifico. Dunque partiamo subito dopo un po' di reggae con Bob Marley, Iron Lion Zion.

Apriamo dunque la nostra puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca con una notizia pubblicata sulla rivista Cell, una buona notizia scientifica naturalmente, che apre a ulteriori studi per approfondire un tema interessante e sempre più gettonato, la longevità. Ebbene, allora, si potrebbe trovare nelle donne la chiave per invecchiare in buona salute, perché riproduzione e longevità, a lungo ritenuto in contrasto, potrebbero invece essere alleate. Allora, capiamo meglio. Gli sforzi per comprendere come invecchiare in buona salute potrebbero trovarsi appunto proprio

nella capacità biologica di riprodursi, una capacità tutta femminile, almeno per il genere umano, perché poi in natura ci sono anche esseri ermafroditi, o comunque non tutte le femmine in natura si riproducono, sono capaci di riprodursi, ma lo fanno anche alcuni rari maschi. Comunque una capacità tutta femminile per il genere umano. A lungo si è ritenuto che riproduzione e longevità fossero due aspetti biologici, diciamo, in contrasto tra loro, ma ora si comincia invece a ritenere che non lo siano affatto, anzi potrebbero essere potenti alleate e potrebbero spiegare anche perché le donne vivono in media più a lungo degli uomini e perché alcuni degli animali più fertili in natura, come ad esempio le api regine, hanno anche una vita eccezionalmente lunga rispetto ai loro simili, insomma. È quanto sostiene uno studio pubblicato appunto sulla rivista Cell, guidato dallo statunitense Buck Institute per la ricerca sull'invecchiamento. Una ricerca in cui si legge che la biologia femminile dovrebbe essere una priorità non solo per colmare una lacuna storica nella ricerca biomedica, ma perché potrebbe rivelare appunto meccanismi utili a comprendere come prolungare il periodo di vita in buona salute sia per le donne che per gli uomini, naturalmente. I ricercatori sostengono in questo studio la cosiddetta ipotesi della resilienza riproduttiva. Allora, visto che il successo riproduttivo dipende dalla capacità di sopravvivere abbastanza a lungo da riprodursi più volte e di continuare a sopravvivere per prendersi cura della prole e dei propri consanguinei, l'evoluzione ha favorito programmi biologici che potenziano la capacità dell'organismo di resistere allo stress, e chi è mamma sa sicuramente quanto questo sia vero. Questa teoria offre inoltre anche un nuovo modo di interpretare la menopausa. Secondo i ricercatori, la menopausa non dovrebbe essere considerata, diciamo, semplicemente come la fine del periodo fertile, ma un punto di svolta nella progressiva perdita di questa resilienza, appunto, cioè di questa capacità di ripresa, di resistenza, di flessibilità. Nel corso dell'età riproduttiva, infatti, i segnali inviati dalle ovaie influenzano un sacco di cose, no? Lo sappiamo, influenzano il metabolismo, il mantenimento delle ossa, la risposta immunitaria, la funzione cerebrale, la risposta allo stress, la riparazione dei tessuti e la comunicazione tra gli organi. Quando la funzione dell'ovaio comincia a declinare, questa complessa rete viene destabilizzata, facendo emergere vulnerabilità. Un'interpretazione diversa, quindi, una prospettiva che apre a nuovi studi sulla biologia femminile per scoprire appunto la chiave della longevità, dell'invecchiare in buona salute. Anche per i maschi, naturalmente, lo ribadiamo. Noi tra poco in Mille Voci Scienza e Ricerca aspettiamo i nostri ospiti e parliamo di DSA.

0: Entriamo nel cuore di questa puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca, in cui, come anticipato, parliamo di disturbi specifici dell'apprendimento, abbreviato in DSA, quindi dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, oltre che, lo dicevamo, ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Che cosa sono nello specifico? Come si manifestano? Come riconoscere i DSA? Come trattarli? E quali sono le nuove frontiere della ricerca in questo ambito? E come si muove la scuola in Ticino rispetto alle neurodivergenze? Il tema è davvero ampio e naturalmente ci facciamo guidare dai nostri ospiti. Giuseppe Foderaro, neuropsicologo, responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa a Lugano. Buongiorno.
1: Buongiorno Claudia.
0: Benvenuto. E poi al telefono Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale del DEX, nonché psicologo. Buongiorno, signor Mengoni.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora, va detto che dal DEX ci sono novità che entrano in vigore proprio con l'inizio di questo anno scolastico, delle nuove linee guida su DSA e ADHD e diagnosi, grazie alla revisione della direttiva 56. Misure cantonali che tra poco ci illustra Mengoni. Prima però facciamo una doverosa e breve premessa importante con Foderaro, poi approfondiremo, per dire che i disturbi specifici dell'apprendimento sono una serie di disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di leggere, scrivere, calcolare in modo corretto e fluente. E quando però si parla di DSA in generale non si parla di malattie, ma di forme di neurodiversità che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione e che riguardano specifiche aree dell'apprendimento, senza intaccare l'intelligenza generale, Foderaro. Non sono malattie, questo diciamolo.
1: Esatto, non sono malattie, nonostante in ambito clinico vengano definiti disturbi, però non sono malattie, sono delle modalità differenti di funzionamento. Ovviamente nel nostro contesto sociale e culturale, dove leggere, scrivere, contare è un qualcosa di essenziale, si manifestano e possono dare problemi. L'esempio che faccio tipicamente è che se io ho una cardiopatia, questa mi dà problemi, che io vivo a Lugano, a Milano, a New York, nella foresta amazzonica. Se invece sono dislessico, certamente ho dei problemi a Lugano, a Milano e a New York, ma se vivessi nella foresta amazzonica si potrebbe quasi dire che non sono dislessico. Quindi la cardiopatia è una malattia, un qualcosa che è dentro di me esclusivamente e si manifesta sempre. La dislessia o gli altri DSA, la difficoltà nasce dall'interazione tra una mia caratteristica e l'ambiente, quello che l'ambiente mi chiede.
0: Certo, questa cosa dell'ambiente è molto interessante, ci ritorneremo, ma dicevamo neurodiversità che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione, poi anche sul come entreremo nel dettaglio più tardi. Ma a proposito di scuola, dicevamo di novità del DEX. Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale. Allora, innanzitutto, che cos'è, cosa fa la sezione della pedagogia speciale del DEX?
2: La sezione della pedagogia speciale ha il compito di organizzare e gestire le misure di pedagogia specializzata, che sono definite in una legge specifica, quindi una legge di riferimento mirata alle nostre prestazioni. Noi operiamo in ordine trasversale, così come è previsto dalla legge della scuola all'articolo 4, con i diversi gradi, i diversi ordini scolastici, quindi siamo attivi nella scuola dell'infanzia, alle scuole elementari, alle scuole medie, ma anche in tutto l'ambito del post-obbligo, quindi anche nella divisione della formazione professionale, e poi siamo in contatto anche con gli istituti privati. Quindi la nostra organizzazione è veramente trasversale, ha proprio l'obiettivo di portare le misure di pedagogia specializzata, che quindi sono delle misure di sostegno agli alunni e alunne che ne hanno dei bisogni specifici, laddove sono necessari. E al nostro interno abbiamo sostanzialmente quattro servizi, quindi partiamo dai servizi dedicati alla prima infanzia, quindi il servizio di educazione precoce speciale, che è un servizio interdisciplinare che lavora proprio con le alunne e gli alunni nella prima fascia scolastica e anche nel prescolastico. Abbiamo gli istituti delle scuole speciali che offrono le nostre prestazioni in ambito di scolarizzazione specializzata, il contatto con gli istituti privati che erogano prestazioni di pedagogia specializzata, e poi il servizio di logopedia, che con la sua responsabile è la persona, diciamo, il servizio più a contatto con le neurodivergenze, quindi col lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi.
0: Ecco, a questo proposito lo abbiamo accennato, arrivano delle novità per quanto riguarda la direttiva 56, che è il documento ufficiale del Canton Ticino che disciplina le misure di accompagnamento, gli strumenti compensativi e gli esoneri eventuali per gli allievi con DSA. Corretto?
2: Sì, corretto. Questa direttiva è stata redatta nel 2014, si occupa perché diciamo è stata in vigore fino a pochi giorni fa di alunni dislessici, disortografici e discalculici, poi avevamo anche per alunni anche con disgrafia delle misure previste anche se non erano in direttiva, e però abbiamo deciso, grazie a uno stimolo che è arrivato da due deputati, quindi Fiorenzo Dadò e Giorgio Fogno, che nel 2020 hanno fatto una mozione chiedendo di ampliare un po' la direttiva e di interessarsi anche all'alunne e all'alunne, come dicevate in introduzione, con disturbi dell'attenzione e o iperattività.
0: Ecco, magari più nello specifico, che cosa cambierà in sostanza e quando?
2: Allora, le direttive saranno pubblicate proprio in questi giorni. Il cambiamento essenziale direi che è quello di aggiungere a queste direttive, che prevedono pure, proprio come lo diceva lei, delle misure compensative e dispensative, di aggiungere anche le alunne e gli alunni con disturbi dell'attenzione e iperattività. Abbiamo deciso quindi di allargare un po' le alunne e gli alunni che sono interessati a questa direttiva, perché ci siamo accorti nel tempo che quello che abbiamo messo in atto per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento era valido anche per alunne e alunne con ADHD e in parte anche con alunni con alto potenziale. Quindi in realtà abbiamo superato le singole diagnosi per abbracciare la famiglia delle neurodivergenze, e quindi abbiamo deciso che non ci riferiamo più singolarmente alle diagnosi che sono state valide e regolate nella direttiva 56, ma abbiamo ampliato un po' diciamo le competenze di questa direttiva, proprio per dare delle risposte che sul territorio erano già date in maniera informale dalla scuola, ma che ora hanno un documento di riferimento proprio anche riferito a queste specificità.
0: Quindi, se abbiamo capito bene, gli studenti con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD, non erano, diciamo, formalmente inclusi nel testo della direttiva 56, anche se poi immagino in molti casi vengono applicate comunque misure in via pratica, no? A scuola.
2: Sì, è chiaro che diciamo le risposte che la scuola ha dato negli anni erano molto vicine alla pratica, e poi l'esercizio è stato di adattare la normativa di riferimento a quello che viene fatto, quindi è stato importante farlo per avere una risposta formale. Va detto però che abbiamo seguito diverse situazioni dove potevamo già erogare delle prestazioni anche se la direttiva non lo precedeva, anche perché in fondo ogni ordine scolastico ha poi delle proprie disposizioni che sono emanate in funzione della direttiva, e quindi se penso a alcuni ambiti specifici già venivano date delle risposte.
0: E diceva prima Mengoni che dal mondo politico, no, è nata un po' questa proposta di includere l'ADHD nella direttiva 56, ma è emersa anche questa richiesta di aggiornare la normativa per inserire esplicitamente l'ADHD magari dal corpo docente per evitare disparità di trattamento?
2: Beh, è chiaro che anche dal territorio ci giungevano delle richieste di fare un po' ordine in queste dimensioni proprio a livello formale. È vero che lo spunto arriva dalla politica, noi abbiamo creato poi già nel 2021, a seguito della mozione di cui ho parlato in precedenza, un gruppo di lavoro molto ampio dove erano rappresentati sicuramente il corpo docente attraverso le sezioni di riferimento, sia della divisione scuola che della divisione della formazione professionale. Abbiamo poi i rappresentanti del servizio pedagogico, quindi coloro che poi sono deputati a erogare queste prestazioni in ambito scolastico. Però in questo gruppo abbiamo voluto coinvolgere anche le famiglie, quindi avevamo due associazioni di rappresentanza, gli specialisti del territorio, tra i quali anche Giuseppe Foderaro, e abbiamo voluto proprio creare un gruppo di lavoro molto ampio per sentire i bisogni del territorio, siano essi quelli della scuola che delle famiglie, e poter anche conciliare quelli che sono i bisogni e le possibilità di ogni singolo ordine scolastico, perché non va dimenticato che poi le misure di compensazione sono declinate in diversi ordini che hanno anche degli obblighi formativi quindi l'esercizio è stato anche quello di poter definire come queste misure di compensazione, che sono un diritto e sono regolate da riferimenti molto importanti anche a livello internazionale e a livello nazionale, noi abbiamo anche dei riferimenti molto chiari, e poter definire quindi come queste misure possono o devono essere applicate, rispettando anche gli obblighi formativi e di raggiungimento di traguardi dei singoli ordini scolastici.
0: Mengoni, abbiamo delle cifre, no? Immagino, in Ticino quanti bambini e ragazzi nelle scuole sono seguiti, supportati con le misure di accompagnamento?
2: Allora, dipende un po', perché le misure di accompagnamento sono molto differenziate fra di loro. Per fare una stima, posso dirle che indicativamente tra tutti gli ordini scolastici noi abbiamo circa 600 nuove situazioni all'anno, quindi 600 alunne e alunne tra i vari ambiti scolastici che ho citato in precedenza, che beneficiano di misure di compensazione nelle loro diverse forme, quindi delle misure della direttiva 56. Se le sommiamo poi su circa il 3-4 anni di formazione e calcolando anche i passaggi che ci sono tra i vari ordini, abbiamo indicativamente tra le 1700 e le 2000 misure attive contemporaneamente su tutti gli ordini scolastici. Questo per fare un po' un parallelismo con la presenza di neurodivergenze nella popolazione, rappresenta neanche il 3%, che sappiamo essere un dato rispetto alla presenza di persone con disturbi specifici dell'apprendimento nella popolazione, quindi direi che siamo assolutamente nella norma, anzi un pochettino sotto se calcoliamo anche che alcuni alunni e alunne possono avere delle comorbidità, quindi direi che queste cifre sono più o meno, corrispondono più o meno a quello che ci si può attendere in ambito scolastico partendo dalla definizione sul territorio, ma poi questo penso che Foderaro potrà essere più preciso.
0: Certo, poi approfondiremo, ma comunque possiamo dire che negli ultimi anni le cifre sono aumentate, e poi appunto con Foderaro approfondiremo questo aspetto, ma restando ai numeri possiamo dirlo, sono in aumento.
2: Allora, sono in aumento soprattutto in alcuni ambiti, quindi diciamo che non c'è una tendenza chiara di aumento generalizzata, l'abbiamo in alcuni ambiti, penso soprattutto al post obbligatorio, ma l'abbiamo anche perché abbiamo un riverbero di quello che viene valutato, diagnosticato nella scuola dell'obbligo, quindi sempre di più noi riusciamo ad accompagnare anche nel post obbligo delle alunne e degli alunni, quindi qui sì, abbiamo un aumento chiaro e lo stiamo verificando e anche accompagnando. Penso però sia importante evidenziare un punto, quindi che non è che la valutazione o una diagnosi, soprattutto valutazioni in questo ambito, dà diritto a una misura di compensazione. Torno qui alla dimensione ambientale che ha introdotto Foderaro, quindi per aver diritto a una misura di compensazione deve esserci da una parte una valutazione e le misure di compensazione, quindi queste direttive sono l'unico ambito scolastico che prevedono ancora una valutazione o una diagnosi, quindi una partenza clinica sostanzialmente. Però questa non basta ad attivare una misura, perché proprio per tornare alla dimensione ambientale vuol dire che noi un alunno che ha una valutazione, una diagnosi, quindi che ha un funzionamento neurodivergente, dobbiamo valutare se questo funzionamento compromette il funzionamento scolastico, e solamente a fronte di valutazione e compromissione del funzionamento che una misura interviene, quindi non è che una diagnosi dà diritto automaticamente a un'attivazione della misura, proprio per la dimensione ambientale che quindi per noi oggi gioca un ruolo molto importante. Noi vediamo alunne e alunne che malgrado una diagnosi e una valutazione autocompensano, e quindi questa è una dimensione più individuale, oppure vediamo contesti già molto accessibili, già molto favorevoli agli apprendimenti, dove non è necessario intervenire con delle misure di compensazione.
0: Ecco, facciamo intervenire Foderaro, ecco, questo riuscire a compensare, diciamo, è una cosa che valuta l'insegnante a scuola o è una cosa che fa parte delle diagnosi che fate ad esempio a rete operativa?
1: È un aspetto prevalentemente valutato dall'insegnante, ecco, perché la diagnosi, la valutazione definisce la presenza o assenza del disturbo. Come poi questo si manifesta nella vita quotidiana, noi certamente come clinici possiamo fare una stima, una previsione, però poi l'ambiente può essere estremamente diverso, quindi ci sono bambini e ragazzi che a parità di gravità di disturbo possono avere manifestazioni e ripercussioni differenti, quindi un bambino può aver bisogno magari di misure di compensazione per un certo motivo, un altro bambino invece a parità di gravità di disturbo ha invece risorse personali, anche personologiche, psicologiche, e un ambiente magari differente, un ambiente classe, una docente particolare, eccetera, che favoriscono invece l'autocompensazione.
0: Certo, ma che interazione c'è tra un centro come Rete Operativa, in cui effettuate appunto le diagnosi, e la sezione della pedagogia speciale del DEX, se c'è un'interazione?
1: Sì, cioè è naturalmente storico da diversi anni, ancora prima che io approdassi a Rete Operativa, quindi quando ero nell'ente ospedaliero cantonale, come ha detto Mengoni, ho fatto parte di questo gruppo di lavoro che è stato estremamente interessante e impegnativo per la promozione e pubblicazione di queste nuove linee guida e della revisione della direttiva 56, quindi c'è un rapporto di questo tipo. Poi c'è un rapporto invece quotidiano per aspetti amministrativi, burocratici, e c'è un rapporto quotidiano comunque con il mondo della scuola, con i colleghi del servizio di sostegno pedagogico in primis.
0: Ecco, prima di congedare Mattia Mengoni, che comunque abbiamo tolto a un impegno importante, lo ringraziamo per questo, allora prima di congedarla Mengoni vorrei chiederle se ritiene che la scuola sia in grado di coprire, diciamo, la necessità degli allievi con DSA e o ADHD. Spesso capita, no? Ne conosco anch'io molti, i genitori, quando se lo possono permettere, ricorrono a tutor per seguire i ragazzi.
2: Allora, sì. Allora, per rispondere magari alla prima domanda, penso che soprattutto i lavori degli ultimi anni ci hanno portato a riflettere. Questa tematica è una tematica emergente, quindi che abbiamo affrontato, a me sembra, con la giusta apertura, anche con i necessari approfondimenti. Il territorio è molto vasto, le situazioni sono anche molto diverse tra di loro. Noi vediamo docenti sul territorio molto impegnati e molto attenti a queste dinamiche, quindi mi viene a dire che sì, la scuola è attrezzata e si sta attrezzando in maniera sempre più precisa per poter conoscere, perché anzitutto bisogna conoscere queste situazioni e poi poter rispondere. Quindi mi viene a dire che il lavoro che stiamo facendo sul territorio è molto importante. Poi sono a conoscenza anch'io di situazioni singole che non funzionano, questo può avvenire, cerchiamo di trattarle tutte, a volte anche conciliare le esigenze degli alunni, delle alunne, dei loro familiari e del mondo scuola non è semplice, cerchiamo di farlo il meglio possibile, ma è chiaro che non sempre si riesce. Le neurodivergenze sono una delle complessità che le docenti e i docenti devono affrontare quotidianamente, quindi stiamo affrontando questo argomento con serietà e anche sempre con maggior capillarietà. Rispetto ai tutor, è una prestazione che conosciamo, collaboriamo anche con loro. Allo stato attuale non è una prestazione riconosciuta nella legge della pedagogia specializzata, è anche una prestazione relativamente nuova. Vediamo come intervento complementare al nostro, siamo consapevoli che può per le famiglie essere un costo aggiuntivo, di fatto per oggi noi non abbiamo la possibilità di riconoscerlo. Quello che stiamo facendo, a mio avviso anche qui in termini positivi, è cercare di collaborare con loro in maniera sempre più attiva, perché effettivamente possono essere un intervento complementare importante.
0: Mengoni vuole aggiungere qualcosa? Se no io la lascerei ai suoi impegni, ringraziandola nuovamente per la disponibilità, ma se ha qualcosa da aggiungere, volentieri.
2: No, ringrazio io voi per esservi interessati a questo tema, per noi molto importante. Nei prossimi giorni faremo delle informazioni rispetto ai documenti che sono stati citati, quindi la nuova direttiva e anche un po' queste linee guida che abbiamo pubblicato, e poi ecco, il nostro obiettivo è che col tempo vivano e possano essere applicati, sapendo che non sempre le risposte sono immediate e che c'è comunque un lavoro da fare anche di mediazione tra le varie aspettative, e noi siamo qui anche evidentemente per fare questo lavoro.
0: Certo, grazie davvero Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale del DEX, buon lavoro, a risentirci più in là, perché no? E noi facciamo un break musicale con Settembre, 2 settimane, poi torniamo agli aspetti più scientifici e tecnici dei DSA.

0: In Mille Voci in Scienza e Ricerca stiamo parlando di disturbi specifici dell'apprendimento. Abbiamo sentito, grazie al contributo del capo della sezione della pedagogia speciale del DEX, Mattia Mengoni, che le direttive sono state aggiornate. Entriamo ora però negli aspetti più scientifici del tema con Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa a Lugano. Veniamo agli aspetti diagnostici dei disturbi specifici dell'apprendimento. Lo ricordiamo, una serie di disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di leggere, scrivere, calcolare in modo corretto e fluente, e lo ribadiamo, non sono malattie ma forme di neurodiversità che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. Quindi, Foderaro, attorno ai 6-7 anni?
1: Sì, esatto, iniziano a essere evidenti appunto con l'inizio della scuola, per cui generalmente tra i 6 e i 7 anni.
0: Questo non vuol dire che prima non ci sono, ma che si scoprono solo andando a scuola.
1: Si scoprono in maniera chiara appunto andando a scuola, quando l'apprendimento della lettura, della scrittura, del calcolo iniziano a essere appunto formali. Naturalmente il bambino già in scuola dell'infanzia o nella vita quotidiana inizia a familiarizzare un po' con le lettere, le parole, con i numeri. Certi piccoli segnali si possono vedere anche lì. Naturalmente non si può fare una diagnosi ed è difficile individuare in maniera estremamente chiara un bambino a rischio, sebbene sia comunque possibile.
0: Quindi se un genitore ha qualche sospetto, gli si consiglia comunque di aspettare che cominci la scuola?
1: Sì, bisogna aspettare almeno, diciamo, la fine del primo anno di scuola elementare per poter fare una valutazione. Poi la diagnosi può essere fatta solamente in seguito, per la dislessia, ad esempio, da fine seconda elementare, per la discalculia da fine terza elementare. Non bisogna confondere però il momento della diagnosi con il momento della valutazione. La valutazione prima viene fatta nel momento in cui si ha un sospetto, e meglio è quindi anche in un bambino che sta finendo ad esempio la prima elementare e sta facendo o ha fatto una grande difficoltà nell'apprendere a leggere. Una valutazione è necessaria per capire se ci può essere un'ipotesi di dislessia, qual è il meccanismo sottostante, perché poi ci sono forme di dislessia differente, e quindi mettere in atto quelli che sono i trattamenti necessari specifici per quel bambino.
0: Ma così, per i profani, come si riconoscono? Nel senso che un bambino a 6-7 anni è normale che abbia le sue difficoltà nella lettura, nel calcolo, oppure non è considerato, tra virgolette, normale che abbia delle difficoltà? Cioè, le evidenze che dici, ok, questo è dislessico, ad esempio.
1: Sì, allora, è normale che un bambino di 6-7 anni non abbia una lettura fluente come può essere quella di un ragazzino di terza media o di un adulto, ecco. Quindi la difficoltà sta proprio nell'acquisizione di quel meccanismo, nel fatto, ad esempio, di avere una velocità di apprendimento minore rispetto a quella che è la media della classe, un apprendimento che è discrepante rispetto a quello che è in generale il suo funzionamento, la sua intelligenza globale, e magari anche una differenza tra varie materie. Ad esempio, un bambino dislessico, puramente dislessico, fa fatica nell'apprendere la lettura, ma magari invece non ha difficoltà assolutamente con i numeri. Ecco, sono queste i primi segnali che devono un po' far suonare un campanello d'allarme.
0: Quindi, quando lei fa delle diagnosi, fa fare proprio dei test scritti, delle verifiche, o si tratta anche di chiacchierare?
1: Ci sono, la diagnosi è un processo complesso, ecco, che si articola in una serie di appuntamenti. Naturalmente raccogliamo un insieme di informazioni da parte dei genitori sullo sviluppo generale del bambino e da parte anche della scuola, anche in maniera molto semplice. I primi giudizi scolastici sono per noi essenziali per vedere un po' quello che la maestra nota e segnala. C'è poi una parte di valutazione cognitiva, quindi neuropsicologica. Bisogna valutare il QI, il funzionamento intellettivo globale, lo sviluppo intellettivo, le capacità logiche di ragionamento, e poi auspicabilmente anche gli aspetti legati all'attenzione, alla memoria e ad altre altre abilità che sorreggono l'apprendimento, sono un po' le fondamenta. Il neuropsicologo lavora però non da solo, ma a stretto contatto, a braccetto con la logopedista. Ecco, noi siamo fortunati perché nel nostro team abbiamo un valido gruppo di logopediste. La logopedista si occupa poi in specifico della valutazione degli apprendimenti. Quindi ci sono dei test, non sono delle verifiche, ma sono naturalmente delle prove, sono standardizzate, sono diverse per età e per classe, per ordine scolastico. Sono delle prove, ad esempio, di lettura, letture di brani, letture di parole, letture di non parole, ad esempio parole che non esistono, no? Per valutare la capacità del bambino di decodificare correttamente la conversione tra ciò che è scritto e come si pronuncia.
0: Cioè, leggere un testo coi buchi.
1: Letture
0: di non parole.
1: Una non parola potrebbe essere vugherzo.
0: Ah, ok, parole inventate,
1: okay. Esattamente. Okay. Ok. Quindi quando noi leggiamo una parola, ad esempio la parola casa o microfono, uh-huh. No? È una parola che abbiamo incontrato diverse volte, per cui è già nel nostro magazzino, no? Nella nostra memoria semantica, per cui vediamo quell'insieme di segni grafici in automatico per il nostro cervello è casa, non abbiamo bisogno di fare lo spelling, no? Sì. K-A-S a casa, ok. Quando vediamo invece vugherzo, ok, è una parola che non conosciamo, che non abbiamo mai visto, quindi il nostro cervello deve
0: fare uno sforzo.
1: Deve seguire un'altra strada, ecco, ci sono delle vie di lettura, ecco, per cui deve seguire proprio un'altra strada che è quella della conversione esatta tra la singola lettera e poi il suono e la fusione di questo.
0: Questo è interessante. Che differenze ci sono tra il percorso diagnostico di bambini e ragazzi e quello degli adulti? Perché oggi anche molti adulti si rivolgono a centri come il vostro, perché magari da bambini, insomma, non erano attenzionati, tra virgolette, come giustamente si fa oggi, e uno in età adulta comincia a pensare: caspita, allora anch'io avevo questo tipo di problema, e viene a fare la diagnosi. È la stessa che fate ai più piccoli?
1: Naturalmente cambia. Cambia in termini, beh, intanto di inviante, ovviamente per i bambini piccoli la persona che invia il bambino ad una valutazione specialistica è il pediatra, no? Che è il punto di riferimento. Per un adulto è il medico di famiglia, in alcuni casi, ad esempio nella DHD, è molto spesso anche lo psichiatra. Cambia la valutazione perché naturalmente c'è un percorso di vita. E in questo percorso di vita possono essersi sommate altre cose, ad esempio una neurodivergenza come un DSA non diagnosticato o una ADHD, sappiamo che è un fattore di rischio per lo sviluppo di altri disturbi, soprattutto disturbi di tipo psichico, ansia, depressione e così via. E quindi questi si possono mischiare, essere in comorbilità con gli aspetti cognitivi. Quindi la valutazione è certamente più complessa e estesa. Cambiano poi naturalmente anche gli strumenti. E cambia il tipo di indagine che si fa anche con il colloquio, con dei questionari, perché le manifestazioni di una neurodivergenza in età adulta sono diverse rispetto a quelle in età infantile, ecco. Quindi la neurodivergenza, ad esempio, se parliamo della ADHD in questo caso, in un bambino si manifesta in un certo modo, ad esempio con l'impulsività, l'iperattività, la disattenzione. In un adulto ci sono altre caratteristiche, che sono ad esempio la procrastinazione, rimandare continuamente ciò che non è gradito, la capacità magari invece di essere iperfocalizzati in un qualcosa che piace, la difficoltà nelle relazioni sociali.
0: Certo, perché, che in questo momento chiunque si riconoscerà allora nella DHD, voglio dire, sono comunque cose che appartengono un po' a tutti.
1: Sono aspetti che possono appartenere a molte persone. La difficoltà, o meglio ancora, il disturbo esiste nel momento in cui queste cose creano un problema. Se la mia impulsività influenza le mie relazioni sociali, i miei rapporti affettivi in maniera molto importante, E beh, questo forse è già un piccolo segnale di un disturbo. Ecco, io posso essere un po' impulsivo, dire ciò che mi passa per la mente, però comunque in una maniera sufficientemente contenuta da essere ok, da essere
0: da
1: tollerabile per gli altri.
0: Relazioni sociali sane, insomma. Esatto. I DSA, Foderaro, lo dicevamo, non intaccano l'intelligenza generale e riguardano specifiche aree dell'apprendimento nel cervello. Ora, senza tirare il pippone scientifico, diciamo, ma possiamo dire quali aree, cosa diverge nel cervello di chi ha delle neurodivergenze?
1: Allora, l'intelligenza, esatto, è del tutto normale, in alcuni casi anche leggermente superiore alla media. Questo va detto, ecco. E oltretutto è un criterio necessario per fare una diagnosi di DSA. Quella S, no, sta per specifico, quindi vuol dire che la difficoltà è specifica lì e non riguarda esclusivamente, non riguarda in generale invece il funzionamento. Per ciò che riguarda le aree cerebrali, ci sono diversi studi di neuroimaging, quindi con la risonanza magnetica, la PET, sono delle indagini che un po' tutti conosciamo, però ci sono delle indagini funzionali che fanno vedere come il cervello funziona di fronte a determinati stimoli. Nei soggetti con DSA, ADHD, ci sono determinate aree che funzionano si attivano un po' di meno rispetto a quello che invece accade nei soggetti che non hanno questo tipo di disturbi. Sono tipicamente le aree più nella regione frontale, quindi davanti, alcuni collegamenti con le regioni sottocorticali, quindi il nostro cervello ha una corteccia, ok, e poi ha una parte invece interna che è estremamente importante, che comunica con la parte corticale. Quindi il collegamento e la velocità di collegamento tra queste aree sottocorticali e quelle corticali, tipicamente frontali, e poi le aree parietali, ecco. Quindi sono queste le zone, più che zone definirei certi circuiti neuronali che funzionano un po' più lentamente, o meglio si attivano meno rispetto a quanto invece accade in un soggetto che non ha un disturbo.
0: Però ho capito bene o diceva che un QI più alto della media è un requisito necessario per fare una diagnosi?
1: Per una diagnosi di DSA.
0: Ma quindi uno che ha un DSA ha comunque un QI più alto della media, allora dovrebbero magari essere quelli che non hanno il disturbo ad adattarsi a chi ha un QI più alto della media, oppure no?
1: Dipende, se effettivamente è una situazione che può essere
0: paradossale, cioè, no?
1: Paradossale, sì, certamente discutibile. Il fatto che un soggetto con DSA abbia però quantomeno un QI normale sia un criterio necessario e in alcuni casi magari anche superiore alla media è un requisito che gli consente di mettere in campo delle strategie per cercare di compensare il più possibile il disturbo.
0: Ecco, sulle strategie da mettere in campo torneremo, però lei prima lo dicevamo, no? Principali tipologie di DSA sono dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia e parlava di comorbilità, cioè si possono manifestare pluralmente, corretto?
1: Sì, la comorbilità è la compresenza tra due o più disturbi, che se parliamo di bambini e ragazzi è la regola. Quindi in età evolutiva e nell'ambito del neurosviluppo è raro che ci sia un disturbo unico. E solo, isolato. Molto spesso c'è qualcos'altro, quindi bisogna cercare bene. Ad esempio tra DSA, i disturbi dell'apprendimento, come la dislessia o la discalculia, e l'ADHD, il disturbo dell'attenzione e iperattività, gli studi ci dicono che c'è una comorbidità, una compresenza molto alta, variabile a seconda degli studi, ma che può arrivare fino al 50-70%. Quindi vuol dire che circa il 50-70% dei soggetti con DSA possono avere anche un ADHD, e viceversa. Ci sono poi delle comorbidità con altri possibili disturbi, ad esempio disturbi della coordinazione motoria, possono essere evidenti come una disprassia o possono essere delle cose più lievi o fini, un lieve impaccio motorio, una minore abilità manuale, eccetera. E poi ci sono le comorbidità con gli aspetti più psicologici e affettivi, quindi la comorbidità con i disturbi d'ansia, con la depressione nei DSA può essere anche alta, circa il 20-30%, ci dicono alcuni studi.
0: E sono conseguenze o sono cause?
1: Sono, nella maggior parte dei casi, sono delle conseguenze, ecco. Perché solitamente si verificano in quei bambini, in quei ragazzi che hanno magari meno risorse personali, meno supporto familiare o supporto familiare ma magari non, come dire, non adeguato, parliamo ad esempio in termini di conflittualità, no? tra famiglia e scuola, che il bambino comunque respira, soffre, e quindi vive, certo, certamente con ansia perché lui è in mezzo, o quei bambini che appunto vivono in contesti sociali meno favorevoli o hanno un ambiente scolastico appunto meno favorevole, meno supportivo.
0: Io direi ci ascoltiamo un brano, i Queen, Don't Stop Me Now. Poi abbiamo l'informazione delle 11 e con Giuseppe Foderaro però torniamo a parlare di DSA e ADHD. Tonight.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Federico Talarico. È sfociato in due condanne e un proscioglimento il processo aperto nel settembre del 2025 per l'infortunio mortale avvenuto l'8 gennaio 2021 sul cantiere dell'ex Hotel du Lac di Paradiso, dove un operaio italiano di 54 anni morì travolto da un telaio di legno lanciato dal sesto piano. L'operaio che buttò l'infisso è stato prosciolto su tutta la linea. Non così il capocantiere, ritenuto colpevole di omicidio colposo e di violazione delle regole dell'arte edilizia. Per omicidio colposo è stato condannato anche il tecnico responsabile delle misure di sicurezza. Entrambi è stata inflitta una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di 2 anni. Piero Marchesi è pronto a subentrare già da ora come consigliere di Stato ticinese. La decisione arriva dopo il nuovo procedimento penale per presunti reati contro l'integrità sessuale aperto contro il leghista Claudio Zali. Ai microfoni della RSI Marchesi ha detto di agire nell'interesse del cantone e ha aggiunto che la situazione danneggia le istituzioni e il paese. Il governo ticinese e i partiti chiedono all'unisono a Zali di lasciare subito, senza aspettare il 30 settembre. Se oggi non si dimetterà, gli verrà tolta la conduzione del Dipartimento del Territorio. Questo significa rimanere in carica senza potere per i prossimi 28 giorni. Il sindacato del personale dei trasporti organizza oggi una giornata nazionale d'azione contro le aggressioni al personale dei trasporti pubblici svizzeri. Dalla pandemia di Covid-19 le aggressioni verbali e fisiche sono aumentate sensibilmente. Le sole FFS segnalano circa 10 episodi al giorno. Il SEV chiede un sistema nazionale di monitoraggio e intende portare la questione in Parlamento in autunno. Azioni sono previste in varie stazioni, tra cui Locarno, Berna e Ginevra. La stampa romanda rischia di perdere altre due testate storiche, una a Ginevra e l'altra a Losanna. I settimanali gratuiti Genève Home Information e Lausanne Cité cesseranno le pubblicazioni in dicembre, a meno che non si presenti un acquirente entro quella data. Sono a rischio una trentina di posti di lavoro. Il direttore delle due testate giustifica la chiusura con il superamento del modello economico basato su un mercato pubblicitario in crollo, affermando di preferire agire in anticipo piuttosto che dichiarare fallimento.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
1: Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento nella giornata odierna.

Le 11:03 minuti, sempre su Rete 1 con Claudia De Mircan e Mille Voci Scienza e Ricerca. Tra poco, subito dopo il brano Strange World di Che, continuiamo con il nostro ospite a indagare le neurodivergenze di SA e ADHD.

0: Mille voci, scienza e ricerca con Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa a Lugano. Stiamo cercando di comprendere i meccanismi attorno ai disturbi specifici dell'apprendimento, spesso, lo dicevamo, associati tra loro e a volte anche con l'ADHD, il deficit di attenzione e iperattività. Che qualcuno, Foderaro, potrebbe, diciamo, traslare in ragazzini particolarmente vivaci. Non è così, la ADHD è un'altra cosa.
1: Non è così, esatto. La vivacità è un tratto che rientra comunque in una gamma di normalità. La ADHD, in questo caso, se parliamo di vivacità eccessiva, esagerata, disturbante, quindi l'iperattività, supera invece una certa soglia, quindi è un elemento di sofferenza e di disturbo non solo per l'ambiente, ma anche per il bambino e il ragazzino stesso.
0: Ecco, e quanto è importante, anzi no, prima un'altra domanda, i farmaci a questo proposito, tra l'altro è una domanda che arriva anche da parte del pubblico che si interroga su questo, una volta che un bimbo, un ragazzo o magari anche un adulto ha una diagnosi di ADHD, deve assumere dei farmaci?

0: Non in maniera automatica. I farmaci rappresentano una delle opzioni terapeutiche certamente importante e necessaria in alcuni casi, in altri magari no. La loro efficacia è ampiamente dimostrata ormai da oltre 60 anni. Non sono l'unica strategia terapeutica, quindi l'approccio farmacologico. Ci sono poi delle terapie non farmacologiche, ad esempio il parent training, quindi la consulenza ai genitori, il teacher training, la consulenza agli insegnanti. Ci sono interventi diretti invece sul bambino, come un certo tipo di psicoterapia cognitivo-comportamentale. C'è l'ergoterapia, se parliamo anche di bambini e ragazzi più piccoli, i tutor dell'apprendimento, che aiutano comunque nell'essere maggiormente concentrati nell'individuare strategie che danno autonomia per quello che riguarda l'ambito scolastico, l'alimentazione. Ci sono tante cose che si possono fare.
1: Ecco, sull'alimentazione poi torneremo, però diciamo ancora una cosa: ADHD e DSA, quanto è importante una diagnosi precoce per intervenire prima che le difficoltà si consolidino, se questo accade, perché poi magari le difficoltà non si consolidano ma si possono aggiustare, passatemi il termine, a qualsiasi età?
0: Quanto importante è la domanda, e la risposta è tantissimo.
1: Ecco.
0: La valutazione, la diagnosi precoce è estremamente importante. Uno, per chiarire se c'è effettivamente un disturbo o meno. Quindi dare comunque delle risposte a tutti, in primis al bambino, in questo caso alla sua famiglia e anche ai docenti e all'ambiente. Poi, per individuare quelle che sono le strategie, ma anche all'inizio le tecniche riabilitative, quindi l'aspetto del adattare l'ambiente, qualcosa di importante che può avvenire successivamente, ma all'inizio si possono fare comunque delle terapie. L'efficacia della terapia logopedica, ad esempio nei DSA, nella dislessia, nella disortografia, è ampiamente riconosciuta, quindi questo tipo di terapie aiutano a ridurre la gravità e la portata del disturbo, che certamente resterà, però comunque sarà di minore portata se si attuano gli interventi necessari. E poi in termini preventivi, perché una diagnosi tardiva o addirittura una non diagnosi è riconosciuta come un fattore di rischio per tutto un insieme di problemi, dall'abbandono scolastico alla comparsa di disturbi psichici, alla comparsa di problemi comportamentali, accesso a sostanze e così via.
1: Ma diciamo che un intervento tempestivo porta a un margine di miglioramento proprio a livello cerebrale, fisiologico, di connessioni biochimiche, oppure si tratta di apprendimento di un meccanismo, di un modo, fra virgolette, corretto?
0: No, cambia proprio il cervello.
1: Cambia proprio il cervello.
0: Sì, cambia proprio il cervello, perché gli esercizi, la terapia logopedica e gli esercizi riabilitativi vanno ad agire sul cervello. È un po' come quando facciamo fisioterapia dopo aver subito una lesione ad un nervo, ad esempio, ok? Quindi quello che succede proprio che non acquisiamo semplicemente non apprendiamo come muovere diversamente un arto, ma rimodifichiamo quella che è invece proprio la nostra struttura biologica e neurobiologica in questo caso.
1: Ma secondo lei, Foderaro, lasciare che ognuno elabori le proprie strategie per far fronte alle difficoltà non è un modo più efficace, perlomeno nel tempo, di apprendere? Anche se poi è vero, la società il tempo non ce lo concede, ma se ce lo concedesse?
0: E c'è un aspetto ambientale. La società di oggi, ahimè, è questa, e quindi non ce lo concede, ha dei suoi ritmi e a questi, ahimè, un po' bisogna sottostare. Ecco. Poi non tutti hanno comunque le risorse sufficienti per individuare da soli quelli che sono le strategie, quindi ci sono bambini e ragazzi che da soli riescono a trovare una loro via per compensare un certo disturbo, e altri invece che non riescono da soli ad accendere il motore, quindi ci vuole qualcuno che li aiuti ad accendere il motore e a vedere un po' la strada.
1: Mi sembra di capire che è importantissimo che ognuno, ogni ragazzo, bambino ma anche adulto sia compreso nella sua neurodiversità per poi essere accompagnato correttamente. Ci vuole anche un po' di fortuna, no, ad avere una rete capace di fare tutto questo.
0: Esatto, l'aspetto della comprensione dell'ambiente, quindi non la stigmatizzazione o l'errata interpretazione. Pensiamo ad esempio a quanto facilmente un bambino con un DSA, una dislessia, possa essere come dire, etichettato come poco capace, quando invece un bambino, abbiamo detto, intelligente. Come un bambino con ADHD iperattivo possa essere etichettato come problematico o
1: troppo agitato,
0: mal educato da parte della famiglia. Quindi la comprensione dell'ambiente e conseguentemente la conoscenza che l'ambiente deve avere è estremamente importante. E poi anche la comprensione che comunque il soggetto che ha la neurodivergenza ha di sé, quindi la comprensione di se stessi. L'importante appunto è sempre nel momento della diagnosi lavorare su questi aspetti e far sì che i ragazzi comprendano che è una loro caratteristica, che non è una malattia, che non sono stupidi, che non è un problema di intelligenza. E devo dire che questo è quello che vediamo spesso nei ragazzi più grandi che arrivano ad una diagnosi tardivamente, che quindi dicono: allora non sono stupido. Ecco.
1: Tra l'altro, essendoci più casi diagnosticati, la questione si pone meno rispetto a un tempo, cioè i ragazzi, gli alunni, i bambini che a scuola presentano dei DSA non sono stigmatizzati come succedeva decenni fa, asino per dire, ecco, questo grazie al cielo non accade, tra compagni il tema è dibattuto, quindi in classe dovrebbero poter vivere meglio questa condizione. E dicevamo però prima anche con Mengoni che i numeri sono in aumento, c'è più attenzione, si fanno più diagnosi e quindi ci sono più casi? Oppure il fenomeno è proprio il fenomeno neurobiologico in sé ad aumentare, non è così?
0: No, non è così. Conoscendo meglio queste neurodivergenze, essendoci quindi una maggior sensibilità anche nel mondo scuola, vengono individuati questi casi di più rispetto al passato. Non è che oggi sono di più rispetto a prima. È uscito è stato pubblicato recentemente, proprio a maggio di quest'anno, sul Lancet, che è una prestigiosa rivista scientifica, un grande lavoro che ha valutato come i disturbi mentali in generale sono cambiati in termini di prevalenza, di incidenza dal 1990 fino a epoca recente, fino al 2023. Questo studio ci dice che ad essere aumentati sono certi tipi di disturbi, come ad esempio i disturbi alimentari, l'ansia e la depressione, con percentuali decisamente preoccupanti che vanno dal 20 al 60%, ad esempio per i disturbi d'ansia si raggiunge il 60%. 40% la depressione, un 20% i disturbi alimentari. A non essere invece aumentati, quindi a restare stabili nel tempo, sono quei disturbi che hanno una chiara matrice neurobiologica, ad esempio la schizofrenia, parlando di disturbi mentali, il disturbo bipolare e anche le neurodivergenze, quindi l'ADHD e i DSA. Questi sono rimasti stabili. Qui c'è una differenza tra disturbi a chiara origine neurobiologica che sono comunque stabili, non aumentano in termini numerici, e i disturbi invece maggiormente legati ai cambiamenti sociali, culturali, ambientali, come la depressione, l'ansia e i disturbi alimentari, che questi invece sono gravemente aumentati in termini
1: questo di ci dice che è colpa nostra sostanzialmente, della società, quindi di tutti noi. Depressione e ansia che si possono comunque manifestare in chi ha disturbi specifici dell'apprendimento o ADHD.
0: Sì, anche esatto, abbiamo parlato in termini di comorbidità, quindi immaginiamo quanto per un soggetto con DSA o ADHD in una società molto richiestiva come la nostra, la fatica che comunque può fare e quindi il rischio, se non adeguatamente supportato, di avere una comorbidità con altri disturbi affettivi.
1: E a proposito di studi, studi recenti, anche questi, hanno confermato che la dislessia in questo caso ha una forte componente genetica, con una ereditabilità, scusate, stimata tra addirittura il 40 e quasi il 70%. Un'analisi su oltre 50.000 casi ha identificato ben 42 regioni del genoma associate alla dislessia, molte delle quali legate anche alle abilità di lettura. Ma quindi, Foderaro, se sappiamo che un genitore è dislessico, possiamo agire prima e meglio sui figli, che molto probabilmente saranno anch'essi dislessici, oppure no?
0: È un'informazione estremamente importante questo, perché non ci dice che in automatico i figli avranno una dislessia. C'è un fattore di rischio però aumentato. Questo dobbiamo dire, vale un po' per tutto. Ad esempio, se un mio genitore è cardiopatico, io ho un fattore di rischio in più, rischio aumentato di poter sviluppare una cardiopatia, ma non è detto che in automatico io sviluppi una cardiopatia, ecco. Nell'ambito del DSA anche questa cosa è nota, questi studi stanno affinando sempre di più anche questi dati, no? Dal punto di vista numerico, e il sapere che un genitore ha un DSA può portare ad una maggiore attenzione nei confronti del bambino. Non è detto però che questo bambino in automatico sviluppi un DSA. È vero però anche il contrario, che ad esempio noi vediamo in clinica bambini ai quali viene fatta una diagnosi, nei quali i genitori comunque ci dicono, questa è un'informazione che noi chiediamo sempre, c'è qualcuno in famiglia che ha delle caratteristiche, che ha già una diagnosi oppure che ha delle caratteristiche simili? E non è raro che un genitore ci dica, ma anche io da piccolo ero così, anche io adesso faccio fatica. Ecco, che si ritrovi nelle caratteristiche.
1: Quindi oggi il genitore scopre di essere dislessico magari con una diagnosi, perché
0: secondariamente
1: il figlio è monitorato meglio di quanto non lo fosse lui o lei decenni
0: in
1: fa.
0: In passato, quando le neurodivergenze erano meno conosciute, c'era meno possibilità di accedere a certi tipi di valutazione. Quindi può capitare che genitori ci contattino magari dopo un po' di tempo, dopo alcuni mesi, dopo un anno che abbiamo visto il figlio, per dire, guardi, vorrei fare anche io questo approfondimento perché penso di essere
1: anche
0: dislessico.
1: Ma per un adulto avere una diagnosi di dislessia che cosa porta, oltre alla conoscenza di se stessi, ovviamente, che è una cosa importantissima, ma che ne so, può avere essere accompagnato al lavoro o esonerato come succede a scuola, o nel mondo degli adulti questo non accade?
0: Beh, la conoscenza del perché è estremamente importante, perché parecchi adulti portano dietro con sé comunque una sofferenza legata a questa mancata diagnosi, e quindi dà loro delle risposte, permette di vedere le difficoltà che hanno incontrato da un altro punto di vista. Poi ci sono delle situazioni dove una diagnosi può effettivamente facilitare da un punto di vista lavorativo, con determinate misure, determinate strategie che possono essere applicate nell'ambiente lavorativo, o che il paziente adulto può apprendere attraverso una forma di coaching, di terapia più di tipo comportamentale. Ci può essere magari un accesso anche ad esempio ad un farmaco che riduce poi il disturbo. Parliamo di lavoro, ma parliamo poi di vita sociale, quindi anche nella vita sociale affettiva ci possono essere delle difficoltà che una diagnosi può aiutare poi a chiarire.
1: Certo, ma poi si sente parlare di dislessia evolutiva e dislessia acquisita, che fare anche questo con l'ereditaria, non lo dico più, ereditabilità. Comunque, che differenza c'è? Come cambia l'approccio terapeutico nei due casi, evolutivo o acquisito?
0: Sì, la dislessia evolutiva è quella della quale stiamo parlando, quindi la dislessia congenita, quella che si manifesta nei bambini ed è una caratteristica individuale. La dislessia acquisita invece è una dislessia, una difficoltà di lettura che si manifesta a un certo punto della vita in una persona che aveva imparato a leggere normalmente.
1: Che adesso inciampo su ereditabilità. È un esempio che può calzare questo?
0: E questo è normale. Okay, questo è tutto normale. La nostra lettura non è perfetta.
1: Va
0: ecco.
1: Bene.
0: La dislessia acquisita si può manifestare ad esempio dopo un trauma cranico, dopo una lesione cerebrale, in un paziente che ad esempio ha avuto un ictus, quindi una persona che ha avuto una normale scolarizzazione, ha imparato a leggere normalmente, ma che a un certo punto subisce un danno cerebrale e quel danno va a toccare quelle regioni che contribuiscono al funzionamento della lettura.
1: Il trattamento della dislessia, parliamo, non so se poi la questione concerne anche altri DSA, ma immagino di sì, si sta evolvendo grazie ad approcci personalizzati e tecnologie digitali, e ora pare anche l'uso della realtà virtuale nella diagnostica.
0: La realtà virtuale è una innovazione estremamente importante, soprattutto alle nostre latitudini, dove è arrivata in epoca recente, esiste già da alcuni anni in diverse parti del mondo. Noi, ma anche altri colleghi, ci siamo dotati di questo sistema di realtà virtuale, che è un sistema che consente di fare una valutazione diagnostica, quindi sono dei test sostanzialmente, ma che hanno un grandissimo vantaggio, che è quello di mettere il paziente in una situazione ecologica, cioè in un ambiente simile a quello reale. I vecchi test ancora in uso comunque, ecco, quindi vecchi ma non vecchissimi, hanno un limite, che sono dei test di laboratorio, quindi sono differenti da ciò che poi è il funzionamento nell'ambiente. Misurano un certo processo cognitivo, ma in una maniera da laboratorio, in un ambiente tranquillo, quello che è lo studio del neuropsicologo, della logopedista, e senza tutte le distrazioni e gli effetti ambientali. Gli strumenti di realtà virtuale invece calano il paziente in una situazione che è molto simile a quella della vita quotidiana, e quindi consentono una valutazione decisamente più precisa e più accurata.
1: E poi tra le strategie efficaci troviamo anche appunto terapie multisensoriali, software di lettura assistita, le terapie comportamentali, no? Che migliorano le abilità fonologiche, la memoria di lavoro. E però c'è da aggiungere una novità: la ricerca e l'evoluzione dei trattamenti porta almeno una novità, poi magari ce ne sono di più, ce lo dica lei. Il ruolo dell'alimentazione.
0: Sì, questa è una novità importante. Si sa da alcuni anni di quanto sia importante il ruolo dell'alimentazione proprio nella cura, nella presa in carico di questi disturbi. È stato ampiamente ormai dimostrato che un certo tipo di alimentazione, che è, dobbiamo dire, un po' la nostra, quella occidentale, quindi prevalentemente basata su prodotti di origine animale, molti prodotti ultraprocessati, esatto. Questo tipo di alimentazione aumenta in modo significativo, del 40-50%, la gravità dei sintomi, ad esempio, dell'ADHD.
1: Ma questo è un po' come quando una volta si sentiva dire troppi zuccheri, si è agitato. Ha a che fare con questo tipo di concetto?
0: Vagamente ha a che fare, ecco, certamente lo zucchero ha una sua responsabilità, non è da demonizzare, ecco,
1: no, certo. No?
0: Però comunque ha una responsabilità, perché la quantità di zuccheri che assumiamo durante il giorno, che assumono poi i nostri bambini e ragazzi, se pensiamo, no, alla loro voracità verso certi tipi di prodotti, è estremamente elevata. Altri tipi di alimentazione invece con minor consumo appunto di prodotti di origine animale, diciamo un po' più prevalentemente vegetariana e soprattutto ricca di quelli che sono chiamati PUFAS, cioè gli acidi grassi poliinsaturi, che si trovano in determinati alimenti, si trovano in certi tipi di pesce, ma non solo, quindi anche ad esempio nella frutta secca e altri prodotti. Ecco, un'alimentazione invece più di questo tipo riduce significativamente invece la sintomatologia ADHD, riduce, non è che annulla completamente.
1: Ma quindi non stiamo parlando degli altri disturbi specifici dell'apprendimento.
0: Stiamo parlando della
1: ADHD. Non è che se uno diventa vegetariano non ha più la dislessia,
0: No, assolutamente, stiamo dicendo che l'alimentazione ha un ruolo importante nel contenimento del disturbo, così come tutte le altre cose. Il farmaco non azzera la sintomatologia dell'ADHD, certo. La terapia logopedica non azzera la dislessia, ma contribuiscono a ridurre la gravità del disturbo.
1: Ma quindi l'alimentazione, che ha un ruolo importante ormai in tutto quello che concerne la nostra vita, lo diciamo spesso anche quando ci occupiamo di medicina, e questo lo sappiamo, ma nel trattamento dei pazienti c'è quindi sempre maggiore attenzione alla consulenza dietetica nutrizionale anche presso un centro come il vostro?
0: Da parte nostra c'è sempre maggiore attenzione, noi abbiamo un dietista nutrizionista, per cui le famiglie che poi lo desiderano e con l'avallo del medico, del pediatra solitamente che ci invia il paziente, possono accedere a questo tipo di consulenza ed eventualmente anche poi di trattamento. È un qualcosa che non è così diffuso, è ancora, cioè diciamo che la ricerca ci dice ormai delle cose abbastanza certe, la traslazione delle conoscenze scientifiche nella prassi quotidiana richiede, come sappiamo, sempre un po' di tempo.
1: Assolutamente. Giuseppe Foderaro, prima di congedarla, e tra l'altro la ringrazio davvero per il lungo tempo che ci ha concesso e per le spiegazioni esaustive sul tema, che non è semplice. Una domanda conclusiva: quando sarebbe bene smettere di seguire o comunque di far seguire i ragazzi con DSA e o ADHD? Cioè c'è un'età in cui da lì in avanti si dovrebbero poter arrangiare? Perché spesso si sentono genitori esasperati con figli adolescenti che ancora magari non sono in grado di autogestirsi a scuola, ma non solo a scuola. C'è un'età per cui uno dice no, da adesso in poi il ragazzo dovrebbe veramente potersela cavare, aver trovato le sue strategie.
0: Sì. Ho una risposta precisa: no, non c'è un'età,
1: ecco.
0: È ovviamente estremamente variabile ed individuale, dipende dalle risorse in sé del ragazzo, dipende naturalmente dall'ambiente, ci sono ragazzi che iniziano poi a acquisire una certa autonomia ad una certa età, a 12-13 anni, altri che magari devono essere seguiti anche oltre. Estremamente individuale, certamente non bisogna sostituirsi a,
1: ecco.
0: Perché altrimenti il ragazzo non potrà mai acquisire un'autonomia se qualcuno si sostituisce a lui. Se il genitore fa i compiti per lui, se l'intelligenza artificiale scrive il tema di italiano per lui, se gli si riordina la camera anziché aiutarlo a capire come questa potrebbe essere riordinata e perché raggiunge quel livello. Ecco, se ci sostituiamo,
1: Non siamo d'aiuto, quindi questo è un gran consiglio che si dà soprattutto ai genitori che vorrebbero che i figli ovviamente stessero benissimo nella società e con se stessi, ma intervenendo in loro vece non gli si dà una mano. Questo è importante,
0: esatto.
1: Ribadirlo.
0: Accompagnare, non sostituire. Se ci sono delle difficoltà nell'accompagnare, farsi accompagnare.
1: Sì.
0: Quindi il parent training serve proprio per far acquisire ai genitori delle strategie su come accompagnare.
1: Io ringrazio davvero molto Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa Lugano, per essere stato con noi. Grazie davvero.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Tra poco noi continuiamo con Mille Voci Scienza e Ricerca con altri, ve lo dico, davvero succosi temi scientifici.

0: Mille voci, scienza e ricerca, sempre con Claudia De Mircan in questa versione prolungata della nostra puntata, ed è passato a trovarci, ed è un grande piacere, Davide Conconi, biologo, giornalista scientifico, produttore del Giardino di Albert. Buongiorno Davide.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Giardino di Albert che troviamo anche sul web, questo va detto, dove la redazione pubblica un sacco di articoli interessanti. Sta per uscirne uno davvero succulento, lasciatemelo dire, su ricerche scientifiche che prima fanno ridere e poi danno da pensare. E stiamo parlando degli Ig Nobel. E la 36esima edizione della cerimonia dei premi Ig Nobel, o Ig Nobel, perché l'accento andrebbe lì, si terrà proprio domani, per la prima volta in 36 anni. La cerimonia lascia gli Stati Uniti e si sposta in Europa, da noi a Zurigo, alla Congress House. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Università di Zurigo e il Politecnico, e di questo appunto, Davide, vi occuperete online.
1: Esatto, è un tema che ci piace molto, perché la scienza che fa ridere e poi fa pensare è proprio un po' nel nostro DNA. Saremo presenti con Simone Pengue, un nostro collaboratore che seguirà la cerimonia e che si tiene al Palazzo dei Congressi di Zurigo in collaborazione col Poli e l'Università di Zurigo. Dicevi bene, è la prima volta che si svolge in Svizzera la cerimonia degli Ig Nobel. Partita, diciamo, ha avuto origine nel 91, si è sempre svolta negli Stati Uniti, nella regione di Boston, in istituti molto prestigiosi, ad Harvard, al MIT, alla Boston University. E quest'anno gli organizzatori hanno deciso di spostarla in Svizzera, a Zurigo, paese, diciamo, centrale in Europa, ben servito dall'aeroporto, perché negli Stati Uniti ci sono difficoltà coi visti, visto le recenti novità a livello della politica in materia di immigrazione. E dunque gli organizzatori hanno paura di non riuscire a far arrivare tutti i premiati negli Stati Uniti. Per loro è veramente importante che tutti, nel limite del possibile, siano presenti. E così, ecco, la scelta è caduta sulla Svizzera, a Zurigo, che comunque, ospitando il Poli e l'Università, è un luogo importante per la scienza a livello internazionale.
0: Assolutamente, tra l'altro una cerimonia che sarà ricchissima. Verranno premiati 10 nuovi vincitori per ricerche che appunto prima fanno ridere e poi danno da pensare, e come da tradizione la cerimonia includerà la consegna dei premi da parte dei veri, dovrebbero esserci anche loro, no? I veri Nobel, poi il lancio di aeroplanini di carta dal pubblico, lezioni in pochi secondi, ma questo immagino lezioni di scienza in pochi secondi, e l'accompagnamento anche musicale di scienziati e cantanti d'opera. Una festa della scienza, Davide, che sa essere anche ironica e autoironica. È un aspetto importante che non spesso si nota nella scienza, ma c'è.
1: Guarda, nella mia vita precedente ho fatto il ricercatore in ecologia chimica, e quando partecipavamo ai congressi internazionali c'era sempre una serata di gala dedicata al networking, a fare rete, a discutere, e questa spesso si basava su degli interventi di professoroni, chiamiamoli così, o professorone, che magari abbiamo visto in giornata in una sessione scientifica molto seria e poi alla sera facevano un intervento molto ironico, molto insomma da ridere. E dunque questa vena ironica di non prendersi sul serio è molto presente negli ambienti della ricerca e qui si esprime al 100%.
0: Assolutamente, perché poi c'è il bellissimo detto che recita: la vita è troppo importante per essere presa sul serio. E questo penso che gli scienziati lo facciano loro. Davide, resta con noi perché tra poco continuiamo a parlare degli Ig Nobel e magari citando anche qualche premio del passato, perché così capiamo tutti di che cosa si tratta.

0: La cerimonia dei premi Ig Nobel si terrà domani a Zurigo alla Congress House. Per la prima volta in 36 anni esce dagli Stati Uniti. Ne stiamo parlando con Davide Conconi, biologo, giornalista scientifico, produttore del Giardino di Albert, perché domani il Giardino ne scriverà sul web. Diamo gli estremi, Davide, prima di continuare a parlare e a dare curiosità sugli Ig Nobel, diamo gli estremi su dove poter leggere, cosa scrivete oltre che di Ig Nobel?
1: Sì, in realtà su questo tema ne parleremo venerdì. Venerdì usciremo con l'articolo, con i premiati, le curiosità della serata, tutto quanto, grazie a Simone Pengo, il nostro collaboratore sul posto. Venerdì ci sarà anche un servizio previsto a prima ora, dunque potremo anche godere di immagini della cerimonia, immagini girate appunto a Zurigo la sera prima. Noi pubblichiamo praticamente quotidianamente un articolo su Scienza Natura sulle pagine di RSI Info.
0: Dunque, e che sono poi articoli inediti rispetto alla trasmissione TV?
1: No, proprio per concessione dobbiamo scrivere degli articoli che sono collegati a una precedente trasmissione lineare, dunque radio o TV, RSI o delle consorelle.
0: Beh, quindi non perdiamoci gli articoli scientifici curati dalla redazione del Giardino di Albert, perché la trasmissione TV è una chicca, ma gli articoli web lo sono altrettanto. Ve lo ricordo, da venerdì esce quello sugli Ig Nobel che si tengono domani a Zurigo. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Università di Zurigo e il Politecnico, e dicevamo, Davide, che magari però possiamo citare qualche premio del passato, no? Magari io mi sono segnata qualche vincitore proprio per far capire anche al pubblico di che cosa stiamo parlando. Poi tu mi citi quelli che hai scelto tu, io ho scelto questo. Ad esempio, l'anno scorso il premio per la fisica è andato a un team internazionale di ricercatori, tra i quali appunto ci sono degli italiani, e questo è importante, premiato per lo studio sulla fisica della cacio e pepe perfetta. Allora, poi siamo proprio in zona pranzo, adesso arrivano i languorini, quindi una cacio e pepe perfetta senza grumi, analizzando temperatura, concentrazione di amido e separazione di fase nei liquidi. Cioè, il tenore è questo, no? Tra ironia e praticità, perché comunque la cacio e pepe perfetta è importante sapere come si fa, e la scienza in cucina è fondamentale.
1: Assolutamente. Allora, io controbatto. Qualche anno fa un ricercatore è stato premiato perché ha ideato un'armatura per passare del tempo con i grizzly. Che ti pare una cosa normale, insomma, certo. Andare a giocare con un grizzly. Lui ha ideato l'armatura perfetta per, insomma, uscirne
0: illeso
1: da questo gioco pericoloso. Forse vorrei citare, magari storpierò anche il nome, mi scuso, Andrei Geim. Sempre per la fisica, tra l'altro, fu premiato nel 2000 per aver ideato un magnete o dei magneti capaci di far levitare una rana.
0: Vabbè,
1: è riuscito a piazzare una rana a mezz'aria.
0: Ma d'altronde le rane è dai tempi che furono che sono utilizzate nella scienza.
1: Assolutamente, purtroppo. In questo caso credo senza recare danno all'animale stesso. La cosa interessante, lo accennavamo prima, credo, gli Ig Nobel, i premi, sono consegnati da premi Nobel veri. Mm-hmm. E lo stesso Andrei Geim, 10 anni dopo, ricevette il vero Nobel.
0: Ecco.
1: Dunque lui è uno dei pochi ad avere,
0: ecco,
1: i due premi.
0: Davide, comunque lo abbiamo detto, sono ricerche scientifiche che prima fanno ridere, sorridere, e poi danno da pensare. E dagli Ig Nobel, adesso tu ci dai l'esempio concreto, comunque scaturisce qualcosa che poi ha un suo percorso e o utilizzo. Questo capita.
1: Certo, una voglio citare un'altra ricerca che può sembrare strana. Un ricercatore si è chinato sul problema di sapere se è meglio ricevere una bottigliata di birra in testa con una bottiglia piena o una bottiglia vuota. Vabbè, nei due casi siamo oltre il livello per un danno, un trauma cerebrale. Però in questo caso il ricercatore ha potuto stabilire che è peggio ricevere una bottiglia piena, perché questa, essendo più pesante, trasferisce anche per una storia di fluidi all'interno l'impatto al cervello, e dunque è più grave ricevere una bottiglia.
0: Assolutamente, potevamo immaginarlo, ma abbiamo la prova scientifica. C'è questo premio, sempre nella storia degli Nobel, un premio postumo in realtà, William Bean, per aver registrato, misurato e analizzato con costanza scientifica il tasso di crescita di una delle proprie unghie per un periodo di 35 anni. Beh, sono comunque informazioni che a livello biologico, anatomico, possono avere la loro utilità. Noi sorridiamo, ma insomma, lo studio è serio.
1: Assolutamente, e la conoscenza proprio anche a livello fisiologico fondamentale del funzionamento degli esseri umani nasce e si concretizza proprio sul lungo periodo delle ricerche.
0: Davide, io ti ringrazio davvero, mi raccomando, non perdetevi gli Nobel domani, che si terranno a Zurigo per la prima volta in 36 anni fuori dagli States. L'articolo del Giardino di Albert, che trovate online su rsi.ch, che uscirà venerdì, prima ora, che documenterà la serata. E noi con Mille Voci Scienza e Ricerca, subito dopo l'informazione di mezzogiorno, torniamo con un altro tema. Grazie Davide Conconi, produttore del Giardino di Albert. Grazie davvero.
1: Grazie.

0: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il caso Zali all'esame del Consiglio di Stato dopo le novità emerse ieri. Senza le sue dimissioni si va verso una revoca di tutte le responsabilità del ministro. Nuovo rapporto ONU: l'aumento della temperatura globale supererà 1,5 gradi entro pochi anni. Servono nuove misure, tra cui tecnologie di cattura del CO2. In Germania c'è stata un'esplosione nei pressi della stazione di Augusta, 2 feriti. Il paese alle prese con una serie di casi di sabotaggio alle sue infrastrutture. Migliorare la cura delle malattie rare. Il Consiglio federale prepara un'azione in 2 fasi, prima aiuti finanziari per strutture specializzate e poi un registro nazionale. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, George Clooney riceverà il Leone alla carriera e anche la Svizzera sarà al centro dell'attenzione.
3: Forti rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code per 1 chilometro tra Quinto e Airolo e attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, code per 2 chilometri tra Vassen e Göschenen e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Segnaliamo inoltre che questa notte la Galleria del San Gottardo verrà chiusa in entrambe le direzioni dalle 22 all'1 di notte per via di trasporti eccezionali. Infine, per lo stato delle strade, per motivi di sicurezza, la strada della Calanca da Molina Nord fino alle cave di Arvigo rimane ancora chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Condizioni permettendo, una prima apertura è prevista per questa sera dalle 18 alle 20:30.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Mezzogiorno e due minuti, sempre con Claudia De Mircan e Mille Voci Scienza e Ricerca, ancora per un 20-25 minuti insieme avremo modo di ospitare una collega che viene a parlarci di un libro davvero molto interessante che ha a che fare con il cervello, l'intestino e la nutrizione.

0: Ancora con Mille Voci Scienza e Ricerca, ancora con Claudia De Mircan e ora anche con Manuela Bieri, che ci porta delle curiosità, delle novità legate al programma che cura per il pomeriggio di Rete 1. Curiosità che questa settimana hanno a che fare con la scienza, con il nostro cervello. Innanzitutto, benvenuta Manu.
1: Ciao Claudia e buona fine di mattinata a tutti gli ascoltatori.
0: Buon appetito per qualcuno, direi.
1: Allora, beati loro.
0: Stai proponendo al pubblico un ciclo di puntate su un libro molto interessante, La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, di Eliana Liotta e Michela Matteoli. Ma prima di darci qualche assaggio, è proprio il caso di dire, sul contenuto di questo libro, dici di più sulla tua rubrica, che tra l'altro non è la sola del pomeriggio di Rete 1.
1: No, infatti con settembre, dopo la pausa estiva, anche noi ripartiamo con qualche novità. Alcune cose restano, il nome del pomeriggio di Rete 1 è ancora Passaggi, cambia l'orario, quindi non andrà più in onda dalle 15 alle 16:30, ma inizierà già alle 14, quindi intanto si allunga lo spazio. Tracce di Sara Tognola, che occupava la prima ora, in realtà si trasforma in una rubrica. Lei, come tante altre che andranno proprio così ad arricchire il pomeriggio di Rete 1. Sono pensati come proprio delle finestre sul mondo questi contributi. Saranno 5 da settimana prossima, questa saranno solo 4 perché il mio contributo, ahimè, è un po' lungo, è dedicato appunto al cervello e quindi insomma ho rubato lo spazio a un collega. Ma da settimana prossima saranno proprio 5, se ne occuperanno colleghe e colleghi, ma appunto di Rete 1, voci che conoscete, appunto Sara Tognola con Tracce, ci sarà Michela Daghini con Pensieri in Libertà, ci sarà Clarissa Tami con che me l'ero marcata meglio di così,
0: okay.
1: Che lei ci sprona a essere migliori, insomma a poter far meglio alcune cose. Ci sarà Enrica Alberti, ci sarà Marcello Fusetti che racconterà di storie, di storia, quindi insomma tanti contributi, tante finestre sul mondo che
0: non
1: ci
0: per questo
1: abitiamo.
0: Si chiama Oblò il tutto, ma a noi quello che interessa oggi, oltre naturalmente a far sapere al pubblico che cosa propone il pomeriggio di Rete 1, quello che interessa a Mille Voci Scienza e Ricerca questa settimana è proprio la tua rubrica, perché stai andando in onda con un'intervista che riguarda questo libro, La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, di Eliana Liotta, lo ripetiamo, e Michela Matteoli, due autrici davvero di spessore.
1: Sì, due autrici molto importanti che sono entrambi appunto nel proprio ambito veramente delle importantissime personalità. Eliana Liotta è saggista, è autrice di bestseller scientifici tradotti in tutto il mondo, la dieta smart food.

0: L'età non è uguale per tutti, prove di felicità, insomma sono proprio best seller, quindi non solo libri scientifici ma divulgativi e che piacciono parecchio. Questa La mente radiosa, tra l'altro, è un saggio che è stato ai primi posti della classifica della saggistica italiana per settimane. È uscito in primavera, quindi insomma è un libro che sta piacendo molto. Lei ha ideato e dirige la collana editoriale Scienze per la vita in Sonzogno, è docente di editoria scientifica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, tiene rubriche sul Corriere della Sera, su Io Donna, ha lavorato per Rai 1, insomma è una che non sta mai ferma, appassionata ovviamente di scienza e con un'infinita competenza. E posso anche dire, visto che ho intervistato proprio lei, è anche una persona davvero incredibile, disponibilissima, molto simpatica, quindi fantastica. A scrivere il libro assieme a Eliana Gliotta e Michela Matteoli, e lei è una neuroscienziata italiana immensa, pensa solo, ha scritto 170 pubblicazioni scientifiche di spessore, di cui appunto alcune anche in ambito divulgativo, proprio anche qui bestseller, Il talento del cervello, La fioritura dei neuroni, ma potrei leggere veramente, andare avanti un'ora con tutte le riconoscimenti. È socia della prestigiosa Accademia Nazionale dei Lincei, è membro dell'European Molecular Biology Organization e dell'Accademia Europea, è dentro in tantissimi comitati scientifici europei, ovviamente dirige il programma di neuroscienze dell'ospedale universitario milanese Humanitas, dove è anche professoressa ordinaria di farmacologia. Nel 2013 è stata premiata dalla prestigiosa rivista Nature, che tu immagino di cui parli spesso, con il Mid Career Mentoring Award per aver ispirato una generazione di giovani scienziati.
1: Insomma, veramente due personalità, soprattutto direi in ambito scientifico,
0: assolutamente,
1: da Matteoli, di grande spessore, che a quattro mani hanno scritto questo bellissimo libro, in cui propongono una visione in linea con le scoperte recenti, le scoperte scientifiche recenti. Una mente detta, poi magari ce lo spieghi meglio tu o ci dai un assaggio, perché poi il punto è andare ad ascoltare la tua rubrica. Una mente incarnata nel cervello e in strettissimo rapporto con il corpo e con il microbiota intestinale. Ecco, tra l'altro di questo in Mille Voci Scienza e Ricerca nell'arco della scorsa stagione abbiamo parlato molto spesso con numerosi esperti che sempre più fanno ricerca in questo ambito.
0: E sì, perché si parla spesso, no, dell'intestino come del secondo cervello. E la parte appunto del cervello incarnato è una parte su cui le due autrici puntano molto. Oggi sempre di più si capisce che il cervello non è solo posizionato all'interno della calotta cranica, ma è proprio ovunque. Ci sono parti, per modo di dire,
1: connessioni neurali proprio, nell'intestino ce ne sono quasi di più che nel cervello.
0: Sì. E in effetti questa connessione adesso è molto studiata, perché è alla base del benessere di tutto il corpo, cervello compreso. Quindi dialogano, il cervello fa bene al corpo, il corpo fa bene al cervello, quindi è veramente un dialogo molto importante. E loro in queste 200 e passa pagine proprio spiegano punto per punto come occuparsi in maniera sana e intelligente di questo dialogo, come tenerlo attivo, come aiutare tutte le parti.
1: Certo, che immagino sia una cosa che passa anche o forse soprattutto attraverso l'alimentazione. Non solo.
0: Assolutamente non solo.
1: Ecco,
0: allora, fondamentale, ma ci sono un sacco di altri ingredienti.
1: Tra poco ci dai qualche anticipazione.

0: La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita. Ne stiamo parlando con Manuela Bieri, che sta curando per il pomeriggio di Rete 1 una rubrica in cui intervista proprio una delle due autrici, Eliana Liotta, che è saggista, e con Michela Matteoli, neuroscienziata di spessore, ha scritto a quattro mani questo bellissimo libro in cui, dicevamo, si indaga il cervello legato all'intestino, ma non solo, per cui tu ogni giorno per questa settimana, tra l'altro poi le puntate si possono andare a recuperare sul web, ogni giorno sondi un aspetto legato all'alimentazione, non solo dal punto di vista del cibo.
1: Sì, diciamo che il cervello ha proprio bisogno di nutrirsi, e nutrirsi nel senso più ampio proprio del termine, ed è l'aspetto magari anche un nuovo di che sonda questo libro, che pensiamo al cervello come a un organo che se ne sta su nella testa, più o meno, che va avanti per i fatti suoi. In realtà no, le recenti scoperte hanno proprio evidenziato come il cervello sia in continua connessione con tutto il corpo, soprattutto con l'intestino, dove ha sede proprio il microbiota intestinale, di cui negli ultimi tempi si parla proprio tanto, l'importanza di tutto quello che succede nel nostro intestino, che ovviamente è legato alla salute, di quello che alla qualità di quello che mangiamo. Un microbiota sano ha bisogno di un'alimentazione sana, quindi è chiaro che l'alimentazione è, se vogliamo, l'aspetto primario della salute del nostro cervello, e oggi si sa, ma non solo, ed è uno degli aspetti che mi è piaciuto molto di questo libro, che appunto è scritto sulla base proprio scientifica. Una delle cose che mi aveva molto colpito, che Eliana ha detto nella prima puntata un po' introduttiva, è per esempio che le recenti scoperte hanno proprio evidenziato come per tempo si è creduto che il cervello fosse fatto a zone, no? La zona dedicata al movimento, quella in realtà no. Anche nel cervello, ovunque, ci si occupa un po' di tutto. E questo, per esempio, da lì si parte come base, appunto, non siamo comparti stagni nemmeno nel cervello. E loro hanno evidenziato 12 alimenti per raggiungere una mente radiosa, che sono, se pensiamo, tutte le cose che ci piace fare, sostanzialmente, che sembra banale, ma che a tratti dimentichiamo, come per esempio provare piacere. Lei dice proprio l'importanza di mangiare un dolce. Il cervello ha bisogno di piacere, per anche il buon umore. Noi crediamo che sia così una cosa, cioè il buon umore lo puoi in un qualche modo alimentare mangiando bene, facendo tutta una serie di cose, perché è una conseguenza di tutta una serie di reazioni, no, nel corpo, sappiamo, però lo possiamo in un qualche modo creare mangiando. L'importanza di fare cose che ci piacciono, dall'andare a teatro, andare al cinema, guardare un film, anche il thriller più intenso, non è che deve essere alta cultura.
0: No, certo, però se ti piace, ti crea comunque piacere, sì. Quindi fa bene al cervello.
1: Esattamente.
0: Di conseguenza tutto il resto.
1: Stare con gli altri, stare in compagnia è importantissimo, anche questo oggi si dice, no? La solitudine ci fa invecchiare peggio su tutta una serie di fronti, e il cervello ha bisogno di connessioni anche umane, cene con gli amici, meglio di così, insomma. Apprendere, quindi obbligare il cervello a fare uno sforzo sull'imparare cose nuove, una lingua, uno strumento, si dice spesso, però in realtà qualsiasi cosa, metterti a fare la maglia piuttosto che a studiare calligrafia, non lo so. Coltivare la pace, stare bene. Sembra una cosa banale, ma in realtà tutto quello che ci rende nervosi verso gli altri, litigare, non fa mica bene, crea stress.
0: Ma certo che poi sono tutti atteggiamenti e cose che sappiamo anche a livello inconscio fare non bene alla nostra testa e al nostro corpo, ma in questo libro diciamo che banalmente te li elencano, ma sono corroborati poi da ricerche scientifiche che dimostrano...
1: Sì.
0: Ecco, perché poi la dimostrazione delle cose al giorno d'oggi è molto utile per essere accettata universalmente. E allora ci fa molto piacere, tra l'altro... poi c'è comunque anche un aspetto legato proprio alla nutrizione alimentare.
1: Assolutamente. Poi,
0: perché paradossalmente nella nostra società, che è una società opulenta, almeno in Occidente, soffriamo di carenze che poi vanno a fare male al nostro cervello.
1: Tipi, nel senso che manchiamo proprio anche un'alimentazione mediterranea. In realtà Eliana Liotta l'analizza spesso, mancano tutta una serie di nutrienti, tra cui la vitamina D, prendere il sole,
0: gli omega 3,
1: hanno sì, le vitamine B, il magnesio, sono tutte cose di cui il cervello ha veramente bisogno. Beh, dunque, e non solo lui.
0: Dunque, che dire, ascoltiamo la rubrica curata da Manuela Bieri e tutte le altre curate dai colleghi nel pomeriggio di Rete 1.
1: Che avranno tutte una loro pagina.
0: Una loro pagina, tra l'altro, che trovate online su rsi.ch. E Manuela, grazie mille per averci portato questo spunto scientifico, lo ripeto, la mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Mille Voci Senza e Ricerca termina qui. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto. Tra poco meteo, informazione e poi naturalmente tutti i programmi di Rete 1.

0: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio generalmente soleggiato. Al nord saranno presenti degli annuvolamenti a tratti estesi e le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi al sud e i 27 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 3 settembre. E vi posso dire che trascorrerà una giornata ricca di sole e molto calda per il periodo. Le minime al sud scenderanno attorno ai 18 gradi, 13 al nord, mentre le massime risaliranno con punte di 30 gradi al sud e 27 al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il caso Zaia all'esame del Consiglio di Stato ticinese dopo le novità emerse ieri. Senza le dimissioni si andrà verso la revoca di tutte le responsabilità del ministro. Nuovo rapporto ONU: l'aumento della temperatura globale supererà 1,5 gradi entro pochi anni. Servono nuove misure, tra cui tecnologie di cattura del CO2. In Germania c'è stata un'esplosione nei pressi della stazione di Augusta, 2 i feriti, il paese alle prese con una serie di casi di sabotaggio alle sue infrastrutture. Migliorare la cura delle malattie rare. Il Consiglio federale prepara un'azione in 2 fasi: prima aiuti finanziari per strutture specializzate e poi un registro nazionale. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. George Clooney riceverà il Leone alla carriera e anche la Svizzera sarà al centro dell'attenzione. Apriamo dunque con il governo ticinese, che è riunito da stamattina per discutere dei nuovi sviluppi che coinvolgono il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali. Di ieri la notizia che contro di lui il Ministero Pubblico ha aperto una seconda inchiesta penale dopo quella per abuso di autorità e tentata coazione in relazione al caso di un 14enne detenuto alla Farera. Ora si parla di reati contro l'integrità sessuale, con la presunta vittima che però non si è costituita accusatrice privata. Di fronte alle anticipazioni di stampa, ieri il governo si è riunito una prima volta, lo ha fatto anche stamattina. Allora, Luca Berti in studio qui per gli aggiornamenti, che cosa ci si può attendere oggi?
4: Allora, su oggi sappiamo che intanto la riunione è iniziata alle 9 questa mattina, al termine, non sappiamo se è ancora terminata, ma presumiamo sia ancora in corso. Al termine della riunione, si parla delle 14:30, è previsto un incontro con la stampa. E allora, che cosa attendersi? Beh, lo si diceva, diciamo che le possibilità intanto non sono tante, sono fondamentalmente 2. Claudio Zali potrebbe decidere di lasciare subito il posto in governo, oppure potremmo sentire il resto del governo dire che gli ha tolto ogni responsabilità politica. Lo sapremo questo nel giro appunto probabilmente di 1 ora o un paio d'ore, e appena avremo notizia vi aggiorneremo su Rete 1. Tutto ciò lo possiamo evincere, quindi le 2 possibilità, da come si è conclusa ieri la giornata per quanto riguarda il Consiglio di Stato, che con un comunicato stampa ha sostanzialmente detto di aver chiesto nella riunione straordinaria di ieri un passo indietro a Claudio Zali. Insomma, gli ha chiesto di non aspettare la fine di settembre per lasciare il posto. Lo ricordiamo che il ministro leghista si era dimesso il 29 luglio scorso, travolto dal caso sui Failà, audio, dalla mail alle OC e dall'inchiesta penale sulla riunione sul caso del 14enne, ma aveva detto di voler rimanere in carica fino alla fine di questo mese, fino alla fine di settembre. Ora, di fronte al nuovo procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale, ricordiamo in entrambi i casi, sia quello legato al 14enne detenuto alla Farera, sia in questo, Zali respinge ogni addebito e vale la presunzione di innocenza. Ma di fronte a questa seconda inchiesta il governo gli ha appunto chiesto di lasciare subito. Lui ieri non ha dato seguito a questa richiesta e allora il governo gli ha dato in sostanza una notte per riflettere, e se non dovesse dimettersi oggi, il governo, lo ricordiamo, non può obbligarlo e non può provocarne le dimissioni, forzare le dimissioni, allora in questo caso il Consiglio di Stato procederà, come ha scritto, a ridefinire la conduzione del Dipartimento del Territorio.
3: Grazie Luca. Alberti, dunque non ci resta che attendere. Sono sicuramente numerosi gli argomenti che ruotano attorno a quello che ormai viene chiamato il caso Zali. Ci sono questioni legate all'inchiesta, argomentazioni di natura politica e anche temi che riguardano il ruolo dei media nell'affrontare una delle crisi più gravi della storia politica ticinese. Un aspetto questo che è emerso questa mattina a Modem, il nostro approfondimento del mattino. Tra gli ospiti il direttore della regione Daniel Rizzer e il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti. Sentiamoli su questo aspetto specifico, appunto, legato al mondo dell'informazione.
5: Tutto questo oggi è di dominio pubblico perché i media, tutti, probabilmente tutti, non hanno mollato la presa su un argomento di grandissima rilevanza pubblica. C'è comunque un diritto sacrosanto che va difeso e non è soltanto la presunzione di innocenza, che per carità resta un elemento, ma è il diritto all'informazione. Purtroppo, e qui lo dico in prima persona perché me ne sono dovuto occupare, abbiamo dovuto forzare un po' la mano per avere queste risposte.
6: Claudio Zalli probabilmente avrebbe gradito in questa fase molto delicata e problematica per lui un parterre mediatico omertoso in Ticino. Questa non è la realtà. Io credo che ogni media, a modo suo, in una fase, in un'altra, ha dato del suo, ha dato informazioni, ha dato profondità a una notizia che purtroppo non si è fermata. Purtroppo è come una valanga questa situazione di Claudio Zalli. E ogni giorno se ne aggiunge qualcosa. Io spero che siamo arrivati veramente al capolinea, ma non ne sono assolutamente certo.
3: Gianni Righinetti e Daniel Rizzer intervenuti a Modem stamane. Come detto, appena avremo novità ve le riferiremo. Restiamo in Ticino. È sfociato in due condanne e un proscioglimento il processo per l'infortunio mortale avvenuto l'8 gennaio 2021 sul cantiere dell'ex Hotel du Lac di Paradiso, dove un operaio italiano di 54 anni morì travolto da un telaio di legno lanciato dal sesto piano. Oggi è arrivata la sentenza del processo che si era aperto nel settembre 2025. L'operaio che buttò l'infisso è stato prosciolto su tutta la linea, non così il capocantiere ritenuto colpevole di omicidio colposo e di violazione delle regole dell'arte edilizia. Per omicidio colposo è stato condannato anche il tecnico responsabile delle misure di sicurezza. A entrambi è stata inflitta una pena pecuniaria sospesa di 180 aliquote giornaliere sospesa per un periodo di prova di 2 anni. Passiamo all'attualità internazionale. Nei prossimi anni il limite di 1,5 gradi di riscaldamento globale stabilito 10 anni fa dall'accordo di Parigi verrà superato, lo dice un nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato stamane, rapporto che presenta soluzioni per evitare che questo superamento si realizzi. Tra le misure più concrete vengono indicate la riforestazione e le tecnologie per catturare la CO2 dall'aria. Camilla Camponovo.
7: Se il mondo continuerà di questo passo, nei prossimi anni l'innalzamento delle temperature raggiungerà il limite di 1,5 gradi, limite oltre al quale gli effetti del cambiamento climatico diventeranno più gravi, più frequenti e più difficili da contenere, con conseguenze sull'agricoltura, sulle risorse idriche e sugli ecosistemi. L'obiettivo quindi non è più soltanto evitare il superamento di questa soglia, ma limitarne il più possibile la durata e l'intensità. Superare 1,5 gradi però non significa abbandonare ogni possibilità di intervento. Il nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi indica alcune possibili soluzioni. Tra queste, la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera attraverso tecnologie che permettono di catturarla e immagazzinarla. Una soluzione ancora limitata, costosa e controversa. Luca Mercalli, lei è climatologo. Quali sono i limiti a questa soluzione?
8: Catturare la CO2 una volta che è stata emessa in atmosfera è estremamente complesso, ma soprattutto il problema maggiore è che tutte queste tecnologie sono al momento in una fase assolutamente iniziale della ricerca scientifica, quindi non ne abbiamo nessuna che sia applicabile su grande scala per sottrarre i miliardi di tonnellate di CO2 che dovremmo togliere dall'atmosfera. Al momento ci sono piccoli impianti pilota e il loro limite è quello della quantità di energia che serve per farli funzionare.
7: I progressi nel solare e nell'eolico sono stati notevoli, ma il modo di continuare a bruciare petrolio, gas e carbone aumentano le emissioni di CO2. Luca Mercalli, il rapporto parla anche di riforestazione. Quali sono invece i limiti di questa soluzione?
8: La riforestazione ha il vantaggio che funziona subito. La fotosintesi è lì da milioni e milioni di anni e quindi la possiamo sfruttare per catturare una parte della CO2. E il problema è che nuovamente non è una soluzione bacchetta magica. piantare alberi può servire, o ci può dare una mano, ma attenzione, a parte le enormi superfici che andrebbero riforestate, ci sono dei problemi legati al fatto che gli alberi sono degli esseri viventi, non sono delle macchine, e quindi anch'essi patiscono per il riscaldamento globale. Quindi sappiamo già che in certe condizioni, ondate di calore, siccità, gli alberi metabolizzano meno CO2, si fermano addirittura, quindi non sempre abbiamo una garanzia che le foreste del mondo lavorino alla massima efficienza. Inoltre abbiamo avuto i casi del Canada e anche dell'Europa quest'anno che ci fanno vedere la fragilità delle foreste nei confronti degli incendi che vengono proprio favoriti dai nuovi cambiamenti climatici.
3: Il climatologo Luca Mercalli. La Germania sta registrando nelle ultime settimane e giorni diversi atti di sabotaggio, attacchi informatici, esplosioni, dopo che ieri il governo tedesco ha attribuito alla Russia la responsabilità all'attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia ai primi di agosto. La scorsa notte nuovi episodi di cronaca hanno tenuto col fiato sospeso il paese. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
9: Il primo allarme è scattato alle 3:15 di questa mattina, quando una forte esplosione verificatasi nelle immediate vicinanze della stazione centrale di Augusta, in Baviera, ha provocato il ferimento di due persone, mandando in frantumi anche molti vetri e seminando il panico fra i pochi viaggiatori che a quell'ora si trovavano nelle vicinanze. Secondo prime informazioni, ad esplodere sarebbe stata una bomba a mano depositata di fronte ad una gioielleria gestita da un commerciante di origine turca. Nel corso della mattinata, il presunto ritrovamento di un secondo ordigno all'interno di un cestino dei rifiuti della stazione ha fatto scattare un nuovo allarme, nel frattempo però rientrato. Anche se in retroscena dell'episodio sono ancora tutti da appurare, le forze dell'ordine starebbero seguendo soprattutto la pista della criminalità organizzata e dell'ondata di intimidazioni ed estorsioni ai danni di commercianti di origine turca che da settimane stanno scuotendo il paese. Ma la polizia e l'opinione pubblica tedesca sono in allarme in questi giorni anche per un altro motivo. Dopo che ieri a Jenschwalde, nei pressi di Berlino, erano stati rinvenuti degli ordigni e dei razzi contenenti dell'esplosivo nei pressi di una grande centrale elettrica, questa notte la polizia è stata chiamata in un'altra centrale elettrica a Bergheim, nel Nordrhein-Westfalia, dove ignoti hanno tentato di provocare un cortocircuito a vari tralicci dell'alta tensione. Episodi di sabotaggio che vengono attribuiti in questo caso ai servizi segreti russi e alla loro guerra ibrida contro la Germania. Pochi giorni fa, nei pressi di Berlino, era stato scoperto anche un arsenale di armi nascosto in un bosco e allestito a quanto pare dai servizi segreti russi per compiere eventuali attentati.
3: Ritorno in Svizzera. Il Consiglio federale punta a cure più efficaci e continue nel tempo per combattere le malattie rare che in Svizzera riguardano circa 500.000 di persone. Per il governo ci vogliono dapprima basi legali che consentano di finanziare strutture specializzate e in seguito un progetto di legge che mira a istituire un registro nazionale. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
10: Devono essere non più di 5 persone su 10.000 a soffrirne affinché una malattia sia definita rara. Malattie che possono avere esito letale o essere croniche e invalidanti. A livello mondiale ne sono state descritte tra 7 e 8.000 e si presume che circa l'80% sia di origine genetica. Nella Confederazione ne sono colpite circa 500.000 di persone. Per il Consiglio federale vanno migliorate le condizioni quadro per l'assistenza sanitaria loro destinata ed ha così deciso di procedere in due tappe. In una prima, da sottoporre al Parlamento entro la primavera prossima, saranno create le basi legali per consentire alla Confederazione di finanziare strutture di assistenza specializzate e attività di informazione e consulenza in tutta Svizzera, oltre all'elaborazione di linee guida terapeutiche e il perfezionamento del personale specialistico. La seconda tappa, non prima del 2030, prevede invece che il Dipartimento federale dell'Interno sottoponga allo stesso Consiglio federale un progetto di legge volto a istituire un registro delle malattie rare per favorire la ricerca. La tabella di marcia prevista, ha fatto sapere questa mattina il governo, permette di coordinare i lavori sul registro con quelli già in corso nell'ambito della trasformazione digitale del settore sanitario, in particolare con il programma DigiSanté.
3: La depressione post-parto in Svizzera viene riconosciuta troppo poco e di conseguenza viene curata in misura insufficiente. Uno studio pubblicato ieri dalla Commissione federale per le questioni familiari avanza 6 idee per migliorare la situazione. Tra i punti evidenziati si propongono controlli periodici, un rafforzamento della rete di assistenza, ma anche un congedo parentale più paritario. Ce ne parla Laura Dick.
11: Tristezza persistente, sensi di colpa, paure eccessive sono alcune delle forme attraverso le quali si manifesta la depressione postpartum, una malattia che a volte è anche molto difficile da riconoscere, come ci conferma Lara Meloni, fondatrice dell'associazione Creiamoci e membro attivo di Periparto Svizzera, che si occupa di salute mentale intorno alla nascita.
12: La mamma performante, una mamma che compensa un malessere con l'essere una mamma perfetta, e questo è difficilissimo da riconoscere perché non si vede, si vede solo una mamma bravissima a fare il suo.
11: In un recente studio su mandato della Confederazione sono state proposte diverse misure volte a migliorare la presa a carico della depressione postpartum. Tra queste ci sono il rafforzamento della rete di assistenza, un congedo parentale più paritario, ma anche controlli periodici che possono individuare i segnali prima dell'insorgere della malattia. Per Lara Meloni proprio quest'ultimo punto è fondamentale.
12: Sì, per me appunto una delle raccomandazioni che io trovo più importanti, ma perché dopo da lì si può partire con tutto il resto, è proprio avere uno screening che può essere gestito da più attori, può essere il ginecologo, può essere la levatrice, può essere l'ospedale, però deve essere presente dall'inizio e anche un bel po' di tempo dopo la nascita del proprio figlio, perché i fattori sono tanti, le pressioni sono tante e possono veramente uscire in momenti diversi.
11: Momenti diversi che includono il periodo della gravidanza, anche i primissimi mesi. È importante sapere a chi rivolgersi, anche perché la depressione postpartum, se non curata, può avere conseguenze a lungo termine.
12: Io quello che posso consigliare, ma proprio perché conosco per mia esperienza personale, sono le levatrici, c'è l'associazione Periparto che è molto preparata, c'è Nascere Bene Ticino che hanno una rete grandissima. Io nella mia associazione Creiamoci creo appunto gruppi di autoaiuto per neogenitori, però appunto come attore principale io credo molto nella levatrice e nelle sue competenze.
11: Questa malattia colpisce milioni di persone in tutto il mondo. In Svizzera circa una madre su 6 e un padre su 10, secondo le statistiche disponibili. Una situazione che compromette notevolmente la quotidianità, la cura di sé e del proprio bambino, e su cui società, politica e settore sanitario sono dunque invitati a riflettere.
3: L'attuale procuratore generale della Confederazione in futuro potrebbe restare in carica fino a 70 anni invece degli attuali 68, quanto propongono le commissioni parlamentari competenti. Se il Parlamento approverà la modifica, Stefan Blättler potrà quindi rimanere alla guida della Procura federale fino alla fine del 2029 anziché del 2027. Arrivato nel 2022 dopo le dimissioni di Michael Lauber, Blättler è considerato una figura di stabilità per le istituzioni. Per l'istituzione, per evitare una misura pensata per una sola persona, una commissione degli stati propone di applicare la stessa regola a tutte le autorità elette dal Parlamento, tranne Consiglio federale e Cancelliere della Confederazione. Al Lido di Venezia si apre stasera l'83esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Alberto Barbera, la sua 18esima edizione da direttore artistico, assegnerà il primo Leone d'Oro d'onore a George Clooney. Tante le star attese in Laguna e come sempre si fanno discussioni attorno alle scelte dei film. Sentiamo da Venezia uno dei nostri inviati, Alessandro Bertoglio.
13: Comincia con George Clooney, la parata di stelle che illuminerà da stasera la 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. A seguire, poi ci si tufferà immediatamente nel concorso internazionale con la proiezione del film di apertura, Ink, di Danny Boyle, che è uno dei 21 che si contenderanno il Leone d'Oro, assegnato nella sera di sabato 12 dalla giuria guidata dalla regista ed attrice Maggie Gyllenhaal. Ink è ambientato alla fine degli anni 60 e ci racconta un periodo chiave per la storia della stampa britannica, quando Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono una nuova versione di The Sun, trasformandolo in un quotidiano popolare, aggressivo e irriverente e anche fra i più venduti al mondo. una mostra con tanto cinema italiano, soprattutto nelle sezioni collaterali, e con un concorso molto interessante dove spiccano i nuovi lavori di Nanni Moretti, Andrea Pallauro, Werner Herzog, Ali Asghari, il suo film ha una quota di produzione svizzera, Martin McDonagh e Florian Zeller, che porterà al Lido Javier Bardem e Penelope Cruz, altri due tra i tanti nomi attesi sul tappeto rosso, già presidiato da alcuni irriducibili fin dallo scorso fine settimana. Ma che mostra sarà? Lo abbiamo chiesto al direttore artistico Alberto Barbera.
14: Curiosa, sorprendente e inaspettata. La maggior parte dei film che ci sono stati proposti, li erano tantissimi per la selezione, affrontavano tematiche contemporanee, quindi la guerra, le migrazioni, il cambiamento climatico, la crisi delle istituzioni familiari o scolastiche, eccetera. Quindi tutti temi con i quali dobbiamo quotidianamente fare i conti. E quindi se anche avessi voluto non avrei potuto scegliere altri film.
13: Detto della coproduzione in concorso, il cinema svizzero è ben presente in questa edizione con altri 6 titoli, a cominciare da La ragazza con la Leica, produzione internazionale firmata dalla regista italiana naturalizzata svizzera Alina Marazzi. Svizzera, che qui a Venezia è uno dei 2 paesi al centro dell'attenzione nel Venezia Production Bridge. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider sarà qui per celebrare l'evento.
14: La Svizzera lavora tantissimo e con coproduzioni con tutti i paesi del resto d'Europa. Una cinematografia molto dinamica da questo punto di vista, essendo un piccolo mercato, ha bisogno di espandersi lavorando in coproduzione con altri paesi e quindi, beh, insomma, è un'esperienza produttiva estremamente interessante.
3: Il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera. Abbiamo aperto questa edizione del Radiogiornale con il caso Zali, con la riunione del governo ticinese che è in corso. Di poco fa la notizia che l'appuntamento con la stampa sarà per le 15, quindi lì il Consiglio di Stato riferirà e noi a nostra volta riferiremo tempestivamente anche a voi. Grazie per l'attenzione, vi lascio lo sport.
2: Lo sport
15: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
16: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. La Manchester City ha piazzato il colpo dell'estate. I Citizen hanno infatti ufficializzato l'acquisto del centrocampista argentino Enzo Fernandez dalla Chelsea per una cifra stimata attorno ai 125 milioni di sterline, l'equivalente di 145 milioni di euro, eguagliando così il primato del trasferimento più oneroso della storia della Premier League di Isaac dalla Newcastle a Liverpool la scorsa estate. In Super League stasera si giocano 3 partite valide per la 6ª giornata in attesa di Lugano-Servette che riabbraccerà l'attaccante Cutesa. Partita in programma domani alle 20:30 si giocano Lucerna-Vaduz, Thun-Losanna e Grasshopper-San Gallo. Cavallette che pochi giorni fa hanno rescisso il contratto di comune accordo con Saulo De Carli. Omar Gargantini.
17: L'ultima partita, lo scorso dicembre, poi il ginocchio ha fatto crack, ma non è in quel momento che ha smesso di sentirsi calciatore, nonostante avesse già 33 anni.
18: No, in verità, fino alla fine il mindset è sempre stato lo stesso. È vero che ovviamente in questa scelta l'infortunio di inizio anno al ginocchio con l'operazione hanno giocato un ruolo ovviamente importante. Mi ero prefisso di fare la riabilitazione e decidere poi alla fine dell'estate come poi è stato, per cui ho deciso che è ora di chiudere.
17: E Saulo De Carli ha chiuso una bella carriera, una carriera che in particolare l'ha portato a sfiorare la Bundesliga e a vincere un titolo in Belgio, seppur già nel 2018 condizionato da un serio infortunio. Soddisfatto o c'è spazio anche per qualche rimpianto?
18: No, devo dire che sono molto contento di aver realizzato tanti sogni che avevo da bambino. È chiaro che ci sono sempre degli episodi nel corso di una carriera che a volte ci favoriscono, a volte ci penalizzano. Devo dire che rimpianti non ne ho, sento di aver dato tutto, sento che è arrivato il momento di godermi altre cose della vita, insomma. Credo che per il futuro ci sarà tempo. Adesso un figlio in arrivo a giorni, per cui penso a godermi questo momento e mi piacerebbe appunto prendere in generale anche un po' di tempo da concedere, da godermi con la mia famiglia, con i miei figli. Per tutto il resto ci sarà tempo. Mi piacerebbe ovviamente restare nel mondo del calcio, nell'ambiente. È un capitolo della mia vita che in un certo senso si chiude, ma che è dura farne a meno, per cui mi immagino che potrebbe essere il caso.
16: Nell'hockey l'Ambripiotta alle 19 in amichevole riceve a Bellinzona al Kloten. Infine nel ciclismo la Vuelta presenta l'undicesima tappa, la Cartagena Lorca di 154 km. In rosso c'è sempre lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1. Notizie in lingua facile. Ieri è stato comunicato che c'è una seconda indagine contro il consigliere di Stato Claudio Zali. L'accusa è di reati sessuali. L'altra indagine in corso è stata comunicata a inizio estate, dopo il caso del ragazzo di 14 anni in prigione a cui Zali si è interessato. Claudio Zali dice che non è colpevole di nessun reato. Zali aveva detto che avrebbe terminato il suo lavoro come consigliere di Stato a fine settembre, ma ieri il governo ticinese ha chiesto a Zali di concludere il suo lavoro da subito. Claudio Zali non ha accettato, ma oggi ci sarà un'altra riunione importante del Consiglio di Stato. Il Controllo Federale delle Finanze ha pubblicato come sono stati finanziati i partiti politici nel 2025, ovvero da dove arrivano i soldi dei partiti e come sono spesi. Sembrerebbe che tutti i partiti del Parlamento federale abbiano dato le informazioni a Berna, tranne la Lega dei Ticinesi. Il Controllo Federale delle Finanze ha quindi denunciato la Lega per non aver fornito i dati. Un portavoce della Lega ha detto che le informazioni sono state spedite a Berna nel mese di luglio. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran. In 3 giorni ci sono stati 2 attacchi. Gli Stati Uniti hanno colpito delle stazioni militari dell'Iran come siti di difesa aerea, sistemi di rilevamento e anche 2 petroliere iraniane, cioè delle navi che trasportano petrolio. È la prima volta che gli attacchi colpiscono le petroliere. Probabilmente lo scopo è fermare gli attacchi iraniani contro le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. I media iraniani dicono che gli attacchi degli Stati Uniti hanno causato la morte di 11 persone. I Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniana, cioè un corpo militare speciale dell'Iran, hanno risposto attaccando le basi militari degli Stati Uniti nei paesi vicini, Kuwait, Iraq e Bahrain. L'inondazione che ha colpito il Nepal e il Tibet mercoledì scorso ha causato più di 1.100 morti. Più di 4.000 persone non sono state ancora trovate in Nepal. I media cinesi dicono che nel Tibet ci sono 16 morti e si cercano ancora 546 persone.
1: Sulla A2, il portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code per 1 chilometro tra Quinto e Rolo e le attese sono fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 chilometri tra Vassen e Göschen e le attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Attenzione perché le entrate autostradali di Göschen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, rimane però aperta la corsia Cupra. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare dell'organizzazione di un matrimonio, possiamo dire ridendo, vi diamo le istruzioni per l'uso. Sì, perché organizzare un matrimonio è uno di quei momenti sicuramente molto emozionanti, forse il più emozionante della vita. E bisogna pensare a tante cose, c'è la location da scegliere, gli invitati da gestire, un budget da rispettare. E poi ci sono tanti dettagli che sembrano non finire mai e quindi il rischio di trasformare questo sogno in una fonte di stress sempre dietro l'angolo. Allora vogliamo vedere oggi con la nostra ospite come si potrebbe organizzare davvero il giorno perfetto, quali sono gli errori da evitare, quali sono le tendenze che conquistano oggi gli sposi. Nostra ospite è Antonella Marzo Cantarelli, consulente d'immagine. Buongiorno Antonella, bentornata.
2: Buongiorno Carlotta, grazie mille.
1: Magari qualcuno può fare strano, dice tantissime

0: Sì,
1: giusto?
0: è vero, anche perché magari ci sono certi ristoranti, certe location che richiedono veramente molto tempo di anticipo la prenotazione e di conseguenza chi primo arriva meglio alloggia, si dice anche.
1: Poi magari qualcuno può pensare che questo è un argomento di nicchia, un po' frivolo, magari si è già sposato, dice ok, non mi interessa, però tutti magari abbiamo qualcuno di caro che si sta per sposare, sappiamo che all'inizio si parte con tanto entusiasmo e poi ci si accorge di quanto diventa impegnativo e quando il tempo stringe si vivono magari anche dei momenti di panico, quindi stare vicino ad
0: Sì.
1: una persona che sta preparando questo grande giorno non è tanto facile.
0: No, non è facile, ma è il mio suggerimento e devo dire lo faccio come suggerimento, ma lo porto veramente nel cuore per esperienza personale, è che quando si vive si vive in funzione di arrivare al giorno del matrimonio, ma in realtà il matrimonio comincia il giorno dopo che abbiamo deciso di fare questo passo, perché tantissimi ricordi ci sono anche nella preparazione, bei ricordi nella preparazione, nel vestito che magari è giusto, stretto e poi diventa largo, insomma, tutti quei percorsi che al momento ci fanno anche, sono motivo di stress, ma che in realtà dopo qualche tempo, diciamo, quando è tutto finito, si ricordano con tanto piacere e anche con un sorriso e tenerezza, ecco.
1: Quindi il sogno comincia davvero nel momento in cui si decide di
0: Sì.
1: iniziare la preparazione. Poi
0: Sì.
1: ci sono persone che magari hanno già tutto in testa, si sono già fatte da tanto tempo il loro film, hanno le idee chiare. C'è chi.
0: Però sono due cose, scusa, ti ho interrotto, ma sono due cose diverse. Ho il film in testa di come voglio fare il matrimonio e prendere in mano l'organizzare quei sogni che quel film, perché ci sono dei contrattempi che non sono previsti nel film o nel sogno che uno si fa e quindi sono sì,
1: Certo,
0: la vita è proprio quella,
1: per cui
0: insomma.
1: magari all'inizio si immagina anche di preparare magari tutto da solo, poi in realtà ci si accorge che le cose sono tante, bisogna anche affidarsi agli esperti, c'è chi si affida a mamme, sorelle, amiche, però
0: Assolutamente.
1: sempre di più si fa capo anche ai professionisti che possono organizzare tutto dalla Z, ci sono
0: Sì.
1: queste nuove figure, i wedding planner, ci sono anche delle trasmissioni divertenti.
0: Sì.
1: Famose che si possono guardare e ci sono tante ragazze che magari dicono: ho persino preso qualche spunto e queste tendenze stanno prendendo piede anche da noi. Poi ci
0: Sì.
1: sono varie scuole di pensiero, no? Chi dice: ma figurati adesso che devo affidarmi a una persona che organizza tutto, invece chi dice: no, ecco, non devo pensare a niente.
0: Allora, io sono dell'idea che comunque il matrimonio è veramente una proclamazione di quello che si è, di quello che siamo, perché per alcuni, magari immagino persone che sono impegnate anche lavorativamente al 100%, organizzare un matrimonio è anche molto dispendioso dal punto di vista di energie che magari, e di tempo che non hanno magari, e quindi affidarsi a qualcuno che secondo le determinate indicazioni lo organizza è come dire io so qual è la casa dei miei sogni, però devo comunque affidarmi a una persona competente che è l'architetto o la persona che poi può realizzarli veramente. Oppure c'è chi invece ama fare, organizzare, scegliere e quindi questo è proprio, fa parte del carattere della persona, della disponibilità, perché magari uno ha il carattere ma non ha il tempo per farlo e quindi per fortuna oggi abbiamo queste alternative.
1: Beh, io ricordo subito i nostri numeri di telefono, se volete telefonare proprio fisicamente, parlare con noi, potete farlo allo 0848 030808, se invece volete scriverci i vostri messaggi 076 321 1113, come sempre, questo è il numero di WhatsApp, potete sia farci delle domande, perché poi anche noi quando siamo degli invitati abbiamo un sacco di dubbi sul vestito, sul regalo, quindi tra tratteremo anche questi argomenti. Approfittate della presenza

0: Di Antonella Marzo Cantarelli, scusate, per togliervi qualche dubbio, oppure se quanto stiamo per dire vi suscita qualche ricordo, potete sempre scriverci e magari anche darci qualche consiglio di come l'avete vissuta, superata.
1: Sì.
0: Ecco, c'è sempre il buon consiglio, sì, da parte dell'amica o dell'amico. Da dove si parte? Da dove comincio nell'organizzazione di un matrimonio?
1: Allora, la cosa principale è scegliere prima di tutto la data, perché è proprio quella che determina un po' tutto il resto. È chiaro che se una data è in un periodo freddo, ci si vestirà di conseguenza, l'abito sarà di conseguenza, e anche magari il luogo dove svolgere la cerimonia, il pranzo, è diverso che non in estate, che invece è tutto l'opposto.
0: Beh, poi questa data sembra banale, perché uno dice, insomma, mi sposo quando voglio, poi nel momento in cui si va a chiedere in comune, se c'è la disponibilità, sì, della sala, del sindaco, di quant'altro, quando si va dal prete per la chiesa, ergo nel ristorante, nella location, ci si accorge che in determinati periodi ci sono talmente tante persone che hanno avuto la medesima idea, per cui la data non va quasi mai bene,
1: ma
0: e bisogna scendere a compromessi.
1: Sì,
0: quindi prima la si sceglie,
1: meglio è. Sì, sì. Per fortuna adesso si sono un po' spalmati nell'arco dell'anno questo evento. Prima era concentrato un po', si diceva maggio era il mese delle spose e anche settembre, adesso ci sono anche altri bellissimi mesi di dove sposarsi, insomma, ecco, quindi magari si può scegliere anche l'opzione B, che non sempre è peggio, come dico sempre, delle volte funziona meglio, e quindi da quella poi si va a scegliere il posto dove si vuole festeggiare. Beh, la chiesa chiaramente, che anche quella diventa, perché ci sono delle chiese che sono più gettonate di altre, non sempre il prete lascia di buon grado spostare un matrimonio dalla propria sede a quella della chiesa più bella esteticamente, perché anche le foto vogliono la loro parte e così via, e poi di conseguenza anche il ristorante. Lì è veramente molto personale. Io, per esempio, se penso alla mia esperienza, io non mi piaceva l'idea di far fare tanti chilometri in macchina agli invitati per spostarsi da una chiesa al ristorante, perché poi si perde sempre qualcuno, eccetera. Però lì è veramente personale, perché uno può essere legato a quel luogo anche come ristorante, perché si sono sposati i suoi, perché è nato in quel posto per mille motivi, e quindi dopo farà le sue scelte di conseguenza. La cosa importante, quella che deve essere proprio il caposaldo dell'organizzazione, è il resto me stesso, resto me stessa, restiamo noi, perché altrimenti diventa una recita dove nessuno che partecipa si sente a proprio agio. Ecco, deve essere un momento di accoglienza, sereno, tranquillo, e non qualcosa che fa stare un po' sedute sulle uova gli invitati, la sposa e chiunque sia partecipe.
0: Simona ci scrive un messaggio abbastanza significativo, dice: chiaramente gli sposi devono scegliere la location che amano, è indiscutibile, però non bisogna dimenticare che a volte siamo stati invitati a matrimoni in luoghi talmente discosti per cui poi, fatta la festa, bevuto anche qualche bicchiere,
1: sì,
0: l'idea di rientrare era davvero ardua.
1: Sì, bisogna eventualmente prevedere per alcune persone, anche se possibile nel posto dove abbiamo scelto di festeggiare, di fare il pernottamento per alcune, magari le persone anziane, i nonni che non possono intraprendere magari il viaggio o quant'altro. Insomma, è veramente un'organizzazione che deve essere dettagliata perfettamente, proprio per non creare dei disagi che poi fanno ricordare negativamente l'evento, insomma, un evento così bello.
0: Non è mai bello parlare di soldi, però il budget è sicuramente uno dei protagonisti nascosti. Allora lo citiamo velocemente perché, sì, come dicevo, non è bellino, però è vero che magari uno comincia con un grande sogno, il suo matrimonio da favola, poi ognuno ha i suoi gusti, c'è chi desidera il matrimonio stile castello delle cerimonie, oppure, sì, chi davvero vuole andare al grotto con pochi intimi e fare qualcosa di molto significativo. I, sì, gusti sono imprescindibili, non si discute, però ecco, bisogna definirlo abbastanza subito, perché poi si devono fare delle scelte conseguenti, sia di location, certo, menu, quantità di invitati e quant'altro, no? Una volta si era molto formali, per cui venivano tirate in ballo le famiglie, si diceva deve essere il padre della sposa a contribuire significativamente, eccetera, eccetera. Forse oggi non è più proprio così, a volte anzi tanti sposi hanno già previsto il loro budget, si arrangiano da soli.
1: Non solo, magari hanno anche già convissuto, per cui hanno già diverse cose che non servono, che non... tipo la casa o il corredo, e di conseguenza sono cambiate, ecco, sono cambiate la società è cambiata, le precedenze sono cambiate, quindi gli sposi si organizzano e vedono che cosa possono e vogliono spendere per l'occasione, e nello stesso tempo magari è chiaro che le famiglie possono aiutare, si renderanno disponibili se potranno e se vorranno farlo.
0: Ci sono delle strategie per risparmiare senza però rinunciare magari all'eleganza, ai propri gusti, senza scendere troppo a compromessi?
1: Ma sì, presumo di sì, nel senso che ognuno poi potrà scegliere dove andare a comprare l'abito, come, che cosa servire al pranzo. È chiaro che, come dicevamo prima, ci sono degli equilibri veramente molto sottili da rispettare, perché per esempio adesso non ci sono più solo i vegetariani, ma ci sono anche i vegani, ci sono diverse tipologie che, se invitate al matrimonio, devono essere rispettate, perché altrimenti o declinano l'invito oppure diventa uno stress per loro in questo caso, e quindi magari anche soltanto parlando di menù, magari il budget lievita in un senso piuttosto che nell'altro, proprio per questi dettagli che sono nell'organizzazione, così come il vestito. Adesso ci sono degli abiti che non necessariamente sono così costosi, possono essere comunque molto belli e restano comunque fanno comunque un ottimo risultato.
0: Tra poco parleremo anche dell'abito della sposa, insomma, uno dei punti principali del matrimonio. Se ne discute prima, durante, dopo. Prima però ci ascoltiamo Matt Bianco con Dancing in the Street.

0: Stiamo parlando oggi di matrimonio, dell'organizzazione di questo giorno che alcune persone sognano davvero per tanto tempo, altre invece non lo considerano proprio. È arrivato per esempio il messaggio di Mattia che dice: io ho 36 anni, vivo con la mia compagna, abbiamo una figlia, ma il matrimonio è l'ultimo dei nostri pensieri per tutta una serie di motivi. Quindi può darsi, Antonella Marzo Cantarelli, ci sono più giovani che tendono a non sposarsi?
1: Ma allora ci sono delle realtà diverse anche a seconda di dove ci troviamo. In Svizzera sicuramente questa visione è molto più numerosa, ecco, della convivenza. In Italia un po' meno, anche se rispetto ad anni fa anche in Italia a oggi si convive molto di più. Non lo so, penso che comunque faccia parte del sogno soprattutto delle donne e donne di una certa età, perché comunque sono cresciute con le favole di Cenerentola, di Biancaneve, tutte quelle classiche favole dove e vissero felici e contenti. Oggi già dai bambini piccoli queste favole non vengono quasi più proposte o molto meno, quindi non è proprio quello l'ideale per ogni ragazza, insomma, ecco. Poi è anche vero che convivere, ci sono delle agevolazioni che non ci sono da sposati.
0: Beh, io ho cercato il dato: in Svizzera si celebrano circa 36.800 matrimoni all'anno.
1: Non è un numero particolarmente alto, direi.
0: Rispetto sicuramente a quello che succedeva invece una volta, se paragoniamo comunque all'intera popolazione.
1: Sì, c'è anche da dire che la religione ha un ruolo molto più leggero nella nostra vita quotidiana di oggi, perché comunque una volta qualunque cosa si facesse fuori dal matrimonio era considerata come si dice, blasfema o comunque non religiosamente corretta, e quindi con il senso di colpa, con il peccato, eccetera. Oggigiorno tutto questo per fortuna è stato superato e di conseguenza le scelte dei ragazzi giovani giustamente sono proprio più personalizzate: vado a convivere o mi sposo, oppure vado a convivere e poi mi sposo, che trovo sia assolutamente più giusto, nel senso che si capisce anche un po' di più che cosa vuol dire vivere la convivenza con una persona che non è un tuo familiare stretto, che ti tocca in qualche modo tenertelo, come potrebbero essere.
0: Ecco, un'ascoltatrice ci scrive: stiamo insieme da oltre 3 anni, lui è ancora sposato, entrambi abbiamo figli, lui aspetta solo il divorzio per sposarmi. Ecco che a dispetto dell'altro messaggio c'è ancora chi non vede l'ora di sposarsi, insomma.
1: Sì, ma io personalmente trovo che sia un bellissimo messaggio il sposarsi, e qualunque cosa, in qualunque luogo venga fatto, sia in municipio che in chiesa o in spiaggia, o l'importante è che abbia un valore legale, perché è proprio un impegno che una persona prende per me, quindi anche una sfida, ecco, reciproca chiaramente, e di conseguenza il voglio rischiare con te questa cosa per me è un bel messaggio. Ciò non toglie che l'amore non si basa su questo, perché ci sono grandissimi amori anche nello spettacolo che sono gli amori definiti di sempre e magari non si sono neanche mai sposati, ecco. Mi viene in mente Spencer Tracy e la Catherine Hepburn, che avevano dato scandalo. Lui è sempre rimasto sposato, però nessuno si ricorda della moglie, ma tutti si ricordano della coppia, diciamo, fuori dal matrimonio, che era con la Catherine.
0: Ecco, hai detto sposarsi in spiaggia, in cima a una montagna, in qualsiasi luogo dove comunque si desideri. Anche per il matrimonio le cose sono cambiate, noi assorbiamo da tutte le altre culture, poi ci sono sicuramente i film che vediamo che arrivano dagli Stati Uniti, che hanno un grande impatto, per cui tante persone rinunciano al matrimonio tradizionale, scelgono semplicemente un posto molto significativo, decidono per una cerimonia cerimonia che consacri il loro amore, non deve essere necessariamente un'autorità ufficiale quella, poi ci si va a sposare in comune, si vuole, sì. Si vuole legalizzare, ecco, però si fanno queste cerimonie con la festa, con le persone che si amano e con le quali si vuole condividere, appunto, care, e magari si chiede anche solo ad un amico di fare un discorso, sì. E non è una cosa ufficiale, si partecipa sempre di più a questo tipo di cerimonia.
1: Sì, trovo che sia anche bello e divertente, come dicevamo inizialmente, ognuno deve, siccome è un momento che descrive un traguardo, che descrive chi siamo, ognuno lo può interpretare o fare la regia come crede, insomma, ecco, come più si sente a proprio agio in quel contesto, per quel momento, per quella scelta.
0: Valeria ci scrive: a me hanno sempre affascinato i matrimoni con appunto un tema.
1: Sì. Ecco, appunto, scusate, io continuo a ripetermi, ma sono veramente cose personali. Per esempio, Valeria, affascinano questo perché può essere anche molto facile, nel senso, se io ho un tema, so cosa devo scegliere anche come abito, da ospite intendo. Se invece capitasse a me metterebbe un po' di stress questa cosa, perché l'idea di essere condizionata a vestirmi in un determinato, parlo da ospite, in un determinato modo per un tema, un po' mi dispiacerebbe, ecco. Però appunto è personale, e nel momento in cui uno decide di partecipare a questo matrimonio, sa che deve rispettarlo, cioè non va controcorrente perché fa quello che vuole. Se gli sposi hanno espresso una richiesta, deve essere fatta, insomma, ecco, perché sennò uno si astiene dall'andarci.
0: Un ascoltatore ci scrive: io mi sono sposato 29 anni fa, in quel momento avevamo 90 invitati, rinfresco in un luogo, pranzo sontuoso in un altro, tornassi indietro farei solo un matrimonio per i più ristretti, perché queste persone di allora sono scomparse, come pure parte del nostro risparmio di allora. Mette sì. Un emoji simpatico.
1: Sì, è simpatico, e comunque vorrei dire una cosa che non è per niente originale, ma del senno di poi sono piene le fosse, nel senso che anch'io rinviterei altre persone al mio matrimonio, perché le persone che ho invitato in quel momento sono delle persone che frequentavo in quel momento, e come succede al nostro ascoltatore, magari adesso sono scomparse e non necessariamente venute a mancare, proprio non ci si sente più, e altre che invece erano delle amicizie storiche, ma che scolastiche, ma che sono le amicizie che ricordi con piacere ancora da oggi, non le ho invitate perché non le frequentavo più, e oggi le inviterei, ecco. Per cui è vero, c'è sempre qualcosa che, una volta terminato la cerimonia, il matrimonio, il viaggio di nozze, eccetera, pensiamo: avrei potuto fare, però questo fa parte del viaggio.
0: D'altra parte, a volte si dice proprio: cogli l'attimo, cogli il momento, quindi fai quello che in quel periodo momento, della tua vita ti fa stare bene. Rosaria ci scrive, appunto, sono Rosaria, e ci dice: ci sono addirittura certi giovani che si sposano tra di loro come coppia e non invitano nessuno, nemmeno i genitori.
1: Questo è un po' peccato, trovo. Ci sono, delle scelte un po' troppo radicali, perché non deve essere per forza un matrimonio sontuoso, però le persone che ti hanno generato, ti hanno cresciuto, hanno fatto sì anche che tu potessi arrivare a fare un pensiero come quello di: voglio condividere il resto della mia vita con questa persona, che fa parte, in una piccola dose, anche dell'educazione data dai genitori, dovrebbero essere presenti.
0: Un altro ascoltatore invece ci manda un messaggio lungo, tra le varie cose che racconta dice: io penso comunque che un bel party con chi ti vuole bene è comunque una bella esperienza, e quindi penso che lo faremo.
1: Sì, infatti è bellissimo e io condivido assolutamente quello che scrive il nostro ascoltatore. E poi il party è anche il momento bello in cui ci si rilassa veramente completamente dopo la cerimonia, dopo tutto, e lì diventa proprio la parte divertente del matrimonio. Ecco, quindi assolutamente sì, ed è una parte che ci si ricorda benissimo.
0: Il matrimonio è comunque uno dei giorni più fotografati della vita, quindi sì. Si vuole essere carini, al top, si dice sempre magari la sposa sogna per tanto tempo il suo abito, c'è chi invece ha un'idea, poi va nel negozio e provandoli cambia totalmente, stravolge l'idea di una vita. Parliamo di questo tra pochissimo, prima ci ascoltiamo i Gotthard.

0: Oggi con Antonella Marzo Cantarelli stiamo parlando di matrimonio e devo dire una curiosità dietro le quinte. Lo sapete che si dice sempre il matrimonio, il sogno, l'hai detto anche tu Antonella, no? Della ragazza magari fin da quando è bambina per via delle fiabe che ci siamo sempre sentite raccontare. Bene, oggi stanno arrivando al 90% dei messaggi scritti da uomini e tra l'altro mi fa molto piacere, pensate, ci hanno addirittura spedito delle fotografie della che coppia bello. In abito da sposa. Federico ci scrive: da giovanissimi ci siamo sposati con 36 ospiti, tutto pagato con i nostri risparmi, e sabato abbiamo festeggiato 40 anni di matrimonio. Oh, quindi tanti tanti auguri. Invece per esempio Pietro dice: signori Moccetti, a sentire il tema di oggi mi ha rovinato la giornata. Quindi c'è anche chi di matrimonio non ne vuole proprio sentir parlare. Invece anche bellissime foto, tante, peccato non mostrarle. E un altro ascoltatore, Geo, ci dice: il matrimonio è molto importante per i figli, raccontare tutti i dettagli di mamma e papà, fargli vedere le foto del loro matrimonio è comunque bellissimo. Inoltre ogni volta che guardano indietro nel tempo gli sposi si vogliono bene ancora di più. Cordiali saluti. E ci saluta anche una persona che dice: io sono una sarta di abiti da sposa.
1: Ah, che bello, ecco, sì. Ecco,
0: e quindi parliamo bello. Proprio di abito da sposa. Perché, come si diceva, insomma, per tutti sono comunque importanti e raramente, no? A meno che si fa proprio una cerimonia totalmente informale, non si bada all'abito. Anche per una cerimonia particolare, dicevamo, scelta in riva alla spiaggia, in cima a una montagna, comunque l'abito viene curato, viene scelto. Sì. Non necessariamente deve essere l'abito bianco.
1: No, non assolutamente. Deve essere una cosa che deve essere anche contestualizzata, naturalmente, perché se andiamo in spiaggia è chiaro che è difficile mettersi un abito dove è richiesto anche un tacco a spillo, piuttosto che, quindi veramente deve essere guardato tutto a 360 gradi. La cosa che mi permetto di dire, perché è veramente così, è di non temere di sbagliare l'abito. Perché l'abito giusto è quello che, una volta indossato e ci guardiamo allo specchio, ci sentiamo a nostro agio, è quello che ci fa stare bene. L'abito da sposa, secondo me, è un abito facile da scegliere, perché quello che non ti appartiene ti fa sentire vestita in maschera. O con qualcosa che non senti, ecco. Quindi l'abito giusto è immediato, lo indossi e dici: qui sono io.
0: Eppure probabilmente la maggior parte delle ragazze, delle donne, quando scelgono l'abito vogliono scegliere da sole, sono loro che si devono sentire bene, ma raramente una va da sola a scegliere l'abito. Si va con la migliore amica, si va col gruppo delle colleghe, si va con la mamma e la sorella, si va con la consulente d'immagine.
1: Sì, è vero, ma perché abbiamo bisogno di sentirci dire anche le conferme di quello che piace, che ci piace. È interessante avere una conferma, ci dà forza nella nostra scelta. Il suggerimento è quello di chi accompagna l'abito a comprare l'abito da sposa deve rispettare la persona che lo sta scegliendo, la futura sposa, perché la festa è sua, è loro, e di conseguenza si possono dare dei consigli, ma non invadere troppo il campo, perché comunque ognuno di noi ha i propri gusti, ha la propria essenza, e di conseguenza non può essere passata, ecco, neanche tra madre e figlia. C'è un limite a tutto, insomma, ecco, anche nei commenti che devono essere fatti.
0: Beh, a proposito di mamma e figlia, poi una volta c'era questa tradizione per cui magari la mamma conservava l'abito che andava adattato alla figlia. Molto spesso magari la figlia non osava neanche rifiutare. Al giorno d'oggi non succede più così spesso. Complici le mode che cambiano.
1: Insomma. Sì, sono complici le mode che cambiano, delle volte anche appunto anche i gusti che cambiano. E io per esempio il mio l'ho conservato, l'abito, e e penso che potrebbero usarlo le mie figlie, perché ripetono che è bello. Mia cugina si è sposata con l'abito di sua mamma, però in framezzo ci sono state tantissime altre persone che non l'hanno fatto, non è più un obbligo. Dall'altro lato è vero che una volta si faceva così, anche perché c'erano meno possibilità economiche di poter cambiare abito ogni volta. Adesso c'è anche la tendenza di fare due abiti per la stessa cerimonia, non ha, cioè sono veramente cambiate le...
0: Tu sei consulente d'immagine, quindi sì, chiaramente molte persone si rivolgeranno a te per una consulenza, anche per quando devono pensare all'abito da sposa. Quindi qual è il primo aspetto che analizzi con la sposa?
1: Allora, la prima cosa che chiedo è com'è lo svolgimento del matrimonio, se è in chiesa, se è in municipio, dove hanno pensato di festeggiare. E questi sono i dettagli che fanno sì che l'abito debba essere un po' di conseguenza. Poi però deve essere analizzata la persona in sé, perché non è importante quanto è, cosa è di moda, ma le proporzioni, perché ci sono tanti elementi che coincidono per far sì che il risultato finale sia bello, bello ma non per chi guarda soltanto, ma anche per la persona che si guarda e che è protagonista in quel momento. Perché mi fa sempre sorridere il pensiero che mio marito, l'abito da sposo, che era un abito grigio, lo porta tuttora. Io il mio abito da sposa non posso portarlo tuttora, perché è un abito da sposa da donna e di conseguenza è il protagonista di tutti i matrimoni. La sposa è più protagonista dello sposo, ahimè, ma perché lo sposo ha meno cose da indossare, ecco.
0: Esiste per la sposa l'abito perfetto che tutte sognano?
1: Sì, esiste proprio quello che fa stare bene, come dicevo prima, ti guardi allo specchio e senza trucco, senza accessori, senza nulla, ti senti assolutamente bellissima.
0: Allora, io sono incredula, stanno arrivando tantissime fotografie, un bello ascoltatore ci ha mandato addirittura quella dei suoi genitori e dice: i miei bellissimi genitori nel 1954. Sì. Poi, a proposito di quello che stavi dicendo, qualcuno ci dice: ci sono abiti da sposa che si possono comunque trasformare in abiti,
1: sì,
0: da sera,
1: infatti,
0: cioè con la gonna lunga staccabile, sotto emerge una bella gonnellina sotto il ginocchio, sarebbe anche una spesa intelligente. Invece un ascoltatore ci dice: io ho fatto l'investimento al primo matrimonio di un mio amico e parla da invitato, e dice: poi questo vestito l'ho usato per 10 anni a tutti i matrimoni dei miei amici.
1: Ma l'uomo è fortunato, perché appunto si muove su una fascia di colori che va dal blu al grigio a questi colori che si possono portare in ufficio con una camicia azzurra e una cravatta se necessaria in un determinato momento, ma può essere anche ad un matrimonio e nessuno lo rimprovera di aver portato lo stesso abito. Una donna, per fortuna, stanno cambiando le cose, veramente per fortuna, però è capitato che avessero commentato anche di Kate Middleton perché indossava due volte lo stesso abito. Quindi siamo un po', per fortuna stiamo cambiando, ma il cambiamento è sempre molto lento e deve partire dall'alto.
0: Allora, chiaramente tra chi ci scrive c'è anche chi è un po' disilluso, ci dice: ma i matrimoni oggi durano poco, triste constatazione, quindi che senso ha investire tanto in una festa? Poi invece abbiamo Milko che ci dice: io sono un pastore evangelico, ci siamo sposati nel 98 nel prato del Lido di Locarno. Io ho anche sposato coppie anche in posti particolari, come nel prato di Castelgrande a Bellinzona oppure al golf di Ascona. Ho sempre messo molto peso nel coinvolgere i partecipanti al matrimonio in modo che non siano unicamente degli spettatori. Questo dà senso alla cerimonia, che deve sempre essere personalizzata. Trasmettere il senso concreto del matrimonio credo faccia la differenza.
1: E io concordo e sottoscrivo quello che scrive l'ascoltatore. spettatore, perché alla fine è veramente sono le emozioni che si portano come ricordo, e anche gli invitati portano le emozioni a casa dopo un matrimonio, e non tanto come è vestita la sposa, come sono vestiti gli invitati, che possono essere un motivo di divertimento così come di approvazione durante la cerimonia, ma di fondo sono soltanto le emozioni che si trascinano nel tempo.
0: Grazie a Giuseppe per questo messaggio, dice grazie, bello spunto su cui riflettere con la trasmissione di oggi. Poi aggiunge: grazie. Mia madre, che visse il finire della seconda guerra mondiale, mi raccontava come mia nonna, che era sarta, cuciva il bianco dei paracaduti americani e poi li trasformava e realizzava abiti da sposa perfetti ed eleganti.
1: Beh, questa è una notizia, è un'informazione meravigliosa, perché intanto perché fa pensare a come l'ingegno dell'essere umano possa arrivare, soprattutto quando c'è la necessità, ma oggi sarebbe vista come una cosa all'avanguardia se pensiamo a chi fa borse con i teloni dei camion, dei tir, piuttosto che a qualsiasi altro tipo di riciclo. Quindi bellissima informazione che fa anche pensare a come tutto torna.
0: Un'altra ascoltatrice ci scrive: ma l'espressione di mia figlia quando ha capito che quello era l'abito giusto, e ci ha messo un emoji particolare. Ecco, probabilmente chi c'è passato o ha accompagnato qualcuno, una donna, poi io sì, non ho accompagnato nessun uomo, quindi penso sia la stessa cosa anche sì, per i signori uomini, magari ce lo scriveranno. Comunque c'è il classico siparietto che avete visto anche nei film o in queste trasmissioni che ci propongono la scelta dell'abito. Ci sono mamme, sorelle, amiche, si provano tanti vestiti, di solito consigliano: prova anche quello che non metteresti,
1: sì,
0: prova anche
1: vero,
0: quello che non ti piace, perché poi quando lo vedi
1: è un'altra cosa,
0: è tutta un'altra cosa,
1: è vero.
0: E si vede la persona che magari aveva un'idea, li sceglie quasi tutti di quel tipo, poi li prova tutti, ma nel momento in cui indossa quello giusto lo sente dal primo momento,
1: sì, è vero,
0: e ha
1: così
0: probabilmente l'espressione
1: che
0: di cui ci ha parlato questa mamma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è proprio vero. È proprio quello che appunto dicevo prima, l'abito giusto lo senti subito, è l'abito più facile da scegliere proprio per questo motivo, perché se no ti senti veramente che stai recitando una parte che non ti appartiene, ecco.
0: Sì. Ci sono anche, ci scrive qualcuno, delle mie amiche che hanno sempre sognato un certo abito che hanno visto sulle fotografie o che hanno appunto copiato, sì, da VIP, e ci chiede: ma secondo voi ha senso, è una buona idea copiare questi abiti?
1: Purtroppo è la tendenza moda, ma non è solo di oggi, perché tra gli abiti più gettonati è anche stato in passato, è stato quello di Grace Kelly quando si è sposata con il principe Ranieri, nel momento in cui ha aperto, cioè è uscito con quell'abito, tutti hanno cercato di emularla con una specie di abito simile o addirittura identico, ma queste cose si ripetono in maniera diversa, con tipologie diverse, nel senso che oggi ci sono i vari social che propongono, all'epoca c'erano i giornali o la televisione, però le dinamiche sono un po' sempre le stesse, e di conseguenza sì, è un po' la tendenza. C'era la tendenza negli anni 60, 50, 60 con l'abito corto, che poi è arrivata, siamo ritornati all'abito lungo con Lady Diana e quel suo pomposo abito da sposa, che ha fatto ripartire i matrimoni, l'abito da sposa classico, principesco, ecco. Quindi c'è un po' un altalenarsi, e il fatto di copiare fa un po' parte anche della persona, perché a me piacerebbe che chi si sposa ascolti se stesso e agisca di conseguenza. Poi è vero che delle volte ascoltare se stesso e quello che è di moda magari coincide.
0: Beh, insomma, Begna ci scrive: il matrimonio è una promessa che si fa in pubblico, che è il miglior testimone, l'abito non fa il monaco, è soltanto una parte estetica, quel che conta nel bene e nel male, che ci si sopporti.
1: Assolutamente, sono d'accordo.
0: Ecco, comunque anche l'abito fa parte di questa festa, anche lo sposo oggi presta tanta, molta più attenzione rispetto una volta alla propria immagine, sta cambiando, no, qualcosa?
1: Sì, beh, non solo nel momento del matrimonio è cambiata proprio l'immagine dell'uomo davanti allo specchio per se stesso, non è solo nel momento del matrimonio, ci sono anche in altri ambiti, l'ambito della profumeria maschile per esempio, del beauty maschile ha preso dei numeri veramente molto importanti, anche perché proprio come si diceva, o anche per dissentire da quello che è dall'ultimo messaggio ricevuto, l'immagine è il primo biglietto da visita che diamo di noi stessi. È chiaro che non deve essere una recita, ma deve essere un parlare veramente di se stessi e non di come vorrei mostrarmi agli altri di essere.
0: Ecco, abbiamo detto tanto dell'abito della sposa, qualche consiglio per lo sposo?
1: Ma io consiglio sempre, quando mi è capitato, di avere un fil rouge che colleghi, non so, un dettaglio della sposa, un colore, un...
0: però l'uomo non dovrebbe vedere l'abito della sposa prima.
1: No. Però la sposa può aiutare a scegliere, non so, tipo, adesso mi fa pensare, se c'è un colore che tiene insieme i nastri dei confetti piuttosto che il colore dei fiori, potrebbe essere, non so, magari il colore della cravatta dello sposo, piuttosto che, insomma, cercare che sia un po' un'unione, ecco, delle cose.
0: E per i testimoni oppure i familiari più stretti ci sono regole da seguire?
1: Se se gli sposi non danno delle coordinate da rispettare, si può sempre confrontarsi con loro per sapere innanzitutto quali sono i colori, se hanno dei colori che preferiscono, e poi magari non so se lo sposo si veste di blu, i testimoni potrebbero scegliere di vestirsi di un altro colore piuttosto che medesimo blu, oppure io comunque consiglio sempre di stare nell'elegante, soprattutto se il contesto lo richiede. Le cose stravaganti fatte senza chiedere ai protagonisti dell'evento, secondo me non è garbato, ecco, non è gentile.
0: Un'ascoltatrice ci scrive: mi sono sposata in civile 35 anni fa, il mio abito era in seta avorio con grandi rose blu, ho trovato le scarpe dopo aver visitato diversi negozi, uno di questi mi ha messo alla porta dicendomi: da noi le spose sono classiche.
1: Sì, va bene, gli anni sono passati da questo evento, un po' sono cambiate tante cose, non dobbiamo dimenticare che i social accelerano tutto, per cui magari dei tempi che prima erano tempi molto più lunghi adesso sono diventati veramente più brevi, e quindi il tempo passato da questo evento raccontato dalla nostra ascoltatrice probabilmente adesso non si ripeterebbe sicuramente, ecco.
0: C'è anche sempre di più la moda delle damigelle, si copia un po' dai film, sì. Si impone alle damigelle un certo vestito, un certo colore, alcune dicono: per me è stata una tragedia,
1: posso immaginare.
0: Eravamo in diverse fisicità totalmente diverse, quindi c'è sempre chi deve mettere una cosa assolutamente non adatta a lei e diventa una penitenza. Sì. Poi uno dice: vabbè, prendiamola con filosofia, però...
1: Sì, io sono... La vorrei prendere con filosofia, fin tanto che chi paga sono gli sposi, nel senso che se io devo spendere per un vestito perché sono stata scelta, ho l'onore di essere stata scelta come damigella, per avere poi un abito che non porterò mai più perché non mi appartiene, un po' potrebbe dispiacermi, ecco. Dopo le scelte chiaramente sono veramente personali, però io per gentilezza non imporrei mai nulla, si può imporre un colore eventualmente o dare una gradazione, ma l'abito non a tutte sta allo stesso modo, e se le damigelle sono anche più di una c'è anche un confronto abbastanza immediato, per cui ci si può sentire veramente a disagio e non è veramente un gran regalo che si fa.
0: Grazie mille Antonella Marzo Cantarelli per tutti i consigli di oggi.
1: Grazie
0: a la voi. Nostra è diventata anche un po' la trasmissione dei ricordi. Io ringrazio davvero tutti voi che avete partecipato. Grazie per le magnifiche foto che ci avete mandato. Vi auguro buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. La Germania sta registrando nelle ultime settimane e giorni diversi atti di sabotaggio, attacchi informatici ed esplosioni. Dopo che ieri il governo tedesco ha attribuito alla Russia la responsabilità all'attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia ai primi d'agosto, la scorsa settimana nuovi episodi di cronaca hanno tenuto col fiato sospeso il paese. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
2: Il primo allarme è scattato alle 3:15 di questa mattina, quando una forte esplosione verificatasi nelle immediate vicinanze della stazione centrale di Augusta, in Baviera, ha provocato il ferimento di due persone, mandando in frantumi anche molti vetri e seminando il panico fra i pochi viaggiatori che a quell'ora si trovavano nelle vicinanze. Secondo prime informazioni, ad esplodere sarebbe stata una bomba a mano depositata di fronte ad una gioielleria gestita da un commerciante di origine turca. Nel corso della mattinata, il presunto ritrovamento di un secondo ordigno all'interno di un cestino dei rifiuti della stazione ha fatto scattare un nuovo allarme, nel frattempo però rientrato. Anche se in retroscena dell'episodio sono ancora tutti da appurare, le forze dell'ordine starebbero seguendo soprattutto la pista della criminalità organizzata e dell'ondata di intimidazioni ed estorsioni ai danni di commercianti di origine turca che da settimane stanno scuotendo il paese. Ma la polizia e l'opinione pubblica tedesca sono in allarme in questi giorni anche per un altro motivo. Dopo che ieri a Jenschwalde, nei pressi di Berlino, erano stati rinvenuti degli ordigni e dei razzi contenenti dell'esplosivo nei pressi di una grande centrale elettrica, questa notte la polizia è stata chiamata in un'altra centrale elettrica a Bergheim, nel Nord Reno-Vestfalia, dove ignoti hanno tentato di provocare un cortocircuito a vari tralicci dell'alta tensione. Episodi di sabotaggio che vengono attribuiti in questo caso ai servizi segreti russi e alla loro guerra ibrida contro la Germania. Pochi giorni fa, nei pressi di Berlino, era stato scoperto anche un arsenale di armi nascosto in un bosco e allestito a quanto pare dai servizi segreti russi per compiere eventuali attentati.
1: Di oggi anche la notizia dell'avvio di un'indagine antiterrorismo dopo l'attacco alla sottostazione elettrica nei pressi di una centrale termica a Jenschwalde, lo comunica la polizia tedesca. In Ticino il Consiglio di Stato ha tenuto oggi una seduta ordinaria, dopo quella straordinaria di ieri, voluta dopo aver appreso dell'apertura di un procedimento penale nei confronti del membro Claudio Zali, con le accuse, lo ricordiamo, di reati contro l'integrità sessuale. Un'inchiesta che va a aggiungersi a un incarto aperto a fine giugno per abuso di autorità e tentata coazione in relazione all'interessamento di Zali al caso del 14enne che era stato rinchiuso nel carcere della Farera. Per comunicare gli esiti della discussione si terrà oggi una conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta streaming dalle 15 sul sito web del Cantone e sul canale YouTube. Dall'interno le autorità argoviesi forniranno oggi maggiori dettagli sulla sparatoria avvenuta domenica a margine di un rave party ad Arau, dove una ragazza 22enne è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite. In manette, ricordiamo, è finito un 43enne svizzero, al momento ritenuto essere l'unico responsabile del grave fatto di sangue. L'inchiesta in corso dovrà chiarire se alla sparatoria siano coinvolte altre persone e soprattutto il movente del gesto. Il Consiglio federale ha delineato nella seduta odierna la politica agricola per il 2030. Il limite di spesa per l'agricoltura sarà di 123 milioni di franchi minore rispetto a quello del triennio precedente. Ma si osserva un potenziamento degli incentivi per l'innovazione e la posizione degli agricoltori sul mercato, concedendo maggiore libertà nella gestione delle proprie aziende. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento nella giornata odierna.
3: Alla galleria del San Gottardo in direzione nord sulla 2 tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 chilometri e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Buon pomeriggio. Sono le 14:05 minuti, io sono Francesca Margiotta. In alto i cuori, è mercoledì 2 settembre, per qualcuno un po' il giro di boa della settimana, se è iniziata in modo faticoso perché magari qualcuno è rientrato da un periodo di tranquillità e di meritato riposo. Noi siamo qui con questa sorta di varietà pomeridiano che oggi avrà tantissimi argomenti diversi. Si spazierà dal cinema alle nostre tracce vocali.

intanto, prima di andare a Venezia a scoprire che cosa succederà in questa edizione, noi andiamo a Zurigo, insomma, che è un po', senza nulla togliere a Berna, è un po' la capitale internazionale anche per quel che riguarda la ricerca scientifica col Politecnico, insomma, senza voler togliere nulla a Berna e ai suoi studi, per carità. Però è proprio a Zurigo che arriverà tra poco la consegna di un premio parodistico ma famosissimo, 35 anni che consegnano gli IG Nobel, che per noi, tra l'altro, letto così, fa anche i Nobel. Sono proprio dei premi che vengono consegnati secondo il motto far prima ridere poi riflettere, e sono proprio dei premi dati alla comunità scientifica internazionale su ricerche che hanno qualcosa di curioso, stravagante, che fa ridere, ma poi hanno anche la loro dignità scientifica. La prima edizione è del 1991 al MIT di Boston, il famoso Massachusetts Institute of Technology, che è un centro di studi prestigiosissimo, non è mica facile andare a studiare lì, ed allora la cerimonia si è quasi svolta tra Harvard e il MIT. Quest'anno però, col inasprimento delle politiche migratorie americane, si è reso necessario scegliere un altro paese. E cosa meglio della Svizzera? Stabile, aperta alla comunità scientifica internazionale, con una città come Zurigo che lo ospita. Vediamo se il pubblico svizzero accoglierà con lo spirito stravagante e umoristico che questo premio richiede l'assegnazione dei premi, cioè di solito il pubblico lancia aeroplani.

Di carta sul palco, i discorsi di ringraziamento non possono superare i 60 secondi, se qualcuno parla troppo una bambina sale sul palco per ripetere per favore smettila mi sto annoiando, e anche il premio in denaro è parte dello scherzo, una banconota dello Zimbabwe da 10.000 miliardi di dollari, ormai senza valore a causa dell'iperinflazione. Insomma, il messaggio è ironico ma anche serio, domande apparentemente assurde possono portare a ricerche autentiche e utili. Tra l'altro, i vincitori degli anni passati hanno tra le loro fila anche scienziati di fama. È anche un vero premio Nobel, tra l'altro. E dunque, vediamo se l'umorismo svizzero starà al passo con la consegna degli IG Nobel 2026. E c'è anche stata la Svizzera una volta, perché nel 2008 il premio per la pace degli IG Nobel, o come piace chiamarli a me, i Nobel, è andato alla Commissione Nazionale di Etica e all'intera popolazione svizzera per aver sancito il principio giuridico secondo cui anche le piante possiedono una dignità. Come andrà? Ve lo diremo, mancano pochi giorni.

0: Non abbiamo letteralmente sventolato i fazzoletti per augurargli buon viaggio, perché sappiamo che tornerà, però Alessandro Bertoglio ha viaggiato fino a Venezia qualche ora fa ed ora è arrivato per la consueta mostra cinematografica. Benvenuto Ale.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutte e a tutti, e soprattutto vorrei regalare il primo saluto di questa edizione al signor Matteo Amistad, ragazzo di 25 anni di Padova, che è arrivato qui prima di me, nel senso che lui si è sdraiato con una tendina monoposto davanti alle transenne di fianco al tappeto rosso perché vuole godersi la mostra dalla prima fila.
0: Mamma mia, uno che ha veramente il pallino del cinema.
1: Sì, gli mancherà qualche altro pallino probabilmente, non lo so, però diciamo che è così.
0: E insomma, tu adesso hai anche recepito nome e cognome, quindi in qualche modo ha destato interesse, è chiaro. L'importante
1: sì,
0: è far parlare. Esatto, perché
1: esatto,
0: alla fine anche un festival dedicato al cinema, che è una materia seria, è fatto di tutte quelle cose che poi noi adesso per un bel po' di giorni vedremo sui giornali online e quelli di carta, che sono i vari passaggi di personaggioni. Tipo lui, c'è George.
1: Sì, beh, mezz'ora fa era qua a 20 metri da me. Io stavo uscendo da cinema, lui stava uscendo dalla sala stampa dove ha fatto la conferenza stampa. Poi ovviamente è già da ieri che lo fotografano in giro in battello. Lui saluta tipo Regina Elisabetta, tutti quelli che vede, insomma è molto bello.
0: Senti, cosa si può dire adesso? È cominciato, ma diciamo non si è ancora entrati nel vivo di niente, credo.
1: Sì, in realtà comincia tutto questa sera alle 7, quando ci sarà l'inaugurazione ufficiale, ci sarà la premiazione di Clooney, che è qui per prendersi il leone d'oro alla carriera, e poi ci sarà il primo film, che è anche il primo dei 21 in concorso, che io ho appena visto. Non posso dirvi nei dettagli molte cose, però Ink di Danny Boyle è strepitoso. È praticamente la storia di come Rupert Murdoch e Larry Lamb hanno acquistato, Murdoch l'ha fatto dirigere a Lamb, il The Sun, noto quotidiano britannico,
0: scandalistico,
1: e lo hanno portato, dopo loro l'hanno fatto diventare scandalistico, ma l'hanno anche fatto diventare il quotidiano più venduto al mondo nell'arco di un decennio. Quindi è una storia molto bella, molto particolare, che ci fa fare anche una riflessione sul giornalismo, sul modo di raccontare le storie e soprattutto su quali limiti ci si debba porre quando si fa questa professione, una cosa quanto mai attuale.
0: Ecco Ale, allora, questo l'abbiamo citato come film, dopodiché possiamo anche dire che ci sono due nomi, che sono quelli delle persone che presentano, che io non ho mai sentito, almeno non mi danno nessuna immagine visiva. Greta Scarano e Nicolas Maupas, o Nicolas Maupas, Nicolas Maupas, come si chiama?
1: Maupas. Lui non l'ho mai sentito nemmeno io, mi sono andato a leggere velocemente la biografia. Greta Scarano è un pochino più nota, però sai, è anche un po' una vetrina per questi personaggi. Ieri ad esempio lei, che è comunque quella più conosciuta dei due, come sempre, come tradizione vuole, era in spiaggia a dare i calci alle onde, a fare quelli photoshooting con tutti gli spruzzi che piacciono tanto al mondo dei rotocalchi, se ancora esistono.
0: Il photoshooting con gli spruzzi, secondo me, io me la segno, diventerà un termine tecnico per i fotografi del futuro.
1: Assolutamente sì. Poi niente, ad esempio oggi pomeriggio comincia anche il secondo concorso, ci riguarda un pochino più da vicino perché è quello Orizzonti, è un po' come i cineasti del presente a Locarno, e il film d'apertura è la storia di una notissima fotografa che purtroppo ha fatto anche una brutta fine, che si chiama Greta Faro, che tra l'altro si intitola il film La ragazza con la Leica ed è diretto da Alina Marazzi, che è italiana però ha la cittadinanza svizzera. L'abbiamo conosciuta alcuni anni fa con i suoi documentari, adesso questo è un film di fiction molto interessante, ci riporta al periodo della guerra civile spagnola. Lei purtroppo è morta giovanissima, travolta da un carro armato mentre stava facendo delle foto, e se io dico il nome di Robert Capa, ebbene lei insieme al fotografo ungherese si è inventata il nome di Robert Capa, perché Robert Capa all'inizio era un duo di persone. che andavano in giro a fare fotografie soprattutto di guerra.
0: Erano un piccolo collettivo, potremmo dire così.
1: Esatto.
0: Alessandro, dai,
1: un
0: facciamo
1: po' come Gialisse.
0: Esatto. Sì, ma non possiamo fare questi paragoni. Senti, possiamo dire una curiosità, come al solito, nel tuo programma di questa settimana, tu sei a Venezia con Moira Bubola, che tra poco sentiremo, però sì? Nel tuo personalissimo Caleppino, che è quello degli appuntamenti, quanti film al giorno ci sono da vedere? Di media, ecco, perché un giorno non sarà uguale a quell'altro.
1: Allora, di media sono 3, oggi sono 2, però ad esempio sabato, se tutto va bene, sono 5, però vediamo. Noi abbiamo la fortuna quest'anno che il Festival di Venezia è stato posticipato di una settimana, per cui abbiamo avuto modo di andare a Milano nei giorni scorsi a vedere alcune delle anteprime di cortesia, le chiamano così, soprattutto dei film italiani in concorso e fuori. Però in realtà la media quando sei a un festival è 4. Certo che poi devi anche trovare il tempo di far combaciare interviste, di far combaciare i servizi radio e TV, perché siamo qua per tutti e tre i media, per cui insomma è sempre tutto abbastanza di corsa qui, però non è che mi sto lamentando.
0: No, direi che insomma spiega anche un po' il vostro lavoro lì, perché poi voi nel frattempo avrete da produrre per la radio, per la televisione, per il web, incontrerete, non guardate solo film, perché altrimenti sarebbe tutto risate e popcorn, ma dovete insomma anche intervistare, avere diversi incontri, per cui è bello, è privilegiato, ma è sicuramente anche un gran lavoro. Alessandro, ci lasciamo con qualcosa non fatto da te in questo frangente, giusto?
1: No, infatti io vi saluto per quest'oggi, vi do appuntamento a mercoledì e vi lascio con 4 minuti scarsi dell'intervista che ha rilasciato ieri il direttore della mostra Alberto Barbera a Moira, e quindi in questa intervista sentirete più o meno i grandi temi di questa edizione, Svizzera compresa.
0: Allora, venerdì, scusami, ho sbagliato anche giorno, e buon lavoro a te.
1: Sì, è oggi mercoledì, è venerdì.
0: Sì, è venerdì. Scusa, buon lavoro, niente, perdiamo la Trebisonda. Ciao Ale, ciao ciao.
2: Alberto Barbera, 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, 3 parole per definirla.
3: Beh, curiosa, sorprendente e inaspettata.
2: Curiosa, sorprendente, inaspettata, l'elemento politico c'è perché ci sono film che ci raccontano i conflitti bellici che punteggiano il mondo. Quanto è stata una volontà, quanto è stato il caso?
3: Né la volontà né il caso, nel senso che la maggior parte dei film che ci sono stati proposti, li erano tantissimi, per la selezione affrontavano tematiche contemporanee, quindi la guerra, le migrazioni, il cambiamento climatico, la crisi delle istituzioni familiari o scolastiche, eccetera, quindi tutti temi con i quali dobbiamo quotidianamente fare i conti, e quindi se anche avessi voluto non avrei potuto scegliere altri film.
2: Il film russo del concorso?
3: Beh, è stata montata una polemica assolutamente assurda, perché intanto il film non è russo. Il film è diretto da un regista che ha rinunciato alla nazionalità russa, che è di nazionalità inglese e israeliana, che ha lavorato per quasi 20 anni in Ucraina, che ha fatto un film, come dire, anti-putiniano nella maniera più assoluta, rivendicando al contrario, come dire, la libertà degli individui. E quindi non capisco la ragione di questa polemica rispetto a quello che è invece un grande film sulla necessità per gli individui di difendersi dalla violenza dei regimi totalitari.
2: Ci aspettavamo di vedere Dig di Iñárritu qui alla mostra. Cos'è successo?
3: Anch'io mi aspettavo di vedere Dig. No, è successo che la Warner, e credo forse anche Alejandro, avevano deciso che non volevano svelare in anticipo il film rispetto al momento in cui sarebbe stato distribuito commercialmente nelle sale. Mi dicono c'è anche un twist nel plot del film, eccetera. La Warner ha deciso di far uscire film contemporaneamente in tutto il mondo il 1 ottobre, contando sull'effetto sorpresa e sul richiamo di Tom Cruise, che ovviamente è un grande divo.
2: Dunque l'amore tra gli studios, Venezia e i festival continua ad esserci?
3: Continuerà sicuramente, non c'erano altri film pronti. Quello che ripeto in questi giorni è: non è che non abbiamo invitato i film hollywoodiani o che gli studios non vogliono più andare in festival, è che non c'erano film da festival pronti in questo momento, magari per poche settimane. Il film di Aaron Sorkin ha avuto dei ritardi, così è successo per il film di David Fincher, e quindi in realtà è un momento particolare anche di difficoltà degli studio. Sappiamo tutto cosa sta succedendo a Hollywood in questi mesi, ma sono sicuro che l'anno prossimo gli studio torneranno.
2: Ce l'aveva detto a giugno, tantissimi gli italiani, molti grossi nomi fuori concorso. E i nomi del concorso?
3: Beh, i nomi del concorso sono, a parte quello di Nanni Moretti, che tutti conoscono, che è un ritorno attesissimo e graditissimo, gli altri sono effettivamente registi un po' più defilati, no? rispetto al grande pubblico. Marco Bechis è un autore un po' ai confini del cinema italiano. Elio De Angelis è un giovane regista molto promettente che ha fatto un film magnifico peraltro, ma non ha mai avuto grandi successi commerciali. Lo stesso cosa si può dire per Andrea Pallauro, che ha guadagnato una grande reputazione internazionale per la qualità del suo lavoro di regista. E poi l'ultimo è Paolo Strippoli, un giovanissimo di grande talento, una promessa per il cinema italiano, che lavora con il genere ma che usa il genere come cornice per raccontare altre cose.
2: La Svizzera è un paese, è il paese d'onore a Venice Production Bridge. Ecco, come guarda la mostra del cinema la Svizzera e la sua produzione, che non è più solo documentario e animazione?
3: La Svizzera lavora tantissimo con coproduzioni con tutti i paesi del resto d'Europa, la Francia, l'Italia, la Germania, l'Austria, eccetera. È un paese, una cinematografia molto dinamica da questo punto di vista, essendo un piccolo mercato, ha bisogno di, come dire, di espandersi lavorando in coproduzione con altri paesi, e quindi, beh, insomma, è un'esperienza produttiva estremamente interessante.
4: Passaggi.

0: E dal cinema di oggi alle voci di ieri, questo è il momento di Tracce, la nostra rubrica dedicata alle voci che sono presenti nei nostri archivi, voci di qualche anno fa o di tanti anni fa, che ci parlano questa settimana insieme a Sara Tognola di diversi tipi di partenza.
1: Tracce.
2: Lunedì siamo partiti dai primi passi, quelli che segnano l'inizio della vita e dell'avventura di diventare genitori. Ieri abbiamo ritrovato l'emozione del primo giorno di scuola, quel piccolo grande distacco che ci accompagna fuori dalla casa e dentro una comunità più ampia. Oggi il nostro viaggio tra partenze e nuovi inizi si allontana per un momento dalle vicende umane e si ferma ad osservare la natura, perché anche il mondo vegetale conosce i tempi dell'attesa, della crescita, della trasformazione. Siamo un po' abituati a pensare all'autunno come la stagione che chiude un ciclo, eppure la natura ci insegna qualcosa di diverso. Ogni fine contiene già il seme di un nuovo inizio. I fiori dell'estate, prima di congedarsi, preparano infatti il terreno per ciò che verrà. Nulla si interrompe davvero. Tutto, appunto, si trasforma. È una lezione preziosa anche per noi, ogni tanto la dimentichiamo, molte delle ripartenze che viviamo non assomigliano a un taglio netto con il passato, assomigliano piuttosto al passaggio fra una stagione e l'altra. Ci chiedono di lasciare andare qualcosa, ma senza perderlo, ci chiedono di accogliere il cambiamento come parte naturale della vita. Nella traccia che ascolteremo tra poco, il celebre giardiniere vivaista Marco Manetti accompagna agli ascoltatori del 1956 alla scoperta dei lavori di fine estate, quando giardini e balconi cominciano silenziosamente a prepararsi all'autunno.
1: Tracce.
3: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse.
4: Ogni giorno un fiore.
5: Finalmente lo signor Manetti riesce a trovare in alzo vivi. Se mi stai qui varie volte a cercarmi, ma dica che all'estero. Che giro la fai a sta?
6: Ma a caso stai un po' a vedere così fa il collega in Spagna, in Germania, in Olanda, giusto per tenersi un po' orientare così fanno di altri paesi.
5: La trova roba interessante?
6: Ma sempre sono a trovare roba interessante a viaggiare.
5: Ora che ricco interrompe su la prossima volta, non più se stessi. Lui sa che stai che mi viene una gran fioritura da roba. Che mi zeni, tagete, salvi, begoni, gli fai una bella fioritura. Boh, se mi c'è in settembre, insomma, e comincia a croda via, zicca, manca via. Cosa posso fare allora?
6: Ma se siamo bei, al convegno a Mola sei su per un quei 15 di o 3 settimane. E d'altronde, se proprio è brut, hai taio mia, cominciamo a mangiare a iol, a metto sotto la grassa e preparo un permedente fiù da primavera.
5: Insomma, è quasi impossibile, ma signor Manetti mi fa già pensare alla primavera. Perché cosa fanno di fiumela loro? Un po' che i fiori sarà passato.
6: Ma per la primavera può mettere dentro tulipan, narcisi, giacinti, crocus, anemone, tutti i bulbi lì che piantando ad esempio alla fine di settembre, in principio d'ottobre, quando proprio sapete prima già del sud della primavera, spunta fuori e porti dopo che non c'è più.
5: Dovremmo senz'altro guardare anche un po' la terra. Che terra che avrà allora?
6: Ma chi pianica che sta dentro a lui, sta, specialmente come al dislutzini, tagete se sì, mangia tanto. E allora bisogna sempre mettere dentro la grassa, una buona vangadura, guardare che per i bulbi la terra la sia mica troppo pesante e poi dopo è tutto a posto.
5: E con cim?
6: Con cim chimica si può dare un po' in primavera.
5: Ben discorso questo che rinvio senz'altro alla banca 20.
7: Abbiamo trasmesso Orizzonti Ticinesi, il programma di casa nostra.
2: Domani parleremo di un'altra ripartenza, quella con cui ogni anno la moda prova a reinventare o riproporre colori, gusti e desideri.

0: E tra le tante cose di cui vi avevo accennato che avremmo parlato, ci sono anche quelle che riguardano il governo ticinese. Dunque arriviamo a un argomento abbastanza serio, per cui c'è qui Luca Berti insieme a me, il collega della redazione, per dirci un po' cosa sta succedendo e cosa succederà in questi prossimi minuti.
1: Sì, stiamo attendendo la comunicazione da parte del governo sulla vicenda Zali. Ricordiamo che ieri il governo si era già riunito dopo aver saputo di questa seconda inchiesta penale a carico del consigliere di Stato, per atti contro la sfera sessuale. Nel frattempo, in attesa di sapere cosa ha deciso il governo chiedeva sostanzialmente un passo indietro subito a Zali. Zali si è dimesso già il 29 luglio, ma ha postulato la partenza a fine di questo mese.
0: Ha assicurato il suo mandato fino a fine settembre.
1: Fine settembre. Invece il Consiglio di Stato gli aveva chiesto un passo indietro immediato. La risposta su cosa ha dato, la risposta che ha dato Zali ce la dà lui stesso in una nota stampa, una richiesta di diritto di risposta che ha inviato ai media e che è arrivato poco fa. In sostanza lui dice che rimarrà al suo posto fino alla data da lui stabilita, invitando tutti, compresi i suoi colleghi, sto leggendo, al rispetto reale e non solo a parole della presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione federale. Quindi Zali rimane o chiede di rimanere al proprio posto. Bisognerà capire il Consiglio di Stato adesso cosa vuole fare. Ieri aveva detto non dovesse fare un passo indietro lui, faremo quello che possiamo fare noi, cioè probabilmente togliergli le competenze che gli sono rimaste del Dipartimento del Territorio. Questo lo vedremo tra una ventina di minuti, la conferenza stampa è annunciata alle 3. Nel frattempo la risposta di Zali è molto più articolata, allora ve ne do conto. Intanto lui conferma che questa seconda indagine è partita a seguito della segnalazione della 52enne, la donna tragicamente annegata a Melide, era il 18 agosto scorso. Lui dice di ritenere che fosse un atto motivato da un profondo risentimento nei suoi confronti. Dice anche che in questa fattispecie risale a parecchi anni fa e, come dicevamo già anche noi negli appuntamenti informativi tra ieri e oggi, la presunta vittima è stata sentita per ore ma non si è costituita accusatrice privata, quindi non parteciperà attivamente al processo penale, oppure non si ritiene vittima lei stessa. Non si è costituita accusatrice privata. E poi c'è una critica direttamente alla procura, cito in questo caso: il procedimento, dunque, non c'è più nel procedimento una denunciante, la 52enne morta, non c'è mai stata una vittima, questo è quello che dice appunto Zali. L'accusato nega, perché lui è stato sentito ed ha negato qualsiasi coinvolgimento, qualsiasi fattispecie penale. La situazione è limpida, dice Zali, e non posso perciò condividere la decisione del Ministero Pubblico di confermare pubblicamente l'esistenza di un procedimento prima di un abbandono, cedendo alle posizioni di certa stampa. Questo appunto è quanto scrive Zali, e dice di aver subito gravissimo danno e però ribadisce la piena fiducia nell'operato del Ministero Pubblico. Questo è sostanzialmente quanto ci ha comunicato Zali, che è il comunicato che ha inviato Zali.
0: Certo, sono tantissime le domande che i privati cittadini possono farsi a riguardo di questa faccenda, che è apparentemente abbastanza contorta. Iniziamo a mettere dei punti, e sono quelli appunto dell'ufficialità sui quali dobbiamo basarci. Però ancora non sappiamo cosa il Consiglio di Stato deciderà di fare alla luce di questo comunicato stampa.
1: Diciamo che se tiene fede a quello che ha detto ieri, probabilmente le competenze politiche di Zali passeranno a qualcun altro. Lo sapremo appunto e ve ne riferiremo probabilmente tra 20 minuti.
0: Io ti aspetto qui di ritorno, Luca Berti, e andiamo avanti con il nostro programma qui su Rete 1.

0: Vedete bene quante cose abbiamo oggi, aspettiamo anche delle risposte o delle notizie. E poi ci sono i nostri appuntamenti, quelli a cui ci stiamo abituando. In questa settimana sono un po' tematici e dunque adesso parliamo, torniamo a parlare di voci. Lo facciamo con Carlotta Moccetti e l'attore doppiatore Claudio Moneta, che ci riporta a quel mondo fantastico dei suoni, delle voci, della capacità di interpretare dei personaggi dando semplicemente la voce, tant'è che forse ricorderete le volte in cui dei grandi attori internazionali hollywoodiani si sono inchinati ai loro doppiatori per omaggiarli di una voce che li ha fatti uscire molto bene anche sugli schermi non anglofoni, per fare degli esempi: Robert De Niro, Woody Allen. Ma andiamo al punto, parlare di un mestiere che va ben oltre la semplice traduzione delle parole e il semplice prestare la voce.
1: Il doppiaggio è magia, quella che si compie quando una voce riesce a diventare il volto di qualcun altro, un'arte discreta che lavora nell'ombra, ma che contribuisce in modo decisivo al successo di un film o di una serie. Ne parliamo oggi con Claudio Moneta, attore, doppiatore. Ma come si diventa doppiatore?
2: Sai perché rido? Perché quando mi si chiede come si diventa doppiatori, tutti noi diamo sempre la stessa risposta, e non nel tuo caso, ma spesso ce lo chiedono ragazzini appassionati di doppiaggio, e noi diciamo sempre la stessa cosa: devi studiare per diventare un attore. Attore con tutto il corpo. Quando spiegavo quello che facciamo noi per entrare in un personaggio, fa capire bene che se non sai fare l'attore, come fai a riconoscere che cosa ha fatto l'attore lì nello schermo come attore per fare la stessa cosa tu? Ecco perché bisogna imparare a recitare con il corpo, con la voce, col corpo, in teatro quindi. Senza quello ci mancano degli elementi fondamentali. Ma sai perché? Perché, per esempio, se tu devi rappresentare un personaggio che corre, non dico tanto, ora non basta leggere la battuta. A me arrivano in sala a fare i provini tanti ragazzi e ragazze che escono da tutti questi corsi di doppiaggio, ce ne sono mille, ma spesso leggono, non senti. Infatti noi diciamo: non sento due cose fondamentali: l'analisi logica, fammi capire cosa stai dicendo, e sembrerebbe ovvio e non è ovvio, e altro problema è che non sento il corpo, perché se io corro, se l'attore corre, io non posso correre in sala. In sala devo stare fermo, devo muovermi, devo dare degli impulsi al corpo, ma non devo fare rumori. Quindi devo fare quello che succede nella mia pancia, in questa zona che è vitale per tutti gli esseri umani, è la sede dove nascono i suoni, il respiro, le emozioni, no? Quando ci emozioniamo, dov'è il primo luogo? Non è il cuore, è la pancia. Quando mi spavento è la pancia, quando già da ragazzino sento le prime emozioni, ho le farfalle nello stomaco. Quindi devo sapere che cosa succede dal punto di vista emozionale nella mia pancia in una determinata situazione emozionale, fisica, ok? Se corro, che cosa succede qua? E di conseguenza, come si ripercuote questo mio correre sulla voce? Non devo pensare a quale sarà il suono della mia voce se corro, ma che cosa fa la mia pancia, i miei muscoli emozionali qui quando corro? Quello lo devo ricreare in sala, e allora sì che do l'emozione. Se no, io posso pure fare uno che dice: ci vediamo stasera, va bene, perché sta correndo, ma non sta correndo abbastanza, allora vibro, devo vibrare come quando corro. Allora devo cambiare modo di respirare perché sto correndo, no? Ci vediamo stasera, ciao! E vado. Come vedi, sono rimasto fermo, ma si muove tutto il resto qua dentro. Ecco perché serve imparare a fare gli attori.
1: Quante volte si ripete una singola frase, una singola battuta, fino a che si trova l'intenzione giusta?
2: Dipende. Ti posso citare qualche record che ti farà ridere. Adriano Celentano, quando ha diretto l'ultimo cartone animato che lui produsse, molto criticato poi, fece rifare a Emanuela Rossi, che è una delle più grandi doppiatrici italiane, una scena credo una trentina di volte. Diciamo che dipende dalla difficoltà della scena. In genere tu la scena, l'anello, lo spezzoncino, che tra l'altro si chiama anello perché una volta non c'erano i computer dove registriamo noi ora, ma c'erano delle pellicole ad anello chiuse che continuavano a girare a loop, e quindi questa scena andava e ripartiva da capo da sola. Ecco perché si chiamano anelli questi spezzoni. Lo guardi, lo accenni in prova, lo provi una volta, poi lo registri, poi lo registri un'altra volta, ma diciamo che quando la ripeti 2 o 3 volte è già tanto, perché poi i tempi stringono, bisogna lavorare anche con tempi abbastanza stretti, soprattutto nella produzione seriale, ma anche in quella cinematografica a volte. Però se la scena è difficile, allora sai che devi sbatterci il cranio anche una decina di volte, ma mediamente 2 volte, 3 al massimo.
1: Beh, è vero che lavorano professionisti, in ogni caso il difficile è avere il sentimento giusto, il tono giusto, il labiale che coincide a quello dell'attore sullo schermo.
2: Certo, hai citato già in sequenza le cose che vanno raggiunte. La prima cosa da raggiungere, che sembra l'ultima, è l'interpretazione. Anche se appoggi, come diciamo noi, la recitazione, su appoggi un attimo il doppiaggio, cioè lo fai anche se è abbastanza impreciso di sync, di lunghezze, di labiale, ma l'importante è subito beccare le intenzioni e l'interpretazione, dopodiché nei secondi passaggi che fai migliori appunto queste cose più tecniche, ma se il personaggio e l'intenzione della battuta l'hai beccato subito, hai fatto il grosso del lavoro, il resto è solo tecnica.

È indissolubilmente la canzone preferita di Mario Venuti di un millennio fa, era il 2004, la portava a Sanremo e da lì l'ho apprezzato tantissimo. E poi questa canzone che parla di tormento d'amore in vari modi è davvero bellissima. Non tormento ma gioia, delizia di guardare le stelle. Allora una propostina veloce per questa sera dopo il tramonto: cercate un punto un po' in alto, perché dalle nostre parti un orizzonte completamente libero non è facilissimo da trovare. Cercate verso dove tramonta il sole un punto molto luminoso e accanto a lui un puntino un po' più debole. Saranno Venere, il pianeta bellissimo, e Spica, una stella fantastica, la più luminosa della costellazione della Vergine. Le trovate lì insieme in una vicinanza che è abbastanza rara, naturalmente solo una vicinanza visibile a noi. Nella realtà loro non sono così vicine, però in questi giorni, che si trovano comunque a 81 milioni di chilometri da noi, ci appaiono vicinissime. Dunque l'appuntamento è questa sera zona tramonto, quando Venere, che in questi giorni ha una magnitudo, dunque una luminosità estrema, sarà visibile vicino a questo altro puntino, che così lo impariamo, è Spica, che è una stella della costellazione della Vergine, che apparirà anche lei molto luminosa.

0: Siamo arrivati al momento della nuova pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Federico Talarico. Attraverso una nota stampa dal titolo Diritto di risposta, il consigliere di Stato dimissionario a fine settembre Claudio Zali ha comunicato di mantenere la carica fino alla data stabilita, nonostante la richiesta dei colleghi di governo di rinunciare da subito alla carica. Per maggiori dettagli ci ha raggiunti in studio Romina Lara.
3: Sì, Zali si esprime sul nuovo procedimento penale di cui si è avuta notizia ieri, che dice essere stato avviato a seguito di una segnalazione mendace da parte della 52enne annegata Amélie del 18 agosto. 52enne che, secondo lui, sarebbe stata animata da profondo risentimento nei suoi confronti. Parla di supposti reati da lei segnalati nei confronti di una terza persona. Colei che è stata indicata come vittima, aggiunge Zali, ha però smentito che vi siano stati comportamenti indebiti verso di lei, tant'è che non si è costituita accusatrice privata. Conferma di essere stato sentito poi dagli inquirenti e ribadisce di negare ogni addebito. Il procedimento, dice, è infondato, critica anche il Ministero Pubblico per averne confermato pubblicamente l'esistenza, il tutto con un danno d'immagine gravissimo per lui e i suoi familiari, anche per la presunta vittima, dice, ingiustamente coinvolta. Ribadendo la fiducia nell'operato della giustizia, Zali ribadisce anche la propria innocenza. Nessun passo indietro quindi dal ruolo di consigliere di Stato. Un simile passo, e citiamo, verrebbe letto da molti come una ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Zali intende restare in carica fino al 30 settembre e fra poco a Bellinzona ci sarà la conferenza stampa per capire cosa ha deciso il governo su questo punto.
2: È stato un gesto folle quello del 43enne svizzero che alle 2:30 di domenica, al termine di un evento di musica elettronica ad Aarau, ha aperto il fuoco uccidendo una 22enne italiana residente in Svizzera, ferendo altre 6 persone, di cui 2 ancora in ospedale. L'uomo è residente nel Canton Giura e si è costituito alla polizia del proprio cantone. Ha esploso 40 colpi con un fucile d'assalto Kalashnikov dall'esterno dell'evento per poi spararne uno in direzione di un'auto che stava lasciando il parcheggio. Dopo 130 interrogatori nelle prime 12 ore, le autorità hanno potuto identificare il veicolo del 43enne, un veicolo con targhe giurassiane. Nel frattempo l'uomo si è costituito dichiarando che da tempo non era in buone condizioni di salute, fornendo informazioni sui fatti e confermando di aver agito da solo. Elementi emersi dall'inchiesta indicano che l'uomo soffre di una malattia mentale. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di omicidio intenzionale, lesioni personali e violazione della legge sulle armi. Nell'ambito dell'inchiesta è prevista una perizia psichiatrica. Nel veicolo dell'uomo, oltre al fucile automatico, sono state rinvenute 2 pistole. L'uomo aveva terminato il servizio militare e restituito l'arma di ordinanza. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento nella giornata odierna.
0: La situazione a San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 chilometri e i ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo verrà riaperta questa sera dalle ore 18 alle ore 20:30. A partire da domani è prevista una regolare apertura diurna dalle 6:30 alle 20:30, regolata tramite addetti alla sicurezza. Saranno possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Chiusura notturna dalle 20:30 alle 6:30.

E sono le 15:05, Francesca Margiotta sempre in conduzione di Passaggi, il nostro pomeriggio vario, ma tanto vario di Rete 1, con musica, voci, racconti e anche notizie, perché no, non ci manca proprio niente, non so, ditelo voi, adesso me lo dico da sola, è un po' vanesio, mi rendo conto. E allora ascoltiamo una canzone che non ho fatto io e quindi posso dire carina, dai.

Allora, parliamo di ricerche scientifiche, ma non nella solita maniera, anche perché questa notizia, che è una notizia svizzera, quando aveva raccontato la partenza di questo esperimento scientifico che sarebbe durato 5 anni, aveva fatto un po' il giro di tutte le bocche e le orecchie. Ne avevamo parlato tanto, anche perché, diciamolo, protagoniste di questa notizia, di questo esperimento scientifico, erano delle cose che di solito non sono tanto una cosa scientifica. Era biancheria intima, erano mutande, chiamiamole col loro nome, le mutande protagoniste di un esperimento scientifico. 5 anni fa nel nostro paese erano state seppellite 2000 paia di mutande di cotone, materiale che era fondamentale per l'esecuzione di questo esperimento, che si chiamava Proof by Underpants, la prova con le mutande, ed era guidato dall'Università di Zurigo e dal Centro Federale per la Ricerca Agricola Agroscope. Perché seppellire mutande di cotone in diversi tipi di terreno per un tot di mesi, giardini, prati, campi agricoli, e poi dissotterrarle per vedere quanto e come si erano decomposte? I risultati sono stati pubblicati di recente e hanno dimostrato che il fattore più importante nel consumare, decomporre queste mutande di cotone non era tanto la composizione chimica del terreno, ma l'utilizzo. Nei giardini privati la biancheria si era degradata più in fretta, c'era più alta materia organica, condizioni migliori per la vita del suolo. Attività biologica invece un po' inferiore nei prati, mentre i campi agricoli e i pascoli si piazzavano un po' in una posizione intermedia. Insomma, come si gestisce il suolo influisce sulla sua salute. Il suolo, con tanti organismi dentro, è fondamentale per la fertilità, il ciclo dei nutrienti e molti altri servizi dell'ecosistema, e quindi coprire il terreno con vegetazione, aggiungere compost, diversificare le colture e limitare fertilizzanti e pesticidi possono favorire questa vita sotterranea, insomma, con tanti lombrichi, funghi e batteri che rendono vivo il suolo. Per questo questa è una bella indicazione per chi ha un orto, no? Quindi il compost che si ha sempre in casa, cambiare cosa si pianta nelle diverse zone dell'orto di anno in anno. Ma attenzione, perché adesso gli scienziati ci hanno detto: una decomposizione rapidissima non è sempre un buon segno, perché può indicare anche un eccesso di nutrienti, spesso legato a un uso troppo intenso di fertilizzanti. Dunque, per non alterare l'equilibrio naturale, ci si deve andare anche un po' più piano con i fertilizzanti. Questo era un progetto, insomma, divertente, anche un po' educativo: trasformare le mutande in un indice facile da capire per parlare della salute del suolo. Quindi l'indice mutanda ti dice che in quel terreno il capo d'abbigliamento intimo si consuma prima, e quindi vuol dire certe cose sulla terra, quelle che abbiamo appena detto. Sotto i nostri piedi c'è un mondo ricchissimo di vita, davvero fondamentale per noi, perché noi ci mettiamo sopra i piedi, però da quella terra lì noi mangiamo, ci passa l'acqua, ci sono tutti gli ecosistemi che passano attraverso quella cosa lì. E a dircelo una volta in più, ebbene sì, farà ridere ma resta in testa, è un paio di mutande di cotone.

E questo era Napoleone con Cucù. Marie, parli di mutande seppellite per un esperimento scientifico e qualcuno salta su e fa: Cucù, ma si dice sepolto o seppellito, scusa? Io lo sento in tutti e due i modi. Esatto, si dicono entrambi perché sono participi corretti ammessi del verbo seppellire, però ci sono delle differenze. Facciamo questa piccola parentesi sui participi. Sepolto è la forma più comune, soprattutto nell'uso letterario e figurato, quindi si usa con questo valore anche un po' emotivo: per me quello lì è morto e sepolto, oppure sepolto coperto da macerie o da neve. Seppellito è più vicino alla corretta forma regolare del verbo, però è un modo più diretto proprio per parlare dell'azione materiale del mettere sottoterra. Quindi dicevamo bene prima delle mutande seppellite, no? Però poi ci sono, potremmo andare avanti parlando dei participi passati, quelli strani o doppi, dove tu credi di fare un errore ma in realtà sono buone tutte e due: adempiuto o adempito. Il verbo è adempiere e vanno bene tutti e due. Certo, adempiuto è più frequente per doveri o obblighi, adempito si sente di meno perché suona un po' più strano. Perso o perduto sono perfettamente sinonimi. Perso è più comune nel parlato quotidiano, ho perso le chiavi, mentre perduto suona più letterario, il paradiso perduto. Visto, veduto, stessa cosa, insomma, visto è di gran lunga la forma più usata oggi, veduto è corretto ma percepito come antiquato. E poi volevo finire questa piccola dissertazione sui participi per parlare di quei participi che sono diventati un aggettivo. In pratica, cotto o cociuto, si dice ho cotto la pasta, però cociuto non esiste più, ma pensateci, esiste l'aggettivo cocciuto con due C in mezzo e arriva semplicemente dal participio di cuocere. Guasto o guastato, si dice il cibo si è guastato quando è andato a male, ma il televisore è guasto, ecco. E poi consunto e consumato, ho consumato le scarpe ma l'abito è vecchio e consunto, e qui il participio diventa aggettivo. E io ho fatto 2 minuti sui participi quando eravamo partiti dal fatto che sepolto e seppellito alla fine si possono usare, ma se proprio vogliamo usarli al meglio, le accezioni sono anche un po' diverse.

0: questo bel rock morbido. Si sono fatte le 15:20, ci sarà presto il momento in cui parleremo della conferenza stampa del governo ticinese, ma prima torniamo alla mente, questa parte del nostro mondo fondamentale nella quale succede tutto e che desidera e necessita di cure. Lo stiamo capendo con Manuela Bieri e la sua ospite in questi giorni per parlare di questo libro che l'ha molto ispirata, che si chiama Mente Radiosa. Ho sentito in questi giorni che ha ispirato anche voi, e allora andiamo avanti ad affrontare questo argomento.
1: Ciclostilabili.
2: E ora parliamo di sonno. Secondo l'ultima pubblicazione dell'Ufficio Federale di Statistica, un terzo della popolazione ha problemi con il sonno. Ora, questo è un ciclo dedicato al cervello e quindi non parleremo di come favorire un sonno profondo e ristoratore. Parleremo invece del perché dovremmo prendere la questione sonno molto seriamente. Approfondiamo quindi la questione sonno sempre con Eliana Liotta, giornalista e saggista scientifica, autrice di molti bestsellers e coautrice insieme alla neuroscienziata Michela Matteoli del libro pubblicato di recente La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita.
3: Il sonno è trascuratissimo dalla nostra società. Almeno dagli anni 70 abbiamo cominciato a ritenerlo come una perdita di tempo. Non a caso si sono moltiplicati i manager e i politici che dichiarano di dormire poco per mostrarsi attivi, per mostrarsi produttivi. In realtà noi dormiamo circa un'ora e mezzo in meno rispetto ai coetanei di un secolo fa. Questo vale per gli adulti e purtroppo, con certo danno, vale anche per gli adolescenti e per i bambini. In realtà c'è un motivo se noi dovremmo passare un terzo della nostra vita dormendo. Dormono tutti gli animali, gli esseri che hanno qualche neurone. Quindi dormono i moscerini della frutta, dormono i delfini tra un emisfero e l'altro, dormono le meduse. Quando una medusa, che ha pochissimi neuroni, non ha neanche un cervello, viene disturbata durante il sonno, durante il suo sonno, poi la medusa non sta bene, è più rimbambita, un po' come capita a noi. Sono decenni che gli scienziati si chiedono a che cosa serva il sonno e man mano si sta facendo chiarezza su questo. Serve a tante cose. Intanto, quando noi dormiamo si abbassano i livelli di cortisolo, che è l'ormone della vigilanza, quello che ci tiene svegli di giorno, ma che è anche l'ormone dello stress. E questo ci fa subito capire che avere troppo cortisolo in circolo può comportare dei problemi di infiammazione eccessiva, ma anche di cuore che batte troppo forte, no? Rispetto a quello che dovrebbe, mentre di notte ci calmiamo. Poi il sonno ha una funzione fondamentale, che è quella di puntellare la nostra memoria. Durante la giornata noi costruiamo centinaia di migliaia di sinapsi, cioè di collegamenti tra un neurone e l'altro, e li costruiamo perché qualsiasi nostra esperienza è fisica, la mente è incarnata. Quindi la pioggia che io guardo dalla finestra in una Milano ingrigita è una sinapsi che si forma nel mio cervello durante il giorno. La vetrina che guardo è un'altra sinapsi, il film che vedo sono più sinapsi. Non tutte queste sinapsi sono importanti, non tutte queste cose, tutte queste esperienze sono importanti. Quindi è necessario liberarsi delle esperienze un po' inutili, perché il nostro cervello è un sistema energetico, non è un computer che contiene tutte le informazioni. La nostra intelligenza è esattamente questo, ricordare alcune cose e dimenticarne altre, perché materialmente non c'è posto fisico per tutte queste sinapsi, altrimenti il cervello peserebbe moltissimo. Quindi noi andiamo a dormire la sera con questo cervello pieno delle esperienze della giornata e dobbiamo fare un po' di pulizia intelligente. Durante la notte è come se si abbassassero le luci di qualche gradazione. Proviamo a immaginare di avere nel cervello tante piccolissime lampadine, che le sinapsi sono come tante lampadine della casa. Si abbassa il livello di energia e quindi alcune sinapsi si spengono e ne restano solo alcune. E quelle diventeranno effettivamente sinapsi rafforzate per l'indomani e quelle che saranno la nostra memoria. Com'è che impariamo? Impariamo attraverso vari metodi, per esempio quando qualcosa ci ha emozionato moltissimo. Noi tutti ci ricordiamo dove eravamo quando caddero le Torri Gemelle, oppure rimane nella memoria qualcosa che abbiamo ripetuto. Quello che sto dicendo è molto utile per gli adulti, ma è molto utile anche per i ragazzi che vanno a scuola. Si apprende più facilmente se si ripete ad alta voce, se qualche cosa ci appassiona e se dormiamo un numero sufficiente di ore, perché è durante il sonno che quelle sinapsi delle materie studiate verranno effettivamente rafforzate e ce le ritroveremo l'indomani e magari anche nei giorni successivi. Quindi è importantissimo che nel sonno si verifichi questa danza della memoria e dell'oblio. Ne va di quello che impariamo, ne va quindi di quello che noi siamo. Un'altra cosa succede di notte: si aziona una sorta di sistema idraulico del cervello, si chiama sistema linfatico. È come se ci fosse un'alta marea che porta via alcuni sacchettini di spazzatura, diciamo così, che si creano fuori dalle cellule, proprio perché il cervello ha un metabolismo elevatissimo, un consumo energetico elevatissimo, produce tanti scarti, ma questi scarti vanno buttati via. Ci pensa l'alta marea durante il sonno, porta via tutti gli scarti, porta via per esempio alcune proteine che sono famigerate, si chiamano le beta-amiloidi e sono famigerate perché sono associate all'Alzheimer. Ecco uno dei motivi per cui dormire un numero sufficiente di ore è associato a una minore incidenza della demenza. Dormire è necessario. Non è vero che quando si diventa adulti più adulti, diciamo così, bisogna dormire meno. Sarebbe sempre opportuno dormire da adulti 6-8 ore, poi ci sono dei casi particolari di brevi dormitori, però sono casi veramente rarissimi. I bambini naturalmente dovrebbero dormire di più, anche 10 ore, da piccolissimi anche 12. È particolarmente importante poi un'altra cosa che succede durante il sonno e sono i sogni. I sogni sono il momento in cui noi liberiamo la nostra parte immaginifica, sono la nostra dose di meraviglia, perché si abbassa il lavorio della corteccia frontale, che è quella delle decisioni, della logica, della pianificazione. E le idee, i pensieri, i ricordi hanno la possibilità di vagare liberamente. Secondo alcuni neuroscienziati, vivere questa dimensione del sogno, che è a metà tra il sonno e la veglia, sarebbe uno dei motivi per cui è importantissimo dormire. Noi ne abbiamo un piccolo resoconto della nostra vita quotidiana quando magari andiamo a dormire con un problema che era rimasto irrisolto e poi durante il sonno troviamo una soluzione, ci svegliamo e diciamo: eureka, ho trovato.
2: È vero. In chiusura di questa puntata, Eliana, ti chiederei anche di dirci due cose sull'importanza del sole, pensando proprio al sonno.
3: Certo, perché è importante dormire, ma è poi importante seguire i nostri ritmi circadiani e andare alla luce del sole nel momento in cui ci svegliamo. È molto importante per regolare il ritmo sonno-veglia, dovremmo stare almeno una decina di minuti all'aperto, anche in una giornata uggiosa, comunque, perché la luce regola i nostri ritmi biologici. E poi perché noi sotto il sole produciamo una vitamina importantissima anche per il cervello, che è la vitamina D. È una vitamina ormone, nel senso che solo per il 10% la ricaviamo dall'alimentazione, per il resto invece la produce la nostra pelle sotto i raggi ultravioletti. La vitamina D serve, lo sappiamo, alle ossa, questo si sa. Si sa anche che è importante nella regolazione del sistema immunitario, ma si è scoperto anche che è importantissima per il nostro cervello. A quanto pare in tutte le varie aree ci sarebbero dei recettori, cioè come dire delle serrature per la vitamina D. Con il tempo diventiamo meno bravi a fabbricarla attraverso la pelle. E circa il 40-50% degli europei ha una carenza di vitamina D. Si vede dalle analisi del sangue, se dovesse essere riscontrata, il medico certamente consiglierà di passare all'integrazione della vitamina.
1: Ciclo Stilabili.

Arabe De Palo con Nicolò Fabio, una canzone del 2007, quasi ventenne, me gusta. Sono le 15.35, vi invito a pazientare un attimo perché tra poco il nostro collega Luca Berti tornerà in studio a raccontarci che cosa è stato detto dal Consiglio di Stato durante la conferenza stampa nella quale si spiegherà che cosa succede adesso con la questione Zali. E dunque in questo momento Marina Carobbio Guscetti sta facendo il suo discorso, sentiremo poi i dettagli di quello che avrà deciso il Consiglio di Stato. Adesso i Maroon 5 con Payphone.

0: qualcosa da dire, è il momento in cui i giornalisti stanno facendo le domande a Bellinzona, però Luca Berti, il Consiglio di Stato, ha detto l'ultima parola fino ad ora, insomma, nella faccenda Zali, il suo mandato.
1: Sì, sostanzialmente ha detto che vista la situazione, quindi con la denuncia, o meglio l'atto, l'incarto aperto dalla procura secondo a carico di Zali, non sono dati i presupposti per continuare in questa situazione, è ora di voltare pagina. Questo è quanto ha dichiarato la presidente del governo Marina Carobbio Guscetti. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che, visto che Claudio Zali non è intenzionato ad anticipare la sua uscita dal governo prevista per fine settembre, ebbene la parte di Dipartimento del Territorio che ancora dirigeva passerà al suo supplente Raffaele De Rosa. In sostanza, cosa è successo? È successo quello che dicevamo: in assenza di un passo indietro di Zali, il governo oggi ha deciso di sostanzialmente togliere tutte le responsabilità politiche al consigliere di Stato Claudio Zali. E questo ha detto Carobbio anche per ridare e tutelare le istituzioni e la credibilità delle istituzioni, fatto salvo, si è detto giustamente, la presunzione di innocenza. Però di fronte, diciamo, a questa situazione, lo ripeto, il governo ha deciso di togliere le responsabilità politiche a Claudio Zali, che quindi non avrà più la responsabilità dei servizi generali, della divisione dell'ambiente e della mobilità.
0: Mi sembra che Marina Carobbio Guscetti abbia un po' anche messo i riflettori sul fatto che, continuando così, la fiducia dei cittadini viene molto intaccata, e quindi questa è un'operazione che serve fondamentalmente anche a proteggere la credibilità di un Consiglio di Stato che è andato avanti a lavorare in queste settimane nonostante la bufera.
1: Certo, il problema di credibilità è stato detto dalla Presidente del Governo. Chi ricopre una carica pubblica ha fatto una sorta di patto con i cittadini, e quindi è cosciente, diceva il governo, che questo patto è stato messo in qualche modo alla prova, la fiducia dei cittadini è stata messa alla prova. Da qui la decisione, appunto, di fronte al no di Zali di farsi da parte, di ripeto, togliergli le competenze. Zali, che peraltro, lo ricordiamo, poco dopo le 2 invece aveva preso lui posizione con un comunicato stampa parecchio articolato, dove in sostanza diceva, confermava di essere stato denunciato dalla 52enne che poi è stata purtroppo che è morta nel lago Melide il 18 agosto scorso. Lui definisce denuncia mendace e ricorda che la presunta vittima, una terza persona, quindi la presunta vittima di questi atti contro la sfera sessuale, non si è costituita accusatrice privata, anzi nega di aver subito questi reati, e quindi contesta apertamente, ecco, la conclusione, o meglio il fatto che il Ministero Pubblico abbia comunicato l'esistenza stessa dell'inchiesta, lui anticipando, insomma, andando ad anticipare quello che secondo lui sarà la decisione della procura, ipotizza che questo sia un procedimento destinato ad essere abbandonato. Questa è la presa di posizione di Zali, che ha spiegato in questa presa di posizione la sua volontà di non lasciare, dicendo sostanzialmente: il mio passo indietro potrebbe essere inteso come un'ammissione di colpa. Lui, lo ricordiamo, nega ogni addebito penale in questa vicenda e anche nell'altra inchiesta penale aperta nei suoi confronti sulla vicenda del 14enne, sulla riunione che in qualche modo verteva su questo 14enne che era detenuto alla carcere della Farriera da quasi un mese.
0: Bene, sappiamo di certo che di questa faccenda si parlerà, anzi a breve anche sui nostri canali. In questo momento è ancora in corso la diretta su RSI La 1, se ne sentirà parlare anche nei momenti informativi qui alla radio. La giustizia ha i suoi tempi, bisognerà attenderli, ma al momento il Consiglio di Stato è arrivato a una decisione. Grazie Luca Berti, buon lavoro, a più tardi.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Sabato 5 settembre, Piazza del Sole a Bellinzona. Green Day, una giornata per parlare di ambiente e sostenibilità. 80 espositori, giochi, esperienze, attività interattive e idee concrete. Clarissa Tami ci aspetta in diretta dalle 10 con Diamoci una mano. Green Day, da vedere a Bellinzona, da sentire alla radio. Su Rete 1, sabato 5 settembre. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

voce a più strati, che possedeva degli armonici incredibili. Gli armonici sono appunto tutte queste lamelle di suono una sopra l'altra di Barry White, che è riuscito davvero a conquistare il mondo intero con la potenza e la tonalità della sua voce. What am I gonna do with you? Cosa devo fare con te? Cosa devo fare? Che è proprio la cosa che spesso ti dicono le mamme, no? Quando non riescono ad avere la meglio su di te, che sei un po' birichino. Cosa devo fare con te? E noi invece, prima di arrivare all'appuntamento informativo, parliamo di una cosa molto curiosa che arriva dal Politecnico Federale di Zurigo, dove i ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo per conferire ai legumi interi una struttura fibrosa. Ora, questa non è una notizia per i vegani, neanche per i vegetariani, è una notizia per tutti quelli che hanno delle curiosità relative alla voglia di sperimentare sapori, consistenze, nutrienti diversi. Sappiamo che legumi come lenticchie, ceci, fagioli sono salutari, chiaramente eccezione fatta per chi ha degli specifici problemi con questi legumi, e contengono anche molto ferro, fanno bene e dovrebbero essere inseriti un po' in tutte le diete. Allora, questo è un procedimento interessante e soprattutto fattibile che i ricercatori hanno messo a punto, mettendo a bagno in questo caso appunto le lenticchie, frullandole, quindi una purea di lenticchie ancora crude, e cuocendole, riscaldandole a 90 gradi per mezz'ora. Questa sembra quasi una ricetta. E questo processo ha creato una sorta di gelatina. Loro poi hanno congelato questo gel utilizzando uno stampo completamente isolato tranne che da un lato, e si sono accorti che la crescita dei cristalli, dunque verso il lato che non era quello contenuto dalla scatola, ha creato delle lamelle all'interno della massa, quindi questa poltiglia di lenticchie scaldata per mezz'ora a 90 gradi, una sorta di struttura fibrosa che si è mantenuta anche dopo lo scongelamento e ha dato a questi legumi una consistenza particolare che ricorda proprio la fibra della carne o del pesce. Obiettivo: utilizzare il più possibile il raccolto e ridurre gli sprechi alimentari. Secondo i ricercatori, questo metodo sperimentato a Zurigo con le lenticchie ha funzionato con tanti altri legumi, il 96% della produzione mondiale. Interessante, no? Cioè, dovremmo provarlo anche adesso. Io lo voglio provare a casa questo esperimento per vedere se questi legumi funzionano. Io proverò con le lenticchie come hanno fatto a Zurigo, ma gli esperti hanno detto che a seconda della varietà e del contenuto di acqua dei diversi legumi si sono ottenute consistenze diverse. Le lenticchie rosse, per esempio, hanno avuto alla fine una struttura più soda rispetto alla soia, ai fagioli di soia. Comunque hanno confermato che il metodo è così semplice che chiunque può facilmente utilizzarlo nella propria cucina. Volete provare una sorta di carne vegetale fatta in casa? Alla faccia di tutti quelli che vi dicono ma sono troppo elaborati questi prodotti? Beh, il gruppo di ricerca ha affidato lo sviluppo di ricette specifiche a degli chef professionisti e vogliono studiare più nel dettaglio come controllare le diverse consistenze, perché in buona sostanza l'elaborazione, anche in maniera abbastanza naturale e semplice, di questa materia prima poi consente all'arrivo a certi tipi di consistenza, e il sapore è quello lì, sarà quello lì buono dei legumi, che fanno tanto bene. Scusate, c'è anche un po' un'informazione nutrizionale in questa cosa che vi ho appena raccontato.

0: Questi erano i REM o REM che prendevano il nome dal movimento rapido degli occhi che caratterizza alcune fasi profonde del sonno, e il pezzo era Imitation of Life del 2001. Oggi sono successe davvero tantissime cose, soprattutto nella politica ticinese, e dunque tra pochissimo nell'informazione delle 16 avremo qualche informazione in più. Per quello che mi riguarda però, io sto qui ancora fino alle 16:30, momento in cui poi arriva Tempo Reale, e avremo altri momenti in cui raccontarci cose e parlare di oggetti come le porte. Per esempio, adesso si chiude la porta di un'ora e si apre quella della prossima.
1: Rete 1.
0: Pochi secondi alle 16.
2: In studio Federico Talarico. Il Consiglio di Stato si sta esprimendo ora in conferenza stampa per parlare della sua posizione a proposito delle accuse di reati contro l'integrità sessuale nei confronti del collega dimissionario a fine settembre, Claudio Zali. Ci ha raggiunto in studio il collega Luca Berti.
3: Sì, una conferenza stampa per ribadire le decisioni e la presa di posizione del governo su questo ultimo sviluppo che concerne il collega di governo Claudio Zali, ovvero, lo si diceva, il procedimento aperto a suo carico per reati sull'integrità sessuale di una presunta vittima. Vi propongo subito di sentire cosa ha detto la presidente del governo Marina Carobbia Guscetti.
4: La posizione del governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina. Fermo restando, lo ribadiamo, la presunzione di innocenza che è dovuta a ogni cittadino, indipendentemente dalla sua posizione. Già ieri il governo ha chiesto, e l'ha ribadito ancora oggi, ha chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali la richiesta di rendere effettive da subito le dimissioni da lui già annunciate per fine settembre. Il governo ha poi preso atto della risposta negativa del consigliere di Stato Claudio Zali e ha deciso che le competenze finora lui attribuite relative al Dipartimento del Territorio, che comprendono i servizi generali, la divisione dell'ambiente, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, sono attribuite da subito all'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa.
3: Queste dunque le decisioni, una decisione che secondo il governo ticinese deve dare, ed è un passo concreto per ridare fiducia nelle istituzioni. Zali terrà il proprio ufficio, questo è quanto ha precisato poco fa il cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri, avrà un accesso limitato alle email. Zali, che però si è espresso già nel primo pomeriggio con un comunicato stampa in cui conferma sostanzialmente di essere stato denunciato dalla 52enne tragicamente annegata Amélie dello scorso 18 agosto, conferma anche, o dice anche, che la vittima dei reati a lui imputateli è sostanzialmente nega di aver subito queste attenzioni, e che quindi secondo lui si tratta di una denuncia mendace. Ribadisce di non voler fare un passo indietro, l'abbiamo sentito, il governo gli ha quindi tolto le competenze politiche, un passo indietro che secondo Zali sarebbe come ammettere la propria colpa.
2: È stato un gesto folle quello del 43enne svizzero che alle 2:30 di domenica, al termine di un evento di musica elettronica ad Arau, ha aperto il fuoco uccidendo una 22enne italiana residente in Svizzera e ferendo altre 6 persone, di cui 2 ancora in ospedale. L'uomo è residente nel Canton Giura e si è costituito alla polizia del proprio cantone, dichiarando che da tempo non era in buone condizioni di salute, fornendo informazioni sui fatti e confermando di aver agito da solo. Elementi emersi dall'inchiesta indicano che l'uomo soffre di una malattia mentale. Tra le ipotesi di reato nei suoi confronti c'è l'omicidio intenzionale, lesioni personali e violazione della legge sulle armi. Nell'ambito dell'inchiesta è prevista una perizia psichiatrica. Nel veicolo dell'uomo è stato rinvenuto un fucile automatico Kalashnikov assieme a 2 pistole. L'uomo aveva terminato il servizio militare e restituito l'arma di ordinanza. L'Andrangheta preferisce insediarsi nella Svizzera tedesca piuttosto che in Ticino, così ha dichiarato un procuratore del Ministero Pubblico della Confederazione nel corso del processo iniziato lunedì a Bellinzona nei confronti del 59enne italiano residente in Argovia, sospettato di aver partecipato per 20 anni alle attività dell'Andrangheta in Svizzera. In Ticino le autorità sono più consapevoli del pericolo rappresentato da tali organizzazioni mafiose. Nelle conversazioni intercettate tra terzi e l'imputato si è parlato anche di Zurigo. Secondo il procuratore è a Sebach che si svolgevano gli affari criminali della città, riferendosi in particolare al traffico di droga. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento nella giornata odierna.
0: In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, invece la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 chilometro e ritardi di circa 10 minuti. Passaggi, sono le 16:05. Dopo insomma tanto clangore di armature in queste 2 ore, soprattutto nel corso dell'ultima, adesso ci dedichiamo un po' alla musica di Elton John, quella un po' d'epoca, era l'84, e poi parleremo di porte che sono diventate un po' le protagoniste del guardacaso di questa settimana.

0: questa variopinta serie di contributi da ascoltare insieme nelle due ore e mezza tra le 14 e le 16:30 mi ha portata a chiedermi: ma siccome io li devo introdurre, come fare? Come posso renderli interessanti? Posso trovare forse delle notizie che abbiano a che fare con i vari argomenti? Beh, qualche volta le trovo, qualche volta c'è qualcosa da dire, altre volte è meglio censurarsi per non sembrare troppo ridondanti, però devo dire che quando ho visto che questa settimana Enrico Alberti, il guardacaso, lo ha concentrato parlando delle tantissime sfumature e non di colore e basta che può avere una porta, la prima cosa che mi è venuta in mente sono stati tutti i titoli di film che contengono la parola porta, che film ovviamente con titoli in italiano, perché in inglese non tutti hanno quel titolo lì. Basti pensare a il terribile Non aprite quella porta, che in inglese ha tutt'altro titolo, ma proprio un'altra cosa. Però ovviamente Non aprite quella porta è già un monito importante, ma anche La nona porta, La signora della porta accanto, La ragazza della porta accanto, La porta nel pavimento, Dietro la porta chiusa, Le porte dell'inferno, La porta dei sogni, La porta sul buio, La porta del sole. Insomma, ci sono tantissimi titoli di film che ci portano alle porte, scusate, qua veramente c'è una allitterazione continua, un po' di tutti i tipi. Ma oggi con Enrico Alberti di che cosa parleremo? Beh, potremmo dire che oggi potremmo ascoltare il tema chi può entrare e chi deve aspettare, perché ogni porta prevede una piccola decisione anche quando non ce ne rendiamo conto. E così Enrico Alberti, col suo guardacaso, oggi parte proprio da qui.
1: Guardacaso.
2: Una porta non divide soltanto due stanze, decide chi può entrare e chi deve restare fuori. È una funzione che esiste da migliaia di anni e che continua a influenzare la nostra vita, spesso senza che ce ne accorgiamo. Perché le città avevano delle porte? Oggi attraversiamo il centro, i nuclei, senza pensarci, ma fino a pochi secoli fa le porte delle città venivano chiuse ogni sera. Chi arrivava dopo il tramonto restava fuori dalle mura. Dentro c'erano il mercato, la legge, la protezione. Fuori potevano esserci briganti, eserciti, animali selvatici. La porta non era soltanto un ingresso, era il confine fra due mondi. E ancora oggi molte città conservano quelle vestigia: Bellinzona, Morà, Lucerna, per citarne alcune. Perché in ospedale alcune porte sono vietate. È capitato a tutti di leggere ingresso solo a personale autorizzato. Quante volte lo abbiamo letto questo cartello? Dietro quelle porte ci sono sale operatorie, terapie intensive, laboratori sterili. La porta serve a mantenere separati ambienti che devono restare il più possibile privi di contaminazioni. Non è un gesto di esclusione, bensì di protezione.

0: Anche qui una porta decide chi può entrare e lo fa per una ragione molto concreta: ridurre il rischio di infezioni.
1: Non aprite quella porta.
0: Arrivò la domanda consueta al nostro antropologo Andrea Jacot de Combe e gli chiedo perché l'uomo ha sempre sentito il bisogno di tracciare un confine fra un dentro e un fuori e perché una semplice porta è diventata il simbolo di questa separazione.
2: L'uomo sente un bisogno di tracciare delle frontiere, dei confini, prima di tutto per proteggere se stesso e le persone a cui vuole bene, impedire simbolicamente o fisicamente ad altre persone di entrare, di prendere possesso del proprio spazio intimo, del proprio spazio privato. Mettere un confine è anche importante perché ci permette di fare un distinguo tra noi e gli altri, tra chi sta al di qua e al di là del confine, e questo significa non solo proteggerci in senso fisico ma anche capire chi siamo. Quando noi diciamo che gli altri sono altri, in realtà stiamo dicendo qualcosa di molto importante su di noi, cioè noi non siamo come gli altri, noi siamo al di qua del confine e di riflesso noi siamo così. Quindi non è solamente un gesto di separazione ma anche proprio una vera rivendicazione identitaria e un rafforzamento del proprio senso di comunità, del capire chi siamo veramente.
0: Arriviamo alla porta che si apre da sola. Le porte automatiche sembrano una comodità moderna, ma fanno lo stesso lavoro delle porte di 1000 anni fa. Controllano un passaggio. La differenza è che oggi il controllo è invisibile. Sensori, fotocellule, temporizzatori decidono quando possiamo entrare e quando la porta deve richiudersi. È la stessa funzione di sempre, solo affidata alla tecnologia. Forse la porta che usiamo di più è quella del bagno. La chiudiamo quasi senza pensarci, eppure è il gesto con cui chiediamo agli altri di rispettare uno spazio tutto nostro. È probabilmente il confine più piccolo che costruiamo ogni giorno. Una semplice porta che ci ricorda quanto sia importante poter decidere, anche solo per pochi minuti, a volte neanche quelli, quando stare con gli altri e quando restare da soli.
3: Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso,
4: su, apri la porta.
0: Oggi abbiamo scoperto che una porta non serve soltanto a separare due spazi, decide chi entra, chi aspetta e chi resta fuori. Nella prossima puntata la porta cambierà completamente significato, perché ci sono porte che non escludono nessuno, porte aperte che invitano a entrare e che da sempre sono il simbolo dell'accoglienza.
5: Guarda caso!

tempi. Questo è il titolo letteralmente della canzone di Chris De Sarandi, Good Old Days, canzone datata 2026, quindi direi che la mettiamo tra quelle nuove. Mentre ovviamente alle 16:22 sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico sta diventando sempre più intenso e soprattutto sull'autostrada A2 in direzione sud cominciano a esserci rallentamenti, così come sul piano di Magadino, nel Malcantone. Insomma, buon viaggio a tutti, tra poco arriva Axel Belloni con Tempo Reale per tenervi compagnia durante il vostro viaggetto. E siccome prima Enrico Alberti parlava di porte e continueremo ad argomentare intorno a questo oggetto così comune che però ha tanto da raccontare, volevo parlarvi di una porta, della porta di una scuola che si chiude dietro le spalle di bambini, figli molto particolari. Sono i figli di tanti lavoratori e dirigenti, soprattutto della Silicon Valley, che è quell'area della California in cui risiedono un sacco di aziende tecnologiche che si occupano di tutto quello che gravita intorno a questo mondo in continuo mutamento, quindi dai computer alla robotica, all'intelligenza artificiale, tutto quello che c'è dentro lì e anche di più. È una scuola che si chiama Waldorf School of the Peninsula, che c'ha dentro i nomi di due hotel, di due catene di hotel prestigiosi. Comunque è una scuola che ha una retta piuttosto importante, di $47,000. È una scuola nella Silicon Valley e uno dice, beh, allora, essendo lì in mezzo alla tecnologia, i bambini entreranno lì e avranno subito in mano tutti i supporti tecnologici all'avanguardia, diventeranno ingegneri ancora prima di aver finito la quinta elementare. E invece no, perché chi fa questa scuola dai 3 ai 12 anni fa una scuola che costa $47,000 all'anno per sviluppare le capacità unicamente umane che definiranno la leadership a partire dal 2030 in poi. E chi ce li manda? Proprio i dirigenti del settore tecnologico e anche i lavoratori. E questa è una cosa che semplicemente mi fa condividere con voi una domanda: che cosa dobbiamo pensare se i dirigenti di tutte quelle aziende che ogni giorno cercano di venderci cose tecnologiche mandano i loro figli in una scuola in qualche modo senza tempo? E soprattutto, come ormai sappiamo dopo aver letto tanti articoli su personaggi del calibro di Bill Gates, il compianto Steve Jobs e anche i capi di società tecnologiche di oggi, hanno detto che loro i loro figli li privano delle tecnologie, spesso quando sono molto piccoli li privano, li hanno privati dello stretto contatto con gli schermi. E dunque questa sorta di campagna informativa che fanno dicendo noi ai nostri bambini non diamo in mano né un tablet né un telefonino né un computer, niente, e li mandiamo per giunta in una scuola dove tutte queste cose non ci sono. Che cosa dovremmo pensare o dedurre noi? Che la dirigenza del futuro non saprà fare niente coi computer e quindi in che mani saremo? Oppure che semplicemente arriverà il giorno in cui torneremo a non averne più bisogno? O forse niente di tutto ciò? Oppure che tengono ai loro bambini come dovremmo fare tutti? Forse questa è la cosa più elementare e dotata di logica. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, domani torniamo insieme a partire dalle 14:00.

0: Sì, con te sarà diverso, con ognuno delle voci che vi parla è un po' diverso, ma la famiglia è sempre la stessa, ovvero quella di Rete 1. Buon pomeriggio, ben arrivati, sono le 16:29 minuti, siamo pronti a partire con una puntata del mercoledì di Tempo Reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: La Svizzera è il paese dei treni. 71 volte all'anno è infatti la media dei tragitti in treno per ogni cittadino svizzero, vuol dire una volta ogni 5 giorni si prende il treno in media, una frequenza che mette la Svizzera in cima alla classifica europea del 2027. 6 appunto per l'utilizzo dei treni per abitante. Dopo la pandemia i passeggeri per chilometro di ferrovia in Svizzera sono aumentati quasi del 60% nel giro di 4 anni e questo anche grazie ad una rete ferroviaria che arriva quasi ovunque e raggiunge quasi chiunque grazie alle circa 2000 stazioni dei treni che ci sono in Svizzera. Gli svizzeri e le svizzere usano tanto il treno, ma poco ancora rispetto all'auto. Infatti, se il trasporto pubblico, quindi treno compreso, è circa il 22% del trasporto totale, il trasporto in automobile raggiunge addirittura il 72%. Quindi sì, campioni europei di utilizzo del treno, noi svizzeri, ma prima ancora campioni nell'utilizzo dell'auto. Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:30, Tempo Reale, Rete 1, ben arrivati anche da Axel Belloni, insieme fino alle 18 in quello che è stato un pomeriggio pieno, denso di conferenze stampa e di aggiornamenti. Tra poco, nel nostro sommario ovviamente ve ne diamo notizia, due conferenze stampa, in particolare quella attesa del governo ticinese sul caso Claudio Zali, l'altra invece anch'essa molto attesa sugli aggiornamenti da Arau per la sparatoria avvenuta tra sabato e domenica. Tempo Reale per aggiornarvi su quello che succede nel mondo, in Svizzera, nella Svizzera italiana, e spesso lo diciamo, spesso dobbiamo cominciare aggiornandovi anche sul traffico. Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento ci sono già dei rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Dicevamo, un pomeriggio di conferenze stampa che tra l'altro abbiamo mostrato con il nostro live ticker sul nostro, ma anche in diretta sul nostro sito rsi.ch. Partiamo però con il nostro sommario dal mondo e partiamo dall'esplosione che c'è stata alla stazione di Augusta in Germania, dove si sono registrati due feriti lievi. Verso le 3:15 di questa notte c'è stata un'esplosione nella zona della stazione centrale di Augusta in Baviera, nel sud della Germania. L'esplosione in realtà non è avvenuta all'interno della stazione, ma nella via adiacente alla stazione. Stando alla Bild, l'esplosione sarebbe dovuta ad una granata a mano, ma ufficialmente l'oggetto esploso non è ancora stato identificato. I feriti sono una 17enne e un 18enne che hanno riportato lievi traumi da scoppio, mentre alcune finestre sono andate in frantumi. Immediato l'intervento degli artificieri, che verso le 8:30 del mattino hanno trovato poi un secondo ordigno che è risultato innocuo. La stazione è stata quindi chiusa, i treni soppressi e poi verso le 10 del mattino l'allarme è stato revocato, il traffico ferroviario è ripreso poi lentamente in una stazione e in una città come quella di Augusta in Germania, che è un importante snodo soprattutto per il traffico ferroviario regionale nel sud della Germania, visto che si trova ad una 50 di chilometri da Monaco di Baviera. La polizia, tra le varie piste, sta indagando su un possibile legame con la criminalità organizzata. E veniamo in Svizzera, dicevamo, della sparatoria da Arau, un gesto folle ad opera di un solo autore che si è poi costituito. Oggi pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa in cui la polizia e gli inquirenti hanno aggiornato sugli sviluppi dell'indagine per la sparatoria nella notte tra sabato e domenica fuori dal rave party all'ippodromo di Schachen, vicino ad Arau. La polizia ha confermato che lo sparatore è stato il 43enne arrestato lunedì. Si tratta di un cittadino svizzero del Canton Giura che proprio nel Canton Giura si è stato arrestato dopo essersi costituito. La polizia ha pure confermato che lo sparatore era uno soltanto e che all'origine della sparatoria sarebbe stato un gesto folle, anche se il movente non è ancora del tutto chiaro. Per quanto concerne la dinamica, il 43enne avrebbe raggiunto in auto l'ippodromo per poi avvicinarsi a piedi alla zona del rave. Dopo aver sparato una quarantina di colpi verso la folla con un fucile d'assalto, l'uomo è tornato alla sua auto, da dove avrebbe sparato ad un'altra auto che si stava allontanando. Nell'auto dell'uomo sono state trovate tre armi regolarmente registrate. Si tratta di un fucile d'assalto Kalashnikov e due pistole. La polizia ha confermato che la vittima è una, mentre sei sono le persone ferite, di cui due ancora ricoverate in ospedale. Infine, l'ipotesi di reato nei confronti del 43enne sono di omicidio intenzionale, lesioni personali e violazione della legge sulle armi. Nell'ambito dell'inchiesta è prevista una perizia psichiatrica. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana. Claudio Zali decide di non dimettersi con effetto immediato. Il Consiglio di Stato ticinese gli toglie le competenze sul Dipartimento del Territorio, che passeranno a Raffaele De Rosa. Nel primo pomeriggio ha rotto il silenzio il consigliere di Stato Claudio Zali. In una nota ha precisato la sua posizione rispetto all'apertura comunicata ieri di un procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale da parte del Ministero Pubblico. Così ha scritto Zali nella nota: rimango al mio posto fino alla data da me stabilita, ovvero fine settembre, e invito tutti, anche i miei colleghi, al rispetto reale, non solo a parole, della presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione federale. Nella nota Zali ribadisce la propria innocenza, sottolinea che le accuse sono mendaci a suo dire e preannuncia che il procedimento aperto dalla procura verrà abbandonato. Di fronte alla richiesta giunta da parte del Consiglio di Stato di rassegnare anticipatamente le dimissioni con effetto immediato, Zali ha infine scritto: in queste circostanze un ulteriore passo indietro dal mio ruolo di consigliere di Stato verrebbe inevitabilmente letto da molti come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Così ha scritto Zali. Dopo aver chiesto le dimissioni anticipate a Zali, lo dicevamo, si è espresso poi nel pomeriggio il Consiglio di Stato, il quale ha deciso di togliere a Zali le competenze sul Dipartimento del Territorio, competenze che passeranno e passano da subito al consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Ferma restando la presunzione di innocenza, per il governo non esistono più i presupposti per proseguire in queste condizioni, perciò Claudio Zali rimane in carica formalmente ma senza competenze fino alle sue dimissioni previste per la fine di settembre. Come dicevo, conferenza stampa che è stata seguita sul nostro sito rsi.ch. se vi siete persi qualcosa, se volete recuperare i dettagli anche delle domande che sono state fatte in sala, lo ripeto, rsi.ch/info, e c'è tutta la cronologia, insomma, della conferenza stampa, che dobbiamo dirlo, l'abbiamo proposta anche qui in radio, il suo racconto l'abbiamo proposto qui in radio, era prevista per le 15 e poi è stata, diciamo, posticipata almeno di una mezz'oretta. Siamo arrivati alle 16:37. Siamo partiti con le notizie e ora partiamo anche con la musica. Michael Bublé, Save the Last Dance for Me.

Save the Last Dance for Me alle 16:40. Notizia che ci porta sui trasporti pubblici. Siamo partiti da lì, abbiamo detto che noi svizzeri, secondo gli ultimi dati, siamo re né regine nell'utilizzo dei treni, lo usiamo molto spesso, lo facciamo più del resto degli europei, lo prendiamo il treno anche quando utilizziamo poi un monopattino elettrico per gli spostamenti in città. Per esempio, arriviamo da casa con il nostro monopattino elettrico, saliamo sui treni, prendiamo il treno per esempio da Bellinzona a Lugano, poi a Lugano scendiamo col monopattino elettrico e andiamo sul nostro posto di lavoro. Ecco, ho fatto un esempio casuale. Il problema è che monopattini elettrici e i cosiddetti e-scooter possono essere trasportati gratuitamente sui treni, questo a condizione che abbiano delle ruote non troppo grandi, massimo 30 cm di diametro delle ruote del monopattino. Il problema è che, essendoci sempre più monopattini, ma soprattutto elettrici, ma essendoci sempre di più modelli sempre più grandi, il problema è che questi monopattini intralciano le entrate, gli ingressi, i corridoi dei treni e soprattutto spesso occupano spazi che sarebbero normalmente destinati o alle biciclette o, ancora più grave, a vie di passaggio e di fuga. Ne parla il Tage Sanzeiger e riferisce del fatto che il personale ferroviario segnala sempre di più episodi sempre più frequenti in cui appunto monopattini elettrici e e-scooter sono sempre più ingombranti, e una parte del personale ferroviario chiede che venga introdotto un biglietto, quindi che si metta a pagamento anche il fatto di portare il monopattino elettrico a bordo del treno. Secondo il personale, appunto, non è soltanto un problema di comodità ma un problema anche di sicurezza. Uno, perché i monopattini, con un piccolo cavalletto che hanno in caso di frenata, se non ben posizionati, possono cadere e quindi magari cadere addosso a qualcuno, ma anche perché se rimane davanti a una porta può ostacolare eventualmente l'evacuazione del treno. Subito è arrivata la risposta delle FFS che dicono che la sicurezza e il mantenimento delle vie di fuga hanno la priorità, ma FFS e nella fattispecie l'associazione Mantello del trasporto pubblico Alliance Suisse Pass ha detto che per ora non intende modificare le regole, quindi il biglietto, insomma, i monopattini elettrici possono continuare a salire a bordo dei treni senza pagare un biglietto. In particolare questo articolo riguarda la situazione di Zurigo e della S-Bahn di Zurigo, quindi diciamo in particolare è il personale ferroviario della S-Bahn di Zurigo che si è rivolto anche al Tage Sanzeiger per mostrare queste sue rimostranze. Quello che dice l'associazione Mantello del trasporto pubblico è: non possiamo introdurre un biglietto per i monopattini elettrici solo a Zurigo, solo nella zona di Zurigo, dovrebbe valere una regola a livello nazionale e per ora non è il caso. A proposito di regolamenti, ne mettiamoli un'altra di notizia, che però ci parla invece dell'attraversamento della strada. Il Consiglio federale, stando in questo caso invece al 24 ore, notizia pubblicata poco fa, starebbe valutando di rimettere in discussione, di rivedere la regola dei 50 metri. Ora, la regola dei 50 metri cos'è? È quella che per legge impone ad un pedone che si trova a meno di 50 metri da delle strisce pedonali, lo obbliga ad utilizzare le strisce pedonali per attraversare la strada. Insomma, nel caso non lo facesse, potrebbe anche incorrere in una multa. Il Consiglio federale starebbe rivedendo questa regola per permettere ai pedoni di attraversare nelle zone 30 e solo nelle zone 30, permettere ai pedoni di attraversare ovunque vogliano senza dover essere, cioè, indipendentemente dal fatto che si trovino a più o meno di 50 metri dalle strisce pedonali. È una considerazione che si sta facendo a livello federale. Come ribadisce appunto l'Ufficio federale delle strade, un'eventuale revisione si limiterebbe alle zone 30 in zona residenziale, mentre non sarebbero incluse in questa regola le zone 30 che passano dagli assi stradali di transito. Quindi per ora è soltanto una proposta, ma sappiatelo, giusto questa notizia e questa possibile modifica ci permette di ribadire la regola secondo cui, se c'è una striscia pedonale, insomma, utilizziamola, è un buon motivo per utilizzarla perché è stata pensata in un posto per attraversare in maniera sicura e visibile soprattutto. Se siete vicini alle strisce pedonali, sappiate che dovete andare alle strisce pedonali per attraversare, altrimenti potreste anche incorrere in una multa.

0: Andrea, buon vento, 16:48. Allora, lo sappiamo, lo diciamo spesso facendo riferimento al nostro sito, ai nostri social, le notizie non è che si leggono più soltanto la mattina sul giornale o alla sera si vedono, si ascoltano in televisione, in radio, quindi radio giornale, telegiornale, sono e rimangono in modi, due modi per leggere le notizie, ma le notizie le leggiamo anche molto spesso attraverso internet, attraverso i social, attraverso l'online, e chiaramente la RSI è presente da questo punto di vista. L'informazione RSI ha una redazione digitale, sono loro quelli che scrivono gli articoli, gli approfondimenti sul sito rsi.ch/info, sono loro ad alimentare le pagine del teletext in televisione, sono loro che raccontano attraverso post e video delle notizie appunto che magari abbiamo letto, post e video che poi vengono pubblicati sui social, penso per esempio a Instagram su RSI Info. E allora noi ogni mercoledì apriamo una finestra proprio sul mondo dell'online e del digitale con i colleghi della redazione, in questo caso è una collega anche della radio che mi ha raggiunto, Giuditta Wiesendanger, ben arrivata.
1: Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Allora, partiamo dal tema di oggi, il video è appena uscito, l'articolo è uscito se non sbaglio ieri o comunque qualche ora fa. Il tema è la disparità salariale e la disparità anche di trattamento, mi viene da dire, tra uomini e donne nel mondo del lavoro.
1: Sì, perché ogni due anni a livello di confederazione, a livello di ufficio federale di statistica viene pubblicato uno studio che raccoglie tutti i dati che riguardano il settore del lavoro, quindi disparità tra generi, ma anche per esempio disoccupazione, che settori trainano di più, quali sono gli stipendi medi, per esempio anche la differenza fra persone che ci sono nei ruoli dirigenziali, quelli che sono a un livello più inferiore, insomma raccoglie tantissimi dati di tutti i cantoni della Svizzera. E poi secondo me è importante dire che quando esce questo studio, ovviamente poi si va a guardarlo nel dettaglio, anche sul sito della Confederazione si vedono bene i settori, e quello che abbiamo approfondito noi appunto era la differenza dei salari tra donne e uomini. Come riferimento per tutti i calcoli e i dati che abbiamo studiato c'è il salario mediano svizzero, che nel 2024 era di 7.024 franchi al mese. Questo è importante. Altro dato interessante, che però non era pertinente con l'articolo, è che invece quello ticinese è di 5.708 franchi, così per riferimento.
0: Si parla spesso di disparità sì. salariale anche tra il Ticino e il resto della Svizzera, questa statistica lo dimostra, lo conferma.
1: Esatto, quindi a livello di disparità salariale c'è a livello di cantoni, c'è a livello di genere, c'è per esempio fra persone di altre etnie o che vengono da un altro paese. Per esempio per il Ticino si guarda anche soprattutto la disparità salariale con chi è frontaliere, è un po' a sé, no, il canton Ticino. E il punto è questo, che uomini e donne guadagnano diversamente, le donne guadagnano meno. E a livello di numeri, se consideriamo questo stipendio mediano, si parla di una differenza di 1.634 franchi al mese sullo stipendio mediano, appunto. E questi 1.634 franchi al mese in meno sono dovuti a più fattori, e metà di questi fattori può essere spiegata a livello statistico con dei dati, cioè è calcolato. Per esempio le donne lavorano più part time, le donne vengono fanno meno carriera tra virgolette, no? Quindi rimangono ai livelli un po' più bassi e non a quelli dirigenziali, e quindi sono tutti i dati che ci sono a livello statistico che spiegano metà della differenza di salario. Quindi l'altra metà invece è inspiegabile dai dati. Uh-huh. Ed è questa la cosa che colpisce, che su metà del motivo ci siamo fatti un'idea e abbiamo capito qual è, mentre l'altra metà è ancora un po' sconosciuta, perché sono dati difficili da calcolare, da raccogliere. Per esempio fra questi ci sono dati sulle promozioni, che più frequentemente vengono dati agli uomini, avanzamenti di carriera più rapidi, differenze nei bonus, la negoziazione salariale, la sottovalutazione delle professioni femminilizzate, come per esempio quelle nell'ambito della cura. E poi ci sono gli effetti della maternità e della paternità, che sono sempre difficili da raccogliere a livelli di dati, perché sono cose molto molto culturali, che derivano tutte da una serie di scelte che soprattutto nel settore privato non è semplice tenere d'occhio, no? Perché poi la differenza c'è anche tra pubblico e privato. Nel settore privato la differenza di salario tra uomini e donne è molto più grande, per anche meno obblighi di trasparenza, per esempio.
0: Contrattuali, diciamo, sì.
1: Sì, anche. E poi un'altra delle grandi differenze sta anche nei settori dove le disparità sono maggiori. Per esempio nel settore della ristorazione c'è tanta differenza tra salari di uomini e donne, insomma, e nei dati della Confederazione c'è praticamente tutto. Adesso il video che è uscito su Instagram raccoglie alcuni di questi dati, appunto la differenza di salario. C'è anche una storia all'inizio del video, perché quando si pubblica qualcosa sui social si deve sempre tenere a mente che le persone lo guardano veloce, magari poi si stufano pure a metà video, no? E quindi
0: sì, possiamo dire che la storia delle prime rivendicazioni anche di parità di trattamento e parità salariale ci riportano addirittura alla rivoluzione industriale, no?
1: Sì, poi bisogna sempre selezionare, no, l'aneddoto da cui si vuole partire. In questo caso per il video di ieri ho scelto, anche perché a livello storico si dice che sia una delle prime grandi lotte a livello di rivendicazione salariale, l'episodio della rivolta delle fiammiferaie, che nel 1888 a Londra hanno scioperato per la prima volta. Erano 1400 donne guidate da Sarah Chapman. Perché? Perché nella loro fabbrica avevano iniziato ad utilizzare un agente chimico, sì, che in pratica provocava un sacco di danni ai polmoni, provocava anche problemi di mandibole, deformazioni, eccetera. E quindi le fiammiferaie hanno detto: a noi questa cosa non va bene, non va più bene. Allora si sono rivoltate. Questa è una delle prime grandi, appunto, a livello storico. E poi sappiamo che ce ne sono state tante altre. Ci sono anche in Svizzera le manifestazioni per chiedere parità di trattamento, di salario, non discriminazioni. E questo è uno dei modi in cui si segnala il problema. E poi ci sono anche le azioni concrete che fanno le istituzioni. Ci sono...
0: Chiudiamo magari proprio su quello, guardando insomma questo articolo e il video, da un'ampia carrellata di numeri, come dicevi tu, e anche della problematica, entrando anche nel dettaglio della statistica. Chiudiamo magari dicendo se ci sono degli strumenti che, diciamo, vanno incontro anche alle aziende che magari non si accorgono del problema o fanno finta di non accorgersi del problema.
1: È anche importante ricordare che a livello costituzionale viene detto che vanno pagate uguali le persone. A livello nazionale c'è una piattaforma, lo GIB, che permette di segnalare disparità di trattamenti, eccetera, ma soprattutto obbliga le aziende dal 2022-23 a riportare i dati riguardo la parità nelle loro aziende se hanno più di 100 dipendenti.
0: Okay.
1: E poi ci sono gli uffici nazionale, o per esempio il servizio delle pari opportunità a livello di Canton Ticino, che si occupano di monitorare la situazione, anche segnalazioni, poi fanno sensibilizzazione, fanno delle giornate introduttive anche per esempio alle professioni che vengono definite ancora un po' maschili, come quelle degli ambiti scientifici. Per esempio ci sono tante cose che si tenta di fare, e poi invece a livello politico e legale, insomma, anche lì è sempre aperto il discorso su, non so, compensazioni per maternità, certo, eccetera. È un discorso ampissimo.
0: Certo. Io vi segnalo, intanto ringrazio Giuditta perché ci ha dato un excursus di questo articolo, che per intero lo trovate sul sito rsi.ch/info. Le donne guadagnano 1.364 franchi in meno al mese rispetto agli uomini. Giuditta, ti lascio a te dire invece come e dove trovare il video.
1: Come dove trovare il video? La pagina Instagram RSI Info ha tutto. Trovate video e altro. Noi li facciamo uscire tutti i giorni, a più orari al giorno, anche i post. Guardateli e poi andate anche sul sito a leggere gli articoli.
0: E ogni settimana noi apriremo una finestra e daremo una sbirciata. Grazie Giuditta, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.
0: 16:57, dobbiamo correre un po', andiamo a vedere un po' come sono le previsioni del tempo. Ci colleghiamo con Locarno Monti, buon pomeriggio, ben arrivato a chi c'è dall'altra parte.
2: Ciao.
0: Stefano
2: Buon
0: Zanini.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao,
2: esatto,
0: Stefano
2: Zanini, ciao.
0: Allora, che previsioni e che ore dal punto di vista meteo ci aspettano e che giornata ci aspetta domani?
2: Questa sera cambierà ben poco, abbiamo qualche banco nuvoloso, l'abbiamo avuto un po' per tutta la giornata, si è già dissolto in buona parte e la notte sarà praticamente serena, quindi non ci aspettiamo cambiamenti di rilievo. Per domani poi ci attende una giornata soleggiata in tutta la Svizzera. Abbiamo una zona di alta pressione che spazia dal vicino Atlantico, diciamo al Mediterraneo, si rafforzerà ulteriormente, si spingerà verso nord, quindi le perturbazioni che hanno causato gli annuvolamenti di oggi transiteranno molto lontane dalle nostre regioni, non si manifesteranno, quindi domani la giornata sarà ben soleggiata in tutta la Svizzera, con delle temperature che si alzeranno un po' ovunque, su delle Alpi domani andremo a toccare i 30 gradi, al nord saremo sui 28-29 e anche in alta montagna, in particolare lì si avvertirà un notevole rialzo termico, infatti l'isoterma di 0 gradi che oggi avevamo a 3600-3700 metri si alzerà domani a ben 4500 metri.
0: Grazie mille Stefano Zanini per queste previsioni, buon lavoro, buona serata a te.
2: Grazie, buona serata a tutti.

0: My Soul, la voce quella di Bruno Mars che ci ha accompagnato alle 17, ma adesso c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Tolte le responsabilità dal Dipartimento del Territorio a Claudio Zali. L'annuncio arriva dalla conferenza stampa convocata oggi pomeriggio dal governo ticinese. Sentiamo la voce del Presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio Guscetti.
3: La posizione del governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina. Fermo restando, lo ribadiamo, la presunzione di innocenza che è dovuta a ogni cittadino, indipendentemente dalla sua posizione. Già ieri il governo ha chiesto, e l'ha ribadito ancora oggi, ha chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali la richiesta di rendere effettive da subito le dimissioni da lui già annunciate per fine settembre. Il governo ha poi preso atto della risposta negativa del consigliere di Stato Claudio Zali e ha deciso che le competenze finora a lui attribuite relative al Dipartimento del Territorio, che comprendono i servizi generali, la divisione dell'ambiente, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, sono attribuite da subito all'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa.
2: Dopo la seduta straordinaria di ieri, il Consiglio di Stato aveva intimato al collega di rendere immediate le sue dimissioni previste per il 30 settembre. Zali non ha dato seguito alla richiesta e oggi pomeriggio, prima della conferenza stampa, ha respinto le accuse di reati contro l'integrità sessuale. Secondo il consigliere di Stato dimissionario, la presunta vittima, sentita dagli inquirenti, ha smentito le accuse e non si è costituita parte civile. Lui stesso ha negato ogni addebito e ha criticato il Ministero Pubblico per aver divulgato l'esistenza del procedimento. Nella nota stampa Zali ha affermato che un passo indietro sarebbe letto come ammissione di colpa, da qui l'annuncio della permanenza in governo fino a fine mese e di conseguenza la presa di posizione del Consiglio di Stato che di fatto lo ha svuotato delle sue competenze. Nei Grigioni è morta una delle due persone rimaste gravemente ferite nell'incidente avvenuto sabato pomeriggio sul passo della Fluela. Lo ha comunicato la polizia cantonale grigionese precisando che il 18enne è deceduto oggi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il giovane era alla guida di un veicolo a tre ruote nei pressi della frazione di Bedra, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un motociclista. Con lui viaggiava un coetaneo morto sabato stesso sul luogo dell'incidente. Il bilancio sale così a due vittime. La motociclista, una donna di 55 anni, era stata definita in condizioni critiche nel comunicato diffuso sabato dalla polizia. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento nella giornata odierna.
0: Di nuovo buon pomeriggio da Axel Belloni, sono le 17:03 minuti, questa è Rete 1 e questo è Tempo Reale con le notizie in tempo reale, con gli aggiornamenti. Ovviamente lavoriamo spalla a spalla con i colleghi notiziari e vi accompagniamo alla fascia informativa di approfondimento che comincia dalle 18 con 6 di sera. Vi accompagniamo con la musica, con le notizie e con gli aggiornamenti che riguardano anche il traffico. In Ticino la circolazione è intensa e ci sono già dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso il Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni, sulla cantonale da Lamone a Vezia, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno.

0: Sister Sledge, Thinking of You, brano della fine degli anni della disco music dal 1979. Noi torniamo invece alla stretta attualità, perché se ne occuperanno domani mattina i colleghi di Modem su Rete 1 e su RSI La 2. Dario Lanfranconi, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Grazie Axel, buon pomeriggio a te e chi ci ascolta.
0: Allora, la questione che sta tenendo banco per quanto riguarda l'attualità stretta qui nella Svizzera italiana, nella fattispecie in Ticino, è quanto abbiamo sentito dalla conferenza stampa relativa al caso Zali. Brevemente, quello che è successo: nel corso del primo pomeriggio è arrivato il NIET di Zali, cioè alla richiesta del Consiglio di Stato di dimettersi immediatamente. Zali ha detto di no, e poi, come previsto, perché la conferenza stampa era prevista per le 15, c'è stato un po' di ritardo, è arrivata la risposta da parte del Consiglio di Stato, che ha tolto a Zali appunto la direzione del Dipartimento del Territorio, affidandola a De Rosa. Questi sono i fatti in estrema sintesi, però c'è tanto ancora da dire su tutto
1: c'è
0: questo.
1: C'è tanto sicuramente ancora da dire. Questo caso fa scorrere con i proverbiali fiumi d'inchiostro, li ha fatti scorrere e continuerà probabilmente a farli scorrere. Noi in radio non usiamo l'inchiostro, ma ricordo che stamattina a Modem abbiamo già trattato questo tema, ma ci torneremo anche domani mattina, proprio perché oggi c'è stata la conferenza stampa del governo, sono state comunicate queste decisioni, questo esautoramento, diciamo, di Claudio Zali, che, come dicevi tu, un 40 minuti prima della conferenza stampa ha invece mandato la sua replica, definendosi tranquillo, che lui resta al suo posto, contestando qualsiasi reato penale e attaccando in parte anche gli altri quattro colleghi di governo, chiedendo loro prima della conferenza stampa di rispettare fino in fondo la presunzione di innocenza. Il governo ha poi deciso altrimenti, levando appunto tutte l'operatività a Zali. Il cancelliere dello Stato ha spiegato che a Zali rimarrà l'accesso alla mail, l'accesso all'ufficio, potrà partecipare alle sedute del governo, però non avrà accesso ai suoi dossier e non potrà concretamente lavorare, diciamo. Potrà salire fino al 30 settembre a Bellinzona e entrare nel proprio ufficio. Quindi novità abbastanza di peso, che ci si aspettava almeno in parte, visto che già ieri il governo aveva sollecitato Claudio Zali a dimettersi immediatamente, e decisioni che domani cercheremo ancora una volta di commentare durante la nostra diretta tra le 8:30 e le 9. Inizialmente ci eravamo orientati su un confronto Lega UDC, poi tra ospiti che non hanno preferito non venire, chi non poteva, abbiamo deciso di cambiare strada, e visto che, appunto, come dicevo, noi a Modem nell'ultimo mese è la quinta volta che trattiamo questo tema,
0: anche perché ci sono stati degli sviluppi,
1: giustamente, che noi seguiamo, ma anche nelle altre nostre trasmissioni hanno parlato presidenti di partito, hanno parlato la presidente del governo, hanno parlato commentatori, analisti. Ecco, noi domani vogliamo sentire la voce di chi siede in Parlamento, ma ha un po' meno voce, prima di tutto perché non fanno gruppo e quindi hanno una rappresentanza ridotta, e quindi avremo Pino Sergi per l'MPS che, tra l'altro, è un movimento che per primo ha sollevato le questioni delle frequentazioni di Claudio Zali, diciamo così. Poi avremo il movimento Più Donne, rappresentato da Maura Mossi Nembrini, e avremo Evaristo Roncelli invece per Avanti con Ticino Lavoro.
0: Quindi, se questa mattina, diciamo, lo sguardo era sull'attesa, perché si attendeva ancora appunto la reazione di Zali, e lo avete, diciamo, lo sguardo era giornalistico, perché principalmente avevate anche dei colleghi giornalisti che hanno dato la loro chiave di lettura, domani

0: Cercheremo di entrare appunto tra le poltrone proprio del Parlamento per uno sguardo un po' più politico alla vicenda. Dario, grazie mille. Domani mattina, solito appuntamento con Modem in radio e in televisione. Buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a te, Axel, e a chi ci ascolta. Buona serata.

La prossima notizia ci porta ad un tema che è anch'esso di attualità, ne parliamo perché è una presa di posizione da parte dell'Unione Europea che è proprio di queste ore, di questi giorni, e che ci porta nel mondo dell'auto elettrica. Spesso chiedendo a persone che sono indecise se comprare o non comprare un'auto elettrica, alla domanda cosa non ti convince dell'auto elettrica, la risposta è spesso: ho paura di rimanere a piedi perché non trovo sufficienti colonnine di ricarica lungo il percorso. Una svolta dovrebbe arrivare, dicevo, per decisione europea, dell'Unione Europea, perché dal 1 gennaio 2027 entrerà in una fase decisiva il regolamento europeo, un regolamento europeo che punta a rendere la ricarica delle auto elettriche più semplice, accessibile e uniforme in tutto il territorio dell'Unione Europea. Ne parliamo anche perché tocca la Svizzera, vi anticipo questo elemento. Il regolamento in questione ha una sigla, è AFIR, che sta per Alternative Fuels Infrastructure Regulation, in parole povere un regolamento che a livello di Unione Europea vuole rendere più capillare e uniforme la rete di infrastruttura per la ricarica di auto elettriche, prima di tutto, ma anche per la ricarica di altri, con altri combustibili alternativi alla benzina e al diesel, per intenderci ricarica a idrogeno, gas naturale, biogas, giusto per citare i principali. Ma questa misura, che dovrebbe essere attiva dal 1 gennaio 2027, tocca in particolar modo il mondo dell'elettrico. In particolare, secondo quanto annunciato, dovrebbero essere previste lungo gli assi principali delle strade europee colonnine di ricarica elettrica ogni 60 km al massimo, l'una dall'altra, questo lungo la rete europea TEN-T. La rete europea TEN-T, per farla anche qui in parole semplici, sono gli assi principali che attraversano i vari paesi dell'Unione Europea e che attraversano l'Europa. E per questo dicevo che c'entra anche la Svizzera. In questa rete europea è compreso anche l'asse nord-sud del San Gottardo. Per cui questa normativa europea, che vuole dal 1 gennaio 2027 densificare il numero delle colonnine, mettendone una ogni 60 km, ecco che dovrebbe toccare anche la zona della rete elettrica di ricarica in Svizzera, quindi dovrebbe esserci anche lungo l'asse nord-sud del San Gottardo colonnine ogni 60 km. Altra grossa novità da inizio 2027, prevista da questa normativa europea, riguarda i pagamenti. Spesso quando magari vi siete già confrontati con il pagamento di ricariche per auto elettriche, avete dovuto scaricare l'applicazione di quel determinato distributore, avete dovuto aggiungere magari abbonarvi a qualche cosa. Ecco, semplificare il sistema di pagamento è uno dei grandi propositi di questa nuova normativa. Gli automobilisti dovranno poter pagare la ricarica senza essere obbligati a scaricare l'app del gestore della colonnina, senza dover creare un account e senza sottoscrivere un abbonamento. Dovrebbero poterlo fare in maniera semplice, cioè semplicemente per esempio inquadrando un codice QR e pagando tramite carta di credito. Altra questione che riguarda ancora il costo e che vuole migliorare la normativa, la trasparenza dei prezzi. Anche le tariffe dovranno diventare più facilmente comprensibili e confrontabili. In altre parole, ci immaginiamo dei cartelloni che indichino il prezzo al kilowattora in euro, un po' come è il modello, diciamo, dei benzinai, cioè il prezzo al litro per la benzina, qui il prezzo al kilowattora. Inoltre chiudiamo dicendo che l'ultima novità in questa normativa da inizio, lo ricordiamo, 2027, normativa europea che dovrebbe toccare in parte anche la Svizzera, tutte le colonnine dovranno, lungo questi assi, dovranno essere digitalmente connesse 24 ore su 24. Questo significa nel concreto che noi fruitori della strada dovremmo poter guardare su internet, su un sito o su un'applicazione dedicata 24 ore su 24, dovremmo poter vedere se le colonnine sono disponibili, quali colonnine sono disponibili e il loro stato. L'obiettivo finale di tutto questo aggiornamento annunciato ieri dall'Unione Europea, che dovrebbe diventare attivo dal 1 gennaio 2027, l'obiettivo finale è quello di permettere all'auto elettrica di diventare una soluzione anche sui lunghi percorsi. Vero, in parte lo è già, perché alcune auto elettriche hanno anche lunga durata in chilometri, alcune auto elettriche con un pieno di elettricità fanno addirittura 600 km, ma il grosso problema rimane per quanto riguarda la mobilità elettrica, la pianificazione del tragitto e delle soste.
ecco, mettendo delle colonnine ogni 60 km e soprattutto permettendo di vedere online se queste colonnine sono utilizzabili e permettendo di pagare facilmente queste colonnine, ecco che il tutto dovrebbe rendere diciamo la pianificazione anche del viaggio con un'auto elettrica un po' più semplice.

Parliamo di funghi, perché pian pianino ci avviciniamo alla stagione, e qui chiaramente qualcuno dirà sì, ne ho già trovati, ovviamente non ci direte dove, ma non è questo neanche l'intento del racconto di questa notizia. Ne parliamo perché ne scrive il 24 Heures. Spesso parliamo di funghi relativamente alle nostre zone nella Svizzera italiana, evidentemente anche nel resto della Svizzera ci sono zone di funghi, e in realtà il 24 Heures scrive che quest'anno è un anno per il momento di magra per i cercatori di funghi. La siccità, il caldo di quest'estate, tra gli effetti che sta avendo, è anche quello di compromettere pesantemente la stagione dei funghi in Romandia, soprattutto nelle zone di pianura, e quanto si legge. È un articolo che racconta anche il fatto che già la primavera era stata piuttosto magra, anche lì per un altro motivo, cioè per le forti piogge e le ondate di freddo anche a stagione avanzata, soprattutto a maggio, avevano penalizzato la stagione, per esempio, delle spugnole, qua si dice in questo articolo. In particolare qui viene intervistato un micologo del Canton Vaud, il quale osserva una situazione particolarmente povera in questa stagione. Normalmente in pianura, anche in Romandia, ci si aspetta di trovare porcini, finferli e una trentina di varie specie, che al momento sono molto molto limitate. Sempre in questo articolo si interpella anche l'Associazione Svizzera degli Organi Ufficiali di Controllo dei Funghi, la VAPCO, la sezione in particolare vodese, la quale ha effettuato un controllo da inizio stagione ad aprile, e praticamente ha notato che soprattutto a basse quote i ritrovamenti erano molto pochi. Inoltre il caldo sta provocando un altro problema: non solo il fatto che ci siano pochi funghi e per trovarli si debba andare, almeno in Svizzera interna, generalmente oltre i 1600 metri, ma un altro fenomeno è quello delle specie normalmente abituate a regioni più calde, che pian pianino stanno migrando verso nord. È il caso di un fungo, viene fatto l'esempio di un fungo originario del Nord Africa, che ora è già presente in alcune valli del Vallese. Il problema è che non solo è un fungo che non è autoctono, ma il problema è che è anche estremamente tossico. C'è anche un altro esempio, anche qui non originario del Nord Africa, ma delle zone mediterranee, quindi delle coste mediterranee, che è stato segnalato per la prima volta a nord delle Alpi nel 2018, e quest'anno è stato trovato anche ai Verdon-les-Bains e allo Losanna. Il problema anche qui, che è un fungo tossico. Ora, come la chiudiamo questa notizia? Dicendo che per salvare parzialmente la stagione dei funghi, la stagione autunnale, secondo i micologi intervistati proprio dai colleghi del giornale 24 Heures, dovrebbero arrivare piogge regolari e continue per diverse settimane, in modo da umidificare, diciamo così, il territorio in maniera progressiva. Ma per il momento non è ancora il caso. Magari smentiteci, da noi la situazione è già migliore. Ci ascoltiamo Malika Ayane adesso con Tempesta, e poi lo sport e le informazioni sul traffico.

0: Siamo arrivati alle 17.30 e siamo arrivati al momento dello sport. Parliamo di sport questa sera insieme a Omar Meschal. Ben arrivato Omar, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, c'è un po' di calciomercato, anche se nei campionati principali si è chiusa la finestra, giusto?
1: Esatto, pian piano si è arrivati al termine proprio in questa giornata, ancora con qualche movimento di interesse, insomma, anche per quel che ci riguarda. È stata la giornata soprattutto del passaggio di Enzo Fernandez dalla Chelsea al Manchester City, 145 milioni di euro, e dunque in Premier League si è toccato questo record. A dire la verità si è uguagliato il record per un trasferimento, perché nella scorsa estate il Liverpool era andato a prendere Isaac dal Newcastle per la stessa cifra, dunque voilà, insomma l'asticella è sempre bella alta per quel che riguarda la Premier League. Per quel che ci riguarda c'è Ricardo Rodriguez che è tornato al Torino, era svincolato dal Real Betis dopo la scadenza del contratto, e appunto il 34enne nazionale svizzero torna comunque a vestire il Granata, una maglia che aveva già indossato per 129 partite tra il 2020 e il 2024, ma soprattutto interessa a Lugano il fatto che il Servette si sia rinforzato proprio in queste ore. Domani, sesta giornata di Super League, Lugano contro Servette. Il Lugano ha visto oggi Aieti effettuare il suo primo allenamento, insomma l'ultimo arrivato per sopperire all'assenza in attacco di Behrens, mentre si è mosso anche il Servette perché ha richiamato, diciamo così, Kutesa dopo un anno all'AEK Atene nel campionato greco. Kutesa cresciuto proprio nelle giovanili del Servette e poi è arrivato in prestito anche dal Cagliari, un altro elemento per l'attacco del Servette, ovvero il 23enne zambiano Mutanda. Questi, ecco, i movimenti di mercato di cui parlavamo.
0: Poi abbiamo, nonostante arrivino spesso tardi, perché comunque la Vuelta è una gara di bici in Spagna sappiamo che si fa tutto un po' più tardi, abbiamo i parziali di tappa, cambia qualcosa?
1: Esatto, oggi la Vuelta ha diciamo oltrepassato la propria metà, perché siamo all'undicesima tappa sulle 21 previste. La vittoria è andata in volata al britannico Brennan in uno sprint in cui c'era anche il pericoloso, diciamo così, Van Aert. Ebbene, Brennan è riuscito a precedere tutti quanti, invariata la situazione in vetta alla generale, dunque con la maglia rossa Mas, che ha ancora un minuto abbondante di vantaggio su Roglic. Domani occhio, perché si torna a salire, domani ci sarà l'ascesa al Calar Alto in una tappa con 5 Gran Premi della montagna, dunque sicuramente sarà un bel test, ecco, per gli uomini di classifica.
0: Grazie Omar per queste notizie sportive, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Ciao.
0: Alle 17.34 vediamo com'è la situazione a livello di traffico. Ce lo facciamo dire da Daniele De Mattè, dalla redazione Via Swiss di Bien. Buonasera Daniele, com'è la situazione?
2: Buonasera a tutti da Bien. Allora, anche stasera, come ormai d'abitudine verso quest'ora, il traffico sulle nostre strade è intenso e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio, su più tratti in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, così come nella direzione opposta da Agno a Manno.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Sbaglio mezzanotte, la voce è quella di Elodie. Torniamo in diretta per dare un'occhiata ai temi che compaiono sulle prime pagine dei portali online, sulla insomma, la pagina, la home page dei portali online. Partiamo come facciamo sempre dalla Svizzera italiana, diamo lettura dei tre portali, di tre portali che sono tutti e tre sul caso Zali, partendo dal titolo della regione. Il Consiglio di Stato toglie a Claudio Zali tutte le competenze sul Dipartimento del Territorio. Il direttore del Dipartimento del Territorio, che non si è dimesso nonostante l'invito dei colleghi, vedrà passare i suoi dossier al collega Raffaele De Rosa, ma rimane all'interno del governo. Zali svuotato, tra virgolette, il territorio passa a De Rosa, questo è il titolo invece di Ticino Online. E chiudiamo la carrellata con il Corriere del Ticino, che riporta insomma, la diretta della conferenza stampa: Claudio Zali non ha più un dipartimento, il territorio passa a Raffaele De Rosa. Quindi questo, diciamo, è il tema grosso in prima pagina dei giornali di casa nostra. Ma vi segnalo sul Corriere del Ticino un articolo che parla di Zurigo, dove è nata la task force per individuare gli appartamenti commerciali abusivi. Un team di 5 persone si occuperà di verificare che le nuove regole di entrata in vigore oggi vengano rispettate, e ciascuna realtà verrà valutata singolarmente. Così si legge appunto a Zurigo: una task force per controllare il rispetto delle nuove regole sugli appartamenti ad uso commerciale nelle zone residenziali, una squadra che costerà 650.000 franchi e resterà operativa per 3 anni. Il divieto di realizzare appartamenti ad uso commerciale nelle zone residenziali è una realtà da oggi, dal 2 settembre 2026 a Zurigo. I proprietari che non rispettano le disposizioni della città potranno quindi essere sanzionati con delle multe, ma evidentemente bisogna trovare le infrazioni. E ecco che questa task force ha proprio questo obiettivo. Ci sono già state reazioni politiche, in particolare dalla sinistra, che ritiene l'applicazione di queste nuove regole che potrà riportare sul mercato abitativo un maggior numero di appartamenti, quindi chiaramente la sinistra tendenzialmente favorevole ad una normativa più stretta sul controllo degli appartamenti a Zurigo. L'UDC invece sostiene che ha criticato la scelta di assumere 5 nuove persone per effettuare questi controlli, quindi critica il modo di controllare, non la norma in sé. Andiamo oltre Gottardo e andiamo proprio sulle pagine del Tagesanzeiger, quindi Zurigo. Si parla di volo in parapendio, un parapendista dell'Oberland Bernese riesce a effettuare un volo di precisione nel viadotto della Landwasser. Viene raccontata e mostrata in immagine l'impresa di Patrick von Kennel, il quale è riuscito a far volare il suo parapendio attraverso i pilastri della Landwasser, diciamo questo viadotto grigionese dove passa il trenino rosso della ferrovia grigionese. E dopo diversi tentativi, questa manovra pericolosa evidentemente, perché fa uno zigzag all'interno dei piloni del viadotto, è riuscita dopo 20 tentativi in cui non era riuscito a farlo. Ricordiamo il viadotto di Filisur, che di Landwasser a Filisur è uno dei più iconici, una delle strutture ferroviarie più iconiche della Svizzera. Quindi viene mostrata anche l'immagine del volo di questo parapendista che è riuscito in questa impresa. Altra segnalazione dalla stampa romanda, in questo caso, ma che ci fa rimanere a Zurigo: la carenza di fieno mette a dieta gli elefanti dello zoo di Zurigo. Una tonnellata di fieno al giorno è quello che normalmente mangiano gli elefanti dello zoo, scusate, non di Zurigo, ma lo zoo del circo CNI, quindi siamo a Rapperswil. Di fronte alla siccità i proprietari dovranno rivedere anche il menù, e quindi anche gli elefanti dovranno, diciamo così, stringere la cinghia, mettiamola così, per quanto riguarda insomma le misure contro la siccità. Andiamo all'estero e chiudiamo questa carrellata con due segnalazioni, una da Repubblica, quindi dall'Italia, una segnalazione che in realtà arriva con un video dal Pakistan, dove un giornalista stava documentando un test di guida autonoma di un'automobile. L'automobile si muove su un percorso di breve distanza mentre il giornalista parla e il cameraman filma la scena, e la scena è andata poi a finire, insomma, senza feriti ma non
non benissimo, perché l'auto inizia a praticamente curvare a destra e a sinistra un po' come vuole lei, fino a finire contro una camionella della polizia. E quindi diciamo che questo test di auto senza autista, guida autonoma, in Pakistan non è andato benissimo. Chiudiamo andando sulla stampa francese, Le Monde, che guarda le presidenziali francesi imminenti. Sappiamo che non si potrà ricandidare Macron, iniziano a emergere i primi nomi e quindi si inizia ad entrare in pre-campagna elettorale. E in questo articolo de Le Monde vengono mostrate le strategie dei candidati per colmare le loro lacune nel mondo del lavoro. Questo è il titolo. Normalmente, regolarmente vengono accusati, soprattutto in Francia, i politici e i futuri presidenti di mancare di una mancanza di esperienza nel mondo del lavoro, al di fuori della politica, e allora i vari candidati alla corsa alle presidenziali si circondano di esperti, di capi di organizzazioni operai che chiaramente parlano di quali potrebbero essere i programmi politici qualora venissero eletti. E soprattutto la notizia che viene mostrata in questo, diciamo, il fatto che viene mostrato in questa notizia è questo: diversi candidati che si mostrano mentre fanno attività, diciamo, di lavoro di tutti i giorni. Qua c'è l'immagine del candidato Edouard Philippe, il quale viene mostrato mentre cerca di servire delle patatine da un food truck, quindi da un camioncino, e lo aveva fatto a fine agosto. E poi diversi altri candidati, appunto, che proprio per diciamo così sfatare il mito dei politici, in questo caso francesi, con scarsa esperienza sul mondo del lavoro, che però si trovano a dover affrontare questioni legate al mondo del lavoro, il pensionamento, la disoccupazione, i salari, eccetera, ecco che vogliono mostrarsi mentre hanno le mani in pasta, mentre hanno le mani, diciamo, in diverse attività lavorative. Questi erano alcuni titoli che abbiamo scelto per voi nella nostra rassegna dal mondo del web.

0: Somber, My Body Isn't Ready, brano di quest'anno. È il momento di tornare su un fatto che è di qualche ora fa e che vi proviamo a raccontare e spiegare nei prossimi minuti.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: È il caso di dirlo, questa è la domanda giusta. Cosa succede tra Germania e Russia? Torniamo indietro di qualche ora, quando in una conferenza stampa congiunta due ministri tedeschi degli interni e degli esteri hanno accusato, quindi la Germania di fatto ha accusato la Russia di aver manovrato lo scorso 4 agosto un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. In sostanza il governo tedesco ha quindi accusato la Russia di un atto di sabotaggio all'aeroporto tedesco di Lipsia lo scorso 4 agosto. Torniamo un attimo sui fatti. Siamo nella notte tra il 4 e il 5 di agosto, un drone esplosivo viene trovato su una pista d'atterraggio dell'aeroporto di Lipsia vicino ad un aereo cargo di un'azienda ucraina. L'aeroporto viene immediatamente chiuso quando pochi minuti dopo un altro aereo cargo che sta atterrando si scontra in volo con un oggetto. I danni fortunatamente sono lievi, l'aereo riesce ad atterrare in un altro aeroporto vicino. L'oggetto non viene ritrovato, ma fin da subito si ritiene che si tratti di un drone. I video poi di sorveglianza dell'aeroporto di Lipsia mostrano chiaramente un drone nelle ore precedenti al fatto entrare nel recinto dell'aeroporto, andare a sbattere contro l'ala di questo aereo, appunto di un'azienda ucraina, e non esplodere, fortunatamente, altrimenti i danni sarebbero potuti essere anche maggiori. Probabilmente non esplode per un malfunzionamento del detonatore o dell'esplosivo. Poi nelle ore successive vanno avanti le indagini e viene trovato un terzo drone con tanto di attrezzatura per comandare i vari droni a distanza. Il caso che sia stato scelto l'aeroporto di Lipsia non è un caso, non è casuale. L'aeroporto di Lipsia è un importante centro logistico della Germania, ma è anche e soprattutto uno degli aeroporti che viene utilizzato dalla NATO. In particolare la NATO ospita una flotta di aerei cargo che utilizza per trasportare dai vari paesi, utilizzata dai vari paesi della NATO per trasportare materiale militare come munizioni e mezzi e vari mezzi verso l'Ucraina. E quindi non pare un caso che proprio questi aerei siano stati presi e questo aeroporto siano stati presi di mira. Ieri però la Germania ha puntato direttamente il dito contro la Russia. Come dicevo, l'hanno fatto il ministro dell'interno e il ministro degli esteri tedeschi, i quali hanno accusato la Russia di aver manovrato i droni sull'aeroporto di Lipsia. Quello dell'aeroporto di Lipsia è solo l'ultimo caso di una lunga serie di avvistamenti di droni, questo a quanto hanno detto i tedeschi, droni non autorizzati sopra vari aeroporti, non soltanto in Germania ma in altri paesi europei, che sarebbero riconducibili proprio alla Russia. In sostanza questo di Lipsia è solo l'ultimo di una serie di atti di sabotaggio ad opera della Russia sul territorio europeo, atti di sabotaggio che vanno da tentativi di incendio a danni a cavi sottomarini già parecchio tempo fa, all'invio di pacchi esplosivi e addirittura tentati omicidi. Questo ha portato diversi governi europei, l'ultimo in ordine cronologico è quello tedesco, a parlare proprio apertamente di una guerra ibrida vera e propria che la Russia sta conducendo contro i paesi, alcuni paesi della NATO. Inoltre ci sono alcuni altri elementi che potremmo definire comunque casi sospetti delle ultime ore in Germania, tralasciando il caso che sul quale non abbiamo aggiornamenti, che riguarda l'esplosione alla stazione di Augusta avvenuta questa notte. Ce ne sono perlomeno altri due di questi casi sospetti. Verso le 18 di ieri a Bergheim è stata sabotata una struttura elettrica e poi poco tempo dopo nell'est della Germania a Jenschwald una serie di razzi incendiari hanno danneggiato alcune linee dell'alta tensione. In conferenza stampa ieri i ministri tedeschi hanno detto chiaramente: non siamo in guerra, lo ha detto chiaramente il ministro degli esteri tedesco, ma ha detto: ogni giorno noi siamo obiettivi di attacchi di una guerra ibrida. Germania che in questo non è da sola, subito la NATO si è espressa, la NATO ha espresso piena solidarietà verso la Germania, ha detto che le prove del coinvolgimento russo nel caso del drone sopra e dentro l'aeroporto di Lipsia sono evidenti, sono chiare. La Germania che è appoggiata anche dall'Unione Europea, Unione Europea che oggi ha detto di essere accanto alla Germania nella resistenza alla, citiamo, aggressione russa, così l'ha definita la Germania. Dall'altra parte cosa hanno detto? Dall'altra parte, di fronte a queste accuse da parte della Germania, la Russia ha, per bocca del portavoce, respinto tutte le accuse e ha promesso ritorsioni contro la Germania, senza tuttavia specificare di che tipo. Come dicevamo, una notizia che è arrivata ieri, una notizia che appunto andava un po' approfondita e spiegata, e lo abbiamo fatto qui alle 17:52 in tempo reale. Fatemi fare due calcoli, ascoltiamoci Sabrina Carpenter e poi abbiamo spazio ancora per almeno una notizia.

0: Ho detto abbiamo tempo ancora per una notizia, in realtà abbiamo tempo per la nostra frase del giorno. Non ci siamo dimenticati.
1: Senti, senti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Lake Ontario, now and always. Lago Ontario, ora e per sempre. La frase di oggi è in realtà una scritta su un grosso cartello azzurro posizionato proprio in questi giorni sul lato canadese del lago Ontario. Una frase ripetuta pubblicamente dal premier dello stato canadese dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha voluto fortemente questo cartello e il quale ha detto molto tempo dopo che il presidente americano Trump se ne sarà andato, il lago si chiamerà ancora Lago Ontario. Ora, il lago Ontario si trova al confine tra Stati Uniti e Canada, tra lo stato di New York negli Stati Uniti e l'Ontario, ed è il più grande, è il grande lago sul quale si affaccia la città canadese di Toronto. La questione del lago Ontario è l'ultimo capitolo di una battaglia commerciale tra Stati Uniti e Canada che va avanti da tempo, e in particolare dopo che sono falliti i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Canada, lo ricorderete, settimana scorsa non solo gli Stati Uniti hanno risposto imponendo pesanti dazi sulle merci canadese esportate verso gli Stati Uniti, ma il presidente americano Trump ha deciso di rinominare, almeno negli Stati Uniti, il lago Ontario in Lake America, cioè Lago America, un po' sul modello di quello che aveva fatto con il Golfo del Messico, rinominandolo Golfo d'America. La cosa evidentemente non è andata giù ai canadesi e men che meno al premier dell'Ontario, che si è fatto ritrarre in un video davanti al nuovo cartello Lake Ontario, ribadendo che ora e per sempre si chiamerà così. Subito è arrivata la reazione di Trump, che tramite un video generato con l'intelligenza artificiale si è fatto ritrarre mentre abbatte a calci il nuovo lago, anzi il nuovo cartello con la scritta Lake Ontario.

0: Si intitola proprio così la canzone Chasing Pavements, la voce quella di Adele. Era l'ultima canzone di Tempo Reale. Prima di salutarvi, le previsioni del tempo.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Previsioni per domani, per giovedì: in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, temperature minime al sud 18 gradi, minime al nord 13, massime al sud 30 gradi, al nord 27.
1: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Claudio Zali non si dimette e il Consiglio di Stato ticinese revoca al ministro leghista tutte le responsabilità al Dipartimento del Territorio, che passano a Raffaele De Rosa fino alla successione già prevista a fine mese. Buonasera da Giuseppe Bucci. Partiremo ovviamente dall'attesa conferenza stampa del pomeriggio a Bellinzona, preceduta da una nuova presa di posizione scritta di Zali, che ha fornito la sua versione dei fatti dopo che ieri si è saputo della nuova indagine per reati sessuali nei suoi confronti. Altra conferenza stampa attesa oggi, quella della polizia di Arau, che ha informato dopo la sparatoria a rave domenica scorsa. Ebbene, il responsabile è uno solo, è il 43enne svizzero arrestato a inizio settimana, domiciliato nel canton Giura, con problemi psichici. L'uomo si è costituito spontaneamente, il suo sembra il gesto di un folle, nessuna prova di motivazioni ideologiche. A Berna poi, con le novità della politica agricola 2030, più margine di manovra agli agricoltori nella gestione delle aziende, una produzione che dovrà essere più redditizia ma anche più sostenibile. Sentiremo nel dettaglio le proposte del Consiglio federale e le prime reazioni. In Val Calanca è attesa in questi minuti la riapertura della strada cantonale dopo 12 giorni di isolamento e disagi, che però non tutti hanno vissuto poi così male.
4: È stata molto divertente perché abbiamo cominciato scuola in tre sedi diversi e facevamo le stesse cose e giocavamo anche con compagni più piccoli che di solito non abbiamo in classe.
3: Sentiremo tra le altre le impressioni di un allievo delle scuole elementari. Infine ci occuperemo ancora della guerra tra Russia e Ucraina. Una testimonianza ci farà percepire la stanchezza che regna a Kiev dopo un'estate di attacchi praticamente quotidiani. Un analista misurerà i danni economici, sociali inflitti da una parte e dall'altra in questo conflitto che dura ormai da oltre 4 anni. Dunque, lo abbiamo sentito nel nostro sommario, la notte non ha fatto cambiare idea a Claudio Zali, che nella riunione di governo, davanti alla richiesta reiterata dei colleghi di rendere effettive le sue dimissioni da subito, stamattina ha ribadito il suo no. E nel pomeriggio i 4 colleghi dell'esecutivo si sono presentati a una conferenza stampa per comunicare le decisioni prese in conseguenza a questa scelta di Zali. Per noi c'era Alain Melchionda, che troviamo in diretta da Palazzo dell'Orsolina. Allora Alain, cosa ci puoi dire su questo incontro con i media?
5: Sì, buonasera. Cominciamo dalle facce tirate, nemmeno un accenno di sorriso da nessuno dei 4 presenti alla riunione. E a differenza del 29 luglio, questa volta solo Carobbio ha parlato nella conferenza stampa, tolte poi le domande dove c'è stato qualche altro intervento. Si è partiti sottolineando la proporzionalità degli interventi e delle misure prese dai 4 consiglieri di Stato a tutela, è stato sottolineato molto chiaramente, del nome e del funzionamento delle istituzioni, della credibilità, perché questo è diventato un problema per tutto il paese e davanti a questa fiducia tradita si è deciso, non hanno visto altra strada, tolte le dimissioni che non sono arrivati nonostante l'invito o anche più sostenuto che un invito di rassegnarle o di farle diventare effettive immediatamente, la soluzione di togliergli praticamente tutte le competenze. Quindi da subito Claudio Zali avrà semplicemente l'accesso al suo ufficio, l'accesso alla posta elettronica e la possibilità, o da un punto di vista istituzionale dovremmo dire il dovere, di presenziare e votare alle prossime 4 sedute di Consiglio di Stato del mercoledì, che ci accompagneranno da qua al 30 settembre, dove appunto diventeranno definitive le dimissioni. Questo il senso della reazione. Lo Stato aveva bisogno di salvaguardarsi e questo è stato fatto oggi.
3: Alen, ti ritroveremo tra un istante. Adesso andiamo a quello che è successo un'ora prima della conferenza stampa, quando nelle redazioni dei giornali è arrivata un comunicato stampa in cui Claudio Zali si è espresso ancora sulla nuova inchiesta per reati contro la sfera sessuale. Allora ci riassume la sua posizione Luca Berti.
6: Difesa e attacco. Difesa perché nella sua lunga presa di posizione, firmata avvocato Claudio Zali e inoltrata dalla posta elettronica della direzione del Dipartimento del Territorio, il consigliere di Stato dimissionario nega ogni comportamento contrario alla legge. Conferma che il procedimento a suo carico per presunti reati contro l'integrità sessuale, di cui si è saputo ieri, è stato avviato su segnalazione della 52enne poi ritrovata morta nel lago Amelie dello scorso 18 giugno, 52enne che secondo lui sarebbe stata animata da profondo risentimento nei suoi confronti. Di sicuro noi sappiamo che questa donna era stata sentita per ben 7 ore dalla polizia giudiziaria il 23 luglio e il giorno successivo anche dalla procura, e questo dopo aver consegnato della documentazione, oltre ad aver pubblicato i famosi audio su Instagram. I presunti reati sarebbero stati commessi diversi anni fa e non nei suoi confronti, ma contro una terza persona. Si tratta, la presunta vittima, della mamma del 14enne rinchiuso alla Ferrera per mesi e per cui Zali era intervenuto. Una vicenda su cui si innesta la prima inchiesta penale contro Zali per l'ipotesi di reato di abuso di autorità e tentata coazione. Da noi contattata, la donna ci conferma di essere stata sentita dagli inquirenti alcune settimane fa e di non essersi costituita accusatrice privata. Insomma, non conferma le accuse contro Claudio Zali. Difesa e attacco di Zali, dicevamo, attacco in questo caso verso il Ministero Pubblico. In questo procedimento, scrive Zali, non c'è più una denunciante, non c'è mai stata una vittima e l'accusato nega in modo credibile ogni addebito. Secondo lui sarebbe dunque destinato ad essere archiviato. Non condivide quindi la decisione del Ministero Pubblico di confermarne l'esistenza ai media, cosa avvenuta ieri. Una mossa che, citiamo, gli ha procurato un gravissimo danno d'immagine, nonché sofferenza per lui, i suoi familiari e la presunta vittima. L'ex giudice dice di essere dunque tranquillo, respingendo le accuse, e di avere comunque fiducia nell'operato del sistema giudiziario. Attacco anche contro il governo, però, invitato a rispettare, non solo a parole, la presunzione di innocenza. Governo che Zali ha voluto bruciare sul tempo con la sua comunicazione uscita un'ora prima della conferenza stampa del Consiglio di Stato. Sul perché abbia deciso di non lasciare immediatamente il governo, aggiunge che tale mossa, e citiamo, verrebbe letta da molti come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Ricordiamo che per entrambe le inchieste penali vale evidentemente la presunzione di innocenza.
3: Ecco, torniamo allora a Bellinzona, da Alen Melchion. Da Alen, abbiamo sentito la presa di posizione di Claudio Zali. Come hanno reagito?

0: personale, che è quello che sta vagliando la magistratura, e qua ci sta anche la separazione dei poteri, e lì la presunzione di innocenza deve valere e vale sempre. E poi c'è un altro livello, c'è il livello che tocca invece l'aspetto politico, l'aspetto di credibilità anche in relazione al ruolo e alla funzione che si ricoprono e si rappresentano. E in questo ambito, in questo senso, i quattro rappresentanti dell'esecutivo cantonale ticinese hanno deciso quel che hanno deciso, quindi di svuotare di competenze, togliere tutte le competenze al collega Claudio Zali da qua al 30 di settembre. Poi lì verrà rivalutata la ripartizione dei compiti con l'arrivo del subentrante.
1: Grazie a Melchionda, un concetto, quello della risposta, insomma, all'appunto mosso da Zali al Consiglio di Stato, che sentiremo anche nell'intervista di Umberto Gatti alla Presidente del Consiglio di Stato ticinese, Marina Carobbio Guscetti. Sentiamola.
2: Marina Carobbio, il Consiglio di Stato è venuto a conoscenza di questo nuovo procedimento penale nei confronti di Claudio Zali dai media. Dunque, il collega Zali non vi aveva informato di nulla?
3: Il collega Zali non ci aveva informato di essere stato sentito per questa vicenda, questa fattispecie, dal Ministero Pubblico. Appunto, come lei dice, siamo stati informati dai media e subito dopo abbiamo fatto una riunione straordinaria.
2: Avete detto in conferenza stampa che non ci sono più i presupposti per andare avanti, come si è arrivati alla decisione odierna?
3: Non possiamo negare che non c'è smarrimento da parte della popolazione ticinese, c'è un tema che tocca la credibilità delle istituzioni. La vicenda non riguarda solo Claudio Zali come persona, ma lo riguarda anche nel ruolo di consigliere di Stato e mina appunto non solo la sua credibilità, ma anche la credibilità delle istituzioni. Quindi come governo abbiamo ritenuto di chiedere a Zali di rassegnare subito le dimissioni e dal momento che lui ha deciso di non farlo abbiamo deciso di togliere la competenza per quanto riguarda il Dipartimento del Territorio.
2: Claudio Zali nella sua nota odierna ha ricordato a tutti e anche a voi colleghi la presunzione di innocenza. Se vale dunque la presunzione di innocenza, perché chiedere le dimissioni anticipate?
3: La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino. Questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione, che per noi va ripristinata. Per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte, questo passo era necessario.
2: Come parteciperà ora Claudio Zali ai lavori del governo? Non ha più dei dossier, però potrà continuare a votare nelle prossime settimane.
3: Certo, questo è previsto dalla legge. Noi non possiamo far dimissionare un consigliere di Stato, possiamo chiedergli di rassegnare le dimissioni, ma è una scelta che compete a lui e di conseguenza lui può partecipare alle riunioni del governo.
2: In queste settimane è sembrato che la sua fermezza, la sua convinzione anche nell'affrontare questa vicenda sia diventata più forte e cambiata qualcosa in Marina Carobbio?
3: Marina Carobbio, come gli altri colleghi di Consiglio di Stato e come anche penso gli altri rappresentanti dell'istituzione, sta vivendo un momento difficile, ma ritiene che è necessario continuare ad impegnarsi e lavorare per risolvere o affrontare dei problemi che ci sono, che sono dei problemi che riguardano la popolazione, che riguardano il nostro cantone, in un momento non facile, in un momento dove io stessa alla fine del mese di luglio ho parlato di una crisi che tocca l'istituzione, una crisi importante che ha toccato l'istituzione. Quindi da un lato io ho sempre rispettato e continuo a farlo la separazione dei poteri, lo Stato di diritto, dall'altra cerco di lavorare per rafforzare appunto le istituzioni in modo che possano lavorare in maniera competente. Quindi c'è stata anche una proporzionalità nelle scelte che ha fatto il governo, non tanto Marina Carobbio. Per quanto mi riguardo, sui temi per esempio legati all'integrità personale, alla violenza di genere, sono sempre stata chiara, mi ero espressa anche a fine luglio, ho lavorato su queste tematiche, continuo a lavorare anche portando delle proposte in governo per combattere la violenza di genere, per rafforzare e difendere l'integrità personale delle persone. Queste vicende che sono avvenute si inseriscono purtroppo anche in queste tematiche.
1: La Presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti. Passiamo ora all'altra conferenza stampa attesa di oggi, quella relativa agli aggiornamenti sulla sparatoria di domenica al rave party di Harau. Il 43enne svizzero arrestato ha agito da solo in un gesto di follia omicida, con sé aveva un Kalashnikov e due pistole. La conferenza stampa della polizia argoviese del pomeriggio ha permesso di chiarire la pista, confermare il colpevole, un uomo domiciliato nel Canton Giura con problemi psichici, ma lascia aperte diverse domande, prima su tutte quella relativa

0: al movente. Gli aggiornamenti da Rau con Gianluca Olgiati.
1: Escluso il terrorismo, escluso il regolamento di conti, 48 ore di silenzio stampa hanno permesso al comandante della polizia argoviese Michael Leupold di affermare:
2: Dass dieser Anschlag vom Sonntagmorgen dem Szenario Amok zuzuordnen ist.
1: È stato un gesto di furia omicida, il pericolo è cessato, l'uomo ha agito da solo. Non si sa perché il 43enne giurassiano sia arrivato ad Aarau nella notte, abbia scelto probabilmente per caso il bersaglio del Festival Techno. Lì ha esploso più di 40 colpi con un Kalashnikov, colpendo indiscriminatamente nella folla, ed è bastato un solo proiettile per colpire al petto una 22enne italiana morta sul posto. Altre 6 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali si trovano ancora in ospedale ma fuori pericolo. Rimane la domanda del perché di questo gesto. Una risposta oggi ancora non c'è e non l'ha fornita nemmeno lo sparatore, che dopo essersi costituito alla polizia di Delémont l'indomani, quando la polizia aveva ormai identificato il suo veicolo ed era sulle sue tracce, ha ammesso i fatti, ha detto di avere da tempo problemi di salute, ma nel primo interrogatorio si è avvalso del diritto di non rispondere.
3: Diese Angaben deuten darauf hin, dass beim Beschuldigten ein psychisches Leiden vorhanden sein dürfte, was weiter abzuklären sein wird.
1: Per il procuratore pubblico Christoph Rüedi, le dichiarazioni dell'uomo lasciano presupporre che soffra di problemi psichici. Non era noto per precedenti alle forze dell'ordine, non ci sono indizi di estremismo e al momento non è dato sapere se i suoi problemi psichici fossero noti, se seguisse una terapia e da quando. Punto centrale da chiarire, perché legato a un'altra domanda: com'è possibile che detenesse legalmente delle armi, 3 delle quali trovate nel furgoncino con cui è fuggito, un Kalashnikov e 2 pistole.
2: Vor rund 20 Jahren ist dieser Erwerb bewilligt worden durch die Behörden des Kantons Jura.
1: Armi che aveva comprato legalmente 20 anni fa, ha precisato il comandante Leupold, prima che la legislazione sulle armi venisse inasprita.
0: E come abbiamo sentito, quanto accaduto ad Aarau è stato il gesto di un folle. Lo stesso autore ha ammesso di avere problemi psichici da tempo e, come spesso avviene in questi casi, l'ultimo, quello di Kerzes, con l'incendio di un autobus che ha causato 6 morti, la domanda che sorge è: si poteva intervenire in modo preventivo? Paolo Alatorre ne ha parlato con Jérôme Endras, professore di psicologia forense all'Università di Costanza e responsabile delle attività di ricerca nel settore penitenziario del Canton Zurigo.
4: Professore Endras, cosa spinge una persona a commettere un atto del genere?
5: Das ist extrem unterschiedlich. Wir haben Studien gemacht.
6: Dipende molto dai casi. Abbiamo condotto studi sugli autori di strage e non siamo riusciti a individuare un fattore di rischio comune. Se poi si osservano gli autori nel corso della perizia, ad esempio, si nota che nel complesso sono molto particolari. Ma purtroppo non possiamo affermare che esista un unico fattore di rischio che porti una persona a commettere un reato così grave.
4: Ritiene che sarebbe stato possibile intervenire in modo preventivo?
6: Come ho detto, al momento ne so ancora troppo poco ed è ancora troppo presto per dire cosa si sarebbe potuto intuire. Ci sono attentati del genere in cui a posteriori ci si rende conto che qualcosa è sfuggito, che si sarebbe dovuto reagire. Per esempio, se si viene a sapere che la persona che ha commesso l'attacco possedeva armi, se ci si rende conto che ha una visione del mondo estremista e nessuna prospettiva per il futuro. Questi sono segnali che indicano che bisogna intervenire, che bisogna reagire, ma ci sono anche fatti in cui a posteriori ci si rende conto che non c'era alcuna possibilità di intervenire.
4: Ci sono stati altri episodi in Svizzera di attacchi folli. Penso per esempio all'uomo schizofrenico che nel 2024 a Basilea ha ucciso una 75enne durante un'uscita non accompagnata. Pure a marzo Kersers un uomo si è dato fuoco su un'auto postale ed era noto ai servizi sociali. C'è stato anche il caso a maggio del 31enne che è stato valutato non pericoloso e dimesso da una clinica psichiatrica. Il giorno dopo a Winterthur ha coltellato 3 persone. È possibile impedire il ripetersi di tali episodi?
5: Manchmal ist es möglich, dass man so viele Informationen hat,
6: A volte è possibile disporre di informazioni sufficienti da parte delle autorità per poter reagire tempestivamente, ma bisogna avere ben in chiaro che, quando si tratta di prevenzione, si tratta anche di un bilanciamento fra ciò che è legalmente possibile e anche di come si presenta il caso in questione. Ci sono situazioni in cui si dispone delle basi giuridiche per intervenire e ce ne sono altre in cui ciò non è possibile, ad esempio quando la situazione di minaccia è troppo vaga e poco chiara.
0: E questo era Jerome Endras, professore di psicologia forense. Adesso andiamo a Berna, passiamo al Consiglio federale che oggi ha tratteggiato il futuro dell'agricoltura svizzera, un'agricoltura che dal 2030, per aumentare la sicurezza alimentare del paese, amplierà il margine di manovra a livello imprenditoriale degli agricoltori e dovrà essere anche però più efficiente, redditizia, continuare anche ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Da Berna ci racconta tutto Alessio Veronelli.
7: Più margine di manovra a livello aziendale per chi produce, per traghettare nel prossimo decennio l'agricoltura nazionale, in modo da garantire una cresciuta sicurezza alimentare.
8: La nouveauté de cette PA 30 plus
7: non sono gli obiettivi ad essere nuovi, ha spiegato il responsabile del Dipartimento dell'Economia Guy Parmalin, bensì l'approccio globale evoluto. Se le precedenti riforme si concentravano sulla produzione, questa prende in considerazione l'intera filiera alimentare, da coltivatori e allevatori a chi lavora i prodotti, dai distributori ai consumatori. Quattro i perni della riforma agricola del dopo 2030 per garantire un sistema alimentare sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Il primo prevede un maggiore margine di manovra agli agricoltori nella gestione delle aziende, con riduzione dell'onere amministrativo grazie alla digitalizzazione, in modo da ricevere pagamenti diretti più basati sui risultati ottenuti. Con il secondo, il Consiglio federale vuole invece potenziare in modo mirato l'osservazione del mercato ed estendere le misure di solidarietà in modo da aiutare le aziende agricole a valorizzare i propri prodotti e a rafforzare la propria posizione sul mercato. A seguire, misure per promuovere maggiormente insetti e organismi utili e rafforzare la formazione e la consulenza. Tutto questo anche nell'ottica dell'adattamento ai cambiamenti climatici, mentre nell'ultimo ambito di intervento, che riguarda il commercio al dettaglio e i consumatori, si punta a una maggiore promozione dei prodotti locali.
8: On peut dire ceci de cette future politique agricole pour les années 30, ce n'est pas une rupture.
7: Questa nuova politica agricola non è una rottura con il passato, ma un'evoluzione, ha detto Parmalin. Fissa obiettivi chiari e crea per contadini e allevatori le condizioni affinché possano continuare a rispondere alle attese della società, ma in modo più redditizio. Consiglio federale che sottoporrà al Parlamento un limite di spesa per l'agricoltura di 13,8 miliardi di franchi per il periodo 2030-2033, 123 milioni in meno rispetto al triennio attuale. Inevitabile poi che le condizioni climatiche di questa estate non ancora conclusa e le sue conseguenze sul mondo agricolo finissero anche nelle considerazioni sulla politica agricola federale del futuro.
8: Ce qui est aujourd'hui l'exception pourrait bien dorénavant devenir la norme.
7: L'eccezione di oggi potrebbe diventare la norma, ma da più di vent'anni, e ci tengo a ripeterlo, più di vent'anni, ha detto Guy Parmalin, la politica agricola accompagna il settore nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Fra le misure già adottate voglio ricordare gli investimenti nell'irrigazione, la promozione della fertilità dei terreni coltivati, lo sviluppo di varietà più resistenti alla siccità e il sostegno di diversi programmi regionali. Per l'Unione Svizzera dei contadini, maggiori libertà uguale maggiori responsabilità, condite però purtroppo da una diminuzione dei soldi a disposizione. Diverse organizzazioni ambientaliste chiedono invece che gli obiettivi climatici siano inseriti in modo vincolante nella politica agricola del dopo 2030.
0: Ed ora ci spostiamo in Calanca, dove dovrebbe essere stata riaperta la strada cantonale dopo 12 giorni di isolamento. Ci colleghiamo con il nostro inviato Alessandro Tini. Allora, dove ti trovi? Che cosa ci puoi dire?
9: Sì, buonasera. In questo momento mi trovo ad Arvigo, proprio davanti alla caserma dei pompieri. Da questo punto, la prima delle quattro frane che hanno ostruito il passaggio sulla strada cantonale si trova a poche centinaia di metri guardando a valle. Utilizzo il passato perché la strada da pochissimi minuti è stata riaperta, proprio alle 18 in punto, come programmato dall'ufficio tecnico dei Grigioni. Vedo davanti a me i primi veicoli che stanno finalmente transitando in direzione di Grono, lasciandosi alle spalle quasi due settimane settimane di isolamento forzato. C'è grande emozione e soprattutto un enorme senso di sollievo tra i residenti che per giorni hanno dovuto fare affidamento unicamente su voli in elicottero per gli spostamenti essenziali.
0: Ecco Alessandro, una riapertura attesa, ma non sarà un ritorno immediato alla normalità, ci sono limitazioni alla circolazione.
9: Esattamente, la cautela è ancora massima, la strada cantonale è stata riaperta su una sola corsia e il traffico sarà regolato da addetti alla sicurezza, il che comporterà inevitabilmente dei tempi d'attesa. Inoltre, la circolazione sarà consentita unicamente di giorno, tra le 6:30 del mattino e le 20:30 della sera. Inoltre, l'ufficio tecnico del Canton Grigioni ha già specificato che, in caso di forti precipitazioni, si riserva la facoltà di chiudere nuovamente e immediatamente la strada, per ragioni di sicurezza, ovviamente. La vera svolta per un collegamento sicuro e continuo, attivo 24 ore su 24 e indipendente dal meteo, arriverà solo tra circa un mese, quando sarà pronto il ponte provvisorio in acciaio.
0: Grazie Alessandro. Alessandro Tini che ha raggiunto già stamane Arvigo, frazione del comune di Calanca, proprio per vivere in valle l'ultima giornata di isolamento forzato. Allora sentiamo il suo reportage.
9: Appena sceso dall'elicottero, Elia, l'unico ragazzo ad essere stato elitrasportato alle scuole secondarie di Roveredo, non sembrava per nulla turbato.
10: Ciao! Da quanti giorni fai su e giù?
11: Da una settimana, un po' di più.
10: E a scuola i tuoi compagni ti chiedono?
11: Sì, mi chiedono.
10: E tu cosa gli racconti?
11: Che vado sempre in elicottero ogni giorno. Sì, è bello.
10: Allora buona scuola.
11: Grazie.
9: Ad assistere i passeggeri il comandante dei pompieri della Valle Calanca, Daniele Corecco.
12: Circa sono 1.100-1.200 persone che hanno usufruito del volo degli elicotteri, sia in andata che in ritorno. Di più sono i lavoratori, che chiaramente devono spostarsi dalla Calanca al Ticino oppure a Grigioni, poi dopo la sera ritornano su, e poi qualcuno che deve assolutamente far spesa.
10: Forse qualche trasferta superflua?
12: Ma diciamo che all'inizio sì, è chiaro che l'ebbrezza di volare in elicottero, anche tra virgolette gratis, era bellissima. Poi dopo, per fortuna, i comuni hanno deciso di fare delle regole e con le regole abbiamo notato veramente un bel calo di persone.
9: Una volta giunti nella frazione di Arvigo, Barbara del servizio Spitex ci spiega come hanno operato e quante persone hanno assistito.
13: Allora, dove sono scese per diverse problematiche, per sicurezza, poi ne sono rimasti 4.
10: E quindi voi gli avete portato
13: sì,
10: anche cibo?
13: Gli ho prestato le solite cure, assistenza, e proprio dal primo giorno, è successo appunto il giovedì e il pomeriggio, ma eravamo già operativi al venerdì.
9: Davanti al comune di Calanca incontriamo gli allievi delle scuole primarie pronti per le lezioni.
14: È stata molto divertente, perché abbiamo cominciato scuole in 3 sedi diversi e facevamo le stesse cose e giocavamo anche con compagni più piccoli che di solito non abbiamo in classe.
10: Quindi non è cambiato tantissimo?
14: No.
10: Non è stato un trauma?
14: No.
10: Com'è andata questa settimana fuori sede? Vi è piaciuto?
15: Sì.
10: Perché era un po' diverso?
15: Un po'.
10: E non vi sono mancati i vostri compagni?
15: Un po'.
9: Ad impartire le lezioni la dirigente scolastica Eleonora Righetti.
16: Abbiamo cercato da subito di riorganizzarci e di permettere ai nostri allievi di vivere la situazione in serenità.
9: Eleonora Righetti è anche deputata in Gran Consiglio per il Circolo di Roveredo e non manca di sottolineare l'urgenza di trovare una soluzione risolutiva.
16: Beh, lo dimostra anche questa situazione, questo evento, c'è la necessità di intervenire sulla strada. Il Gran Consiglio appunto l'ha votato, l'ha sostenuto tra l'altro all'unanimità. Oggi c'è la dimostrazione che la necessità c'è e anche l'urgenza.
9: Tutto sommato tutto bene? Non proprio. Igor, il gestore del Bed and Breakfast ai CAF, lamenta un ammanco finanziario non irrilevante.
17: Sono saltati gli ultimi 2 weekend di agosto. Il tempo era bello, le prenotazioni erano abbastanza fitte e una piccola azienda come la nostra, insomma, incide il 25-30% del totale del mese di agosto, che non è poco.
9: E quale il bilancio di questa chiusura prolungata per un'azienda più grande? Lo abbiamo chiesto al titolare delle cave di Arvigo, Giovanni Polti.
18: Abbastanza pesante, possiamo dire, dal punto di vista morale, anche se alla fine è andato tutto bene, abbiamo potuto comunque lavorare, abbiamo trovato delle soluzioni per queste due settimane e alla fine diciamo che il danno è molto contenuto per quanto riguarda noi, lo spero anche per le altre attività economiche della valle.
9: A Giovanni Polti, per concludere, abbiamo chiesto se una galleria è davvero l'unica soluzione definitiva.
18: La galleria artificiale la vedo come l'unica soluzione, l'esempio è la piccolina proprio lì prima della frana, che dove è sceso anche del materiale. Io quel giovedì mi sono riparato lì sotto perché sono rimasto dentro in mezzo, e quindi ecco, questa sicuramente la vedo come forse la miglior soluzione dal punto di vista fattibilità economico tecnico.
0: E questo era il reportage di Alessandro Tini dalla Val Calanca. Tra poco andremo a toccare con mano le conseguenze della guerra russo-ucraina sulla popolazione di entrambi i paesi. Prima con Gino Ceschina, altre notizie di giornata in breve.
15: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, il limite cioè più ambizioso firmato dall'accordo di Parigi. E quanto emerge dal nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, secondo cui lo sforamento potrebbe avvenire già nei prossimi anni. Nello scenario più favorevole, l'aumento della temperatura globale raggiungerebbe più 1,8 gradi Celsius, mentre la maggior parte delle altre proiezioni indica valori ancora più elevati, previste conseguenze su agricoltura, risorse idriche ed ecosistemi. A seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia Halle, gli investigatori tedeschi hanno identificato due sospetti con legami con la Russia. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo. Gli investigatori stanno cercando almeno 4 persone coinvolte, di cui le autorità sono riuscite a rilevare tracce di DNA o a individuare cellulari nelle celle di rete. Dal canto suo, la Russia ha preannunciato una dura reazione alla decisione annunciata ieri da Berlino di chiudere il consolato russo di Bonn e la casa Russia a Berlino, proprio per ritorsione a quanto accaduto a Lipsia. Il Consiglio federale svizzero è intenzionato a rafforzare le condizioni quadro per l'assistenza sanitaria contro le malattie rare. In Svizzera sono circa 500.000 le persone che soffrono di queste patologie croniche, invalidanti e potenzialmente letali. L'intervento si svilupperà in due fasi distinte. Entro la prossima primavera il governo sottoporrà al Parlamento il disegno di legge per creare le basi necessarie a finanziare strutture di assistenza specializzate. Inoltre, il Dipartimento federale dell'Interno presenterà al Consiglio federale un ulteriore progetto di legge per istituire un registro delle malattie rare volto a favorire la ricerca.
0: Il nostro ultimo approfondimento di oggi ci porta a parlare ancora di guerra russo-ucraina. Tra poco misureremo con una testimonianza e con un analista le conseguenze economiche ma anche sociali di oltre 4 anni di conflitto. Prima la cronaca con il presidente russo Vladimir Putin, che oggi ha bollato come terrorismo di Stato le parole di Zelensky. Il presidente ucraino ieri aveva avvertito le compagnie aeree: volare sopra la Russia, ha detto, sarà sempre meno sicuro a causa dei droni ucraini. Sentiamo Sofia Stroppini.
19: In un videomessaggio Zelensky si è rivolto a tutte le compagnie aeree che passano per lo spazio aereo russo oppure che utilizzano aeroporti russi. Quello spazio non sarà più un luogo sicuro. Non verranno colpiti aerei civili, ha detto, ma la presenza dei droni ucraini nei cieli russi dovrà essere tenuta in considerazione, perché sarà una presenza importante. Lo spazio aereo ucraino, lo ricordiamo, è completamente chiuso dall'inizio del conflitto nel 2022. Lo spazio aereo russo è generalmente attraversato da rotte provenienti dalla Turchia, dalla Cina e dai paesi del Golfo. Alcune compagnie come Turkish Airlines e Pegasus, a seguito delle dichiarazioni, hanno iniziato a modificare la programmazione dei voli, cancellandone alcuni da e per la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato come terrorismo di Stato le dichiarazioni di Zelensky, aggiungendo che la Russia continuerà i suoi attacchi contro l'Ucraina, che sono già in aumento da settimane. Lo spazio aereo russo è vastissimo, difficile dire quindi quanto gli avvertimenti di Zelensky siano realistici. È pur vero che la rapida escalation della capacità militare ucraina degli ultimi mesi ha permesso al suo esercito di colpire sempre più in profondità.
0: E l'obiettivo dell'Ucraina con questi attacchi sempre più in profondità è quello di far sentire sempre di più le conseguenze della guerra anche in Russia. Attacchi ad esempio alle stazioni di benzina, ai magazzini di Wildberries, l'Amazon russa. Ma quanto è efficace questa strategia? Giorgia Lorenzini lo ha chiesto a Eleonora Tafuro, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
20: Sicuramente l'Ucraina ha inflitto un colpo molto duro alla Russia, alla sua capacità di raffinazione. Non dimentichiamo che gran parte del budget russo dipende proprio dall'esportazione di idrocarburi. Abbiamo visto aumenti dei costi per prodotti petroliferi come la benzina, abbiamo visto addirittura razionamenti, quindi sicuramente l'Ucraina con questi colpi è riuscita a seminare, se vogliamo, anche una certa misura caos sociale all'interno del paese e far sentire sicuramente ai cittadini russi, molti dei quali sono ignari delle conseguenze più brutali della guerra, proprio gli effetti delle politiche del loro governo.
21: Sul fronte opposto, la Russia continua a colpire le infrastrutture energetiche ucraine per rendere invivibili le città in vista dell'inverno. Sta riuscendo nel suo intento?
20: Questo è sicuramente un obiettivo che la Russia ha iniziato a mettere in pratica sin dall'inizio della guerra. Vediamo il panico ogni fine estate proprio perché l'obiettivo della Russia è rendere l'inverno ucraino ancora più duro e tentare proprio attraverso questi attacchi di generare ancora più stanchezza all'interno della popolazione ucraina per provare ad ottenere più concessioni. Questi attacchi sono anche la ragione per cui il processo di ricostruzione economica in Ucraina non può aspettare. Nonostante i combattimenti vadano ancora avanti, il paese va ricostruito, soprattutto il settore energetico e quello abitativo, proprio perché senza una ricostruzione di questo tipo la vita per i civili ucraini è impossibile.
21: E oltre a colpire l'infrastruttura energetica, la Russia ha colpito anche un mercato di libri usati a Kiev proprio il giorno prima dell'inizio della scuola.
20: Questo si aggiunge a una serie d'attacchi al patrimonio culturale ucraino che vengono sistematicamente portati avanti dai russi. Tra l'altro gli ultimi attacchi hanno causato delle perdite enormi. Si stima che circa un terzo di tutti i libri stampati in Ucraina nel corso del 2026 siano andati perduti. Quindi tutti questi attacchi all'identità, alla cultura ucraina fanno sì che si parli sempre di più di un genocidio culturale, cioè la Russia starebbe cercando di cancellare proprio la cultura ucraina e la sua legittimità come nazione.
21: Ultimamente abbiamo assistito a un'escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina, con l'Ucraina che colpisce sempre più in profondità nel territorio russo e la Russia che invece colpisce con sempre più forza. Come possiamo leggere questa escalation?
20: La Russia di Putin non può non reagire agli attacchi in territorio russo, non può non reagire agli attacchi a Wildberries, l'Amazon russa, non può non reagire ad attacchi che comunque colpiscono anche civili nel Donbass. Quindi l'intenzione della Russia è dimostrarsi forte. Ovviamente però la realtà è molto più complessa, si tratta di una realtà dove i soldati russi muoiono a migliaia al mese, addirittura si stima che l'aspettativa di vita di un soldato russo al fronte sia di 20 minuti, quindi è chiaro che ci sono difficoltà proprio sul piano militare oltre che economiche che chiaramente questi attacchi russi non vogliono far vedere ma che sono sicuramente presenti.
0: Russia in difficoltà al fronte dunque, ma d'altro canto, lo abbiamo sentito dalle parole della ricercatrice dell'ISPI Eleonora Tafuro, colpisce sempre più duro nelle città ucraine con la popolazione che inizia a sentire il peso di una situazione che è andata peggiorando. Come conferma la testimonianza che andiamo a sentire, lei è Natalia, cittadina di Kiev. Sentiamola.
2: There were many attacks in July, but in August I think it became two times more.
3: Ci sono stati molti attacchi a luglio, ma in agosto sono raddoppiati. Ormai sono quotidiani e avvengono sia di notte che di giorno. Possono esserci ormai 5, 10, 15 allerte aeree al giorno. Prima gli attacchi avvenivano soprattutto di notte, ma adesso possono colpirci al mattino, nel pomeriggio, praticamente sempre, in ogni momento. Ormai sono abituata a queste allerte aeree, ma cerco comunque di essere cauta, capire se si tratta di droni o di missili balistici, perché non sai mai cosa può succedere.
22: Come sono le notti a Kiev?
2: At night I can sleep, but not always good because sometimes air raid can start at midnight.
3: Di notte talvolta riesco a dormire, ma raramente in modo continuato, perché scatta l'allarme aereo a mezzanotte o alla una e allora devi controllare le notizie per capire cosa sta succedendo e quanto è grave, se puoi continuare a dormire nel tuo letto o se devi andare in un posto più sicuro. Quando gli attacchi sono molto forti vicino al mio quartiere, me ne vado col mio gatto in corridoio per evitare di stare vicino alle finestre che possono esplodere durante gli attacchi. Ci si può ferire con i vetri rotti e così aspettiamo la fine dei bombardamenti per rientrare in casa.
22: È possibile ancora condurre una vita normale nella capitale ucraina?
2: Many people are really tired again because of these continuous air raids, like my neighbors who have kids.
3: Molta gente è stanca per via di questi continui attacchi aerei. I miei vicini, per esempio, che hanno bambini piccoli, se ne stanno spesso in auto nel garage sotterraneo del nostro palazzo per tenerli al sicuro. Quando parlo con le mie amiche, tutte si lamentano. Non riescono a dormire di notte e il giorno dopo vanno a lavoro distrutte. Una mia amica se n'è andata per qualche giorno nei Carpazi per riuscire finalmente a dormire, perché a Kiev è impossibile rilassarsi davvero con gli attacchi quotidiani.
2: These last 2 weeks we had air raids and attacks almost every single day. That's why people are tired, but still try to distract.
3: La gente è stanca e cerchiamo di distrarci come possiamo, con degli hobby, andando nei caffè o a qualche evento culturale o leggendo, spostandoci in una qualche zona più tranquilla. Molta gente è stanca, ma comunque non vuole arrendersi e accettare le condizioni che la Russia vorrebbe imporre o smettere di combattere.
2: Many people are tired, but still they don't want to give up and agree on some conditions that Russia wants or stop fighting. So,
3: però la gente è stanca e anch'io sono stanca.
2: But yeah, people are tired. I'm tired as well.
0: E questa è una testimonianza raccolta da Bettina Müller, con cui chiudiamo questa edizione di 6 di sera, costruita insieme a Gino Ceschina. A nome nostro, a nome di tutta la redazione, l'augurio di un'ottima serata. C'è lo sport.
23: Sport.
24: Gli ultimi colpi di calcio mercato. Buonasera da Omar Meschal. Partiamo prima dal ciclismo, però con la Vuelta entrata proprio oggi nella sua seconda metà, con l'11ª tappa vinta sotto il traguardo di Lorca e dallo sprint dopo 154 chilometri dal solito britannico Brennan, che diventa così il primo ciclista a vincere 3 tappe al debutto in un grande giro, dalle 3 vittorie da esordiente trovate da Tadej Pogačar esattamente 7 anni or sono. La maglia rossa resta sempre sulle spalle di Mas, che alla vigilia dell'ascesa al Calar Alto vanta 1 minuto e 18 su Roglic, 1 e 39 su Gall. Gol piovuti invece finora a raffica nell'ultima giornata del calcio di Super League, campionato svizzero che riparte già questa sera con la 6ª giornata alle 20:30 Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Domani invece Lugano riceve il Cervè con i Granata, che in queste ore si sono rinforzati offensivamente con il rientro sulle rive dell'Elemano di Cutesa dopo un anno alla EK Atene e l'arrivo in prestito dal Cagliari del 23enne zambiano Mutanda. Calcio che vede pian piano il mercato avviarsi alla conclusione, con Riccardo Rodriguez tornato alla Torino, svincolato dal Real Betis dopo la scadenza del contratto. Il 34enne nazionale svizzero torna a vestire le Granata, già indossato per 129 9 partite tra il 2020 ed il 2024. Mercato che in Premier League è ruotato attorno al trasferimento più oneroso del campionato inglese, con il passaggio di Enzo Fernandes dalla Chelsea al Manchester City per 145 milioni di euro, somma che ha uguagliato la spesa del Liverpool per accaparrarsi Isaac dalla Newcastle nella scorsa estate, quella del 2025. Ce ne parla David Conti.
1: There's been a lot of rumors.
4: Enzo
1: Fernandes. Will he? Won't he? Well.
5: Enzo Fernandez cambia casa, ma soprattutto volta pagina. Un trasferimento che arriva al termine di mesi complicati a Stamford Bridge. Il rapporto tra Fernandez e una parte della tifoseria si era progressivamente deteriorato, alimentato dalle voci su una possibile partenza, dal desiderio di giocare nel Real Madrid e poi dall'interesse concreto del City. A complicare ulteriormente la situazione durante l'estate anche quanto accaduto nella semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra. Fernandez aveva segnato contro i Tre Leoni, festeggiando con un'esultanza legata alla questione delle Malvinas, un gesto che aveva irritato molti tifosi inglesi. Dal suo ritorno al Chelsea la frattura è stata evidente, fischi e qualche applauso accompagnavano ogni suo tocco di palla. Fernandez lascia dunque Londra dopo tre stagioni importanti, 31 gol, una Conference League e un mondiale per club. Al City ritrova soprattutto Enzo Maresca, l'allenatore che lo conosce bene e che lo ha fortemente voluto a Manchester, e i Citizen si ritrovano un altro idolo argentino dopo Agüero, Zabaleta, Tevez, Otamendi, Alvarez, De Michelis e Caballero. Da Londra a Manchester, da Stamford Bridge all'Etihad, Enzo Fernandez ha ora 125 milioni di motivi per ricominciare.
1: Enzo Fernandez, welcome to Manchester City.
24: 125 milioni di sterline, appunto la somma sborsata dal Manchester City al Chelsea. Chiudiamo con la Formula 1. Infortunato ad un polso il pilota francese Hadjar, dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi salterà anche il Gran Premio di Monza. In programma questo weekend al fianco di Verstappen sulla seconda Red Bull ci sarà allora nuovamente il neozelandese Lawson.
6: In Ticino la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Trese in direzione dell'Italia. Infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo questa sera resterà aperta fino alle ore 20:30. A partire da domani invece è prevista una regolare apertura diurna dalle 6:30 alle 8:30 della serata, regolata tramite addetti della sicurezza. Saranno possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza e ci sarà una chiusura notturna tra le 20:30 e le 6:30 del mattino. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
23: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Calanca, riaperta la strada cantonale dopo 12 giorni di chiusura. Davos e il nazionalsocialismo. Una ricerca fa luce su intrecci e contrasti. Buonasera da Stefano Barbusca. Poco fa è stata riaperta la strada cantonale della Calanca, interrotta da 12 giorni a causa di 4 frane. Ci sono però limitazioni alla circolazione, poiché si proseguirà con i lavori di messa in sicurezza e di costruzione nella zona del Pont Neuf. La strada è percorribile su una sola corsia, di giorno tra le 6:30 e le 20:30. In caso di forti precipitazioni, l'ufficio tecnico si riserva la facoltà di chiudere nuovamente il collegamento. Ma come ha vissuto la popolazione questo isolamento forzato? Alessandro Tini lo ha chiesto a Marina Blützel, titolare del ristorante Germinia, vero polo aggregativo di Arvigo.
2: Non ho vissuto tanto male, no? Almeno io non l'ho vissuto tanto male perché ho organizzato delle serate e dopo non ho avuto tempo di pensare perché aveva anche dei bambini dell'asilo 2 giorni, anche il bambini 2 giorni, i bambini della scuola a mangiare, altre persone e anche il mangiare degli anziani. Io l'ho vissuto benissimo, sì, un po' stressato, sì, però ho vissuto bene.
3: Lei ha peraltro anche organizzato delle attività comunitarie, ad esempio la tombola.
2: La tombola si è organizzata la domenica, che erano una 50 di persone, e abbiamo fatto anche la merenda, delle torte che hanno organizzato le donne di Arvigo.
3: Quindi, tutto sommato, la popolazione non è che ha sofferto più di tanto il non poter scendere, o sì?
2: No, per me no. Per me non ha sofferto la popolazione, sì, è come dire, io voglio andare a fare spesa a questa ora, non poteva, così sì, vede, era come c'era il COVID, che nessuno poteva andare, che era libero di andare, però siamo divertiti qua, non è che siamo abituati anche a questa cosa qua.
3: Ecco, perché qui la gente di montagna sa che queste cose possono accadere.
2: E certo, abitiamo qua e lo sappiamo anche che può succedere questa cosa qua.
3: Secondo voi si risolverà mai questa questione della strada?
2: Questo non te lo posso dire così, vede, perché non lo so.
3: Ottimista, pessimista?
2: Ottimista!
1: E a proposito di riaperture di collegamenti interrotti a causa di smottamenti, in Val Bondasca è tornato a essere percorribile il nuovo sentiero per la capanna Sage-Fouret, che era stato chiuso la scorsa settimana. Questo grazie alla messa in sicurezza dell'itinerario, di cui si è occupato il comune di Bregaglia. Intrecci e contrasti, Davos e il nazionalsocialismo. Così si intitola il progetto di ricerca appena lanciato su impulso delle autorità comunali della località montana. Sotto la lente dell'Istituto di Ricerca sulla Cultura Grigione, cui è stata affidata l'esecuzione dello studio, anche l'attività dei sanatori tedeschi, all'epoca presenti a Davos, come spiega al microfono di Patrick Colombo la storica Loretta Seglias, responsabile del progetto.
4: Davos war ein international bedeutender Kurort während der Zeit des Nationalsozialismus eng mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und auch in Europa verbunden dadurch.
5: Ai tempi del nazismo, Davos era un luogo di cura di rilevanza mondiale, di cui la forte influenza esercitata dagli sviluppi politici e sociali che stavano segnando la Germania e il resto dell'Europa. Tra gli obiettivi della ricerca, prosegue Seglias, vi è quello di far luce sull'interazione tra pratica medica, ideologia politica e interessi economici dei sanatori tedeschi negli anni della Seconda Guerra Mondiale.
4: Es fragt aber auch nach dem Zusammenspiel zwischen medizinischer Praxis, politischer Ideologie und ökonomischen Interessen deutscher Sanatorien während des Zweiten Weltkrieges.
5: Gli studiosi cui verrà affidato il progetto di ricerca avranno a disposizione preziosa documentazione sulle case di cura tedesche a Davos, materiale da poco reso accessibile dall'archivio di Stato grigionese. Quel che già oggi si sa è che durante il nazionalsocialismo, nella località della Prettigovia, si contavano 2 grandi sanatori tedeschi. Se e in che modo ampliarono il loro raggio d'azione sarà anche oggetto dello studio. Ricerca che, a fianco di quello dedicato agli istituti di cura, conterà altri 4 filoni tematici.
4: Alle Behörden in Davos auf die nationalsozialistische Präsenz reagierten.
5: Uno, fa sapere la responsabile Loretta Seglias, si concentrerà sui tipi di reazione da parte delle autorità locali di Davos alla presenza nazista. Poi verranno analizzate le varie forme di comportamento della popolazione a partire dagli anni 30 del secolo scorso fino al decennio successivo. Si evidenzierà così un'ampia paletta di approcci che vanno dal dissenso silenzioso alla resistenza manifesta. Non mancarono però forme di accettazione del nazismo e comportamenti ambigui.
4: Im Zentrum stehen Formen der stillen Distanzierung bis zum offenen Widerstand sowie Mechanismen, die Anpassungen und Ambivalenzen begünstigten.
5: Lo studio si soffermerà inoltre sui processi innescatisi a Davos dopo il 1945, dai quali presero forma nuovi orientamenti in più ambiti sociali ed economici. La transizione non fu tuttavia immune da rigurgiti ideologici del nazismo, come l'antisemitismo.
4: Und wie fortwirkende ideologische und gesellschaftliche Haltungen aus der NS-Zeit, darunter auch antisemitische Muster, diesen Übergang prägten.
5: L'ultimo filone di analisi sarà dedicato all'elaborazione del ricordo negli anni successivi alla guerra. Scelto entro fine mese un team di 5 esperti, lo studio condotto dall'Istituto di Ricerca sulla Cultura Grigione, con finanziamenti di Cantone e Comune di Davos, confluirà in una pubblicazione che sarà pronta nel 2029, conclude la storica Loretta Seglias.
4: Ich freue mich dann sehr auch auf die Resultate, bin sehr gespannt, die dann als Buch 2029 erscheinen werden.
1: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: E ben arrivati ad Effetto Sera, 19 quasi 7 minuti. Con chi? Con me, con Loriana Sertoni questa sera. Tante cose da raccontarvi, come sempre, davanti a un caffettino, a una camomilla, un tè, una tisana, insomma, quello che volete voi. L'importante è che noi vi portiamo un po' di sole, un po' di allegria, un po' di serenità, speriamo almeno. Fatemelo sapere. Intanto c'è George Michael con Freedom e poi piano piano vi spiegherò di cosa parleremo questa

0: Maria Rosaria Valentini è scrittrice e poeta. Laureata in germanistica alla Sapienza di Roma, vive in Svizzera dalla fine degli anni Ottanta ed è stata insegnante e ricercatrice prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Ha pubblicato 5 romanzi e ha vinto numerosi premi letterari. Maria Rosaria Valentini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

I due destini dei Tiro Mancino. E allora siamo arrivati alla fine di questa giornata, per molti ma non per tutti, ma anche questa volta ce l'abbiamo fatta, no? Magari siete arrivati a casa tranquilli, giornata finita, spegniamo un po' i pensieri, abbassiamo il volume di tutto il mondo e lasciamo spazio alla serata, no? Che sia una cena in compagnia, che sia una passeggiata dopo il lavoro, il divano con la copertina, quello c'è sempre, chissà come mai, oppure quella meravigliosa fase della giornata in cui finalmente nessuno ci chiede più niente, no? Dopo magari aver passato la giornata con gente che ci chiedeva di tutto. Quindi vi auguro che sia una bella serata, leggera, di quelle che fanno bene all'umore e magari anche al cuore. Quindi noi proseguiamo con i Brand New Heavy, ma questa sera facciamo come sempre un po' un giro intorno al mondo per quel che riguarda le nostre notizie. Andremo in Piemonte, un po' la patria delle nocciole. Sapete che in Piemonte sono famose le nocciole del Piemonte, la torta di nocciole, insomma le nocciole sono sempre più richieste dall'industria alimentare, ma attenzione, pare che in Italia, in Piemonte, la nuova raccolta è stata ridimensionata. Beh, da cosa? Secondo voi? Sempre il solito problema, dal clima, e poi ci sono anche altri problemi, mentre in Egitto coltivano le angurie sotto i pannelli solari. Passiamo dalle nocciole alle angurie e tante altre cose questa sera, con calma. Intanto buonasera a voi che ci potete seguire tramite il nostro numero di WhatsApp, che sempre quello è lo 076 321 11 13.

Buonasera, buonasera a voi che ci state seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp, ben arrivati. Allora, dopo leggiamo un paio di messaggi che sono arrivati, anche perché adesso vi ho perso e vi avevo lì ma vi ho perso in questo momento, va bene, dopo li leggiamo. Allora, intanto andiamo a parlare di nocciole, noccioline, ma non noccioline, nocciole, perché qualcuno mi scrive, mi è venuta voglia di una famosa crema da spalmare con le nocciole. Sì, forse abbiamo capito di chi stiamo parlando, Va bene, allora di cosa stiamo parlando, non di chi, di cosa. Le nocciole piemontesi, siamo in Italia, in Piemonte, sono sempre più richieste, però quest'anno pare siano un po' difficili da trovare. C'è una cosa che soprattutto quando arriva l'autunno, e lo so, uno dice fa caldo, siamo in piena estate, ma fra po' arriverà anche l'autunno, anche se dalle temperature non sembra, ma qualcosa mette d'accordo tutti: la nocciola dentro il cioccolato, nella crema spalmabile, nei biscotti, nel gelato, ovunque, oppure semplicemente tostata, perché diciamolo, una nocciola tira l'altra, lo sappiamo. E in Piemonte la nocciola non è solo uno snack, è una vera istituzione, è agricoltura, è territorio, è economia, soprattutto nelle Langhe, dove c'è la famosa nocciola tonda gentile del Piemonte, che è una celebrità locale. La si trova ovunque, insomma, nelle torte e via dicendo. Ma quest'anno purtroppo pare che le nocciole piemontesi, la nuova raccolta, è infatti partita con circa una settimana d'anticipo, ma le prime stime parlano di una produzione che potrebbe essere però inferiore alle aspettative, anche del 30%. E qui entra in scena il grande protagonista degli ultimi tempi, ovvero lui, il clima, perché la primavera aveva fatto ben sperare, fino alla fine di maggio sembrava potesse essere una buona annata, poi è arrivato il caldo, poi è arrivata la siccità, la mancanza prollungata di pioggia e i noccioleti hanno cominciato ovviamente a soffrire, poverini, e in alcune zone poi ci si sono messi pure gli insetti, le cimici, le grandinate, che possono danneggiare non solo il raccolto ma anche proprio le piante, con conseguenze che poi si possono vedere anche nelle stagioni successive. E non tutti i noccioleti ovviamente hanno reagito allo stesso modo, quindi le piante più giovani e gli impianti meglio gestiti sembrano aver sopportato meglio la situazione, ma quelle più vecchie hanno avuto un po' di difficoltà. Insomma, anche le nocciole stanno facendo i conti con un'estate decisamente poco collaborativa. E pensate che in Piemonte ci sono davvero tantissimi terreni dedicati alla coltivazione del nocciolo, soprattutto nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria. E c'è anche un altro aspetto interessante: le noccioli sono sempre più richieste dall'industria alimentare dolciaria. E quando abbiamo una situazione quasi paradossale, in questo caso, no, la domanda aumenta ma il raccolto lo diminuisce, e quando succede poi si guarda al prezzo, perché se un agricoltore raccoglie meno nocciole però deve sostenere costi sempre più alti per coltivarle e proteggerle, quindi il prezzo riconosciuto al produttore diventa fondamentale. E insomma, un problema tira l'altro, perché alla fine dietro quella piccola nocciola che troviamo dentro un cioccolatino, pensiamolo, c'è molto di più di quanto immaginiamo. C'è un territorio, c'è il lavoro di un agricoltore, e sempre più spesso c'è anche la battaglia contro il clima, un clima che insomma sembra diventare ogni anno più imprevedibile. E quindi, cari amanti della crema alla nocciola, forse quest'anno è meglio non esagerare, anche se io ve lo dico, davanti a un barattolo di crema spalmabile parlare di autocontrollo è già una sfida climatica, almeno per me, poi non so. Ci sono i Beatles con

Madonna con Arianna insieme con questo nuovissimo singolo intitolato Resta soltanto lo stupore. Dunque, buonasera a chi mi scrive. Buonasera signorina Sertoni, buonasera, io l'ascolto dalla mia baita e ho appena aperto una bella bottiglia di Merlot, altro che camomilla. E allora buonasera, che sia una bella serata leggera, Pietro, no? Perché io prima ho detto un caffè, un tè, una camomilla, una tisana, ma anche un buon bicchiere di vino che comunque ogni tanto fa bene e ci rilassa. Grazie mille, buona serata, buon appetito. Naturalmente grazie anche a chi mi manda una bellissima insalata tutta colorata, bravi. Io mi immagino che voi stiate passando una serata bella, tranquilla e leggera e che la giornata sia passata bene. Qualcuno mi ha scritto: non sono ancora arrivato a casa e ho bisogno proprio di relax. E beh, ci sono quelle giornate lavorative che sono davvero molto molto pesanti, ma noi, con portandovi un po' in giro per il mondo anche con queste notizie leggere, vere ma leggere, magari ecco, cerchiamo di così stemperare questa giornata che magari è stata una giornata un po' pesante. Intanto, siccome a me piacciono i misteri, diciamo che possiamo mescolare viaggio e mistero fra poco per parlare di un'isola davvero particolare che appare e scompare nel nulla, un mistero davvero particolare per questo lembo di terra lungo 140 metri e largo 70, apparso nelle acque del lago Williston, che è un bacino artificiale situato in Canada, e lì andremo fra poco.

grande classicone dei Dire Straits, lo conosciamo bene quasi tutti, anche la generazione, anche millennial credo, insomma un pezzo indimenticabile, Sultans of Swing. 19:44 minuti, andiamo in giro per il mondo. Abbiamo parlato, prima parlavamo di nocciole piemontesi e del raccolto che quest'anno potrebbe essere più basso anche del 30%. E a proposito di nocciole, è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: ma tanto l'azienda produttrice che sta nei paraggi, si va a prenderle in altri lidi, no? Diciamo che sulle nocciole la questione è un po' più complessa, perché magari questa azienda continua ad acquistare nocciole anche dal Piemonte, però si approvvigiona anche da altre aree del mondo, perché evidentemente quando produci una quantità industriale di crema spalbabile così famosa e ne devi produrre tanta, forse non puoi affidarti ad un solo territorio. Però questa cosa ci porta perfettamente alla notizia successiva. Perché? Perché se le nocciole quest'anno sono un po' più difficili da trovare, pensate che in Canada c'è addirittura un'isola che proprio non si fa trovare. Siamo in British Columbia, nel lago Williston, un gigantesco bacino artificiale di circa 1800 km quadrati, grande, e qui qualche settimana fa alcune persone hanno fatto una scoperta abbastanza surreale, cioè hanno visto un'isola vera, con alberi, piante, vegetazione, un'isola. Solo che c'era un piccolo problema: l'isola si muoveva, appariva in un punto del lago e poi puff, spariva, e la ritrovavano da un'altra parte. A quel punto uno potrebbe pensare: vabbè, è il 2026, magari è l'intelligenza artificiale, no? Invece no, questa volta l'intelligenza artificiale non c'entra niente, è proprio l'isola che ha deciso di fare il giro del lago per i fatti suoi. Allora, per capire se fosse tutto vero, la società che gestisce questa diga ha controllato le immagini satellitari. Controlla qui e controlla là, hanno scoperto che effettivamente quel pezzetto di terra era comparso in una zona del lago e qualche settimana dopo non c'era più, perché nel frattempo si era spostato. E non stiamo parlando di un isolotto grande come un pedalò, stiamo parlando di 10.000 metri quadri, 140 metri di lunghezza e 70 di larghezza, una specie di enorme zatterone naturale pieno di alberi. Ma come fa a galleggiare? E allora la spiegazione più probabile è piuttosto affascinante. Io quando così ho letto questa notizia mi sono detta: ma guarda un po', nel corso degli anni lungo le rive di questo lago si sono accumulati detriti, terra e vegetazione. Le piante hanno attecchito e sono cresciute formando una specie di enorme tappeto vegetale, se così possiamo dire. E quest'anno il lago ha raggiunto il massimo della sua capacità dopo 14 anni, l'acqua si è quindi alzata abbastanza da sollevare questa massa di terreno e vegetazione, e così l'isola si è staccata dalla riva e via, è partita per conto suo. E adesso lei, questa isola, viene trasportata dal vento, dalle correnti, e può ricomparire in punti diversi del lago. È simpatica questa cosa, una specie di camper della natura, no? Solo che questo camper è lungo appunto 140 metri, ha gli alberi sopra, non puoi prenotarlo su Airbnb. E pensate alla scena, no? Sei su una barca, guardi davanti a te e dici: guarda che bella quell'isola. Poi torna il giorno dopo e dici: ma dov'è finita l'isola? È andata, ha cambiato zona. Praticamente l'unico pezzo di terra al mondo che ti può dire: oh, io ti richiamo poi quando arrivo, una cosa del genere. Adesso è prevista anche una spedizione subacquea per capire meglio, no, questo mistero, cosa ci sia sotto questa gigantesca zatterona naturale. E quindi possiamo dire questo: oggi abbiamo imparato una cosa. Allora, semmai decideste di comprare un'isola, controllate prima che abbia le fondamenta, perché questa in Canada ha già dimostrato di avere un pessimo rapporto con la stabilità. E allora tra noccioleti messi alla prova dal caldo, isole che decidono di mollare gli ormeggi,
cosa possiamo dire? Ormai anche la natura sembra aver voglia di cambiare indirizzo, insomma. Questa è Rosana con noi, Lunas Rotas.

Allora, se state bevendo un caffè e vi state lamentando, nel senso, ma però questo è già il sesto, settimo caffè, oggi non va bene, sappiate che un'indagine dell'università di Oulu, e siamo in dall'altra parte del mondo, su oltre 2000 soggetti associa il consumo di caffè a una minore massa grassa. Ma ne parliamo, insomma, intanto godetevelo questo caffè, perché poi alla fine, insomma, non fa così male, no? Lenny Kravitz, I Belong to You, fra poco l'informazione delle 20.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli, tolte le responsabilità del Dipartimento del Territorio a Claudio Zali. L'annuncio è arrivato dalla conferenza stampa convocata oggi pomeriggio dal governo ticinese. E dopo la seduta straordinaria di ieri, il Consiglio di Stato aveva intimato al collega di rendere immediate le sue dimissioni previste per il 30 settembre. Zali non ha dato seguito alla richiesta e oggi pomeriggio, prima della conferenza stampa, ha respinto le accuse di reati contro l'integrità sessuale. Secondo il consigliere di Stato dimissionario, la presunta vittima, sentita dagli inquirenti, ha smentito le accuse e non si è costituita parte civile. Il Consiglio federale è intenzionato a rafforzare le condizioni quadro per l'assistenza sanitaria contro le malattie rare. In Svizzera sono circa 500.000 le persone che soffrono di queste patologie croniche, invalidanti e potenzialmente letali. L'intervento si svilupperà in due fasi distinte. Entro la prossima primavera il governo sottoporrà al Parlamento disegno di legge per creare le basi legali necessarie a finanziare strutture di assistenza specializzate. E inoltre il Dipartimento federale dell'Interno presenterà al Consiglio federale un ulteriore progetto di legge per istituire un registro delle malattie rare volto a favorire la ricerca. Nei Grigioni è morta una delle due persone rimaste gravemente ferite nell'incidente avvenuto sabato pomeriggio sul passo della Fluela. Lo ha comunicato la polizia cantonale Retica, precisando che il 18enne è deceduto oggi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il giovane era alla guida di un veicolo a tre ruote. Nei pressi della frazione di Bedra ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una motociclista. Con lui viaggiava un coetaneo, morto sabato stesso sul luogo dell'incidente. Dall'estero, a seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsiale, gli investigatori tedeschi affermano di aver identificato due sospetti con legami con la Russia. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo. Gli investigatori stanno cercando almeno 4 persone coinvolte, di cui le autorità sono riuscite a rilevare tracce di DNA o a individuare i cellulari nelle celle di rete. Da canto suo, la Russia ha preannunciato una dura reazione alla decisione annunciata ieri da Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino proprio per ritorsione a quanto avvenuto a Lipsia. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera una giornata all'insegna del tempo soleggiato e caldo.

ritrovati, buonasera, effetto sera con voi Loriana Sertoni. Fra poco Lotus Eaters con The First Pictures of You. Andiamo subito sulle nostre strade ed autostrade. Questa sera sulla A2 un trasporto eccezionale transiterà all'interno della Galleria del San Gottardo tra le 2 e l'1. Saranno quindi da prevedere ritardi ad entrambi i portali della Galleria.

7 minuti. Allora, fra poco parliamo di caffè, se vi state bevendo il caffè. Nel frattempo io ringrazio chi mi scrive un messaggio molto bello. Torniamo a quella notizia che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, di quest'isola che improvvisamente appare, scompare, cioè si sposta, va dove le pare in pratica. E c'è un ascoltatore che mi scrive: buonasera, che bel racconto, mi ha ricordato la storia vera, poi il film L'Isola delle Rose. Bella storia, ci sono anche reliti di navi che navigano da sole, il mondo ci dà cose meravigliose su cui fantasticare. Comunque, mi scrive, casualmente ho deciso con un amico per una casa che fluttua e che pensavo di comprare. Va bene, allora grazie per questo messaggio, perché il nostro ascoltatore ha aggiunto un altro capitolo a questa storia di cose che non stanno proprio ferme. L'Isola delle Rose è un esempio perfetto di come il desiderio dell'uomo di costruirsi un pezzetto di mondo tutto suo possa diventare una storia bella e incredibile. Quella, tra l'altro, era una storia vera, l'isola artificiale costruita al largo di Rimini alla fine degli anni 60, che poi è diventata anche un film. E però è curioso quello che ci racconta il nostro ascoltatore anche sui reliti di navi che continuano a navigare da sole, perché a questo punto sembra quasi che il mare abbia deciso di fare tutto da sé. Forse è proprio questo il bello di storie come questa, no? Perché ci ricordano che la natura davvero riesce ancora a sorprenderci sempre, anche in un modo in cui pensiamo, anche se pensiamo di aver visto oramai tutto. Insomma, un'isola che nasce, si stacca dalla terra, galleggia, cambia posto, sembra quasi una storia inventata, invece è lì nel bel mezzo di un lago canadese a ricordarci che il nostro pianeta è molto più imprevedibile di quanto immaginiamo. Eh sì.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

Dacia con Not At This Party. E adesso una notizia che potrebbe cambiare per sempre il nostro rapporto con la tazzina di caffè, se siete tra quelli che la mattina non parlano con nessuno finché non hanno bevuto primo caffè. Forse non siete semplicemente assonnati, forse state facendo una sorta di prevenzione metabolica, perché pensate, allora in verità non siamo così tanto lontano, siamo in Finlandia. È uno studio di un'università in Finlandia, ha analizzato più di 2200 persone e ha trovato un'associazione piuttosto interessante, cioè chi beve abitualmente caffè tende ad avere meno grasso corporeo, meno grasso viscerale e una maggiore quantità di massa muscolare scheletrica. Ora, se ne dicono tante sul caffè, e tra troppo caffè fa male. No, beh, non è vero, alcune un po' di tazzine fanno bene. Però in questo caso aspettate a trasformare la cucina in un bar, perché i ricercatori non è che stanno dicendo bevete 5 espressi al giorno e addominali garantiti, no. Lo studio è particolare, cioè ha trovato una relazione tra consumo abituale di caffè e alcune caratteristiche metaboliche, però non dimostra che sia proprio il caffè a provocarle. Insomma, non possiamo ancora dire, no, che il cappuccino sia il nuovo personal trainer, questo non penso proprio, anche perché ci sarebbe un problema se il caffè facesse automaticamente i muscoli. Beh, nei bar avremmo già una popolazione di culturisti, no? Ma insomma, invece quello che emerge è molto più interessante, cioè i ricercatori hanno osservato anche differenze nei metaboliti e negli ormoni sessuali. Negli uomini, per esempio, il consumo abituale di caffè era associato a livelli più elevati di testosterone totale, ma anche a cambiamenti della cosiddetta SHBG, che è la proteina che trasporta gli ormoni sessuali nel sangue. Nelle donne, le modificazioni ormonali osservate erano diverse, un po' più limitate, e questo è un punto interessante, perché il nostro organismo non sembra rispondere al caffè esattamente nello stesso modo negli uomini e nelle donne. E poi c'è il metabolismo, no? I consumatori abituali di caffè presentavano anche livelli più bassi di alcuni aminoacidi che sono coinvolti nel metabolismo, e quando sono presenti a livelli elevati sono stati associati a una maggiore resistenza all'insulina. Quindi, diciamo, in poche parole, il caffè, secondo questa ricerca, non è soltanto quella cosa che ci permette di ricordare perché siamo entrati in cucina, potrebbe essere associato anche a una serie di differenze nel modo in cui l'organismo gestisce grassi, ormoni ed energia. Però non significa che il caffè sia una medicina, e nemmeno che più caffè significhi più salute. Insomma, diciamo, non significa che possiamo sostituire la palestra, il sonno e l'alimentazione equilibrata con 3 espressi, no? Anche se, vabbè, sarebbe meraviglioso. Però per una volta possiamo anche, diciamo, sederci davanti a una tazzina di caffè e pensare che mentre noi stiamo semplicemente bevendo un caffè, dentro di noi potrebbe essere in corso una sorta di riunione condominiale di ormoni, zuccheri, grassi e muscoli. Vediamola così, un po' come un cartone animato, e naturalmente noi non è che siamo invitati, ce li mettiamo a dire ne bevo un altro, ma sì, vabbè, ma che male può fare, insomma. Intanto buon caffè, se ne state bevendo uno, c'è Alex Warren.

Tu non mi basti mai, Lucio Dalla. Noi fra poco, visto che abbiamo parlato anche dell'estate, di questa estate calda, ci siamo presi un caffè e adesso magari abbiamo finito di cenare e ci possiamo anche mangiare una bella fetta d'anguria. Che ne dite? Fra poco.

Allora, ci mangiamo una bella fetta d'anguria, immaginiamocelo, un campo di angurie, no? Vabbè, fin qui niente di strano naturalmente. Adesso però immaginate che sopra quelle angurie ci siano dei pannelli solari, e immaginate anche tutto questo, che tutto questo non stia succedendo in qualche laboratorio futuristico, ma nel sud del Sinai, in Egitto, in uno dei luoghi più caldi e aridi del pianeta. Allora, sembra quasi una contraddizione, no? Coltivare sotto il sole mettendoci sopra qualcosa che il sole lo deve catturare. E invece l'idea è proprio questa: far lavorare lo stesso pezzo di terra per due cose contemporaneamente. Allora, sopra i pannelli producono energia e sotto le piante crescono. E poi c'è un terzo possibile vantaggio: l'ombra dei pannelli potrebbe anche aiutare a non sprecare tutta l'acqua, che poi nel deserto, lo sappiamo, è molto preziosa. Allora, un progetto che si chiama agrivoltaico, in pratica agricoltura e fotovoltaico convivono, e siamo nel sud del Sinai, dove è stato appunto realizzato un primo piccolo impianto dimostrativo da 6 kW, proprio per capire cosa succede quando metti insieme piante, pannelli, acqua e un clima estremo. E la protagonista, almeno per ora, è lei, l'anguria. E chi sta seguendo questo progetto racconta che le angurie stanno crescendo bene, addirittura meglio rispetto ad altre coltivazioni sperimentate precedentemente. Attenzione però, siamo nella fase sperimentale, non significa che sia stato scientificamente dimostrato che le angurie sotto i pannelli solari crescano sempre meglio, però l'idea è interessante, perché il pannello non serve soltanto a produrre elettricità, ma fa anche ombra. E se pensiamo, nel deserto un po' d'ombra, insomma, può essere una cosa preziosa. Meno sole diretto significa meno calore sulle piante e soprattutto potenzialmente meno acqua che evapora dal terreno. Quindi, diciamo, il pannello fa il suo lavoro producendo energia, contemporaneamente può creare un piccolo microclima più favorevole alle coltivazioni. È un po' come se il campo dicesse: allora, il sole ci va bene, però magari non tutto insieme. E poi l'elettricità prodotta dai pannelli può essere utilizzata per alimentare le pompe e gli impianti necessari all'irrigazione. E quindi che cosa abbiamo? Sole, pannelli, elettricità, acqua, coltivazione, e in futuro nelle zone dove l'acqua disponibile è salmastra addirittura si potrebbe persino utilizzare parte dell'energia per sistemi di trattamento o desalinizzazione. Beh, insomma, non si sta solo cercando di mettere dei pannelli sopra un orto, si sta cercando di costruire un piccolo sistema in cui energia, acqua e cibo si aiutano a vicenda. Nel deserto il sole è contemporaneamente un'enorme opportunità e un enorme problema, perché è una fonte straordinaria, lo sappiamo, di energia, perché ce n'è, ma anche è anche quello che fa aumentare la temperatura stessa, e le piante le stressa, le fa evaporare l'acqua. Insomma, possiamo trasformare proprio quel problema in una soluzione, e quindi qui i ricercatori lo stanno capendo. Quindi, diciamo, bisogna trovare il punto in cui possono convivere tutti. Nel progetto egiziano intanto è previsto anche un secondo impianto molto più grande, e sarà proprio il monitoraggio nel tempo a dire se questa idea può funzionare davvero su scala più ampia. Perché alla fine la domanda è molto semplice: possiamo produrre energia senza rinunciare alla terra agricola e contemporaneamente utilizzare meno acqua? E allora, se la risposta fosse sì, soprattutto nelle regioni aride, sarebbe una bella rivoluzione, no?

just wanna stop Gino Vannelli. Allora, buonasera Loriana, questa delle angurie sotto i pannelli solari mi ha incuriosito, in effetti è una bella idea. Se il sole nel deserto è così forte da far evaporare l'acqua e soffrire le piante, beh, tanto vale sfruttarlo per produrre energia e allo stesso tempo creare un po' d'ombra. Alla fine lo stesso pezzo di terra produce elettricità, cibo e magari permette anche di risparmiare acqua. Sì, in pratica questo è. Devo dire che c'è qualcosa di poeticamente perfetto nell'immagine di un'anguria che cresce nel deserto all'ombra di un pannello solare, no? Perché fino a ieri avremmo pensato che per far crescere un'anguria servisse soprattutto il sole. Adesso scopriamo che forse un po' di sole in meno potrebbe farle persino bere, insomma, in bene. Insomma, il futuro dell'agricoltura potrebbe essere fatto anche così: un pannello sopra, un'anguria sotto, in mezzo la ricerca di un equilibrio. Ma perché no? Adesso c'è Emma.

21, stavo dicendo, dopo le 20, ma sono le 20:45, parleremo di una di tecnologia, una novità tecnologica che potrebbe farci fare una cosa che già facciamo benissimo, ovvero piegare qualcosa. Una grande, grandissima azienda sarebbe pronta a lanciare grazie Cristina Aguilera, a lanciare un nuovo super telefono. La domanda è sempre quella: ne avevamo davvero bisogno? Scopriremo quanto sarà flessibile questo nuovo apparecchio, ma soprattutto quanto dovremmo essere flessibili noi per permettercelo. Intanto c'è da Zurigo Nick Less con All My Life.

Grazie Nicles con Oh My Life, e adesso c'è anche Damiano David con Voices, singolo che lui ha rilasciato come lui è il frontman, frontman dei Maneskin. Aveva rilasciato questo singolo da solista, ma pare che Stefano De Martino, che sarà, lo sappiamo, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, già parliamo del Festival di Sanremo, lui ha fatto capire che sul palco dell'Ariston potrebbero esserci proprio loro, i Maneskin, che starebbero preparando un nuovo album di inediti, un tour negli Stati Uniti per l'estate del 2027, un tour negli stadi italiani. Insomma, stanno preparando tante cose. Ci sono stati un paio di anni di pausa, i quattro ragazzi hanno preso strade molto diverse, soprattutto Damiano ha intrapreso con successo la sua carriera da solista con una dimensione artistica e musicale davvero tutta sua. Ci aveva regalato anche questa Voices, probabilmente quindi le rivedremo insieme.

Grazie, grazie Damiano, bella questa voice. Damiano David, che potrebbe, ecco, ritornare insieme ai suoi compari Maneskin, forse proprio sul palco del Festival di Sanremo 2027. Ci sono i Colors.

buonasera, vi leggo a voi che scrivete allo 0763211113. Ben arrivati a tutti. C'è chi mi dice: io di caffè oggi ne ho bevuti 5. No, si riferiva alla notizia del caffè, ma no, niente di preoccupante. Non preoccupiamoci, se beviamo qualche caffè al giorno non ci fa male, l'importante è non berne troppi, ovviamente. Buonasera anche a chi dice: una bella serata, e che sia una serata fenomenale e luccicosa. Che bella la serata luccicosa, grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli. In Iran il Ministero della Salute ha annunciato che 18 persone sono state uccise e oltre 108 ferite a seguito degli attacchi statunitensi di ieri sera. La notizia è riportata sui canali X dei media arabi internazionali. L'Iran ha definito un crimine di guerra i nuovi bombardamenti statunitensi che hanno colpito anche una festa nuziale causando 4 morti. E negli Stati Uniti si registra un aumento delle esecuzioni capitali, come riporta l'agenzia Axios. Ieri la Florida ha giustiziato il 14° detenuto dell'anno, contribuendo a un'impennata della pena capitale nel periodo post-Covid, che ha portato lo scorso anno un numero di esecuzioni superiore a qualsiasi altro anno a partire dal 2009. Il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia non è stato Jorgen Fenech, l'erede della holding Thomas Group. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo che hanno assolto il miliardario maltese, accusato di cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre 2017 con una bomba. Gli esecutori materiali furono arrestati 6 settimane dopo. Solo nel 2019 le indagini si strinsero sull'intermediario di morte che accusò Fenech, ottenendo una grazia tombale. Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga con uno yacht di famiglia. Una serie di accordi e memorandum di intenti sono stati firmati tra Egitto e Cina durante la visita del presidente Xi Jinping al Cairo, legami economici sempre più stretti in materia di produzione e investimenti. Qui i cinesi hanno investito in diversi settori, manifatturiero logistico, energie rinnovabili e componenti industriali, automobili, tessile, fibre chimiche e ora, in modo massiccio, nelle tecnologie di cui l'Egitto è affamato, ossia cloud computing, data center, semiconduttori, cybersicurezza, applicazioni spaziali e telerilevamento. Questi sono solo alcuni dei settori in cui si è concordato lo sviluppo, che comprende anche scambio di competenze e tecnologie. Dall'interno, la salma della 22enne italiana morta in seguito a una sparatoria al rave party di Arau domenica mattina è stata rilasciata dalla procura ai familiari ai fini della sepoltura. Restano ora gli adempimenti burocratici e consolari per il rimpatrio, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
1: Ben ritrovati, buonasera, effetto sera, sempre con me, con Loriana Sertoni. E adesso con un grande, grandissimo personaggio. Intanto mettiamoci l'abito da sera per ascoltare.

beh, insomma, che raffinatezza, che eleganza. Fancy Sinatra, For Once in My Life. Oh, e adesso ve li ricordate i telefoni, quando erano semplicemente dei telefoni che servivano per telefonare? Sembra preistoria. Prima abbiamo avuto i telefoni sempre più piccoli, poi erano troppo piccoli, li hanno fatti più grandi, poi sempre più fotocamere, poi senza tasti, poi con lo schermo enorme, insomma. Adesso siamo arrivati al momento in cui qualcuno ha pensato: ma sapete cosa c'è? Io voglio fare un telefono che si piega. Ed infatti questo sarà il prossimo grande passo dell'azienda della grande, grande mela. Perché il 9 di settembre, fra poco, secondo le anticipazioni, l'azienda potrebbe presentare i nuovi iPhone 18 e tra le novità più attese ci sarebbe proprio il primo iPhone, probabilmente chiamato iPhone Ultra, ovvero l'iPhone pieghevole. La grande mela però arriva un po' tardi alla festa, perché lo sappiamo, ci sono già altri telefoni di altre aziende che sono pieghevoli già da qualche anno, no? Avete presente il telefono che si apre come un libro? Ecco, allora altre aziende lo hanno fatto, ma poi c'è un'azienda che ha pensato un'altra cosa, no? Durante una riunione qualcuno avrà pensato fosse una buona idea, e se invece di piegarlo in due lo piegassimo in tre? E così è arrivato anche il telefono threefold, ovvero con tre pannelli. Lo apri, no? Praticamente hai un piccolo tablet. A questo punto non è più uno smartphone, a questo punto è un origami tecnologico, una cosa del genere. Ma la cosa interessante è che questi telefoni stanno conquistando sempre di più lo spazio nel mercato. Mentre il mercato complessivo degli smartphone è in calo, quello dei pieghevoli cresce. Perché diciamoci la verità, uno adesso compra un telefono, dopo due anni esce già quello nuovo e non siamo. Io sono indietro, perché mi sono già persa. Ma gli analisti prevedono che nei prossimi anni le vendite possono arrivare a circa 36 milioni di dispositivi. E la grande mela, se davvero entrerà in questo mercato, potrebbe cambiare parecchio gli equilibri. C'è chi prevede addirittura circa 10 milioni di iPhone pieghevoli venduti nel primo anno, una quota intorno al 40% delle spedizioni del settore entro la fine del prossimo anno. Insomma, questa azienda potrebbe arrivare tardi alla festa, ma certo, però presentarsi direttamente con la torta, intanto, così per creare una metafora. Ma perché il punto è proprio questo: quando arriva questa azienda quando arriva la mela in un settore, spesso non basta che vende il prodotto, può riuscire a rendere quella tecnologia molto più desiderabile per il grande pubblico. E allora che cosa ci farà fare di diverso questo telefono? Non lo so, perché se il risultato è semplicemente avere un telefono che si piega a metà, qualcuno potrebbe dire: sì, va bene, ma perché dovrei spendere tanti soldini per farlo? E qui arriviamo al problema numero uno: il prezzo. Perché un pieghevole può costare tanti tanti soldi. Il futuro, questo futuro pieghevole ultra, come potrebbe chiamarsi, ultra phone, se non sbaglio, dovrebbe collocarsi nella fascia intorno ai 2000 franchi, quindi potremmo avere un telefono che si apre come

Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Triathlon di Locarno. E ci sarà anche Rete 1 con Alice Petrazzini e Axel Belloni in diretta per raccontarci gli atleti, il pubblico e soprattutto gli arrivi. Il Triathlon di Locarno, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Su Rete 1 sabato dalle 14 alle 16. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

sì, se ci pensiamo, insomma, nel 2028 questi ragazzini qui, che non sono più dei ragazzini, compiranno 50 anni, duranno un'eternità, eppure loro non sembrano avere nessuna intenzione di trasformarsi in una di quelle band che, arrivata a una certa età, si mette in poltrona, guarda le vecchie foto e dice: ah, che bei tempi gli anni 80. No, loro sono ancora lì perché fanno concerti, lavorano i Duran Duran, a nuova musica, sperimentano e soprattutto hanno ancora dei progetti. Gli Wild Boys sono cresciuti e perché, diciamo, in 50 anni ne hanno viste davvero di tutti i colori, separazioni, reunion, cambi di formazione, momenti molto difficili, eppure sono sempre tornati. Questo era uno dei loro grandi successi del 1983. E con noi c'è anche Santana.

Santana crea sempre delle belle atmosfere. E dopo Renato Zero, che ascolteremo fra pochissimo, noi scenderemo sottoterra, aprendo la finestra misteriosa di questa sera. Andiamo indietro nel tempo, perché il mistero di questa sera ci porterà in una delle città più affascinanti e misteriose d'Europa. Andremo ad Edimburgo, una città bellissima, una città elegante, una città piena di storia, ma che nasconde qualcosa proprio sotto i piedi di chi la attraversa. Ci sono infatti antichi sotterranei, tante cose.

Edimburgo è una città che ha un castello, fantasmi, vicoli medievali e storie di sangue. Ma la cosa più curiosa è che sotto la città che conosciamo ce n'è un'altra, e lì sotto, per secoli, è rimasto tutto quello che Edimburgo avrebbe preferito dimenticare. Edimburgo è una di quelle città che sembrano avere una storia anche quando non stanno raccontando niente. Cammini per il Royal Mile e hai la sensazione che dietro ogni portone possa esserci una storia, un re, un fantasma, una casa in cui è successo qualcosa 400 anni fa. E forse è proprio questo il fascino di Edimburgo. Qui il passato non sembra passato del tutto, è ancora lì. Nelle pietre scure dei palazzi, nelle stradine strette della Old Town, nei vicoli che improvvisamente si aprono ai lati della strada principale. E poi c'è quello che non si vede, quello che sta sotto, perché Edimburgo ha anche una dimensione sotterranea. Non una vera e propria città nascosta, come spesso si racconta, ma un insieme di vicoli, ambienti, cantine e volte costruiti nei secoli e rimasti inglobati sotto la città moderna. Uno dei luoghi più affascinanti è il Mary King's Close, un antico vicolo dell'Edimburgo del 600, oggi conservato sotto gli edifici della città. Era una vera strada abitata, qui vivevano persone, c'erano case, attività, commerci. Oggi si può scendere e camminare in questi spazi rimasti come una specie di capsula del tempo. Ma non è l'unico mondo nascosto. Sotto il South Bridge, costruito alla fine del Settecento, furono ricavate circa 120 volte all'interno degli archi del ponte. All'inizio erano spazi perfettamente normali, botteghe, magazzini, laboratori. Poi però arrivarono l'umidità e le infiltrazioni d'acqua e le attività commerciali cominciarono ad abbandonarle e quegli ambienti che erano stati progettati per il commercio finirono per diventare rifugio per le persone più povere della città. E naturalmente, quando un luogo ha una storia così, arrivano anche le leggende. Siamo nel Mary King's Close, un complesso di antichi vicoli che si trova sotto la zona della Old Town. Il nome viene da Mary King, una donna che nel 600 viveva proprio in quella zona. E qui comincia la parte più inquietante della storia. Nel XVII secolo Edimburgo era una città molto diversa da quella che conosciamo oggi. Era sovraffollata, le condizioni igieniche erano pessime e le malattie potevano diffondersi rapidamente. E poi arrivò la peste e attorno a quei sotterranei nacquero racconti terribili. Uno dei più famosi racconta che durante l'epidemia alcune persone malate sarebbero state lasciate nelle loro abitazioni per impedire il contagio. Una storia drammatica che nel corso dei secoli è diventata parte della leggenda del luogo. E quando una città attraversa una tragedia di queste proporzioni, è facile immaginare che rimangano anche delle storie, rumori, ombre, presenze. E infatti il Mary King's Close è diventato famoso proprio per i racconti di fenomeni strani. Visitatori e guide hanno raccontato di aver sentito voci, passi, rumori provenire da stanze vuote. Ma c'è una storia che più di tutte ha trasformato questo luogo in una sorta di capitale dei fantasmi. È la storia di Annie. Secondo il racconto, sarebbe lo spirito di una bambina deceduta durante l'epidemia di peste. E la storia nasce dal racconto di una medium giapponese che visitò questi sotterranei e durante la visita avrebbe avvertito una presenza vicino a sé. Si sarebbe voltata e avrebbe visto una bambina e la piccola gli avrebbe raccontato di chiamarsi Annie e di aver perso la sua bambola. E da qui un particolare che ha reso questa storia famosa in tutto il mondo. La medium, colpita dal racconto, avrebbe comprato una bambola e l'avrebbe lasciata nei sotterranei. E da quel momento sarebbe nata una tradizione. I visitatori hanno cominciato a lasciare bambole, peluche e piccoli giocattoli per Annie, una specie di regalo a una bambina che, secondo la leggenda, non avrebbe avuto più nulla. E c'è anche un lato sorprendentemente tenero di questa storia. I soldi lasciati dai visitatori vengono raccolti e destinati in beneficenza ad un ospedale pediatrico. Insomma, siamo partiti dai fantasmi e siamo arrivati alla beneficenza. Ma Annie è davvero il fantasma di una bambina?
Non ci sono prove scientifiche che lo dimostrino, e anche molti degli episodi strani raccontati nel corso degli anni possono avere spiegazioni naturali. Ma forse è proprio questo il bello del Mary King's Close, perché non serve decidere se credere o non credere ai fantasmi. Basta scendere sotto Edimburgo e immaginare che, mentre sopra di noi passano i turisti, le auto, la vita di tutti i giorni, sotto i nostri piedi sia rimasta ferma una città di 400 anni fa, una città che nessuno vede, ma che, secondo alcune leggende, qualcuno continua ancora ad abitare.

My Smith con Nice to Meet You. E nella nostra sera di effetto sera, dopo essere andati a visitare il sottosuolo di Edimburgo, una città davvero affascinante e anche, come avete capito, molto molto misteriosa, una città elegante, una città piena di storia ma che nasconde qualcosa proprio sotto i piedi di chi la attraversa. Infatti ci sono, appunto, come avete sentito, antichi sotterranei, volte nascoste sotto il South Bridge, costruiti alla fine del Settecento, e insomma, diciamo che la cosa affascinante di questa cittadina è che realtà e leggenda si mescolano continuamente. Infatti alcune delle storie più famose che si raccontano nei sotterranei non hanno prove storiche, ma però fanno ormai parte, diciamo, del folklore della città. Però adesso torniamo un momento indietro a quello di cui parlavamo questa sera. Abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato anche di telefoni pieghevoli, a proposito di tecnologia che vuole sorprenderci anche nelle cose più quotidiane. Facciamo un piccolo passo dalla tasca al bagno. No, perché poco fa, no, parlavamo di questi telefoni pieghevoli, telefoni che non si accontentano più di essere semplici telefoni, ma adesso scopriamo che la stessa filosofia è arrivata anche in bagno. Perché se il telefono ormai si piega, lo spazzolino invece pensa. Pensate che una nota azienda tecnologica ha presentato uno spazzolino da più o meno circa 500 franchi. Beh, uno spazzolino che cosa fa questo spazzolino per 500 franchi? Ma lui non lava solo i denti, lui ti guarda mentre lavi i denti, perché questo spazzolino ha la telecamera e l'intelligenza artificiale, individua gli spazi tra un dente e l'altro, decide dove mandare un getto di colluttorio, così è. Ci mancava solo questa, l'intelligenza artificiale nello spazzolino da denti, perché ormai è dappertutto. Vuoi che non la troviamo nello spazzolino da denti? Ci scrive le mail, ci prepara le vacanze, l'intelligenza artificiale ci consiglia cosa mangiare, e adesso evidentemente ci deve anche controllare mentre ci laviamo i denti. Allora, questa azienda ha presentato questo suo nuovo spazzolino che si chiama Camera Jet, e già il nome sembra quello di un piccolo aereo, no? Ma però attenzione, non è solo uno spazzolino elettrico, questo è, appunto, è una, come posso, un congegno speciale, perché ha dentro una telecamera macro da 100.000 pixel, collegamento wifi e bluetooth e naturalmente l'intelligenza artificiale. In pratica tu ti lavi i denti, lui è lì e ti guarda, la telecamera analizza fino a 28 immagini al secondo, cerca gli spazi tra un dente e l'altro, appunto quando ne trova uno che secondo lui è stato trascurato parte un getto di colluttorio di precisione. Cioè, abbiamo finalmente uno spazzolino che può dirci: ehi tu, lì dietro, guarda che non è pulito bene, eh? A questo punto mi aspetto il passaggio successivo. Loriana, oggi hai spazzolato troppo velocemente. Ieri sera hai saltato il filo interdentale, dobbiamo parlare. Io mi immagino questo spazzolino qui, è inquietante, ma naturalmente tutto finisce sull'app del telefono, dove puoi vedere tutto, le immagini dei tuoi denti, ricevere consigli personalizzati, che è una cosa utile, sinceramente sì. Ma io già mi immagino la scena: uno si sveglia al mattino ancora mezzo addormentato, prende lo spazzolino, quello ti dice buongiorno, prima di cominciare vorrei ricordarti che ieri hai mangiato 3 fette di torta. Ecco, io non so, non finisce qui, perché questo spazzolino ha anche un serbatoio speciale per il liquido, può funzionare anche inclinato, un sistema che manda il colluttorio dove serve. Insomma, tu non ti lavi più i denti, fai una missione tecnologica. Naturalmente questa azienda ha pensato anche ai prodotti complementari: dentifricio, colluttorio specifici, con poca schiuma, perché la telecamera deve vederli bene. Quindi non basta più lavare i denti, adesso devono essere analizzati, monitorati, puliti, possibilmente sincronizzati con lo smartphone. Perché la domanda è: ma siamo davvero disposti a spendere tutti quei soldini per uno spazzolino? Perché a quel prezzo io voglio almeno che alla fine mi dica: brava, adesso puoi andare a dormire, domani ricordati l'appuntamento dal dentista. No, perché l'intelligenza artificiale è arrivata ovunque.
Ma se comincia anche a giudicare come mi lavo i denti, io torno al mio vecchio spazzolino manuale. Io ve lo dico.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Tiziano Ferro e lo stadio, e qui io mi fermo perché adesso arrivano loro, le voci della notte, i tardini, perché il nostro Roberto Rizzato era il tardone, loro sono i tardini, i tiratardi, e sono Marco Trovesi e Nicola Colotti. Io vi auguro una bella e una serena serata, naturalmente noi ci risentiamo presto, prestissimo.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Roberto Ortelli. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, nella striscia di Gaza, ministero gestito da Hamas, oltre 900 persone sono rimaste uccise quest'anno negli attacchi israeliani su Gaza, nonostante cessate il fuoco. Lo scrive la BBC Online. Il numero totale di palestinesi uccisi nella striscia dal 10 di ottobre, data di dichiarazione della tregua, sale così a oltre 1300, tra cui 301 bambini, afferma sempre il ministero. A seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia, Halle, gli investigatori tedeschi affermano di aver identificato due sospetti con legami con la Russia. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo. Gli investigatori stanno cercando almeno 4 persone coinvolte, di cui le autorità sono riuscite a rilevare tracce di DNA o a individuare i cellulari nelle celle di rete. Inoltre, secondo quanto riportato dalla Bild, uno dei due, l'uomo di origine bielorusso, era in Europa con un visto turistico italiano. E dal canto suo la Russia ha preannunciato una dura reazione alla decisione annunciata ieri da Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn, la casa russa è proprio a Berlino, proprio per ritorsione a quanto avvenuto a Lipsia. Secondo un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, il limite più ambizioso fissato dall'Accordo di Parigi, sforamento che potrebbe avvenire già nei prossimi anni. Nello scenario più favorevole, si legge nel documento, l'aumento della temperatura globale raggiungerebbe i più 1,8 gradi, mentre la maggior parte delle altre proiezioni indica valori ancora più elevati. Le cliniche di riabilitazione della SUVA continuano ad adoperarsi affinché i pazienti che erano rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Cramontana possano ritrovare una vita il più possibile autonoma. Dei 42 pazienti accolti dal 1 gennaio, 10 sono ancora in cura a Sion e a Bellicon, nel canton Argovia. Le cliniche hanno quindi dovuto riorganizzarsi, si legge in una nota, fin dal 1 gennaio per fare fronte all'afflusso straordinario di pazienti da accogliere. Normalmente esse curano mediamente 20-30 pazienti all'anno. Domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
1: Prudenza al volante sulla 1 Ginevra in direzione di Losanna a causa di un incidente tra Morges Est e il raccordo di Écublens.

Sabato 5 settembre, Piazza del Sole a Bellinzona. Green Day, una giornata per parlare di ambiente e sostenibilità. 80 espositori, giochi, esperienze, attività interattive e idee concrete. Clarissa Tami ci aspetta in diretta dalle 10 con Diamoci una mano. Green Day, da vedere a Bellinzona, da sentire alla radio. Su Rete 1, sabato 5 settembre. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Anzi, avec moi ce soir.
1: Ma quante cose sai? Come fai a sapere questa cosa?
0: E Patti dirà poi in un'intervista di aver inciso il disco senza sapere il significato.
1: Voulez-vous conduire le programme avec moi ce soir?
0: Pourquoi non?
1: Pourquoi pas? Allora, dovresti rispondere pourquoi pas.
0: Devo così farne di strada.
1: Vabbè, però confesso a me questa canzone non mi ha mai entusiasmato, non so perché, ma trovo questo refrain ripetitivo un po' ossessivo. Poi probabilmente c'è dietro un po' di ironia, c'è dietro, non lo so, qualche deuxième degré, come dicono i francesi, però io francamente fatico a trovarlo.
0: Una seconda lettura, no, non, sì. Questo non mi risulta.
1: Detto questo, era anche un pezzo da discoteca ai tempi, no? Lo si sentiva anche ogni tanto così, un po' commerciale.
0: Sì, sono passati tra l'altro 52 anni.
1: Non credevo così tanto.
0: Ecco, quindi sono 52 anni che questa canzone ti dà un po' di noia.
1: Sì, confesso, non è tra le mie preferite, ma vabbè, de gustibus non est disputandum. Detto questo, è interessante invece il fatto che sia stato adattato il ritornello, diciamo, per ragioni di buon costume.
0: Sì.
1: Che poi, insomma, anche un po' adesso farebbe anche un po' ridere, ma
0: però 52 anni fa negli Stati Uniti che sono così ridere, puritani, certo. Per certi versi ci stava. Lui è Nicola Colotti.
1: Ah sì, scusate, non ci siamo presentatici. Allora,
0: io sono Marco
1: l'homme
0: Trovesi.
1: Qui conduit avec moi ce soir è Marco Trovesi e l'homme qui conduit avec lui ce soir è Nicola Colotti. Bene, detto
0: facciamo
1: questo,
0: tardi.
1: Facciamo tardi. Come al solito c'è il coniglio, il bianconiglio che ci corre dietro. È tardi. Dobbiamo un sacco di cose da raccontare.
0: 0763211113, il nostro numero WhatsApp come sempre. Con noi ci sono già Ore e Max. Buona serata a voi. Adesso un po' di musica italiana e per giunta nuova. Uno dei dischi più ascoltati in queste ultime da un paio di settimane ormai, questa parte della sua pubblicazione. Ligabue, qualcosa per te.

0: Qualcosa per te, il nuovo successo di Luciano Ligabue, 22 e 16 minuti. Buon ascolto della Rete 1, buona serata. Adesso parliamo ancora di musica e la prendiamo un po' larga. Parliamo della famiglia Porcaro.
1: Sto cercando tra l'altro di scoprire le loro origini, perché ovviamente sono statunitensi, però oriundi italiani.
0: Calabresi.
1: Ecco, appunto, stavo cercando di scoprire l'origine meridionale, perché ho, intuito facilmente, sì. Che tra l'altro non sembri una provocazione, perché è chiaro, per noi in italiano Porcaro non è che evoca proprio qualcosa di poetico. Tuttavia, perché Porcaro ovviamente viene dal
0: essere un allevatore di suini.
1: Un allevatore di porci, ecco. Quindi un porcaro è una parola, insomma, che evoca qualcosa di veramente abbastanza brutale, ecco, potremmo dire così. Poi i cognomi italiani di artisti americani che hanno origini e sono oriundi italiani sono spesso anche di famiglie contadine, quindi portano cognomi che magari evocano appunto anche la povertà e la vicinanza proprio alla nuda terra. Poi negli Stati Uniti un cognome italiano somiglia a un altro, insomma, non è che facciano, perché non ne capiscono neanche il significato.
0: Sì, poi i cognomi, non so se in tutto il mondo, ma i cognomi italiani comunque hanno spesso origine dagli antichi mestieri degli avi.
1: Certo, ma quindi in questo caso diciamo che poi non lo so l'americana come lo pronuncino, Steve Porcaro.
0: Porcaro.
1: A loro non fa una grande differenza. Resta il fatto che sono una famiglia di artisti.
0: Sì, discendenti poi, anziché fare gli allevatori, si sono dedicati con ottimi successi alla musica, a partire dal papà Joe Porcaro, percussionista jazz. Ha collaborato a svariate colonne sonore per il cinema e ha suonato anche nell'album The Wall dei Pink Floyd. Jeff Porcaro, invece, scomparso nel 1992, batterista e cofondatore del mitico gruppo dei Toto. Altro figlio, Mike Porcaro, bassista dei Toto, anche lui è scomparso, questo nel 2015. E poi c'è Steve Porcaro, che l'anno prossimo festeggerà i 70 anni e oggi invece festeggia le 69 primavere.
1: E qui comincio ad annaspare, perché quando tu mi hai parlato dei Toto, mi hai parlato dei 69 anni di Steve Porcaro, io ti ho guardato con l'aria un po' ebete, perché non ero ben centrato su né l'artista né il gruppo, perché ammetto che i Toto li conosco più per sentito dire che per sentito musicale, ma so che abbiamo a che fare comunque con un gruppo che è importante nel panorama musicale.
0: Sì, non solo
1: e mondiale, direi.
0: Sì, non solo come gruppo, ma anche come musicisti di altissimo livello. E buona parte dei Toto hanno preso parte anche alle registrazioni di uno dei dischi più venduti della storia, Thriller di Michael Jackson.
1: E qui la cosa è diventata interessante, perché quando tu mi hai parlato di questo compleanno, mi hai detto sì, non è un compleanno pieno, può sembrare una cosa un po' così, un po' telefonata, e poi mi hai cominciato a raccontare l'aneddoto che c'era dietro e io magicamente, come detto, non è possibile. Beh, riuscito sempre a scovare queste spigolature biografiche e mi sono detto adesso qui si apre un mondo e quindi da Steve Porcaro siamo arrivati addirittura a Michael Jackson e io non capivo nel perché nel per come, e tu mi hai detto ma no, ti racconto io come stanno le cose.
0: Allora, nel 1981 i Toto sono in studio di registrazione, stanno lavorando su uno dei loro brani più famosi, che è Africa, e la figlia di Steve Porcaro torna a casa piangendo perché un compagno di classe l'aveva, come si direbbe oggi, bullizzata. Papà le dice: guarda, le persone sono strane. Purtroppo questo fa parte un po' della natura umana, e questo human nature comincia a risuonargli nella testa e comincia a buttar giù quattro note con un accenno di un ritornello, why. Nello stesso periodo Quincy Jones sta lavorando a Thriller di Michael Jackson, chiede aiuto al tastierista dei Toto per avere qualche suggerimento per delle nuove canzoni. Il tastierista prepara una cassetta, ma ne usa una già
1: già registrata.
0: Incide su una già registrata, e sulla facciata B di questa cassetta Steve Porcaro aveva inciso questo abbozzo di questo Human Nature YY, ispirato appunto dal caso della figlia.
1: Vi faccio notare il dettaglio. Oggi che viviamo nel mondo digitale, dove tutto può essere montato, artefatto, elaborato, rifatto, cancellato, una cosa del genere sarebbe impossibile. In quel frangente si usavano ancora le musicassette, si usavano ancora i nastri magnetici, che avevano ovviamente un valore e quindi magari non andavano sprecate, e in questo caso ci ritroviamo con un nastro già registrato su una facciata e
0: sull'altra, se Jones continua ad ascoltarla, e adesso chissà se per l'auto reverse o per quale altro motivo tecnico, insomma, viene ad ascoltare quella bozzo di canzone scritta appunto da Steve Porcaro.
1: Però che un gruppo musicale appunto non potesse magari neanche permettersi di comprare 200 cassette vergini da avere, da utilizzare così, da prendi e getti.
0: Per fare quantomeno bella figura con Quincy Jones.
1: Invece no, gli danno una cassetta già registrata della serie, girala, perché...
0: Sì, magari un po' consumata con l'etichetta strappata.
1: Vabbè, insomma, a volte sono dalle cose umili, no? E come diceva De André, dall'etame nascono i fiori, no?
0: Sì,
1: dalle
0: sì.
1: cassette già consumate nascono grandi successi.
0: Infatti Quincy Jones dice: questo pezzo ha una magia incredibile, lo voglio per Michael. Quindi alla fine ne scarterà uno già inciso per Thriller e sceglierà questa melodia, che sarà poi insomma completata e diventerà Human Nature, canzone la cui melodia ha ispirato anche il grande Miles Davis, che qualche anno più tardi ne ha fatto una versione strumentale. Che
1: anche
0: dire?
1: Qui piccola noterella a piedi pagina: tutte le volte che parliamo di Quincy Jones salta fuori che questo uomo aveva un fiuto e una capacità di vedere attraverso anche i nastri magnetici già registrati e consumati cose che voi umani non potete immaginare o non immaginate di ascoltare.
0: Human Nature.

Sulla 1 Ginevra-Losanna tra Coppé e Nyon in entrambe le direzioni è segnalato pericolo a causa della presenza di animali sulla strada.

0: Sulla 9 Vevey in direzione di Losanna tra la galleria di Belmont e Losanna Venn, pericolo a causa di un veicolo in avaria. Un viaggio con la rete 1, come sempre vi teniamo informati grazie a Via Swiss. Solo i pazzi sanno amare era la brava Grazia Di Michele, che ha avuto una polemica col presentatore italiano Fabio Fazio, presentatore televisivo, perché lei non è stata invitata durante la serata che celebrava, insomma, la memoria di Ornella Vanoni, e ha criticato un po' lei, le logiche televisive che danno spazio esclusivamente ad artisti che garantiscono grandi numeri, e lei effettivamente, insomma, dei grandi numeri non ne fa da parecchi anni, è stata un pochino dimenticata, peccato. Buona serata a Mariluce, che ci scrive: mi permetto di chiedervi se potreste una volta fare una puntata su Yves Montand, ne abbiamo parlato già più di una volta, cantante, attore e homme engagé, se non avete già tutto pianificato.
1: Mi piace la proposta di fare una puntata intera a Yves Montand. Ivo Livi, sarebbe sì. Bello, le sue canzoni cantate alle Olimpiadi di Parigi, quando usciva tutto vestito di nero, cantava, aveva solo la sua voce.
0: Abbiamo ricordato la bicicletta più di un'occasione.
1: Vabbè, ce ne sarebbero un sacco, certo, di altre, ma temo che non potremmo dedicare un'intera serata a Yves Montand, a parte che c'è anche la sua parte come attore, sì, straordinario.
0: Beh, diciamo che non ci faremmo scappare l'occasione.
1: Sì, poi sto pensando che lui ha avuto, credo, anche una relazione con Marilyn Monroe. Uh-huh. Quindi, insomma, di cose da raccontare su un personaggio così affascinante come è stato Yves Montand non mancherebbero. Ma qui i nostri ascoltatori poi ci stimolano su tutta una serie di cose.
0: Ecco, che... Salutiamo anche Irma, appunto, che ci ha mandato un vocale.
1: Allora, dopo io parto per la tangente e c'è il rischio che poi non mi fermo.
0: Cercherò
1: più.
0: Cercherò di placcarti.
1: Sì, perché dopo il coniglietto bianco, il bianconiglio mi corre dietro. No, beh, il suo accenno, che non ho capito perché ce lo ripropone, se lo aveva anche già sentito citare in un altro frangente radiofonico. E all'inizio non capivo il perché di questo suo suggerimento. Poi ho cercato di fare un po' lavorare le meningi e mi sono detto: beh, sì, abbiamo proposto il brano di Michael Jackson che si intitola Human Nature, natura umana, e quindi forse questo le ha permesso
0: per associazione di
1: fare,
0: di idee,
1: sì, di fare questo collegamento con la Caritas romana, che è questo episodio raccontato come storia, diciamo, antica dell'antica Roma, che forse è anche un po' mitizzata, ma che in buona sostanza ritrae una donna che allatta segretamente il padre e la madre, che sono incarcerati e presumibilmente condannati a morte per fame. Ed è una volta appunto scoperta la devozione amorevole dimostrata da questa donna, questo fatto commuove a tal punto le autorità che la donna viene perdonata e i genitori vengono, o il genitore in questo caso del padre, vengono liberati. Ed è una storia che fa parte di una raccolta di fatti e di detti memorabili dello storico Valerio Massimo. E, è interessante l'episodio perché può richiamare altri fatti più o meno storici, più o meno letterari, ma che richiamano proprio la natura umana e la pietà genitoriale o filiale, perché se pensiamo alle carceri romane viene in mente il Mamertino, che è uno dei luoghi storici, tra l'altro, se non ricordo male, anche il luogo dove venne recluso San Pietro prima di essere crocifisso a testa in giù, ed è anche qui un topos, un luogo evocativo, perché San Pietro, quando viene incarcerato e viene trascinato, ormai anche già anziano, giù per le scale di questo carcere, rimane ferito, credo addirittura alla testa, ma poi miracolosamente questa ferita si rimargina, e Pietro credo che addirittura poi convince quasi i suoi carcerieri a convertirsi al cristianesimo, in attesa però poi di essere portato sul luogo del martirio. Quindi quando parliamo di carceri dell'antica Roma, sappiamo che vabbè, i romani non andavano tanto per il sottile, perché molti condannati poi li buttavano giù dalla Rupe Tarpea, che è notoriamente un luogo, diciamo, a Roma pieno di storia ed effettivamente connotato con quella crudezza tipica dell'antica Roma, dove appunto chi veniva condannato a morte poteva finire o dentro un teatro dove si svolgevano le come il Colosseo, o altri luoghi dove avvenivano le battaglie dei gladiatori, e sappiamo che spesso ai cristiani finivano male, insomma, finivano o trucidati dalle fiere o trucidati dai gladiatori. Però qui poi la storia e il mito si sovrappongono. Quindi questa sorta di pietas romana incarnata invece nella vicenda di questa figlia che allatta i genitori mi ha richiamato un altro personaggio famoso che può sembrare quasi in contraltare, in contrapposizione, ed è il conte Ugolino. Mm-hmm. Il conte Ugolino nell'Inferno dantesco è quel personaggio verso cui Dante sembra provare una sorta di pietas, perché nonostante sia all'inferno per aver, insomma, tradito la fiducia, insomma, viene condannato e viene recluso in una torre insieme ai suoi figli, condannato a morte per fame. E l'episodio, per come lo racconta Dante, è struggente. Cioè questo padre che vede morire i propri figli di fame e che non sa più come sfamarli, e addirittura finisce con questa scena di cannibalismo, no? Terribile, per cui Dante, poi capace di raccontare queste cose truci in modo poetico, no? Dice poi più che l'amor poté la fame, cioè quando racconta e quando Dante vede Ugolino, la bocca sollevò dal fiero pasto, perché Ugolino se la prende con l'arcivescovo Ruggeri che lo aveva condannato a questa cosa. Ecco, immaginare questi luoghi in cui la natura umana viene pervertita o trasformata al punto di portare una figlia ad allattare il proprio padre per salvarlo, o un padre a doversi cibare della carne dei propri figli, ecco, ci fa capire quanto noi nella nostra epoca, che spesso della natura umana facciamo strame con le guerre, con i soprusi, con le uccisioni, con gli eccidi di massa, ecco, se andassimo un po' a rivedere invece i vecchi miti in cui appunto una pietà umana, no, sovrasta tutto il resto e attraversa la storia, forse avremmo qualcosa ancora da imparare.
0: Sarà soddisfatta la nostra ascoltatrice?
1: Ma lo spero. Io adesso ho messo insieme cose che magari possono sembrare un po' distanti tra loro, però mi è bastata questa evocazione per scatenarmi tutta una serie di ricordi e di riflessioni che magari i nostri ascoltatori possono condividere o non condividere. Però sì, ecco, la human nature passa anche attraverso queste cose.
0: Human nature ha dato il là a Irma e Irma ha dato il là a te per questo bel racconto. 2240 076 321 1113, il nostro numero WhatsApp, potete comunicare con noi fino a mezzanotte. L'ultimo successo di James Blunt è Taste It Like Summer. Hey.

0: Si parlava di natura umana, di human nature. Poco fa ho chiesto all'intelligenza artificiale di Google delle informazioni su una canzone, perché non ero ben sicuro di quanto mi potessi ricordare.
1: L'hai fatto anche tu allora?
0: Sì, e mi dice: è una celebre ballata pop rock pubblicata da Bryan Adams, la prossima canzone che abbiamo in scaletta. Ma la cosa che mi ha sorpreso è questa frase: essendo un'intelligenza artificiale non posso provare sentimenti, innamorarmi o fare esperienze umane reali, posso però darti tutte le informazioni principali e le curiosità legate a questa famosissima canzone.
1: Beh, interessante.
0: Sono rimasto stupito, perché è la prima volta che mi capita.
1: Sì, anche perché dopo dipende,
0: perché
1: anche
0: ci ha messo del suo.
1: Beh sì, poi dipende anche cosa gli hai chiesto.
0: Ho semplicemente digitato il titolo del brano.
1: Ah, straordinario.
0: Sì, è la prima volta, mi ha veramente molto sorpreso.
1: Speriamo che non abbia avuto una qualche allucinazione, può capitare. Ma sì,
0: io dici?
1: No, no, non tu, il sistema di intelligenza artificiale.
0: No, perché poi comunque mi ha confermato quello che mi ricordavo, ma mettendolo con un certo ordine. Ecco.
1: Vabbè, dopo gli chiederemo chi secondo esso
0: o essa.
1: Essa, vabbè, insomma, chiederemo al sistema di intelligenza artificiale chi potrebbe vincere la 83esima edizione della Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia, che si è inaugurata questa sera.
0: Questa sera alle 19, sì.
1: Che noi seguiamo con i nostri inviati, perché è uno degli appuntamenti, diciamo, imprescindibili della stagione estiva dei festival, con Locarno, Venezia e poi Cannes. Insomma, sono appuntamenti che è giusto seguire, perché poi vedere chi c'è, chi non c'è, il premio alla carriera a George Clooney, mi pare.
0: Sì, Leonardo della Carriera, ancora a proposito di natura umana, nel suo discorso ha detto: nessuno ride, nessuno piange in lingue diverse, i genitori si preoccupano allo stesso modo, e questo mi ricorda Russians di Sting, sogniamo lo stesso modo, per questo è difficile credere che tutti siamo diversi, come ci dicono.
1: Sì, se poi in questo caso una, diciamo, una piattaforma artistica o cinematografica come Venezia riesce poi a superare anche tutte le polemiche che ci sono state legate alla Biennale, e adesso non entro nei particolari, altrimenti partiremmo anche qui per la tangente, ma servisse se non altro a ricreare un po' di unità nella diversità, al di là di tutte le divisioni culturali e ideologiche che purtroppo gli scenari di guerra a cui assistiamo ormai da mesi, da anni, purtroppo creano e ricreano, beh, sarebbe già un bel risultato. In fondo il cinema spesso ha anche tentato di superare molti steccati che magari forme di ideologia politica o di strumentalizzazione non avrebbero permesso. Poi, ecco, mi ha colpito che ricorre anche un anniversario, sul quale magari torneremo dopo, proprio legato alla Mostra Cinematografica di Venezia, perché l'edizione di 60 anni fa venne vinta da un film che rimane nella storia e negli annali della cinematografia, e che purtroppo è proprio collegato a qualcosa che è fin troppo presente nella nostra vita in questi tempi, e cioè i conflitti, le guerre, le contrapposizioni. E quindi che poi anche i festival cinematografici possano diventare uno specchio del nostro tempo e che raccontino qualcosa che ci libera dalla schiavitù della guerra è in fondo un auspicio. Poi l'arte, lo dicevamo prima, l'immaginazione, l'arte riesce anche a superare le peggiori brutture del genere umano trasformandole in qualcos'altro. Lo ha fatto Dante con la Divina Commedia, e se cito Dante non è a caso, perché Dante fa anche da filo rosso ad un altro film del quale volevamo già parlare le sere scorse e poi l'abbiamo rinviato, ma di cui anche ricorrono ricorrono i 10 anni perché appartiene al ciclo dei romanzi di Dan Brown trasformati in film, e l'ultimo della triade, che è Inferno, usciva 10 anni fa al cinema, e Inferno è l'inferno di Dante, guarda caso.
0: Voilà.
1: Quindi il cerchio è completo. Ma onore a Venezia e quindi ai nostri colleghi che sono presenti e che ci racconteranno giorno per giorno anche forse l'aspetto un po' più glamour, perché Venezia è comunque il posto dove gli artisti e gli attori arrivano a bordo dei motoscafi al palazzo dove si tiene, al Lido di Venezia, almeno che lo facciano ancora lì,
0: sì. e sfoggiano i look sfoggiano, che fanno parlare tutti,
1: e quindi è una bella vetrina, ovviamente, e poi ci diranno insomma chi potrebbe ambire a vincere il Leone d'Oro. Tra l'altro leggo che la giuria internazionale concorso è presieduta dall'attrice cineasta statunitense Maggie Gyllenhaal, o Gyllenhaal, non so come si pronuncia, mi sembra un nome piuttosto di origine irlandese, o Gyllenhaal. E vedremo, appunto, speriamo che non ci siano polemiche.
0: Comunque l'ID Google mi dice che non è ancora possibile sapere perché il festival attualmente è in corso fino al 12 settembre, ma i pronostici e le recensioni danno qualche titolo tra i più attesi. Il film che apre il festival questa sera di Danny Boyle, Inc., Wild Horse 9 di Martin McDonagh, succederà questa notte, l'unico dei 5 film italiani in gara di Nanni Moretti, Possible Love di Lee Chang-dong e Bunker di Florian Zeller.
1: Ecco, questo per quanto riguarda Venezia 2026. Dicevo della strana coincidenza, ma forse strana coincidenza non è, perché 60 anni fa l'edizione di Venezia, del Festival di Venezia, venne vinta da un film che è rimasto negli annali per la sua, diciamo, fattura e per la sua pregnanza nella storia del cinema contemporaneo, ma soprattutto nella storia del cinema contemporaneo che parla di guerra. E visto che ai giorni nostri, ahimè, ne parliamo fin troppo, forse anche qui merita una piccola citazione, ma lo facciamo dopo le 23.
0: Dopo le 23, e in tema cinematografico, dalla colonna sonora di Don Juan De Marco, Maestro d'Amore, film del 95 con Johnny Depp, Marlon Brando e Faye Dunaway, il bravo Bryan Adams è accompagnato dalla splendida chitarra di Paco de Lucia in Have You Ever Really Loved a Woman?

0: le 23.
1: In studio Roberto Ortelli. Non penso che il Venezuela sia pronto alle elezioni. La presidente ad interim Delcy Rodríguez le vorrebbe, ma non sono pronti. Lo ha detto oggi il presidente statunitense Trump dallo studio ovale della Casa Bianca. Dal canto suo, invece, secondo l'agenzia francese AFP, la presidente ad interim Delcy Rodríguez, vicepresidente venezuelana fino a quando Washington lo scorso mese di gennaio ha rapito il legittimo presidente venezuelano Nicolás Maduro, tuttora detenuto negli Stati Uniti, ha dichiarato invece che ci saranno elezioni quando il Venezuela sarà pronto. Intanto Eni, la compagnia petrolifera italiana, ha firmato un accordo con il governo del Venezuela per diventare operatore esclusivo del maxi giacimento Junin 5, campo olio pesante che contiene 35 miliardi di barili, ma che oggi è fermo alla produzione di 12.000 barili al giorno. L'obiettivo, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, sarebbe quello di arrivare nel tempo a superare il tetto di 1 milione di barili al giorno. L'intesa, della durata di 25 anni con possibilità di estensione, è stata siglata alla presenza dell'attuale presidente venezuelana Delcy Rodríguez nell'ambito della visita in Venezuela del segretario dell'energia statunitense Chris Wright. Inoltre, oggi, sempre oggi, il Parlamento venezuelano ha approvato in una seduta straordinaria l'accordo energetico bilaterale sottoscritto da Venezuela e Stati Uniti con una durata iniziale di 25 anni. Il corpo di una delle 20 persone disperse dopo il naufragio di un traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro è stato recuperato. Lo hanno annunciato le autorità, che portano così il bilancio delle vittime ad almeno 9 e riducendo a 19 il numero dei dispersi. Il traghetto, con a bordo 267 persone, è affondato domenica, poco dopo aver lasciato il porto di Kyrenia. Dall'interno, affari in crescita anche nel 2026 per Vaudoise dopo i profitti record dell'anno scorso. Nel primo semestre il gruppo assicurativo ha visto i ricavi attestarsi a 1,2 miliardi di franchi, più 6% su base annua, mentre l'utile netto è salito del 3% a 83 milioni. Fondata nel 1895, la compagnia Vaudoise è una delle 10 più importanti della Svizzera e l'unica con il centro decisionale in Romandia, a Losanna. Domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Sulla 1 Zurigo in direzione Berna, tra il raccordo di Erkingen e Unzingen, pericolo a causa di oggetti sulla strada.
2: Rete 1.

0: Rete 1 fino a tardi, l'inizio della seconda ora musicalmente parlando, dedicata all'amore con Hero, prima insieme a Mariah Carey e poi Morirò d'amore insieme a Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti. Buonasera a tutti voi, da parte di Marco Trovesi che sono io, da parte di Nicola Colotti che è lui di fronte a me, questo studio che questa sera, ieri sera era illuminato di azzurro, questa sera questa tonalità violetta.
1: Ti riferisci al nostro studio, sì, al colore delle nuvole questa sera che erano rossicce anziché no?
0: Non le ho viste.
1: Belle erano, tra l'altro in questo clima un po' bizzarro in cui si prevede ancora che ci sia un'ondata di caldo nei prossimi giorni che arriverà dal Mediterraneo e non si capisce bene se ci troveremo ancora canicola o comunque temperature canicolari anche nei prossimi giorni, vedremo. Intanto...
0: a sud delle Alpi sono previsti 31 gradi venerdì, sabato e domenica intorno ai 30. Poi settimana prossima dovrebbe esserci un calo abbastanza drastico, ma chi può dirlo?
1: Chi può dirlo? Neanche le Nazioni Unite, peraltro, perché hanno pubblicato un rapporto sul clima che insomma non lascia adito a molti dubbi, e poi comunque anche l'ONU ci richiama a una sorta di presa d'atto della situazione e anche al tentativo di intervenire con dei mezzi che poi alcuni climatologi, ho sentito ancora oggi intervistato l'amico Luca Mercalli su queste proposte fatte dalle Nazioni Unite, che sono anche buone intenzioni, però non è così semplice risolvere il problema della quantità di CO2 che c'è nell'aria tentando di catturarla o piantando semplicemente foreste. Probabilmente i problemi stanno a monte e qui ovviamente la questione diventa complicata.
0: Ma parliamo di cinema. Vi raccontavamo, sì, del via dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ma tu facevi un accenno a quella che è stata la 23esima edizione, quella di 60 anni fa.
1: Sì, 1966. Ho fatto l'accenno alla questione dell'ONU che lancia l'allarme per quanto riguarda il clima, e dalle Nazioni Unite ci aspetteremo talvolta degli interventi per tentare di ricreare una sorta di ordine mondiale in questo disordine che stiamo vivendo. E beh, sembra che le armi, in questo caso le armi della diplomazia, siano spuntate, non lo sono invece quelle dei conflitti ai quali stiamo assistendo. E il film a quale volevo fare riferimento, un po' perché è considerato una delle pietre miliari del cinema dedicato al tema della guerra, e ancora oggi viene studiato addirittura nelle accademie militari, ed è un film che a riguardarlo, a ripensarlo oggi, mette persino i brividi per la nitidezza con la quale racconta i fatti. Il film è La battaglia di Algeri, un film che è stato presentato tra l'altro al pubblico proprio nei primi giorni di settembre del 1966, quindi sono passati esattamente 60 anni, diretto dal grande regista Gillo Pontecorvo, che è stato uno dei grandi registi italiani del secondo dopoguerra, sì, fratello tra l'altro del abbastanza altrettanto famoso Bruno Pontecorvo, astrofisico, fisico, che faceva parte del gruppo dei fisici di Enrico Fermi, che poi Enrico Fermi andò negli Stati Uniti, Bruno Pontecorvo invece andò in Unione Sovietica, perché eravamo nell'epoca della guerra, dell'inizio della guerra fredda, o perlomeno dell'elaborazione delle prime armi atomiche, insomma storie anche un po' romanzesche. Beh, Gillo Pontecorvo gira questo film, La battaglia di Algeri, che racconta della rivolta

0: algerina contro la, contro diciamo la presenza francese, la presenza coloniale francese in Algeria, e racconta il tentativo dei rivoltosi algerini di mettere in difficoltà l'esercito francese. Un film girato interamente, tra l'altro, nella Casbah di Algeri, ed è un film che racconta in maniera documentaristica, quasi con freddezza documentaristica, questo tentativo di rivolta contro appunto la potenza coloniale francese. Ed è un film che, ricordato oggi a 60 anni di distanza, consente agli appassionati di cinematografia di metterlo al vertice di tutta una serie di altri film che parlano del tema della guerra e che lo fanno in modo persino disturbante. E credo che oggi, in un tempo come il nostro, nel quale purtroppo la guerra è presente nelle immagini giornaliere che vediamo nei telegiornali o sulle reti sociali, ripensare invece a dei registi che la guerra hanno tentato di rappresentarla in modo anche a volte violento e disturbante, ma lasciando però un segno, una sorta di insegnamento da trarre, credo che sia significativo. La battaglia di Algeri, tra l'altro, ripeto, racconta una sorta di rivolta popolare algerina contro la potenza coloniale francese, in un momento molto complicato per la Francia e per molti paesi che cercavano di conquistare l'indipendenza. Siamo negli anni 60 ed è il momento in cui molte colonie africane cercano di staccarsi, diciamo, dalle potenze coloniali, e l'Algeria quindi da questo punto di vista non fa eccezione. Un film che addirittura, vincendo comunque il Leone d'Oro alla 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ed è stato segnalato tra i 100 film italiani da salvare, quindi tra i 100 film italiani sicuramente di maggior valore, venne proibito in Francia fino al 1971, cioè come a dire che era un film che disturbava molto,
1: certo,
0: una certa visione che la Francia aveva, perché in fondo poi racconta comunque una storia che non finisce bene per i protagonisti che sono tra l'altro attori non professionisti, perché Pontecorvo, sfruttando i buoni rapporti che si erano creati in quel momento tra l'Algeria e l'Italia, anche sulla scorta di accordi che poi verranno fatti anche per questioni, diciamo, petrolifere ed economiche, riesce a ottenere l'autorizzazione dalle autorità algerine a girare proprio nella Casbah di Algeri, e quindi prende anche personaggi che avevano partecipato a queste stesse rivolte, che poi sarebbero anche continuate. Rivolte che poi portarono a mettere in crisi anche il governo francese. E qui mi sono ricordato di un altro film che è molto diverso, ma altrettanto, diciamo, forte dal punto di vista dei contenuti. Magari i nostri ascoltatori hanno visto o l'uno o l'altro. Beh, la battaglia di Algeri io l'ho visto a scuola, perché sono andato a scuola quando c'erano dei docenti che ci mostravano dei film come questi. Non so se oggi avrebbe senso proporre a scuola di vedere un film come la battaglia di Algeri, che ricorda sicuramente una stagione geopolitica che può sembrare lontana, però racconta la guerra e racconta comunque il modo di interpretare un conflitto armato in un certo modo.
1: Beh, proiettarlo a scuola sicuramente non è scontato.
0: Non è scontato, e chiaramente è stato fatto in un contesto in cui veniva spiegato che cos'era il colonialismo e cos'era in questo caso una rivolta contro una potenza coloniale. E che dicevo, un periodo difficile anche per la Francia, perché in Francia c'era ancora De Gaulle, e De Gaulle che poi sarebbe stato sconfessato nel famoso referendum e poi avrebbe dato le dimissioni, eccetera. Ma mi ha richiamato alla memoria un film che racconta un'altra vicenda, in questo caso molto romanzata, che è Il giorno dello sciacallo, film del 1973 di Fred Zinnemann, che racconta il tentativo di attentato a De Gaulle organizzato e orchestrato dall'OAS, che era questa organizzazione della OAS sta per Organisation Armée Secrète, che era praticamente costituita da generali dell'esercito francese che rifiutavano l'idea dell'indipendenza dell'Algeria. Quindi De Gaulle dovette fronteggiare sia la questione algerina che la questione interna in Francia di quei generali nostalgici, no, del potere della Francia, che aveva affrontato la guerra d'Indocina, insomma il colonialismo per come si stava sgretolando, e l'immagine di De Gaulle, che era invece un'immagine intoccabile perché era l'eroe che aveva, insomma, portato la Francia alla liberazione alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E il film, tra l'altro, Giorno da Sciacallo, è un thriller geniale. Se avete occasione di vederlo, guardatelo, perché gli attori sono notevoli, soprattutto i due protagonisti, diciamo i due competitor di questa vicenda. E l'idea che appunto ci fosse un'organizzazione segreta che volesse uccidere De Gaulle appartiene un po' alla finzione del film, ma appartiene anche a una certa realtà, perché effettivamente c'era stato un tentativo di attentato contro De Gaulle. Il fatto che il film La battaglia di Algeri venga ancora oggi studiato nelle accademie militari, in particolare in Argentina e negli Stati Uniti, ancora fino al 2002, se ho letto bene, veniva proposto nelle accademie militari americane per insegnare agli ufficiali come si poteva vincere una guerra contro il terrorismo e perderla sul terreno delle idee, perché effettivamente l'esercito francese riesce a vincere momentaneamente la guerra terroristica, definita tale soprattutto dai francesi, ovviamente portata avanti dai rivoltosi algerini, ma poi perderà la guerra alla fine, perché comunque l'Algeria riuscirà a conquistare l'indipendenza contro tutto e contro tutti. Quindi il film La battaglia d'Algeri è una pietra miliare del cinema di narrazione delle guerre, dei conflitti, e molti registi che poi hanno fatto film di guerra si sono ispirati a Pontecorvo, a Giulio Pontecorvo, e al film La battaglia d'Algeri. Diteci i film di guerra che vi vengono in mente e che secondo voi sono film assolutamente imprescindibili per dare un'immagine della guerra, che in un tempo come il nostro, dove la guerra ormai l'abbiamo interiorizzata giorno per giorno, invece quando li vediamo sono film che ci fanno venire i brividi e che forse impediscono questa sorta di addormentamento che ormai sembra soporifero, che ormai
1: è una assuefazione.
0: Eh sì, in queste guerre di tutti i giorni ci sono ancora film che, se visti oggi, e sto pensando a film che narrano la Seconda Guerra Mondiale, la guerra del Vietnam, ce ne sono alcuni che ci fanno ancora, ci interrogano e ci fanno ancora venire i brividi, e forse lo dobbiamo soprattutto al cinema e a maestri come Giulio Pontecorvo e altri che potremmo citare.
1: Fino a tardi sulla Rete 1, 23:25. Per i vostri messaggi il numero WhatsApp è sempre quello 0763211113. Musica nei prossimi minuti con Tina Turner, questa è Two People.

0: si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: It's Not Unusual, a metà degli anni 60 era Tom Jones, fino a tardi qui sulla Rete 1. Abbiamo, come tutto il mondo, la scorsa settimana, il 25 di agosto, abbiamo ricordato Dolly Parton, la regina del country scomparsa e che ha fatto registrare, tra l'altro, nelle ore immediatamente successive alla sua morte, dei boom di ascolti sulle piattaforme digitali. Per esempio, solo negli Stati Uniti sono passati, gli ascolti audio e video della sua discografia sono passati da 1,2 milioni del giorno precedente a 30 milioni e mezzo, quindi un aumento di più del 2000%. A livello mondiale gli stream hanno raggiunto quasi 42 milioni di dollari, insomma. Il calcolo si può fare in pochi minuti, considerando 3,50 dollari ogni 1000 stream. Ma di Dolly Parton si sentirà parlare ancora molto nei prossimi anni, perché tra 20 anni, per esempio, se ne è parlato in questi giorni, si potrà ascoltare My Place in History, il mio posto nella storia, registrato più di 10 anni fa e collocato in una specie di capsula del tempo nel suo resort a Dollywood, il suo parco a tema in Tennessee. Il brano resterà sigillato fino al 19 gennaio del 1946, giorno in cui Dolly Parton...
1: Del 2046.
0: Cosa ho detto?
1: Hai detto del 1946.
0: Intanto questi lapsus,
1: è una capsula del tempo al contrario.
0: Al contrario.
1: Vabbè. No, comunque sì, verrà aperta nel gennaio del 2046.
0: Bisogna vedere se nel gennaio del 2046 i supporti audio, CD e musicassetta saranno ancora in qualche modo utilizzabili. Ma nei giorni prima della sua scomparsa, la Parton ha pianificato con il suo team una specie di... un percorso, insomma, che terrà in vita la sua memoria. Il suo manager ha detto: faremo in modo che tanti sogni che non aveva ancora potuto realizzare possano prendere vita. Numerosi progetti sono ancora in fase di sviluppo e quindi uscirà della musica inedita, dei prodotti, dei libri, insomma, che in qualche modo manterranno la sua impronta personale. Ci sarà un musical a Broadway che debutterà nel gennaio dell'anno prossimo, sempre il 19 gennaio, quindi il giorno in cui avrebbe compiuto 81 anni. Saranno immessi sul mercato anche una collezione di bigiotteria, una linea di snack per cani e una di biancheria per la casa. In queste ultime ore si parla dell'eredità, perché...
1: Che è una bazzecola, perché si parla di 450 milioni di dollari.
0: Sì.
1: Addirittura ha detto qualcuno, ipotizza 650 milioni di dollari. Insomma, sono bruscolini. Ma il fatto è che non ha eredi.
0: No, quindi secondo alcuni avrebbe scelto di destinare la maggior parte della sua eredità alla beneficenza, cosa che l'ho vista coinvolta praticamente per tutta la vita, e il resto ai 19 nipoti di cui era zia, ma anche a quella che è stata un po' la sua nipote adottiva, Miley Cyrus, stella della musica pop di questi ultimi anni. Non è noto quando sarà reso pubblico il testamento, ma intanto il 28 agosto, quindi quattro giorni fa, ormai si sono tenuti in forma privata i funerali.
1: Speriamo soltanto che la questione dell'eredità non diventi poi un'occasione di polemiche o anche di controversie, perché insomma, stiamo parlando di una figura che rimane comunque consegnata alla visione di una filantropia disinteressata. Beh, questo un po' è il lascito dell'eredità di Dolly Parton, quindi sarebbe peccato se poi per una mera questione di soldi se ne facesse invece un oggetto di litigio, di controversie, poi tribunali, avvocati, eccetera. Sarebbe veramente, veramente triste.
0: Come spesso accade tra gli eredi, ecco, di questi capitali importanti, spesso e volentieri nel mondo dell'arte.
1: Per il resto ci sentiamo nel 2046.
0: Per il resto ascolteremo nel 2046 la sua canzone, ma sono sicuro che molte altre ne verranno pubblicate prima, quelle rimaste un po' nel cassetto, come si dice. Roxette, I Wish I Could Fly, era il 1999.

0: Solo ieri Eros Ramazzotti, solo pochi minuti fa, ci ha scritto dall'Italia: Ioanna, un saluto, grazie per il bentornati. Ioanna ci scrive: quando ero giovane ho letto il libro Lo Sciacallo di Frederick Forsyth, libro interessante, è piaciuto molto. Auguri per la salute di Ioanna.
1: E invece... A maggior ragione se ha letto il libro e... spero che abbia avuto anche l'occasione di vedere il bellissimo film di Fred Zinnemann, perché la rappresentazione cinematografica è comunque ispirata al romanzo e ovviamente c'è tutta la tensione che questo thriller, perché in fondo è un thriller, riesce a infondere o nel lettore o nello spettatore.
0: E ancora sul cinema, da Down Under, dalla Sunshine Coast in Australia, c'è scritto invece Ornella. A proposito di un film di guerra, Eine Frau in Berlin.
1: Allora, confesso che non conosco il film, è un film del 2008 diretto da Max Ferberböck con Nina Hoss e Evgeny Sidkin. È la pellicola adattamento cinematografico dell'omonima autografia di Martha Hillers, pubblicata anonimamente nel 54. E se il film racconta effettivamente dei soprusi subiti dalle donne tedesche durante la guerra, in questo caso forse non solo tedesche, ovviamente ci ripiomba nelle cupe atmosfere della Seconda Guerra Mondiale, ma non sono molti i film ambientati nella Seconda Guerra Mondiale che parlano del ruolo delle donne. E questo, ahimè, è un problema che in parte la cinematografia ha cercato magari di compensare in anni più recenti. Io ricordo un film che si intitola Capò, che racconta la storia di una donna in un campo di concentramento, e quindi sono anche storie insomma difficili. Poi è vero che le guerre, se si vogliono rappresentare dal punto di vista militare, spesso sono gli uomini che le fanno, ma ci sono anche le donne, ci mancherebbe. Ho rivisto recentemente una parodia della guerra, che è quella legata al sottomarino rosa del film
0: Operazione Sottoveste.
1: E lì sono le donne anche a giocare un ruolo importante. Però ecco, che i film di guerra che raccontano la guerra anche in maniera disturbante, come dicevo prima, sono molti. Per chi si ispirava al film che abbiamo citato di Pontecorvo, La battaglia di Algeri, sembrerebbe che lo stesso Francis Ford Coppola e Martin Scorsese e altri si siano ispirati al film di Pontecorvo, che rimane comunque una pietra miliare di un certo tipo di cinema, di verità. E poi dopo ognuno scelga il film che più gli è congeniale. C'è chi ama incondizionatamente un film come Apocalypse Now e chi invece lo trova lungo, eccessivamente lungo. E tra l'altro Apocalypse Now, pur narrando le atrocità della guerra del Vietnam, è ispirato a un romanzo che invece è della fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, non vorrei dire una sciocchezza, vado a memoria, ma il film è ripreso dal romanzo di Joseph Conrad, Heart of Darkness.
0: A proposito invece del film di Gillo Pontecorvo, Coco ci scrive dalla Francia che i coloni francesi in Algeria erano chiamati i piedi neri.
1: Les pieds noirs. Sì,
0: e ritornati poi in Francia, i loro figli sono stati definiti i figli dei piedi neri. Insomma.
1: Sì, e dentro tutta questa storia, questo coacervo, ci sono anche le radici di contrapposizioni e conflitti che toccano la Francia ancora oggi, con le periferie che sono...
0: E quello è un risultato indiretto, sì, se vogliamo, ma comunque di quel periodo coloniale.
1: Certo, e molti paesi europei oggi si trovano confrontati con questo passato coloniale. Sì, pensiamo a quello che sta succedendo in Spagna con Ceuta e Melilla, e quindi c'è tutta la questione legata al Marocco, al Sahara, eccetera. E questa storia non possiamo fingere di non averla vissuta. E quando film anche come quelli, per esempio, del cinema americano, ci ricordano come la guerra. Ho rivisto l'altra sera uno dei famosi, dei più famosi film di guerra della storia del cinema, che è il ponte sul fiume Kwai.
0: Sì, che viene quello famoso puntualmente, della... il tema famosissimo, sì, musicale.
1: Certo. Tutti lo conoscono. Film che visto oggi, per taluni è un film persino noioso e stucchevole, eccessivo nell'idea, però insomma, l'interpretazione di Alec Guinness è da Oscar, perché è straordinario, lui nella parte di questo ufficiale inglese che rimane, vuole rimanere tutto d'un pezzo come il suo ponte, e altrettanto William Holden, che è comunque film che oggi magari ci creano qualche dissonanza rispetto ad altri film invece più recenti, che la guerra hanno rappresentato in maniera cruda e davvero disturbante. Sto pensando a uno degli ultimi, a parte Schindler List, ma anche Salvate il soldato Ryan, cioè il primo quarto d'ora del film Salvate il soldato Ryan, a taluni può sembrare mera macelleria, però è il modo veramente di buttarti la guerra in faccia e non lasciarti respirare. Ci sono altri film come 1917 che magari sono un po' più diciamo allusivi, ma che comunque sono duri. I film sulla guerra sono sempre un film molto difficili, ed ecco perché forse Gillo Pontecorvo nel 66 scelse di rappresentare questa rivolta in maniera quasi documentaristica, proprio per non lasciare adito ad interpretazioni che poi appunto possono magari travalicare anche le intenzioni del regista.
0: Io continuo, per quanto riguarda il Vietnam, a preferire Full Metal Jacket, la sua una visione un po' diversa. Beh, poi Kubrick, insomma.
1: Sì, Kubrick è sicuramente straordinario, ma anche c'è sempre l'altro film che, vabbè, sto pensando Il Cacciatore, che comunque sì, è un film, ecco, Scorsese, che aveva visto anche ovviamente la battaglia di Algeri di Pontecorvo,
0: a cui si è ispirato,
1: ecco. E di nuovo questa sera, perché Bianco Coniglio ma mi è corso dietro tutta la sera, non riesco invece a fare l'accenno all'altro film di cui ricorre l'anniversario, i 10 anni, che è il film, il terzo film della trilogia di Dan Brown, Inferno,
0: diretto da Ron Howard. Ne parliamo domani sera.
1: Sì, perché qui ci sono agganci anche alla letteratura, all'arte, film tra l'altro anche molto legato invece alla nostra contemporaneità e a molte delle minacce che vediamo a volte apparire all'orizzonte e che ci inquietano, anziché no. Insomma, siamo ai titoli di coda?
0: Siamo ai titoli di coda. Noi
1: tu hai fatto i calcoli giusti con Bianconiglia per arrivare giusti alle 23?
0: Siamo anche un po' lunghi.
1: Ah, siamo già un po' lunghi, sì. Va bene, allora ciao.
0: Domani sera ci sentiamo a partire dalle 22:30, prima ci occupiamo di sport con la Super League di calcio, l'incontro Lugano Servette. Buona continuazione ad ascolto.
1: Grazie
0: con la musica di Radio 1.
1: Con noi Marco Trovesi
0: e Nicola Colotti.
1: A presto.
0: Serena notte. Per darvi la buonanotte in musica, la splendida Annie Lennox e Why. A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Il governo ha svuotato Claudio Zali delle sue competenze. Il Dipartimento del Territorio è nelle mani di Raffaele De Rosa. Zali però rimane in carica fino a fine settembre. Dimettersi ora, ha detto, sarebbe ammettere la colpa. La sparatoria al rave party di Arau, lo sparatore arrestato, ha agito da solo in un gesto di follia omicida. Chiarita la pista, confermato il colpevole, manca ancora il movente. Con i terroristi non si tratta, il presidente russo Vladimir Putin ha replicato ieri alle parole di Zelensky. Il presidente ucraino martedì sera aveva avvertito le compagnie aeree, volare sopra la Russia sarà sempre meno sicuro a causa dei droni di Kiev. Sport, hockey su ghiaccio, terza vittoria nel pre-season per l'Ambri Piotta, messo sotto 5-1 il Kloten. Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Il Consiglio di Stato ticinese ha sollevato Claudio Zali dalla responsabilità del Dipartimento del Territorio. L'annuncio nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, che ha fatto seguito alla presa di posizione del consigliere di Stato dimissionario, in cui informava del suo rifiuto di rinunciare immediatamente all'incarico, negando ogni addebito in merito all'inchiesta per reati contro l'integrità sessuale. Nella nota stampa Zali ha affermato che lasciare l'incarico da subito e non a fine mese come previsto sarebbe letto come ammissione di colpa. Sentiamo la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti al microfono di Umberto Gatti.
2: Non possiamo negare che c'è smarrimento da parte della popolazione ticinese, c'è un tema che tocca la credibilità delle istituzioni, la vicenda non riguarda solo Claudio Zali come persona, ma lo riguarda anche nel ruolo di consigliere di Stato e mina appunto non solo la sua credibilità, ma anche la credibilità delle istituzioni. Quindi come governo abbiamo ritenuto di chiedere a Zali di rassegnare subito le dimissioni e dal momento che lui ha deciso di non farlo abbiamo deciso di togliere la competenza per quanto riguarda il Dipartimento del Territorio.
3: Claudio Zali nella sua nota odierna ha ricordato a tutti e anche a voi colleghi la presunzione di innocenza. Se vale dunque la presunzione di innocenza, perché chiedere le dimissioni anticipate?
2: La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino, questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione che per noi va ripristinata. Per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte, questo passo era necessario.
3: Come parteciperà ora Claudio Zali ai lavori del governo? Non ha più dei dossier, però potrà continuare a votare nelle prossime settimane.
2: Certo, questo è previsto dalla legge. Noi non possiamo far dimissionare un consigliere di Stato, possiamo chiedergli di rassegnare le dimissioni, ma è una scelta che compete a lui e di conseguenza lui può partecipare alle riunioni del governo.
3: In queste settimane è sembrato che la sua fermezza, la sua convinzione anche nell'affrontare questa vicenda sia diventata più forte. È cambiato qualcosa in Marina Carobbio?
2: Marina Carobbio, come gli altri colleghi di Consiglio di Stato e come anche penso gli altri rappresentanti delle istituzioni, sta vivendo un momento difficile, ma ritiene che è necessario continuare ad impegnarsi e lavorare per risolvere o affrontare dei problemi che ci sono, che sono dei problemi che riguardano la popolazione, che riguardano il nostro cantone, in un momento non facile, in un momento dove io stessa alla fine del mese di luglio ho parlato di una crisi che tocca l'istituzione, una crisi importante che ha toccato l'istituzione. Quindi da un lato io sempre rispettato e continuo a farlo la separazione dei poteri, lo Stato di diritto, dall'altra cerco di lavorare per rafforzare appunto le istituzioni in modo che possano lavorare in maniera competente.
1: La Presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti al microfono del collega Umberto Gatti. Il governo, come detto, ha di fatto svuotato Claudio Zali dalle sue competenze. Lo abbiamo sentito, la conduzione del Dipartimento del Territorio è ora passata nelle mani del supplente, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Zali però rimane in carica fino alla fine di settembre. Allora, come si va avanti e che cosa può fare adesso Zali? Lo sentiamo dal contributo di Romina Lara.
4: Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
5: Lui ha il diritto di poter entrare a palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
4: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
1: Gli aggiornamenti ora sulla sparatoria di domenica al rave party di Arau. Il 43enne svizzero arrestato ha agito da solo in un gesto di follia omicida. Con sé aveva un Kalashnikov e due pistole. La conferenza stampa della polizia argoviese di ieri pomeriggio ha permesso di chiarire la pista, confermare il colpevole, un uomo domiciliato nel Canton Giura con problemi psichici, ma lascia aperte tante domande. La prima, su tutte, quella del movente. Da Arau gli aggiornamenti con Gianluca Olgiati.
6: Escluso il terrorismo, escluso il regolamento di conti, 48 ore di silenzio stampa hanno permesso al comandante della polizia argoviese Michael Leupold di affermare:
7: Das dieser Anschlag vom Sonntagmorgen dem Szenario Amok zuzuordnen ist.
6: È stato un gesto di furia omicida, il pericolo è cessato, l'uomo ha agito da solo. Non si sa perché il 43enne giurassiano sia arrivato ad Arau nella notte, abbia scelto probabilmente per caso il bersaglio del Festival Techno. Lì ha esploso più di 40 colpi con un Kalashnikov, colpendo indiscriminatamente nella folla, ed è bastato un solo proiettile per colpire al petto una 22enne italiana morta sul posto. Altre 6 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali si trovano ancora in ospedale ma fuori pericolo. Rimane la domanda del perché di questo gesto. Una risposta oggi ancora non c'è e non l'ha fornita nemmeno lo sparatore, che dopo essersi costituito alla polizia di Delémont l'indomani, quando la polizia aveva ormai identificato il suo veicolo ed era sulle sue tracce, ha ammesso i fatti, ha detto di avere da tempo problemi di salute, ma nel primo interrogatorio si è avvalso del diritto di non rispondere.
7: Diese Angaben deuten darauf hin, dass beim Beschuldigten ein psychisches Leiden vorhanden sein dürfte, was weiter abzuklären sein wird.
6: Per il procuratore pubblico Christoph Rüedi, le dichiarazioni dell'uomo lasciano presupporre che soffra di problemi psichici. Non era noto per precedenti alle forze dell'ordine, non ci sono indizi di estremismo e al momento non è dato sapere se i suoi problemi psichici fossero noti, se seguisse una terapia e da quando. Punto centrale da chiarire, perché legato a un'altra domanda: com'è possibile che detenesse legalmente delle armi, 3 delle quali trovate nel furgoncino con cui è fuggito, un Kalashnikov e 2 pistole.
7: Vor rund 20 Jahren ist dieser Erwerb bewilligt worden durch die Behörden des Kantons Jura.
6: Armi che aveva comprato legalmente 20 anni fa, ha precisato il comandante Leupold, prima che la legislazione sulle armi venisse inasprita.
1: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha bollato ieri come terrorismo di Stato le parole di Zelensky. Il presidente ucraino martedì sera ha avvertito le compagnie aeree: volare sopra la Russia sarà sempre meno sicuro a causa dei droni ucraini. Sofia Stroppini.
8: In un videomessaggio Zelensky si è rivolto a tutte le compagnie aeree che passano per lo spazio aereo russo oppure che utilizzano aeroporti russi. Quello spazio non sarà più un luogo sicuro.
9: Російське небо стає повністю небезпечним.
8: Non verranno colpiti aerei civili, ha detto, ma la presenza dei droni ucraini nei cieli russi dovrà essere tenuta in considerazione, perché sarà una presenza importante. Lo spazio aereo ucraino, lo ricordiamo, è completamente chiuso dall'inizio del conflitto nel 2022. Lo spazio aereo russo è generalmente attraversato da rotte provenienti dalla Turchia, dalla Cina e dai paesi del Golfo. Alcune compagnie come Turkish Airlines e Pegasus, a seguito delle dichiarazioni, hanno iniziato a modificare la programmazione dei voli, cancellandone alcuni da e per la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato come terrorismo di Stato le dichiarazioni di Zelensky, aggiungendo che la Russia continuerà i suoi attacchi contro l'Ucraina, che sono già in aumento da settimane. Lo spazio aereo russo è vastissimo, difficile dire quindi quanto gli avvertimenti di Zelensky siano realistici. È pur vero che la rapida escalation della capacità militare ucraina degli ultimi mesi ha permesso al suo esercito di colpire sempre più in profondità.
1: RG24, ora le cronache sportive con Omar Meschal.
10: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio di Super League, che ha proposto questa sera la sesta giornata. Prima vittoria stagionale della Grasshopper, 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la quinta sconfitta stagionale al Vaduz, 2-1. Primo 0-0 invece in Super League fra Thun e Losanna. E allora sul fondo Servette Grasshopper 4 punti, Vaduz 3. Ricordo che in questo giovedì scende in campo il Lugano alle 20:30 alla IL Arena contro il Servette. Giocano anche Basilea e Sion. Lo Young Boys è in testa al campionato con 14 punti, 2 punti in più, ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione finora a punteggio pieno. Coppa Italia, 16esimi di finale, battendo 2-1 il Venezia, l'Udinese è approdata agli ottavi, dove affronterà l'Atalanta. Vincendo 4-3 ai rigori sul Frosinone, il Sassuolo affronterà invece la Juventus. Hockey su ghiaccio in chiusura con l'Ambre Piotta, che ha trovato la terza vittoria in 5 amichevoli nel pre-season, imponendosi 5-1 sul Close.

0: su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte. Dodici minuti dopo la mezzanotte, oggi è giovedì 3 settembre. Un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada 1 Zurigo direzione Berna, un incidente crea una situazione di pericolo tra il raccordo di Erkingen e Ensingen.
1: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie dell'una. Tolte le responsabilità del Dipartimento del Territorio a Claudio Zali. L'annuncio arriva dalla conferenza stampa convocata ieri pomeriggio dal governo ticinese. Dopo la seduta straordinaria di martedì, il Consiglio di Stato aveva intimato al collega di rendere immediate le sue dimissioni previste per il 30 settembre. Zali non ha dato seguito alla richiesta nel pomeriggio, prima della conferenza stampa, e ha respinto le accuse di reati contro l'integrità sessuale. Secondo il consigliere di Stato dimissionario, la presunta vittima sentita dagli inquirenti ha smentito le accuse e non si è costituita parte civile. Il Consiglio federale è intenzionato a rafforzare le condizioni quadro per l'assistenza sanitaria contro le malattie rare. In Svizzera sono circa 500.000 le persone che soffrono di queste patologie croniche, invalidanti e potenzialmente letali. L'intervento si svilupperà in due fasi distinte. Entro la prossima primavera il governo sottoporrà al Parlamento il disegno di legge per creare le basi legali necessarie a finanziare strutture di assistenza specializzate. E poi il Dipartimento federale dell'Interno presenterà al Consiglio federale un ulteriore progetto di legge per istituire un registro delle malattie rare volto a favorire la ricerca. A seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia-Halle, gli investigatori affermano di aver identificato due sospetti con legami con la Russia. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo. Gli investigatori stanno cercando almeno 4 persone coinvolte, di cui le autorità germaniche sono riuscite a rilevare tracce di DNA o a individuare i cellulari nelle celle di rete. Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, uno dei due, l'uomo di origine bielorussa, aveva un visto turistico italiano. Dal canto suo la Russia ha preannunciato una dura reazione alla decisione annunciata da Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa della Russia a Berlino, proprio per ritorsione a quanto avvenuto a Lipsia. E in serata l'emittente pubblica danese ha dato notizia di un possibile sabotaggio di aziende danesi da parte della Russia. Per il calcio di Super League, Grasshopper San Gallo 2-0, Lucerna Vaduz 2-1 e primo 0-0 fra Thun e Losanna. Lugano in campo questa sera alle 20:30 alla IL Arena contro il Servette. In campo anche Basilea e Sion. Hockey su ghiaccio, l'Ambrì-Piotta ha trovato la terza vittoria in 5 amichevoli nel pre-season, imponendosi 5-1 sul Kloten a Bellinzona. E le previsioni meteo per oggi giovedì indicano per tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante e impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

In studio Alberto Andreani con le notizie delle due. Ancora in primo piano la vicenda riguardante il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, esautorato da ogni competenza dai quattro colleghi di governo. Fino a fine mese, cioè quando saranno effettive le sue dimissioni, l'esponente leghista potrà solo accedere al suo ufficio, consultare la posta elettronica e naturalmente prendere parte alle riunioni del Consiglio di Stato, potendo anche votare. Zali non sarà più alla testa del Dipartimento del Territorio, che passa temporaneamente sotto Raffaele De Rosa. La decisione del governo è stata presa in seguito al rifiuto di Zali di lasciare subito la carica, visto il procedimento penale che lo vede indagato per presunti reati contro l'integrità sessuale di una persona. A Claudio Zali succederà poi dal mese prossimo l'esponente UDC Piero Marchesi, suo subentrante. A Berna invece il Consiglio federale ha condannato in giornata quelle pseudoterapie che tentano di cambiare l'orientamento sessuale di gay e lesbiche, le cosiddette terapie di conversione che non hanno fondamento scientifico ma che rischiano soprattutto di causare notevoli sofferenze psicologiche. Il governo ritiene dunque opportuno intervenire a livello nazionale dopo che alcuni cantoni si sono mossi autonomamente per vietare tali terapie di conversione. Intanto il Regno Unito ha riabilitato e indennizzato oltre 1.800 membri dell'esercito britannico espulsi fino all'anno 2000 proprio perché omosessuali o di altro orientamento. Alcuni subirono vere e proprie umiliazioni pubbliche, finendo nella precarietà. Al largo dell'isola di Cipro è stato ritrovato in giornata il corpo di una delle 20 persone disperse in seguito al naufragio di un battello avvenuto domenica. Il numero delle persone perite nell'incidente sale così a 9. Si ritiene che i rimanenti corpi siano rimasti intrappolati nel relitto. A bordo c'erano poco meno di 270 passeggeri. Ora una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda una sparatoria nella città americana di Minneapolis, dove è stata uccisa una persona. Il primo bilancio indica anche 6 feriti. Per il momento non si hanno maggiori dettagli. E ancora dalla Svizzera, le cliniche di riabilitazione della Suva continuano ad adoperarsi affinché le vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana possano ritrovare per quanto possibile una vita autonoma. Dei 42 pazienti accolti dal 1 gennaio, 10 sono ancora in cura a Sion e a Bellicon nel canton Argovia. Queste cliniche si sono dovute riorganizzare visto che annualmente non curano più di una trentina di pazienti. Per finire vediamo anche le previsioni di Meteo Svizzera, che annunciano